0: In quei giorni cupi sbagliarono in tanti, tra gli agenti, tra i potenti, tra i manifestanti. Poi altri giorni, ancora più cupi. E per parecchi giovani di allora finì l'età delle illusioni e dell'innocenza. Oggi hanno quasi tutti più di 40 anni. Carlo Giuliani ne avrebbe 42. I fatti del G8 di Genova sono stati una serie di eventi avvenuti nella città a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio 2001, contestualmente allo svolgimento della riunione del G8. Durante la riunione dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati, svoltasi nel capoluogo ligure da venerdì 20 luglio a domenica 22 luglio e nei giorni precedenti, i movimenti No Global e le associazioni pacifiste diedero vita a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti di piazza, con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Durante uno di questi, trovò la morte il manifestante Carlo Giuliani. La sede di Genova per la riunione del G8 suscitò notevoli perplessità immediatamente dopo la sua designazione, tanto a causa delle proteste e delle forti mobilitazioni di manifestanti contrari alle tendenze economiche neoliberiste, accompagnate da incidenti avvenuti durante le ultime riunioni degli organismi internazionali, quanto alla topografia della città, che mal si prestava a un evento di tale portata. Tali proteste miravano a portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il problema del controllo dell'economia da parte di un gruppo ristretto di potenti, che, forti del peso economico, politico e militare dei loro paesi, si ponevano come autorità mondiale rispetto alle sovranità nazionali dei singoli paesi. Inoltre si contestavano le politiche e le ideologie neoliberiste adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario Internazionale. Un fascicolo riservato di 36 pagine, titolato Informazioni sul fronte della protesta anti G8, compilato dalla Questura di Genova ai primi di luglio e reso pubblico dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Un fascicolo riservato di 36 pagine, titolato Informazioni sul fronte della protesta anti G8, compilato dalla Questura di Genova ai primi di luglio e reso pubblico dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Alcuni giorni dopo il termine del G8, conteneva un'analisi dei vari gruppi che dovevano partecipare alle manifestazioni divisi per colori in base alla loro pericolosità. Il blocco rosa, comprendente le associazioni per l'azzeramento dei debiti dei paesi poveri, organizzazioni cattoliche, ambientaliste ed elementi della sinistra antagonista che si riconoscono nel patto di lavoro e nella rete Lilliput, considerato di bassa pericolosità. Il blocco blu e il blocco giallo, considerati come possibili fautori di incidenti e disordini, quali episodi di generico vandalismo, blocchi stradali e ferroviari e attacchi mirati contro le forze dell'ordine. Il blocco nero, comprendente sia il movimento anarchico definito Black Bloc, considerato possibile autore di azioni condotte da piccoli gruppi composti da 10 o 40 elementi ciascuno, sia gruppi legati all'estrema destra quali Forza Nuova e Fronte Sociale Nazionale, dei quali era stata segnalata la presenza alla questura dal Genoa Social Forum il 18 luglio, che avrebbero potuto infiltrare elementi tra i gruppi delle tute bianche allo scopo di confondersi tra i manifestanti per aggredire i rappresentanti delle forze dell'ordine, screditando contestualmente l'area antagonista di sinistra anti G8. Il 19 luglio si svolse una manifestazione di rivendicazione dei diritti degli extracomunitari e degli immigrati, a cui parteciparono molti gruppi stranieri, cittadini genovesi, rappresentanti della rete Lilliput e anche un piccolo gruppo di anarchici. Venne stimata la presenza di circa 50.000 persone e non si registrarono incidenti degni di nota. Un gruppo di tute nere, presente nel gruppo degli anarchici, giunto all'altezza della questura davanti alla quale erano schierate le forze dell'ordine, lanciò bottiglie di plastica e alcuni sassi, ma in breve l'azione venne interrotta dagli stessi anarchici che si frapposero tra il gruppo nero e i poliziotti. In attesa dei due grandi cortei organizzati per venerdì e sabato, crebbe l'affluenza di gruppi organizzati e di singole persone, alloggiati nelle aree predisposte, site in varie zone della città. Nella giornata di venerdì erano state organizzate diverse manifestazioni da svolgersi in varie zone della città. L'allora presidente della provincia di Genova, Marta Vincenzi, segnalò sia tramite i canali ufficiali, sia nelle interviste delle dirette televisive, la presenza di uno dei gruppi, stimato in circa 300 persone, sospettati di provocare incidenti in un edificio scolastico di proprietà della provincia nella zona di Quarto dei Mille. Inizialmente l'edificio era stato assegnato al Genoa Social Forum e ai COBAS per ospitare i manifestanti venuti da fuori città, ma i pochi che c'erano già entrati ne furono scacciati dall'arrivo dei primi Black Bloc. Le stesse segnalazioni provennero, come emerse durante i processi, anche da molti dei cittadini residenti in zona e da diversi manifestanti, ma queste non portarono a nulla in quanto, dopo un primo controllo da parte della polizia tra giovedì e venerdì, che aveva semplicemente appurato la presenza di un numeroso gruppo di persone all'interno dell'edificio, non seguì nessuna azione e i successivi controlli, avvenuti a G8 concluso, constatarono solo i danni, stimati dalla provincia in 800 milioni di lire. Il capo gabinetto della questura di Genova si giustificò sostenendo che il venerdì gli agenti presenti erano impegnati negli scontri, per cui non si disponeva di forze sufficienti per intervenire, mentre il sabato la polizia sarebbe stata impossibilitata a intervenire per via della prossimità dell'edificio al corteo, i cui partecipanti avrebbero impedito l'ingresso nell'edificio alle forze dell'ordine. Nell'agosto 2001, il questore Francesco Colucci, questore di Genova durante il G8 rimosso dal Ministero dell'Interno dopo gli scontri, ascoltato dalla Commissione parlamentare d'indagine sul G8, affermò che c'era un accordo con Casarini, il leader delle tute bianche, per una sceneggiata interpretata dai media come una violazione della zona rossa simbolica e controllata, ma che lo stesso Casarini temeva infiltrazione da parte di altri gruppi.
1: Il Genoa Social Forum, o meglio, Casarini, voleva poi fare la sceneggiata, come tante altre volte è stata fatta, per mettere in evidenza il suo operato. Ma questi erano gli accordi sottintesi. Io non conosco Casarini, ma so che ve ne erano tra i referenti dipartimentali e Casarini. A questo punto, quando lo stesso Casarini ha avuto paura che i network con i COBAS, oppure altri, avrebbero potuto infiltrarsi nel suo corteo, che doveva essere pacifico, cosa alla quale abbiamo creduto, devo dire che oggi purtroppo non credo più a nessuno, né ad Agnoletto né a Casarini, abbiamo creato una struttura per dividere i due cortei. Abbiamo fatto l'impossibile nottetempo.
0: La tesi, sempre smentita in via ufficiale sia dalle forze dell'ordine che da Casarini, negli anni successivi è stata più volte citata dai media che si sono interessati al caso. Nel primo pomeriggio avvennero i primi incidenti. Nei pressi della stazione Brignole, alcuni Black Bloc attaccarono con lanci di bottiglie Molotov e sassi un cordone formato da carabinieri, allontanandosi velocemente a seguito della carica intervenuta immediatamente dopo, convergendo tra la folla dei manifestanti pacifici. Alle 14.45

0: posto tra Corso Sardegna e via Archimede, un supermercato e una banca. Nello stesso momento circa 300 carabinieri a piedi, appoggiati da blindati e camionette che, a causa degli attacchi, incontravano grosse difficoltà a muoversi nelle strette vie genovesi, si dirigevano verso la zona dei disordini allo scopo di bloccare i gruppi estremisti che da Piazza Giusti stavano avanzando verso il quartiere di Marassi. Un errore di direzione, dovuto alla non conoscenza della città, causò tuttavia il loro passaggio dalla parallela di via Giovanni Tommaso in Vrea e il loro posizionamento di fronte al sottopasso ferroviario che divide Corso Torino da Corso Sardegna. La stranezza del comportamento delle forze dell'ordine emerse anche durante il processo, in cui furono ascoltate registrazioni provenienti dalla questura. In una di queste registrazioni si sentono sia un operatore urlare:
1: "No, hanno caricato le tute bianche, porco Giuda. Loro dovevano andare in Piazza Giusti, non verso Tolemaide. Hanno caricato le tute bianche che dovevano arrivare a Piazza Verdi."
0: Sia le ripetute richieste del dirigente del commissariato di Genova, responsabile della sicurezza del corteo, relative al far ritirare il gruppo dei carabinieri dalla zona per evitare di fare da tappo e bloccare il corteo in arrivo. Intorno alle ore 15, come risultò da alcune fotografie scattate da un balcone su via Caffa, verso via Tolemaide, nella piazza Alimonda, sulla quale stavano transitando passanti e manifestanti, la situazione era tranquilla, ma poco dopo iniziò un lancio di lacrimogeni da parte dei carabinieri, da via Invrea, verso i manifestanti presenti. Durante la ritirata, una rover dei carabinieri con tre giovani militari a bordo, l'autista Filippo Cavataio, di 23 anni, Mario Placanica, carabiniere di leva di 20 anni, e il coetaneo Dario Raffone, restò temporaneamente bloccata di fronte a un cassonetto dei rifiuti mentre stava manovrando in piazza Alimonda, secondo la testimonianza dell'autista, a causa di una manovra errata dell'altro mezzo e per l'asserito spegnimento del motore. Una quindicina di persone appartenenti al gruppo che dopo la carica fallita stava inseguendo i carabinieri in ritirata attaccò il mezzo che fu danneggiato a tergo e sul lato destro, con pietre e bastoni, una palanchina di legno e un estintore, e nell'assalto furono feriti al viso da pietre dagli assalitori i carabinieri Raffone e Placanica. L'attacco al mezzo fu documentato da diversi filmati e foto e il tutto fu successivamente acquisito dalla magistratura. Alcuni media e politici, in un primo tempo, parlarono erroneamente di centinaia di persone intorno al mezzo, stima superiore anche alla consistenza stessa del più vasto gruppo di manifestanti caricato in via Caffa. L'aggressore con la palanca, Monai, nel descrivere la situazione, dichiarerà al magistrato:
2: "Il rumore era assordante ed io trovavo a terra una trave. Cominciai a colpire il tetto del mezzo. L'ultimo colpo lo diressi all'interno del mezzo, il cui finestrino posteriore destro era già frantumato. Vidi per un attimo il volto del carabiniere che era posizionato nella mia direzione. Ne colpì la sagoma, poi lo vidi accucciarsi. Mentre avveniva tutto ciò, la gente intorno urlava frasi di disprezzo e minaccia nei confronti dei carabinieri, come "bastardi, vi ammazziamo". Non ho udito frasi provenienti dall'interno della camionetta, ma in quel trambusto non posso escludere che siano state proferite."
0: Uno degli aggressori raccolse l'estintore e lo scagliò contro il mezzo, colpendo l'intelaiatura del finestrino della porta posteriore del mezzo. L'estintore rimase appoggiato tra la carrozzeria e la ruota di scorta. Dall'interno, uno degli occupanti lo colpì con un calcio, facendolo rotolare a terra in direzione di un manifestante con il volto coperto da un passamontagna. Più tardi identificato nella persona di Carlo Giuliani, che in quel momento si trovava a diversi metri dal Defender, in direzione di via Tolemaide. Questi sollevò da terra l'estintore e si avvicinò, tenendo l'estintore sopra la testa con le mani protese, verso la parte posteriore del Defender, ma venne colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco. Il carabiniere Mario Placanica,

0: si dichiarò in seguito autore dello sparo, aggiungendo di aver sparato due colpi in aria, uno dei quali colpì Giuliani, mentre l'altro proiettile colpì il muro a destra della chiesa in piazza Alimonda, lasciandovi un segno individuato solo dopo alcuni mesi. Giuliani cadde a terra ancora vivo, venendo investito due volte dal mezzo che era riuscito a ripartire e si allontanava dalla piazza mettendo in salvo i carabinieri. Una prima volta in retromarcia e la seconda dopo la ripartenza. Secondo l'autopsia, e in base ai filmati che ne mostrano il sangue zampillante, morì diversi minuti dopo essere stato colpito. Quando dopo circa mezz'ora il personale medico di un'ambulanza arrivò in soccorso, Giuliani era già morto, senza aver ricevuto alcun soccorso dalle forze dell'ordine che, immediatamente dopo la sua caduta a terra, rioccuparono la piazza e lo circondarono nascondendone la vista. La scena, documentata da filmati e fotografie, venne trasmessa da emittenti televisive in tutto il mondo, rendendo evidente il drammatico livello di violenza raggiunto negli scontri di Genova. Fecero scalpore le dichiarazioni che alcuni mesi dopo fece il ministro dell'interno Claudio Scajola, il quale ammise di aver ordinato alle forze di polizia nella serata del 20 luglio di sparare sui manifestanti nel caso avessero sfondato la zona rossa, motivando tale ordine con la situazione di forte tensione e con il rischio che l'eventuale ingresso dei manifestanti nella zona rossa potesse favorire attentati terroristici contro i partecipanti al summit. Fonti del Viminale affermarono successivamente che la direttiva non aveva comunque determinato il mancato rispetto da parte di polizia e carabinieri delle norme che regolano l'uso delle armi da fuoco durante il servizio di ordine pubblico. La dichiarazione di Scajola provocò aspre critiche da parte di parlamentari dell'opposizione e rappresentanti del movimento No Global, che ne chiesero le dimissioni, richiesta già formalmente espressa la sera del 20 luglio dal segretario di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti. Furono espresse critiche inoltre sulla tardiva ammissione di Scajola e dubbi sulla possibilità che il ministro avesse impartito l'ordine venerdì dopo e non prima della morte di Giuliani. Pochi giorni dopo, i funzionari di polizia e carabinieri presenti a Genova affermarono di non aver ricevuto nessun ordine relativo alla necessità di sparare in caso di invasione della zona rossa e che in ogni caso si sarebbero rifiutati di eseguirlo in quanto manifestamente criminoso e inutile, visto che all'interno della zona rossa era stata creata una seconda cintura di sicurezza. Ascoltato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, Scajola ritrattò le proprie dichiarazioni. Disse di non aver dato l'ordine di sparare, ma di alzare il livello delle misure di sicurezza all'interno della zona rossa, per timore di attentati, e di non averlo riferito al Parlamento nel timore di danneggiare le fonti che avevano informato l'intelligence italiana del possibile attentato. La scuola Diaz e l'adiacente scuola Pascoli, nel quartiere di Albaro, in origine erano state concesse dal comune di Genova al Genoa Social Forum come sede del loro Media Center e, in seguito alla pioggia insistente che aveva costretto a evacuare alcuni campeggi, anche come dormitorio. Secondo le testimonianze dei manifestanti, la zona era divenuta un punto di ritrovo di molti manifestanti, soprattutto tra chi non conosceva la città, venendo frequentata durante le tre giornate anche da coloro che non erano autorizzati a dormire nell'edificio e, sempre secondo quanto riferito dai manifestanti e dal personale delle associazioni che avevano sede nella Pascoli, non vi erano situazioni di tensione nei due edifici. Intorno alle 21 di sabato, stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, la segnalazione di un attacco a una pattuglia di poliziotti portò alla decisione di effettuare una perquisizione presso la scuola Diaz e, ufficialmente per errore, alla vicina scuola Pascoli, dove stavano dormendo 93 persone tra ragazzi e giornalisti in gran parte stranieri, la maggior parte dei quali accreditati. Il verbale della polizia parlò di una perquisizione, poiché si sospettava la presenza di simpatizzanti dei Black Bloc, ma resta senza motivazione ufficiale l'uso della tenuta antisommossa per effettuare una semplice perquisizione. Tutti gli occupanti furono arrestati e la maggior parte picchiata, sebbene non avessero posto alcuna resistenza. I giornalisti, accorsi alla scuola Diaz, videro decine di persone portate fuori in barella, uno dei quali rimase in coma per 2 giorni e subì danni permanenti. Ma la portavoce della questura dichiarò in conferenza stampa che 63 di essi avevano pregresse ferite e contusioni e mostrò del materiale indicato come sequestrato all'interno degli edifici, senza dare risposte agli interrogativi posti dai giornalisti. La versione ufficiale del reparto mobile di Genova fu che l'assalto sarebbe stato motivato da una sassaiola proveniente dalla scuola verso una pattuglia delle forze dell'ordine, che transitava in strada alle ore 21:30 circa, anche se in alcune relazioni l'orario fu indicato nelle 22:30. Il vicequestore Massimiliano Di Bernardini, in servizio alla squadra mobile di Roma e in quei giorni aggregato a Genova, riferì in un primo tempo di aver transitato a passo d'uomo a causa di alcune vetture presenti nella strada molto stretta davanti alla scuola con 4 vetture e che il cortile della scuola e i marciapiedi erano occupati da un nutrito gruppo, circa 200 persone, molti dei quali indossavano capi di abbigliamento di colore nero, simile a quello tipicamente usato dai gruppi definiti Black Bloc, e che questi avevano fatto bersaglio i mezzi con un folto lancio di oggetti e pietre contro il contingente, cercando di assalire le autovetture, ma che queste riuscirono ad allontanarsi nonostante la folla li inseguisse, azionando anche i segnali di emergenza. La gente che dal verbale risultava aver assistito al lancio di un maglio spaccapietre dalle finestre della scuola si avvalse della facoltà di non rispondere, mentre un altro dei firmatari dello stesso verbale riferì di aver visto in realtà solo 2 pietre di piccole dimensioni cadute nel cortile della scuola. La Corte d'Appello, nella ricostruzione dei fatti contenuta nelle motivazioni della sentenza, ricostruì così gli avvenimenti.
1: In ogni caso, le emergenze probatorie raccolte escludono che si sia trattato di condotta particolarmente significativa e pericolosa e che abbia avuto le caratteristiche con le quali è stata descritta negli atti sopra menzionati. Basta rilevare che gran parte della scena, dallo sfondamento del cancello al successivo ingresso nel cortile fino all'apertura del portone, è stata ripresa nel filmato in atti e che lo stesso, pure oggetto di attenta consulenza da parte dei RIS di Parma, non consente di apprezzare la caduta e tantomeno il lancio di oggetti, per cui, se caduta vi è stata, si deve essere trattato di oggetti di dimensioni insignificanti, come del resto confermato dal fatto che a terra nulla di tal genere è stato poi ritrovato, e che gran parte degli operatori staziona nel cortile senza assumere alcun atteggiamento di difesa o riparo da oggetti provenienti dall'alto. Tra questi, lo stesso Canterini, che non indossa il casco, comportamento che per la sua esperienza di comandante non può essere dettato da leggerezza. Solo nella fase immediatamente precedente l'ingresso nella scuola, dopo l'apertura del primo portone, alcuni operatori portano lo scudo sulla testa, ma la condotta è ambigua, perché nello stesso frangente si vedono altri operatori nelle vicinanze che non assumono alcun atteggiamento protettivo. Inoltre è stata fornita una spiegazione di tale condotta, ravvisata in una specifica tecnica operativa di approccio agli edifici, che contempla tale manovra in via cautelativa sempre, anche in assenza di effettivo pericolo.
0: L'arresto in massa senza mandato di cattura venne giustificato in base alla contestazione dell'unico reato della legislazione italiana, esclusa la flagranza, che lo prevede, ovvero il reato di detenzione di armi in ambiente chiuso. Dopo la perquisizione, le forze dell'ordine mostrarono ai giornalisti gli oggetti rinvenuti, tra i quali coltellini multiuso, sbarre metalliche e attrezzi che si rivelarono provenire in realtà dal cantiere per la ristrutturazione della scuola. Alcune barre di metallo, appartenenti ai rinforzi degli zaini e, come evidenzieranno i giudici del processo d'appello, appositamente estratte per essere mostrate come prove della presenza di possibili armi. Due bombe Molotov. Le Molotov si scopriranno essere state sequestrate il giorno stesso in tutt'altro luogo e portate all'interno dell'edificio dalle stesse forze dell'ordine per creare false prove. Un video dell'emittente locale Primo Canale, visionato un anno dopo i fatti, mostrò infatti il sacchetto con le Molotov in mano ai funzionari di polizia al di fuori della scuola. La scoperta di questo video porterà alla confessione di un agente che ammise di aver ricevuto l'ordine di portarle davanti alla scuola. Il 14 dicembre 2007 24 manifestanti furono condannati in primo grado a complessivi 110 anni di carcere per gli scontri in via Tolemaide e i cosiddetti fatti del blocco nero. Tra i condannati, 10 furono giudicati responsabili per devastazione e saccheggio, 13 per danneggiamento e 1 per lesioni. La resistenza a pubblico ufficiale venne derubricata per 3 imputati, in quanto i giudici ritennero che la resistenza alle cariche della polizia durante il corteo delle tute bianche era nel loro caso legittima, al contrario dei danneggiamenti successivi. In appello, nell'ottobre 2009, 15 dei manifestanti vennero poi assolti, sia per l'intervento della prescrizione, sia perché la carica dei carabinieri in via Tolemaide venne nuovamente valutata come illegittima, e quindi la reazione a questa considerata una forma di legittima difesa, sia con assoluzione piena per un manifestante già assolta in primo grado. Ai 10 condannati, accusati di devastazione e saccheggio, vennero tuttavia sensibilmente aumentate le pene rispetto a quelle erogate in primo grado, per un totale di 98 anni e 9 mesi di carcere. Nel 2017 la polizia inglese avrebbe svelato che tra i Black Bloc a Genova era presente un poliziotto inglese infiltrato. 15 marzo 2019. A quasi 20 anni di distanza, i 27 poliziotti responsabili delle violenze alla scuola Diaz e delle false prove per coprire le nefandezze perpetrate subiscono una nuova condanna. Alti dirigenti, ispettori e agenti sono stati condannati dalla Corte dei Conti a risarcire un danno erariale pari a 2.800.000 euro per danni materiali. Un'ulteriore condanna da 5 milioni per il danno d'immagine dovrà essere valutata il 22 maggio dalla Corte Costituzionale, poiché un controverso codicillo del 2009 consente di contestare il danno erariale solo per reati contro la pubblica amministrazione e non per imputazioni come il falso o le lesioni gravi. Alla fine di quello che è successo a Roma una cosa sappiamo. I servizi segreti italiani e non solo hanno alimentato un clima di terrore e scontro alla vigilia del G8, facendo regolarmente filtrare sui giornali gli allarmi più paranoici e non verificati. Per contro, erano perfettamente consapevoli dei luoghi di ritrovo e delle intenzioni dei Black Bloc, come dimostrano due dettagliate informative finite agli atti del comitato, precise quasi al minuto sul percorso del corteo, che con tanto di tamburini e striscione smash, spacca, la mattina del 20 luglio, accese la miccia degli incidenti. Quelle notizie preziose, evidentemente, non furono sfruttate a dovere.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Saint-Just. Lo chiamavano Arcangelo della Morte. Ambizioso, radicale, ma anche filosofo illuminato, difensore dei contadini e dei poveri, fu il più giovane tra i personaggi di spicco della Rivoluzione francese e il più fidato alleato di Robespierre. Condivise con lui la politica del terrore, che finì per ritorcerglisi contro. Di Martino Sacchi. L'Arcangelo della Morte, così viene soprannominato Louis Antoine de Saint-Just, il più giovane dei protagonisti della Rivoluzione francese, per la sua implacabile determinazione contro i rappresentanti del vecchio regime. Era nato nel 1767, 2 anni prima di Napoleone, ad Assise, paesino al centro della Francia. Ebbe un'infanzia tranquilla, turbata dalla morte del padre quando aveva appena 10 anni. Mandato in collegio, studiò poi da avvocato. Quando iniziò la Rivoluzione francese, con la convocazione degli Stati Generali, il 5 maggio 1789, Saint-Just era giovanissimo. Cercò di farsi notare proponendosi come candidato per l'Assemblea Nazionale Legislativa, ma venne respinto perché non aveva l'età legale. Allora, il 3 giugno 1790, si fece nominare colonnello della Guardia Nazionale, mentre nei mesi successivi scrisse un testo di filosofia politica, L'Esprit de la Révolution e de la Constitution de la France, pubblicato nel 1791, che contiene idee moderne ispirate ai filosofi illuministi Montesquieu e Rousseau. Tutto cambiò quando il 20 settembre 1792 venne proclamata la Repubblica. Saint-Just riuscì finalmente a farsi eleggere nella Convenzione il nome del nuovo Parlamento francese e qui ebbe la prima occasione della sua vita, il processo a Luigi XVI. Il sovrano aveva tentato la fuga da Versailles, ma era stato riconosciuto e bloccato a metà strada con la frontiera del Belgio. Da allora era stato sotto buona guardia. Ora si trattava di decidere il suo destino. Molti erano favorevoli a un giudizio benevolo. Si trattava pur sempre del re. Ma il 13 novembre Saint-Just pronunciò il suo primo discorso ufficiale, spostando i termini della questione con una delle più famose dimostrazioni di abilità retorica della storia. Questa arringa scosse l'assemblea, che finì per condannare a morte Luigi XVI. Il 20 gennaio 1793. Da qui Saint-Just partì verso la sua breve ma straordinaria carriera politica. Divenne subito amico di Robespierre, uno dei capi politici più potenti. Il 15 novembre 1792 fu scelto come membro della commissione incaricata di redigere la nuova Costituzione repubblicana. Un documento estremamente moderno che prevedeva il suffragio universale, il diritto al lavoro e all'istruzione, nonché quello dell'insurrezione, nel caso in cui il governo violasse la libertà e i diritti del popolo. Non sarebbe però mai entrata in vigore. E l'anno dopo, il 30 maggio 1793, venne cooptato nel Comitato di Salute Pubblica, l'organo di governo della Francia rivoluzionaria. Saint-Just si distinse subito come uno dei più strenui difensori dell'unità rivoluzionaria e nello stesso tempo come un implacabile nemico di tutte le fazioni in cui si era frantumata la rivoluzione. Affermava che ogni fazione è criminale, poiché tende a dividere i cittadini, neutralizza la potenza della virtù pubblica, è un attentato alla sovranità. Il 10 febbraio 1794 divenne il presidente della Convenzione. La rivoluzione francese? Ve ne furono tre. Tra il 1789 e 1795 in Francia ci sono state almeno tre rivoluzioni, ossia momenti di brusco cambiamento politico rispetto al passato, con caratteristiche completamente diverse. Nel 1789 si ha una rivoluzione moderata e borghese che punta a una monarchia costituzionale. Il tentativo fallisce per la resistenza del re Luigi XVI e l'esasperazione popolare porta alla seconda rivoluzione, settembre 1790, radicale ed estremista, che istituisce la Repubblica. L'élite al potere, il cosiddetto Comitato di Salute Pubblica, per tenere sotto controllo la situazione, si lascia però andare a una repressione eccessiva, simboleggiata dalla ghigliottina, nel periodo del terrore 1792-1794. Ci fu quindi una terza rivoluzione nel luglio del 1794, con la decapitazione di tutti i membri più influenti del Comitato di Salute Pubblica e il ritorno a un sistema più equilibrato, ma non alla monarchia. Saint-Just sognava una società ispirata al filosofo Rousseau e composta di piccoli coltivatori e artigiani indipendenti, retta dall'amicizia e dalle virtù civiche. Un aratro, un campo, una capanna al riparo dal fisco, una famiglia al riparo dalla lubricità di un furfante. Ecco la felicità, scriveva. Poiché però era convinto che non sarebbe stato possibile ottenere questo risultato in modo spontaneo, voleva comitati speciali che sorvegliassero la moralità dei cittadini e punissero coloro che se ne allontanavano. Fu anche un uomo d'azione. Tra il 1793 e il 1794 partì per il fronte. La Francia era stata invasa dagli eserciti della prima coalizione per riorganizzare l'esercito e rinfrancare il morale della truppa. La sua idea era che l'esercito non doveva essere altro che la nazione in armi. Quando arrivò all'armata del Reno, esclamò: «Soldati, veniamo a vendicarvi e a darvi dei capi che vi conducano alla vittoria. Siamo intenzionati a cercare di compensare, promuovere i meriti e punire tutti i crimini, chiunque ne sia l'autore». E mantenne la parola. Prima di tutto si preoccupò che i soldati ricevessero armi e rifornimenti adeguati. Per esempio, ordinò che venisse distribuita la carne almeno due volte la settimana. Quindi fece piazza pulita dei vecchi ufficiali di origine nobile, favorendo la promozione anche ai gradi più alti degli uomini più meritevoli, senza riguardo alle origini sociali. Infine, ordinò che le famiglie dei caduti ricevessero un'adeguata pensione e che i contadini, che avevano giovani sotto le armi, venissero aiutati nei raccolti. Famoso rimase l'episodio in cui respinse una lettera senza neppure averla letta, che un ufficiale prussiano gli aveva inviato, forse per corromperlo, accompagnando il rifiuto con un brusco biglietto. La Repubblica Francese non accetta nulla dai suoi nemici e non manda loro nulla se non del piombo. In compenso, pretendeva la disciplina assoluta. Chi provocherà lo sbandamento della fanteria di fronte alla cavalleria nemica? Chi uscirà dalla linea prima del combattimento o durante la ritirata sarà arrestato sul momento e punito con la morte. Alla fine del 1793, l'esercito di Saint-Just sconfisse duramente i prussiani e gli austriaci, liberando l'Alsazia. Nei primi mesi del 1794 difese la città di Cambrai e Charleroi, preparando la grande vittoria del Fleurus del 26 giugno. Morì con dignità. Sul campo di battaglia c'era anche Saint-Just, che però tornò subito a Parigi, dove al 10 giugno era entrato in vigore una nuova legge che riduceva drasticamente le libertà individuali e i diritti degli imputati che non avevano più nemmeno il diritto di difendersi o di ricorrere in appello. Era il grande terrore, in cui Robespierre mandava la ghigliottina senza processo o quasi tutti gli avversari politici sui quali metteva le mani. Proprio la vittoria del Fleurus, salvando la Francia dalle minacce dell'invasione, rendeva non necessarie queste misure estreme per tenere insieme il paese. La violenza rivoluzionaria era diventata insostenibile. Il 28 luglio 1794 Robespierre e Saint-Just furono arrestati all'Hôtel de la Ville dove si erano rifugiati. Le fasi dell'arresto furono drammatiche e solo Saint-Just restò impassibile. Perquisito e ammanettato, alle 6 di pomeriggio fu portato al patibolo. Morì con grande dignità e senza pronunciare alcuna parola. Aveva 26 anni. Saint-Just era anche uno sciupa femmine. Saint-Just si procurò anche la fama di Don Giovanni impenitente, prendendosi una rivincita tardiva sul notaio, che anni prima lo aveva rifiutato come marito della figlia Therese. Quest'ultima rispose infatti prontamente all'invito della sua antica fiamma, divorziando dal marito e raggiungendolo a Parigi. Louis Antoine, però, nel frattempo, aveva iniziato una storia d'amore con Henriette Lebas,

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Civiltà Romana, l'enigmatica Drusilla. Vituperata da molti storici suoi quasi contemporanei, ma idolatrata in vita soprattutto dal marito Augusto, Livia Drusilla fu l'emblema della perfetta matrona romana, moglie, madre e padrona di casa. Di Mario Galloni. Matrona irreprensibile, morigerata e casta, destinata a diventare il simbolo della perfetta moglie romana, oppure donna cinica e spietata, al punto da ammantare di falsa generosità una condotta spregiudicata che, attingendo a tutti i mezzi, aprì la strada del potere al figlio di Primo Letto? Moglie di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, e madre del suo successore, Tiberio, Livia Drusilla è stata tra le figure femminili più eminenti della storia dell'urbe, protagonista del delicato periodo di passaggio che accompagnò la Repubblica verso l'Impero. Eppure è ancora difficile tracciarne un profilo coerente. A chi dare ascolto? Alle abbondanti maldicenze seminate da Tacito o all'altrettanto copiosa propaganda augustea che finì per divinizzarla quando era ancora in vita? Tacito, così come Svetonio, la definisce scaltra e intrigante, mentre il marito imperatore la presentò ai contemporanei come esempio di virtù femminili e ordinò che le fossero eretti templi in tutto l'impero, elevandola a un livello superiore a quello delle vestali. Ma su Livia grava il sospetto delle morti e delle disgrazie occorse ai figli e ai nipoti di Ottaviano. Essi caddero uno a uno. Prima Marcello, nipote prediletto dell'imperatore, poi Gaio, Lucio e Agrippa Postumo, ucciso da un centurione dopo la morte dell'imperatore. Tutti e tre erano figli di Giulia Maggiore, eredi al trono per diritto di sangue. La loro tragica scomparsa lasciò campo libero a Tiberio, figlio di Livia, ma non di Ottaviano, dando fiato alle male lingue. Nata a Roma il 30 gennaio del 58 avanti Cristo, Livia Drusilla era figlio di Marco Livio Druso Claudiano. Quando a soli 16 anni sposò il cugino Tiberio Claudio Nerone, divenne doppiamente Claudia, legata al destino della gens che aveva sostenuto i sicari di Cesare. Era quindi nemica giurata del futuro marito e imperatore Ottaviano, erede adottivo del grande condottiero, che infatti le sguinzagliò dietro i suoi sicari, costringendola a una fuga precipitosa dall'Italia e a un anno di esilio, prima in Sicilia e poi in Grecia, con il marito e il primo figlio, Tiberio, ancora in fasce. La coppia rientrò a Roma beneficiando di un'amnistia concessale da Ottaviano e durante una cena organizzata da amici comuni i due si conobbero. Fu colpo di fulmine. I cronisti di parte imperiale parlano di un subitaneo innamoramento. Altri, più praticamente, ravvisano nell'unione l'incontro di reciproci interessi. Il nuovo matrimonio permetteva all'imperatore di far pace con l'aristocrazia e a Livia, ma soprattutto al marito, che infatti la condusse all'altare come se fosse il padre, di acquisire una nuova credibilità politica. Fatto sta che Ottaviano ripudiò la moglie Scribonia proprio nel giorno in cui la donna dava alla luce la loro figlia, Giulia Maggiore. Mentre Livia portò

0: in dote all'imperatore i figli del primo matrimonio, Tiberio e Druso, quest'ultimo nato solo da 3 giorni. Livia non fu in grado di garantire altri eredi ad Augusto, ma non per questo rischiò il ripudio, pratica assai diffusa all'epoca. Inaugurò invece un'unione solida, destinata a durare oltre mezzo secolo. Anni durante i quali la donna divenne un punto di riferimento per il nuovo marito, che usava consultarla per ogni decisione e teneva in grande considerazione il suo giudizio. Augusto finì di conseguenza per farsi seguire dalla moglie anche durante le lunghe missioni all'estero. Frugale, abitudinario e risparmiatore, trovò nella morigerata Livia, che forse non lo era così tanto, ma lo faceva credere, la compagna ideale, una donna che rifuggiva dal lusso e dall'ostentazione. Com'era dovere di una buona matrona, filava e tesseva i vestiti da sola e non si sottraeva ai lavori domestici in una domus dove vigeva l'antica sobrietà repubblicana. Indulgente con i servi, a molte dei quali restituì la libertà, Livia era la prima ad accorrere in caso di incendi in città, una vera piaga nella Roma antica, pronta a salvare vite e a coordinare il lavoro dei vigili del fuoco. Devozione e generosità le conquistarono i favori del popolo, che, sospinto dalla gran cassa della propaganda imperiale, prese a venerarla. Livia veniva presentata come esempio di preclare virtù femminili e in quei tempi di decadenza morale divenne il metro su cui misurare la spregiudicata condotta di altre signore di Roma. Prima fra tutte, la licenziosa Giulia Maggiore, madre dei legittimi eredi al trono, allontanata da Roma insieme alla madre da un Augusto ormai esausto per la maligna reputazione che la seguiva. Un esilio accompagnato dal perfido sorriso di Livia, finalmente liberatasi da una donna ingombrante, tra l'altro più giovane di lei, che rischiava di rubarle la scena nelle occasioni ufficiali. Non sarebbe stata l'ultima, la povera Giulia, a subire l'implacabile sguardo della matrona trionfante. Caligola, figlio di Agrippina Maggiore, la nipote diretta di Ottaviano, la definì Ulixes Stolatus, ossia Ulisse in gonnella, per descrivere l'astuzia con cui era riuscita a manipolare a suo favore le decisioni dell'imperatore, il quale, prima di morire e lasciare il principato a Tiberio, decise di adottarla, ponendola nell'inusuale doppio ruolo di moglie e figlia, un artificio che le permise di ereditare parte del patrimonio del marito padre, delle sue libertà e del titolo di Augusta, quindi imperatrice di Roma, a tutti gli effetti. Non c'era donna nell'urbe più famosa e potente di Livia. Forse troppo potente. Così la pensava il nuovo imperatore Tiberio, che proprio al tenace ordito politico della madre doveva la sua incoronazione. Dopo un iniziale idillio, il rapporto tra i due andò deteriorandosi e il figlio si mostrò sempre più insofferente alla popolarità e all'attivismo pubblico di Livia, al punto da porre il veto alla decisione del Senato di conferire all'imperatrice il titolo di Madre della Patria. Per sottrarsi alla sua invadenza, Tiberio scelse di ritirarsi a Capri. E quando la madre, nel 29, si ammalò seriamente, sarebbe morta il 30 settembre dello stesso anno, non si mosse dall'isola. Nemmeno volle presenziare ai funerali, che infatti si svolsero in grave ritardo nella vana attesa di un suo arrivo nell'urbe, quando la decomposizione del corpo dell'imperatrice rese il rito non più rimandabile. L'orazione funebre fu pronunciata dal pronipote Caligola. Tiberio non le risparmiò affronti neppure da morta, opponendosi alla divinizzazione della sua figura e mettendosi di traverso a ogni tentativo del Senato di glorificarne la memoria.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In, Quelle macchie sulle mani e sul corpo, di Aldo Capece. Ad una certa età, la prima cosa che si guarda tra coetanei, oltre al sorriso, la statura e le buone maniere, sono le mani. Le mani, anche dopo i 70 anni, sono una delle armi di seduzione più importanti per uomini e donne. Logico quindi preoccuparsi del loro aspetto, non solo del loro corretto funzionamento. Il problema delle mani macchiate è purtroppo inevitabilmente legato al progredire del tempo, a un naturale invecchiamento cutaneo, a cui però si può rendere la vita difficile. Le chiazze scure sul corpo e sulle mani non devono essere necessariamente accettate come un marchio fatale dell'incipiente senilità, poiché con la prevenzione e tecniche innovative possono essere ridotte o eliminate in modo indolore e con buone possibilità di successo. Inoltre, il problema del corpo macchiato non è soltanto una cosa che riguarda coloro che hanno da tempo superato gli ANTA. Anche molte persone giovani, dopo una buffata di sole estivo, al ritorno della stagione più fresca, si ritrovano sul corpo macchie che prima non c'erano. In Italia ammontano a 6 milioni le donne che hanno questi problemi e in Europa, secondo recenti stime, sono una su tre. La causa scatenante è un'iperpigmentazione della pelle, cioè un eccesso di generosità dei melanociti, che producono troppa melanina e favoriscono la formazione di discromie, ovvero le macchie sulla pelle. Perché lo fanno? Uno dei colpevoli principali è il sole. I dermatologi lo ripetono ad ogni occasione. Esporsi troppo ai raggi solari, specialmente in determinati orari e senza adeguata protezione, può costare caro. Bisognerebbe conoscere meglio la propria pelle, soprattutto quali siano le sue soglie di resistenza ai raggi UV e in che stato sia il suo film idrolipidico, cioè il velo che funge da protezione per la cute. L'iperpigmentazione della pelle, tuttavia, non è causata solamente dall'azione del sole. Possono favorirla anche una dieta sbagliata o l'assunzione di determinati farmaci. Nei soggetti di sesso femminile provocano questo effetto gli sbalzi ormonali dovuti alla pillola anticoncezionale e in generale le terapie ormonali, per esempio quelle per la tiroide a base di levotiroxina e gli antidepressivi. Specialmente per le neomamme alle prese con l'allattamento o per chi attende di partorire, si può configurare un quadro definito come maschera gravidica o melasma, che si presenta come chiazze brune localizzate specialmente intorno a guance e tempie. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'eccessiva pigmentazione cutanea viene stimolata affaticando il fegato con radicali liberi e lipofuscina, altrimenti chiamata in modo eloquente pigmento dell'invecchiamento. Si tratta di un micidiale cocktail di molecole spazzatura che non sono degradabili né eliminabili, composto da acidi grassi liberi, colesterolo, talvolta metalli pesanti come ferro, mercurio, piombo, alluminio, rimasugli di proteine. Esiste qualcosa per prevenire l'insorgenza delle macchie, al di là di un corretto regime di vita che eviti ogni tipo di eccesso? Contro gli effetti nocivi dei raggi UV, molte sono le creme protettive, così come in generale la scienza cosmetica e farmaceutica offre parecchi prodotti per proteggere la pelle, per esempio creme e sieri ricchi di fosfidina, glucosamina, fosfolipidi, vitamina C. Non di meno, quando le macchie compaiono, come si può fare per eliminarle almeno temporaneamente? Una tecnica molto in uso è il ricorso al laser. Non serve anestesia e in pochi secondi il raggio di luce frammenta la melanina in parti piccolissime, senza danneggiare la pelle, che poi si rigenera da sola. I risultati durano minimo un anno, ma dopo la seduta non è possibile prendere il sole per almeno un mese e occorre applicare quotidianamente delle creme ad alta protezione. Un secondo metodo può essere la radiofrequenza monopolare focalizzata, anche questa una tecnica indolore e non invasiva. Si basa sulla emissione di onde di energia che producono calore, favorendo la rigenerazione e il rimodellamento della pelle su viso e corpo. Le onde di energia vengono fornite da uno strumento a emissione bipolare con l'aiuto di creme conduttrici. Nel caso al trattamento sia abbinata anche la luce pulsata, occorre stare però attenti, ovviamente, alla presenza di ferite aperte e cicatrici. Il paziente non deve essere una donna in gravidanza né soffrire di epilessia o malattie cardiache. Non sul caldo, ma sul freddo, precisamente sull'impiego di azoto liquido, si basa invece la crioterapia, che congela la parte del corpo interessata dalla pigmentazione eccessiva che ha dato origine alle macchie. Dopo il trattamento si forma una sorta di bolla che in seguito si stacca e cade lasciando la pelle chiara. Per eliminare verruche o cheratosi si preferisce lo spray, mentre in altri casi si usa un bastoncino di legno con un battufolo di cotone imbevuto di azoto e messo a contatto con la parte interessata. Ultima opzione, infine, è il peeling chimico, minimo 4 trattamenti a cadenza settimanale che accelera il normale processo di esfoliazione della pelle e ne rinnova gli strati superficiali. A seconda della gravità del problema, è possibile agire a livelli più superficiali o più profondi del tessuto cutaneo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito La Repubblica Viaggi. Dal crocifisso in mezzo alla strada al tributo a Maradona. I segreti dell'altra Napoli. Di Nicole Passariello. Cimeli, ritratti, fotografie, sciarpe, bandierine, maglie originali, persino un busto. Via Emanuele Dedeo è una delle strade più famose di Napoli. Qui si trova il murale gigante di Maradona, dipinto nel 1990, quando il Napoli vinse il secondo scudetto, emblema del culto laico per il calciatore e per la sua squadra. Il clima di festa è ancora lì, tra bandierine e striscioni. Un grande banco occupa ogni angolo dello slargo all'incrocio, vendendo magliette e souvenir bianco-azzurri. Ma i murales sono ovunque nei quartieri spagnoli, intrisi di un'atmosfera unica, fuori dal tempo. Non è la Napoli più battuta dai turisti, quella delle vedute di Posillipo, della via dei Presepi, del lungomare o del Castel dell'Ovo. È la Napoli vera e verace, a tratti malinconica ma sempre magnifica, dei quartieri spagnoli. Sono chiamati così perché sono stati fondati dai militari spagnoli nel XVI secolo. In Vico Cariati, un enorme crocifisso eretto per il colera del 1836 colpisce lo sguardo. La gente del posto lo chiama «Gesù Cristo mezza via», perché sta proprio in mezzo alla strada e con le sue dimensioni blocca il passaggio. In un dedalo di viuzze strette e colorite, affollate di stendini, panni stesi, edicole votive con fiori e foto, negozietti e scooter che sbucano a ogni angolo, si arriva in via Porta Carrese a Monte Calvario. È un vero museo a cielo aperto, con una sfilata di tanti ritratti di Totò e De Filippo realizzati da artisti locali, con frasi e citazioni prese dai film del Principe della Risata. Palazzo Cambarota è a due passi. È stata la residenza di Leopardi per un periodo della sua vita. Tra Vico Tre Re a Toledo e via Speranzella c'è poi la chiesetta di Santa Maria Francesca, dove si può visitare la casa della Santa. Nella casa eletta a luogo sacro, le pareti sono ricoperte da centinaia di ex voto, segni della gratitudine delle donne per aver ricevuto il miracolo della fecondità. C'è ancora la sedia su cui sedersi se, secondo la credenza, si hanno problemi di fertilità. Da via Pasquale Scura parte Spacca Napoli, cosiddetta perché taglia in due la città. Dai quartieri spagnoli arriva via Giudecca Vecchia e via Tupputi nel quartiere Forcella. Scendendo nel labirinto di viuzze strette e pittoresche, si passa per il mercato della Pigna Secca, il più antico della città, risalente al 1500. Il nome nasconde una storia curiosa. Per realizzare via Toledo, gli orti furono spianati e di tutta la vegetazione restò solo un pino, pigna in napoletano. Su di esso nidificarono molte gazze che rubavano oggetti ai passanti e nelle case. L'arcivescovo del tempo, stanco, lanciò una scomunica contro le gazze e inchiodò la bolla al tronco, che a poco seccò. Da quel momento il posto divenne Pigna Secca. Bisogna farsi largo tra un caos di banchi di frutta, carne e pesce fresco, che offrono fritture espresse da consumare per strada, respirando l'autentico folklore partenopeo. Da qui le strade si fanno più ampie, le stradine suggestive dei quartieri spagnoli cedono il passo a negozi e vetrine sfavillanti. Vale la pena approfittare per visitare le chiese di Santa Maria di Montesanto e di San Nicola alla Carità. Una curiosità: passate davanti al Palazzo Doria d'Angri, splendido edificio bianco con il famoso balcone da cui Garibaldi si è affacciato e ha proclamato l'Italia una e sola. Per i focillarci dal tour, niente di meglio di una bevanda tipica, la limonata a cosce aperte, una gazzosa fatta con la spremuta fresca di limone. Nel bicchiere viene versata dell'acqua gassata e per ultimo un pizzico di bicarbonato. In un attimo la bevanda inizia a traboccare dal bicchiere. Ecco perché si chiama così, perché per berla bisogna piegarsi in avanti e aprire le gambe o ci si sporca. Ma una visita a Napoli non è completa senza un tour nella gastronomia partenopea, passando dallo street food alle stelle. Lo chef Vincenzo Fioravante omaggia la tradizione sia con i gustosi piatti del ristorante Le Muse, sia con le degustazioni di cibo di strada rivisitate con creatività, con un menù originale che ammicca al linguaggio dei tanti banchetti che affollano le vie della città, nella grafica e nelle ricette. C'è da spizzicare un po' di tutto, fiori di zucca, fritti, gamberi, crostini burri, alici, parmigiana croccante. Per un'esperienza stellata, lo chef Domenico Candela stupisce i commensali dei fornelli del George Restaurant con le belle ceramiche colorate realizzate dai ragazzi del carcere minorile con una cucina gustosa e innovativa che omaggia la generosa Campania con l'uso di materie prime locali sempre fresche, ma proposte spesso con tecniche speciali che sanno sorprendere, dalle fermentazioni alle sferificazioni. Il tutto con una veduta panoramica incredibile sul golfo. Sono 283 i cocktail nella carta del Bitter Bar, bon bar dedicato alla spia più famosa di sempre. Il bartender Antonio Boccia li realizza ad arte per tutti i gusti, offrendo un'immersione insolita nelle atmosfere seducenti di 007. Con un martini cocktail, come piacerebbe a James Bond, in mano e un babà a rum nell'altra, si brinda alla grande bellezza di Napoli.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da National Geographic. Questi microbi presenti nei tumori promuovono il cancro. E se li eliminassimo? Nuovi studi mostrano che alcuni batteri aiutano le cellule cancerose a eludere la risposta immunitaria dell'organismo. Gli esperti ritengono che questa scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale per debellare il cancro. Di Sanjay Mishra. Nota per il lettore: l'articolo può essere liberante ridotto. La maggior parte dei batteri nel nostro corpo ci aiutano in qualche modo a prosperare. Tuttavia, recenti studi indicano che alcuni si infiltrano nei tumori, contribuendo alla loro crescita e rendendoli anche più resistenti all'azione del nostro sistema immunitario. Il corpo umano contiene all'incirca 100.000 miliardi di cellule microbiche. Si tratta di un numero quasi uguale, se non superiore, a quello delle cellule umane presenti nell'organismo. I batteri rappresentano la componente più numerosa di questo microbioma e vivono nel nostro intestino, sulla nostra pelle, nel tratto respiratorio, nel tratto urogenitale e nelle ghiandole mammarie. Una serie di recenti studi hanno rivelato che sono presenti anche in un'ampia varietà di tumori, dove vivono non solo tra le cellule, ma anche all'interno di esse. Prima si pensava che beneficiassero di un ambiente favorevole alla loro crescita, ma gli scienziati non immaginavano che potessero alterare la prognosi di cancro. Ora, invece, uno studio recentemente pubblicato nella rivista Nature mostra che i batteri del cavo orale e del colon retto possono promuovere il cancro, sopprimendo la risposta immunitaria e aiutando le cellule tumorali a diffondersi più rapidamente. Una ricerca complementare pubblicata nella rivista Cell Reports rileva che alcuni farmaci antitumorali, come ad esempio il 5-fluorouracile, probabilmente sono efficaci perché uccidono anche i batteri, che aiutano il tumore a svilupparsi. I dati indicano che non sono solo spettatori innocenti negli ecosistemi tumorali, ma che svolgono una funzione nelle regioni del tumore in cui si trovano, afferma Susan Bowman, microbiologa del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, che ha condotto entrambi gli studi. I batteri sono parte attiva dei microambienti tumorali, conclude la studiosa. Jennifer Vargo, chirurga oncologa presso l'MD Henderson Cancer Center dell'Università del Texas a Houston, afferma che precedenti studi sulla possibile presenza di batteri e altri microbi nei tumori sono stati accolti con molto scetticismo. Nel 2017 Vargo ha scoperto che i pazienti affetti da melanoma, che presentano una popolazione più diversificata o maggiori quantità di batteri buoni nell'intestino, rispondono meglio all'immunoterapia. Troviamo i microbi anche nei tumori al cervello, è incredibile. Come ci arrivano? Il nuovo studio sui tumori del cavo orale e del colon retto dimostra in modo piuttosto esaustivo non solo che ci sono i batteri all'interno dei tumori, ma che possono essere proprio dentro le cellule tumorali e all'interno delle cellule immunitarie, afferma la chirurga oncologa Vargo. Questo studio mostra che batteri e tumori coesistono e cooperano per promuovere la progressione tumorale. In questo contesto, la loro ubicazione è un fattore importante, spiega Tony Chaueri, oncologo del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che ha condotto sperimentazioni su molti trattamenti contro i tumori genito-urinari e del rene ora approvati. L'oncologo aggiunge che gli studi di Bullman dovrebbero contribuire a convincere gli scienziati che la presenza dei batteri nei tumori potrebbe non essere affatto casuale. Insieme, questi due studi suggeriscono che comprendere la relazione tra i tumori e i batteri che vivono al loro interno potrebbe essere determinante per combattere ed eliminare certi tipi di cancro. I batteri possono favorire o bloccare la crescita tumorale. Che i batteri potessero in qualche modo influenzare il decorso delle neoplasie si sospettava già dalla fine del XIX secolo, quando i medici tedeschi Wilhelm Busch e Friedrich Fleissen rilevarono, lavorando ognuno in modo indipendente dall'altro, che a volte i tumori dei pazienti si riducevano dopo che questi avevano subito un attacco di erisipela, una patologia della pelle causata da batteri appartenenti alla famiglia degli streptococchi. Studiando decine di casi, William Curley inventò un cocktail di batteri uccisi dal calore, denominato le tossine di Curley, per il trattamento dei pazienti affetti da osteosarcoma, che ebbe però scarso successo. L'uso di tale mix di sostanze fu infatti interrotto in quanto comportava il rischio di infezione mortale. Diversamente dai batteri della famiglia degli streptococchi che causano l'erisipela e aiutano a combattere i tumori, il batterio Helicobacter pylori è classificato come cancerogeno, in quanto alcuni scienziati ritengono possa essere causa di tumori gastrici. Tuttavia, la questione è controversa. Un batterio del cavo orale denominato Fusobacterium nucleatum viene frequentemente rilevato in molti tumori del tratto gastrointestinale, dove la sua presenza è associata a una prognosi sfavorevole e a insuccessi nel trattamento. Gli studi hanno suggerito anche che la disbiosi, uno squilibrio della comunità batterica intestinale, può essere alla base di tumori gastrointestinali. Per contro, la presenza di alcuni batteri nell'intestino del paziente favorisce la buona riuscita dell'immunoterapia. Sulla scorta di questi dati, in uno studio pubblicato nel 2017 nella rivista Science, Bullman ha dimostrato che il Fusobacterium nucleatum e altri batteri erano presenti non solo nel tumore colorettale primario, ma anche nelle cellule tumorali metastatiche che si erano diffuse lontano dal tumore originario. Bullman ha allora impiantato un tumore contenente Fusobacterium nucleatum nei topi, somministrando poi agli animali degli antibiotici. Ha così notato che la terapia farmacologica non solo uccideva i batteri, ma portava anche alla riduzione delle dimensioni del tumore, un rilevamento che evidenzia il fatto che il Fusobacterium nucleatum è in qualche modo associato alla crescita e alla sopravvivenza del tumore. Oltre 10 anni fa i progressi e l'accessibilità alle tecnologie di sequenziamento avevano fornito i primi indizi sulle possibilità che nei tessuti tumorali umani potessero risiedere comunità batteriche, afferma Bullman. Ma si sapeva ancora molto poco su come questi microbi vi arrivassero e su cosa ci facessero. Non avevamo gli strumenti né le tecnologie per studiare questa componente dei tumori. I farmaci che uccidono i microbi e i tumori, se i batteri contribuiscono all'insorgenza o alla progressione del cancro, pensò Bullman, colpirli dovrebbe aiutare a trattare e forse anche a prevenire i tumori. Ma nessuno sapeva in che modo agissero sul microambiente della cellula tumorale. Per scoprirlo, Bullman ha collaborato con Christopher Johnston, anch'egli microbiologo molecolare del Fred Hutchinson Cancer Center. I due studiosi si sono concentrati su due tipi di tumori del cavo orale e del colon retto, di cui si sapeva già che vengono influenzati nel loro sviluppo dalla interazione con i batteri. Il team di Bullman e Johnston ha raccolto da 11 pazienti dei campioni tumorali, ognuno dei quali è stato diviso in 4 parti di tessuto. Successivamente è stato usato un metodo standard chiamato analisi del DNA ribosomiale, RDNA-16S, per identificare e caratterizzare tutti i batteri presenti nei campioni tumorali. Il Fusobacterium era quello più diffuso. Ma quando gli scienziati hanno analizzato le fette di tessuto tumorale con metodi ad alta risoluzione, hanno scoperto che i batteri non erano distribuiti uniformemente. Nella maggior parte dei pazienti, infatti, la loro distribuzione nel tessuto tumorale era molto disomogenea. «Abbiamo rilevato punti specifici con più alte concentrazioni di batteri», racconta Johnston. I ricercatori hanno rilevato che le aree del tumore contenenti i batteri erano generalmente più immunocompromesse di quelle che non li avevano. Le parti del tumore con più batteri presentavano meno vasi sanguigni, più bassi livelli delle cellule immunitarie, le cosiddette cellule T, che combattono i tumori, e più alti livelli di cellule mieloidi, che promuovono la crescita tumorale, inibendo la risposta immunitaria. Le cellule cancerose nelle regioni ricche di batteri presentavano inoltre una maggiore capacità di proliferare e migrare. Per confermare quanto osservato, ossia che le infezioni batteriche agiscono direttamente sul tumore, facilitandone la progressione e aiutandolo a eludere la risposta immunitaria, gli scienziati hanno infettato delle cellule di tumore del colon retto di un paziente e le hanno coltivate in laboratorio fino a formare un cosiddetto sferoide tumorale, un ammasso sferico di cellule che imita il comportamento di una massa tumorale. In presenza del fuso bacterium, le cellule tumorali hanno presentato una maggiore tendenza alla migrazione allontanandosi dal tumore originario, afferma Bullman. L'infezione batterica inoltre ha dimostrato di intrappolare i neutrofili, ovvero i globuli bianchi che proteggono l'organismo dalle infezioni, al centro degli sferoidi tumorali infetti. Questo aiuta le cellule tumorali a sfuggire alle cellule T, spiega Bullman. In presenza dei batteri, le cellule cancerose migravano anche come singole cellule, portando con sé i batteri. Ciò supportava il precedente studio di Bullman che mostrava che il batterio F nucleatum è spesso associato alle metastasi del tumore del colon retto. I microbi presenti nelle cellule tumorali sono amici speciali, afferma Johnston. Le interazioni tra i microbi le aiutano a sopravvivere e a progredire verso stati di salute complessivamente negativi per il paziente. I batteri non solo aiutano le cellule del tumore a eludere la risposta immunitaria, ma anche a contrastare o neutralizzare l'efficacia dei farmaci chemioterapici, continua Johnston. Gli studi di Bullman contemplano solo due tipi di tumore e un piccolo gruppo di pazienti, ma Vargo spera che un giorno queste attività di ricerca si sposteranno dal laboratorio alle cliniche. Per ora, lo studio di Bullman mostra che il 15% dei 1846 composti bioattivi esaminati in grado di uccidere il batterio F nucleatum e altri microbi hanno un forte potenziale anche come farmaci chemioterapici. Questo suggerisce che i farmaci esistenti potrebbero essere rivalutati in termini di efficienza, sia come antitumorali che come antimicrobici, specifici per i batteri associati a determinati tumori. Siamo in grado di eliminare o modulare questi microbi associati ai tumori, afferma Bullman. Per questo, la scoperta che i batteri all'interno dei tumori bloccano il sistema immunitario, impedendogli di distruggere le cellule tumorali e aiutando la diffusione del tumore, è in realtà un'ottima notizia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

sei probabilmente americano, bianco, con una probabilità più alta di essere di sesso femminile, intorno ai 30 anni. A volte soffri di specifiche avversioni o fobie, come andare in posti specifici, dormire di notte, fare sesso, avere a che fare con medici, dentisti e ogni tanto anche coi bambini. Hai un profondo terrore inconscio, costruito intorno a un vuoto dentro di te, qualcosa che manca nella trama della tua vita, una lacuna che non riesci a spiegare né a colmare. A volte questo vuoto è collegato a un momento specifico della tua vita, una brutta nottata, i postumi oppressivi di un incubo, magari associati a qualche piccolo disturbo, sangue dal naso, strani segni sulla pelle. Il senso del tempo è confuso in quel periodo, il che ti porta a determinare un lasso temporale in cui non ricordi nulla, come un buco nella memoria e nella continuità della tua coscienza. Questo episodio è come un pezzo mancante nel puzzle che costituisce la tua immagine interiore. La sua mancanza innesca tutte le tue ansie pregresse fino a rendere difficile, a volte intollerabile, la tua vita psichica. Cerchi aiuto, mentre degli improvvisi flash arrivano a colmare sprazzi di quel vuoto, senza però avere un significato coerente o riuscire a darti una spiegazione rassicurante, al contrario, provocando un'ansia ancora più insostenibile. Questi frammenti di memoria ti portano a cercare l'aiuto di uno specialista nella gestione dei traumi, il quale, probabilmente, ti sottopone a delle sessioni di ipnosi regressiva, dalle quali emerge un po' alla volta l'intera trama di ciò che è accaduto in quel vuoto di memoria e di coscienza. E questo è quello che ricordi. Ti sei svegliato nel cuore della notte, oppure la tua auto si è fermata in un luogo isolato e hai preso improvvisamente coscienza di alcune figure intorno a te. Figure piccole, grigie, non umane. La persona che è vicino a te è in stato di incoscienza, come se fosse stato spento con un interruttore. Un raggio di luce ti attraversa e inizia a fluttuare nell'aria e ti risvegli nudo e paralizzato sul tavolo di una strana stanza. Le strane figure grigie si radunano intorno a te e iniziano a esaminarti. E qui c'è il centro della tua esperienza traumatica. Le procedure a cui sei sottoposto sono terribilmente invasive e tu sei completamente inerme, ma in grado di sentire, vedere e provare dolore. Le sonde vengono inserite nel naso, nelle orecchie, a volte persino negli occhi, causandoti un'immensa sofferenza unita a un terrore assoluto. Anche le aree intime vengono esplorate, campioni prelevati. Alla sofferenza si unisce l'umiliazione e la completa impotenza. Dopo essere sopravvissuto a tutto questo, uno degli esseri, diverso dagli altri, forse il loro capo, penetra nella tua mente impiantando messaggi, la maggior parte dei quali dicono «non ricorderai nulla di tutto questo». Nelle successive sedute ricorderai invece anche altre esperienze di questo genere, fin da bambino, tipicamente dai 7 anni in poi. Insieme al terapista potreste scoprire che altre persone nelle varie generazioni della tua famiglia hanno avuto esperienze simili. In alcuni casi ricordi di aver assistito anche a visioni di distruzione globale o alla creazione di bambini ibridi tra la razza umana e quella delle creature che ti hanno prelevato. Se questa è la tua esperienza ed è incredibilmente simile a quella di tante altre persone come te, sei stato rapito o, come dicono più precisamente gli americani, abdotto dagli alieni. Quante sono esattamente le persone abdotte dagli alieni? Non si sa, perché non esiste un registro di questi fenomeni, per cui le stime variano enormemente a seconda dei sondaggi che sono stati fatti su campioni piuttosto piccoli. Si va dall'ipotesi di diverse centinaia nel mondo a più di 3 milioni solo negli Stati Uniti. Ma cosa vuol dire essere abdotti? Cosa significa questa esperienza? Si tratta solo di racconti di persone squilibrate o in cerca di attenzioni? E quanto influisce la società americana in questo fenomeno così specificatamente localizzato negli Stati Uniti? Cominciamo dall'inizio, anzi, da prima dell'inizio. Nella storia ci sono diversi racconti che sono in qualche modo sovrapponibili all'esperienza dell'abduzione aliena. Persone svegliate nel sonno e paralizzate, con presenze inquietanti vicino a loro, tipicamente demoni, sono riportate ampiamente fin da prima del Medioevo.
La stessa parola incubo indicava in origine un tipo di demone che compariva proprio durante questi momenti di sonno veglia, e ci sono decine di racconti nel folklore irlandese e scandinavo su persone rapite da esseri non umani. Si tratta probabilmente di una traslazione immaginaria del fenomeno della paralisi del sonno, un fenomeno che viene ancora oggi usato per tentare di trovare una causa medica alle abduzioni aliene. La paralisi del sonno è un fenomeno che viene riportato dal 40% delle persone, almeno una volta nella vita. Il nostro organismo ha una sorta di meccanismo di protezione per impedire che ci facciamo male durante il sonno profondo, muovendoci e andando a sbattere da qualche parte. Per cui, ad un certo punto del sonno, la cosiddetta fase REM, in cui si verificano i sogni, i muscoli volontari vengono paralizzati. A volte però questo meccanismo non funziona come dovrebbe e il cervello si risveglia in tutto o in parte, riportando alla coscienza una persona in uno stato in cui non dovrebbe essere cosciente e quindi con funzioni psicofisiche alterate. In questa condizione la persona è consapevole e cosciente, ma incapace di muoversi e parlare. Pur essendo una condizione benigna, spesso provoca un forte senso di paura e di ansia, e a volte allucinazioni dal contenuto violento e pauroso. Non sappiamo esattamente come funzionino e perché si scatenino queste allucinazioni. D'altronde, sulle funzioni cerebrali del sonno si sa ancora molto poco, ma sembra che sia coinvolta in questo fenomeno l'amigdala, una parte del cervello che ha un ruolo chiave nello scatenare le emozioni più profonde. Ma anche se la spiegazione della paralisi del sonno è molto attraente, lascia parecchie domande aperte rispetto all'abduzione aliena. Perché, ad esempio, nonostante la paralisi del sonno sia un fenomeno comune in tutte le persone del mondo, le abduzioni aliene sono riportate praticamente solo negli Stati Uniti e in quantità molto minore nel Regno Unito? Perché le storie di abduzione rispetto ai cosiddetti sogni lucidi della paralisi del sonno sono così più articolate, complesse e simili tra loro? E perché l'abduzione non avviene praticamente mai su persone di colore? C'è una storiella, messa in giro da un comico americano, che racconta l'apparizione di un UFO nella contea di Mariposa, in California, che venne osservata dal 99% della popolazione. L'1% che non si accorse di nulla era l'unico abitante di colore della città, un tale Clero Mims. È solo una storiella, ma racconta di un fatto che è comprovato dai numeri. In diversi sondaggi in cui si andava alla ricerca di persone che dichiaravano di aver avuto, per dirla con Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo, non sono mai presenti persone di colore. La stragrande maggioranza è bianca, con piccole minoranze di nativi americani e di altri gruppi etnici. Eppure, la storia delle abduzioni aliene inizia, nell'accezione moderna che tutti gli attribuiamo, proprio con una coppia in cui una delle due persone era di colore. È il 1961 e Barney e Betty Hill vivono a Portsmouth, nel New Hampshire, una cittadina di circa 30.000 abitanti nell'estremo nord-est degli Stati Uniti. Barney è nato nel 1922 e lavora per l'ufficio postale, mentre Betty è del 1919 e fa l'assistente sociale. Sono una coppia mista, lui è di colore, lei bianca, una cosa molto rara all'epoca. Ma nonostante ciò, la loro posizione e inserimento nella società sono ottimi. Sono membri attivi della Congregazione Religiosa dei Cristiani Unitari, fanno parte dell'Associazione Nazionale per i Diritti Civili degli Afroamericani e sono leader della comunità. Barney ha anche un posto nella direzione della Commissione Nazionale per i Diritti Civili. Sono persone conosciute e rispettate in città e non hanno mai mostrato comportamenti strani o bizzarri, né avuto apertamente sintomi di disagio psichico. Anche la loro condizione di coppia mista non crea gravi problemi alla loro famiglia, dato anche il contesto di uno stato all'estremo nord della nazione e quindi sicuramente più emancipato da questo punto di vista. Il loro è un matrimonio felice. Hanno un bassotto tedesco di nome Delcy, a cui sono molto affezionati. Il 19 settembre 1961, alle 10:30 di sera, la coppia sta tornando in macchina da un viaggio alle cascate del Niagara e a Montreal.
Poco più a sud di Lancaster, Betty nota un punto luminoso nel cielo che si muove dal basso verso l'alto, in direzione della luna. Mentre continuano a viaggiare lungo la statale numero 3, Betty pensa che deve essere una stella cadente, solo che si muove dal basso verso l'alto, il che è molto strano. Il punto luminoso però inizia a diventare sempre più grande e a muoversi in modo imprevedibile nel cielo. A quel punto Betty chiede a Barney di fermare la macchina per poter osservare meglio quello strano fenomeno. Barney accosta nell'area picnic appena a sud delle Twin Mountains. L'occasione è buona anche per far sgranchire un po' le zampe ad Elsie. Betty prende i binocoli che hanno nel bagaglio e osserva il punto luminoso mentre passa davanti alla luna, notando che è un oggetto dalla strana forma che emette luci multicolori lampeggianti. La sorella di Betty, diversi anni prima, le aveva raccontato di aver visto un disco volante e a quel punto anche lei si convince di stare osservando lo stesso tipo di oggetto. A quel punto Barney prende il binocolo e inizia a osservare l'oggetto volante. Quello che vede gli sembra proprio un aereo di linea, diretto verso il Vermont, in direzione Montreal. L'aereo, però, di colpo, fa una manovra impossibile e scende rapidamente nella loro direzione. Non è un aereo, pensa Barney, e risale in tutta fretta in macchina con Betty ed Elsie. La coppia riparte e si dirige verso il passo di Franconia Notch, dove la strada diventa tortuosa salendo lungo la montagna. Barney guida lentamente mentre l'oggetto continua a seguirli, passando prima sopra un ristorante e una torre di segnalazione sulla vetta del Monte Cannon e poi avvicinandosi al cosiddetto Vecchio della Montagna, una formazione rocciosa nota per avere una forma simile al profilo di un volto umano se osservata da nord. In quel momento Betty riesce a stimare che in proporzione alla formazione rocciosa l'oggetto è grande una volta e mezzo, quindi poco meno di 20 metri e sembra ruotare su se stesso. Nel più assoluto silenzio l'oggetto continua a seguirli effettuando velocissime manovre nel cielo notturno finché un miglio a sud di Indian Head l'oggetto scende

e sembra comunicargli un messaggio telepatico che recita: "Stai dove sei e continua a guardare". Barney nota che gli umanoidi indossano delle specie di uniformi lucide, nere e col cappuccio. Barney non sa dire perché, ma è sicuro che non siano umani. Delle strutture alari con luci rosse iniziano a fuoriuscire dal veicolo e una lunga struttura inizia a scendere dal fondo. L'oggetto si avvicina fino a 300 metri dalla macchina di Barney e Betty, quando Barney, con un grande sforzo, riesce a staccarsi dal binocolo strappandone il cinturino e correre in preda al panico nella macchina, dicendo a Betty: "Ci vogliono catturare". Mentre l'oggetto volante si avvicina ancora, Barney tenta una fuga disperata in macchina, accelerando il più possibile, mentre Betty, dal finestrino, controlla se riescono a distanziarli. Ma quasi subito un suono ritmico, fatto da una serie di ronzii e segnali acustici, inizia a diffondersi e sembra quasi rimbalzare sul bagagliaio dell'auto. L'auto inizia a vibrare e una sensazione di formicolio attraversa i corpi degli Hill. Da qui la loro mente perde il contatto con la realtà e il tempo, e tutto diventa confuso e offuscato. Se fossimo in un film, ci sarebbe una dissolvenza in nero sulla coscienza dei coniugi Hill. Quando tornano in sé, in seguito ad una seconda serie di suoni e vibrazioni, i coniugi Hill si rendono conto di essere 56 km più a sud del punto in cui hanno perso coscienza, con un ricordo molto vago e discontinuo di questo lasso di tempo e di spazio. Ricordano solo di aver fatto un'inversione ad U, aver incontrato un blocco stradale di qualche tipo e aver osservato una sfera luminescente nel cielo. Arrivati a casa all'alba, gli Hill si rendono conto di avere strane sensazioni che non riescono a spiegare facilmente. Per esempio, Betty non vuole portare le valigie in casa, ma insiste per lasciarle di fronte all'ingresso posteriore dell'abitazione. Barney si accorge che la tracolla dei binocoli è strappata, ma non ricorda il momento in cui si è rotta. Le punte delle loro scarpe sono rovinate, ma nessuno sa perché. Barney sente il bisogno di andare in bagno per controllare i propri genitali, anche se non riscontra niente di anomalo. Entrambi sentono il bisogno di fare diverse docce per eliminare una sensazione di contaminazione dai loro corpi. Barney e Betty sono perplessi e provano a disegnare quello che ricordano dell'oggetto volante, ma soprattutto tentano di ricostruire la linea temporale di quello che è accaduto. Ma qui le cose si complicano. Da quando hanno sentito gli strani suoni ronzanti, c'è un vuoto fatto di ricordi incompleti e frammentati. Dopo aver dormito per qualche ora, Betty ripone nell'armadio il vestito che ha indossato durante il viaggio e nota che è strappato in vari punti. Era praticamente nuovo, l'aveva indossato solo una volta quel fine settimana. Non solo, è cosparso di una strana polvere rosa che esposta al sole scompare, lasciando però delle macchie. Betty decide di buttarlo, poi ci ripensa e lo rimette nell'armadio. Cinque istituti diversi effettueranno analisi su quel vestito negli anni. Nel 2001 il vestito verrà ripescato e sottoposto ad analisi per ricercare sostanze particolari e tracce di DNA. Da P.A. Budinger, una scienziata specializzata nell'analisi dei materiali. Si tratta di esami molto approfonditi e particolareggiati, i cui risultati sono stati pubblicati e sono disponibili online. In sostanza, nessuna traccia di DNA alieno è stata ritrovata, ma ci sono tracce di muffa concentrate nei punti dove la polvere rosa ha macchiato l'abito, la cui provenienza risulta piuttosto misteriosa, in quanto non sembra derivata da alcuna sostanza biologica prodotta dal corpo umano. Da cosa sia stato provocato questo attacco biologico, come lo chiama Badinger, non si è mai scoperto. Barney e Betty trovano anche dei cerchi concentrici lucidi sul bagagliaio della loro auto che sembrano far impazzire una bussola quando viene avvicinata agli strani segni. Il 21 settembre, 2 giorni dopo l'incontro con l'oggetto volante, Betty chiama la base dell'Air Force locale per avvisarli dello strano fenomeno, omettendo alcuni particolari per non dare l'impressione di una persona strampalata. Il giorno successivo, il maggiore Henderson richiama gli Hill per un'intervista più dettagliata.
Il rapporto di Henderson, datato 26 settembre 1961, conclude che gli Hill hanno probabilmente scambiato il pianeta Giove per un oggetto

progetto volante. Il rapporto viene inviato al progetto Blue Book, il progetto di ricerca sugli UFO dell'Air Force. Qualche giorno dopo, Betty va in biblioteca e prende in prestito un libro sugli UFO di Donald Cahoe, un ex aviatore dei Marines, diventato scrittore di fantasy e fantascienza e poi convinto sostenitore dell'esistenza dei dischi volanti. Betty prova a scrivere a Cahoe, raccontandogli tutta la vicenda e aggiungendo che lei e Barney stanno pensando delle sedute di ipnosi per recuperare la memoria completa dell'accaduto, ma viene reindirizzata su Walter Webb, un astronomo membro del NICAP, un'associazione attiva negli anni 50 fino agli anni 80 nello studio degli UFO. Webb incontra gli Hill il 21 ottobre 1961, esattamente un mese dopo l'accaduto, e raccoglie il loro racconto in un'intervista di 6 ore. Barney racconta di avere la sensazione di una specie di blocco mentale che gli impedisce di ricordare tutto, come se ci fossero parti di quell'evento che la sua mente non vuole riportare alla coscienza. Secondo Webb, a parte qualche piccola incongruenza trascurabile, è tutto vero. Il loro racconto è troppo preciso e dettagliato per essere frutto di fantasia. Sono persone sane ed equilibrate. Non hanno mai mostrato alcun comportamento eccentrico o avuto allucinazioni. Non hanno mai inventato storie nella loro vita. E in più, che motivo avrebbero per mentire? Intanto, Betty ha iniziato a sognare. Dopo 10 giorni dall'incontro ravvicinato, Betty inizia ad avere sogni strani, incredibilmente vividi, come mai le è capitato in vita sua. Durano esattamente 5 giorni e poi non si presentano più. A novembre inizia a trascriverli nei dettagli. Nel primo sogno Betty ricorda un posto di blocco, di essere stata circondata da uomini e di aver perso coscienza, per poi riprendersi nel mezzo della foresta, condotta da 2 uomini, mentre Barney camminava dietro di lei in una specie di trance, come fosse sonnambulo. Gli uomini sono bassi, 1,50 m, forse 1,60 m, indossano uniformi uguali di colore blu e un cappello simile a quello dei cadetti dell'Accademia Militare. Hanno un'apparenza solo vagamente umana, con capelli neri, occhi scuri, nasi prominenti e labbra bluastre. La loro pelle è grigia. Una volta entrati in una struttura a forma di disco metallico, i 2 vengono separati e Betty viene esaminata dettagliatamente. L'essere chiamato esaminatore taglia una ciocca di capelli di Betty e preleva campioni delle unghie. Occhi, orecchie, naso, bocca, denti, gola, mani, tutto viene ispezionato. Dopo essere passato a piedi e gambe, l'esaminatore raschia un po' di pelle superficialmente con uno strumento non affilato e la mette in una busta trasparente. Dopo aver testato il sistema nervoso, un ago viene inserito nell'ombelico di Betty, provocando un dolore terribile. Ma appena l'esaminatore fa un gesto con la mano davanti ai suoi occhi, il dolore svanisce. L'esaminatore si allontana e Betty può scambiare qualche parola con il leader del gruppo, che le regala un libro pieno di strani simboli e le disegna una mappa stellare per spiegare da dove proviene. Alla fine del sogno c'è un diverbio tra gli alieni e il leader riprende il libro, dicendo che hanno deciso di cancellare i loro ricordi. Betty gli risponde che in ogni caso in qualche modo riuscirà a ricordare quanto avvenuto. Una volta riportati in auto, l'astronave riparte e anche il viaggio degli Hill, e questa è anche la fine del sogno. Il 25 novembre Barney e Betty vengono intervistati nuovamente dal NICAP. In particolare ci si concentra sulle 3 ore di vuoto temporale del loro racconto. I 2 sono infatti partiti da Colebrook per arrivare a Portsmouth. Sono 286 chilometri, che a una media di 70 chilometri orari avrebbero richiesto circa 4 ore. Gli Hill ce n'hanno messe 7 e non hanno alcuna spiegazione per le 3 ore mancanti. In particolare ci sono quei 56 chilometri del loro viaggio tra Indian Head e Ashland in cui non hanno praticamente alcun ricordo. Un modo per recuperare quei ricordi forse ci sarebbe, ed è l'ipnosi regressiva, una tecnica molto discussa e discutibile, in cui uno specialista cerca di porre i soggetti in condizioni di rilassamento estremo, provando così ad aggirare i blocchi psicologici che possono impedire ai soggetti di ricordare determinati eventi.
Nel 1963 i coniugi Hill iniziano a parlare pubblicamente della loro esperienza, prima in chiesa e poi con alcuni gruppi di ricerca sugli UFO. A dicembre di quell'anno iniziano a vedere Benjamin Simon, uno psichiatra di Boston esperto in ipnosi. Fin dai primi incontri sono chiare due cose. La prima è che nonostante Barney sembri meno colpito dalla vicenda, in realtà la cosa gli crea più preoccupazione ed ansia di quanto vorrebbe ammettere. La seconda è che nonostante Simon si senta di scartare come impossibile l'ipotesi di un incontro con esseri extraterrestri, non c'è alcun dubbio per lui che gli Hill sono assolutamente sinceri nel loro racconto e genuinamente convinti che il loro incontro sia stato reale. I racconti sotto ipnosi di Barney e Betty coincidono in modo sorprendente, anche se non sappiamo quanti due si siano consciamente o inconsciamente influenzati a vicenda. Particolari che Betty non aveva mai trascritto nei suoi sogni emergono e sono presenti in entrambe le sessioni. Barney ricorda meno dettagli di Betty perché, per paura, ricorda di aver tenuto gli occhi chiusi per tutto il tempo. Anche per lui c'è stato un esame fisiologico completo, incluso il prelievo di liquido seminale e un'ispezione anale con un apparato cilindrico. Durante le sessioni, Betty riuscirà anche a ricordare la mappa stellare che aveva visto sull'astronave, riportandola in un disegno che rappresenta 12 stelle collegate tra loro da delle linee, più 3 stelle minori a formare una specie di triangolo. Nel 1968 la maestra elementare e astronoma dilettante Marjorie Fish tentò di ricostruire la mappa, considerando che una delle stelle rappresentate doveva essere il nostro Sole e concludendo che delle centinaia di punti di vista possibili, l'unico che poteva quadrare con la mappa doveva essere una stella binaria del sistema Zeta Reticuli, a circa 39 anni luce dalla Terra. Per questo la storia di Barney e Betty Hill divenne nota anche come incidente Zeta Reticuli, anche se nel 1990 nuove e più precise misurazioni delle distanze stellari smentirono completamente questa interpretazione. Le sessioni di ipnosi, anche se non dimostrarono nulla e vennero considerate dallo psichiatra che le condusse come una proiezione su Barney dei sogni di Betty, giovarono moltissimo alla salute psichica della coppia, che si liberò completamente dell'ansia provocata dall'incidente. Dopo le sessioni, gli Hill tornarono alla loro vita quotidiana, senza cercare alcuna forma di pubblicità. Nel 1965, però, il reporter John Luttrell della rivista Traveler venne in possesso di alcune registrazioni della storia raccontata da Barney e Betty Hill nel 1963. Luttrell fece un'inchiesta approfondita sul caso, che venne acquistata dalla United Press International, facendo diventare Barney e Betty Hill delle celebrità internazionali. Nel 1966 John Fuller si assicurò la collaborazione della coppia per scrivere il libro The Interrupted Journey, Il viaggio interrotto, che includeva una rappresentazione della mappa stellare disegnata da Betty e che ebbe un enorme ed immediato successo. Barney Hill morì nel 1969, a 46 anni, di emorragia cerebrale. Betty divenne una celebrità nel mondo degli ufologi e per tutta la vita lottò strenuamente per difendere la veridicità dei suoi racconti, che fu ovviamente oggetto di infinite discussioni e polemiche. Non si risposò mai e morì nel 2004 all'età di 85 anni. Probabilmente non sapremo mai cosa successe quella notte del 19 settembre 1961, ma nonostante in mancanza di riscontri oggettivi certi tutto debba considerarsi possibile, ogni cosa in questa storia fa ragionevolmente pensare che qualcosa successe. Non è ragionevole pensare che due persone tranquille, posate, ben inserite nella società, senza alcuna esperienza precedente, anche solo vagamente stravagante, che avevano tutto da perdere e nulla da guadagnare nel raccontare questa storia, che non cercarono mai nessun vantaggio e nessuna forma di pubblicità da questa vicenda,
che ebbero reazioni emotive sotto ipnosi difficilissime da simulare, che soffrirono profondamente e sinceramente dal punto di vista psicologico dopo quella notte, si siano inventate di sana pianta e senza ragione una storia così complessa, dettagliata, inquietante e con dei dettagli profondamente umilianti. Sulle abduzioni aliene e i tentativi di spiegazione scientifica e psicologica di questo fenomeno sono stati scritti centinaia di articoli. Alcuni vanno in direzione della paralisi del sonno, altri in direzione di traumi sessuali e, in effetti, alcuni racconti di bambini sono chiaramente delle metafore di abusi subiti. Altri ancora in direzione di una complessa interazione culturale tra la diffusione delle opere di fantascienza e la narrazione di traumi sociali e personali. Altre analisi puntano il dito contro i media, la televisione in primis, di cui gli americani hanno sempre fatto un uso quotidiano molto intenso ad ogni età, capace di influenzare così profondamente il subconscio, ma anche la qualità del sonno e la capacità di distinguere la realtà dalle immagini trasmesse, da generare episodi di vuoto nella memoria e nel flusso di coscienza di alcune persone. Questo vuoto sarebbe poi colmato dalla narrativa sociale, dagli stessi psichiatri e terapeuti, tramite suggestioni che porterebbero ad un racconto liberatorio, sincero, ma scorrelato dalla realtà oggettiva. Qualsiasi spiegazione si provi a dare alla storia di Barney e Betty Hill, come a tutte le infinite storie di abduzione aliena che seguiranno nella storia, avranno sempre una caratteristica comune. Dalle ipotesi di totale fantasia senza alcun fondamento a quelle di reali eventi di origine aliena, risulteranno tutte inesorabilmente e in modo frustrante sempre profondamente inconcludenti. Eppure queste storie non cessano di essere incredibilmente affascinanti e suggestive, quasi seduttive quando le si legge e rilegge ogni volta. Tutti noi, ascoltandole, proviamo un senso di fascinazione che sta a metà tra la paura e la curiosità, passando per un senso di mistero, impotenza e predestinazione che tocca corde particolari della nostra coscienza, difficili da esprimere a parole. Gli alieni grigi nelle loro uniformi sono forse la proiezione della parte più oscura e autoritaria della nostra società, quella che in modo impersonale ci tratta come animali da laboratorio, sottoponendoci con il suo potere a umilianti procedure che non comprendiamo per fini a noi sconosciuti? Oppure sono le proiezioni di antiche figure dell'immaginario collettivo umano da millenni, dei, angeli, demoni, spiriti, esseri soprannaturali infinitamente più potenti di noi e in grado di prendere la nostra vita di comuni mortali e stravolgerla a loro piacimento? Oppure gli alieni siamo noi e i nostri sensi di colpa, la rappresentazione di una specie che abusa delle risorse del pianeta e anche degli altri esseri umani, che nei propri laboratori compie ogni genere di esperimenti in nome di una tecnologia e di un progresso che non riusciamo più nemmeno a riconoscere come umano? E come si spiega la strana selettività culturale per cui i casi di abduzione sono localizzati quasi solo negli Stati Uniti, ma con la quasi totale esclusione delle persone di colore? Si tratta di una specificità sociale, culturale, storica, politica di questa giovane e strana nazione o c'è qualcosa di particolare, di diverso, in quelle immense zone rurali, nell'isolamento delle piccole comunità sperdute in territori immensi dove spesso vengono riportati questi fenomeni? Si tratta di un grido di aiuto o di un'affermazione di umanità, un modo per confermare che comunque il rapito è un valido esemplare della razza umana, degno di essere studiato e analizzato e riconosciuto fisicamente e sessualmente come umano, laddove nemmeno lui magari riesce più a riconoscersi come tale? O ancora, essere esaminati, osservati, presi in profonda e intima considerazione, avere minuziose attenzioni per ogni parte del corpo, essere oggetto di interesse da parte di esseri superiori, è un desiderio inconscio di cure e attenzioni anche fisiche in un mondo e in una società dove nessuno si prende più cura di nessuno, e quel ritornare quasi neonati, impotenti, osservati da esseri superiori, terribili, incomprensibili, ma in fondo benevoli, colma qualche profonda lacuna nella coscienza affettiva delle persone?
la storia delle abduzioni aliene solleva infinite domande e in cambio non fornisce praticamente nessuna risposta, e più le si guarda da vicino e peggio diventa. È nel destino di queste narrazioni che non si trovi mai una chiave per confermarle, ma nemmeno per smentirle in modo definitivo. Per chi volesse però ripartire dall'inizio, per chi volesse ripercorrere ancora una volta questo viaggio nei più profondi meandri onirici della mente umana e nei complessi meccanismi con cui la coscienza costruisce la propria realtà esistenziale in precario equilibrio sopra gli abissi dell'inconscio, sappiate che all'Università del New Hampshire ci sono 7 grandi scatole. Contengono tutto quello che riguarda il caso di Barney e Betty Hill. Corrispondenza, appunti, manoscritti, storia personale dei due, contratti e accordi con i media, analisi, documenti desecretati di CIA e FBI, il rapporto dell'Air Force Intelligence, le trascrizioni delle sessioni di ipnosi regressiva, i risultati della macchina della verità, le mappe stellari disegnate da Betty e il suo vestito, tutti gli articoli storici relativi al caso, fotografie, DVD, artefatti, oggetti e materiali. La collezione si chiama MC197 ed è di pubblico accesso. Basta compilare un modulo e prenotare la visita. Men of broader intellect know that there is no sharp distinction between the real and the unreal.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è la più squisita forma di cortesia. François de La Rochefoucauld.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Andrea Camilleri, Desideria. Chiamare una figlia Desirée o Desiderata è una cosa. Chiamarla Desideria è tutt'altra. Se non vado errato, Desiderata significa esserlo da altri. Desideria, neutro plurale, significa avere molti e diversi desideri in proprio. Da padre me ne guarderei bene d'assegnare un nome così poco rassicurante a una neonata che però un giorno sarà ragazza, donna e moglie. Per fortuna, crescendo, spesso le figlie, per restare al genere femminile, smentiscono i nomi di battesimo che le volevano, metti caso, Grazia, Bella o Serena, diventando rispettivamente esempi di sguaiataggine, bruttezza e isterismo. La Desideria che io conobbi era desiderata da tutti e non nutriva nessun desiderio per nessuna cosa. Bellissima era, e di un garbo e di una finezza che molti credevano dovute a una lunghissima, secolare distillazione di sangue blu. Era invece la figlia unica di un vinaio ambizioso e probabilmente ignorante che l'aveva fatta educare in costosissimi collegi svizzeri. Dopo averla frequentata per qualche mese, mi resi conto che il fragore del mondo arrivava a lei come quel fruscio che sembra di mare quando si porta all'orecchio il cavo di una grossa conchiglia. La vita, nel bene e nel male, riusciva sì e no a lambirla. Non era un atteggiamento acquisito. Era una sua incapacità connaturata di percepire la realtà. Leggevi negli occhi dei ragazzi che le stavano attorno il desiderio di farle una corte più serrata e, nello stesso tempo, la disarmante convinzione di non sapere da dove cominciare. Sentivano che Desideria, anche se era in grado di chiamarli a uno col loro giusto nome, in realtà non era in grado di andare oltre, di conoscerli veramente, di penetrare al di là delle fattezze fisiche. Io invece avevo intuito quasi subito la tecnica con la quale rivolgermi a lei. Non le dicevo mai «Vuoi venire al cinema con me?», ma semplicemente ordinavo senza farmi sentire dagli altri. «Se non hai altri impegni, oggi vieni al cinema con me». Non era come mettere in moto un automa, perché se le avessi chiesto se avesse voglia di venire al cinema, mi avrebbe di certo risposto di no. Torno a ripetere, non la sentii mai esprimere il più piccolo desiderio. Accettava quello che le veniva offerto e se non le andava, lo rifiutava con un gentile cenno del capo. Non prendeva iniziative nemmeno in situazioni che volgevano a suo danno, come quella volta al mare. Ci eravamo andati in tre, lei, io e il comune amico Mario. La facemmo sedere ai margini della zona d'ombra proiettata dall'ombrellone. Poi io dovetti allontanarmi per qualche ora. Quando tornai, Desideria era in pieno sole, la sua pelle era diventata rossa. Stava cuocendo. «Perché non l'hai fatta spostare?» Le ho chiesto se voleva e mi ha risposto di no. Aveva sbagliato la formulazione della domanda. «Vattene all'ombra, le gridai. Mi ubbidì immediatamente, rivolgendomi uno sguardo di gratitudine. Coloro che la conoscevano avevano opinioni diverse sulla sua personalità. Alcuni la ritenevano semplicemente una stupida, altri un'infelice paralizzata da una timidezza innaturale, altri ancora uno splendido corpo senza anima. Un amico dantista l'aveva soprannominata Bell'acqua, il personaggio della Divina Commedia che se ne stava seduto ai piedi del monte che conduce al purgatorio e lì se ne resta in eterno, rifiutandosi alla scalata per pigrizia o ignavia. Sbagliavano tutti. In Desideria non c'era nessun desiderio d'essere com'era. Una sera facemmo una gita collettiva da fine settimana a Viterbo. Al momento della buonanotte, Mario, che aveva imparato da me come trattarla, sussurrò a Desideria: «Non chiudere a chiave la tua porta». Lei lo guardò sorpresa e non disse niente. Quando fu sicuro che tutti fossero in preda al sonno, Mario si alzò, percorse cautamente il corridoio, arrivò davanti alla porta della sua stanza, girò la maniglia, la porta si aprì, entrò, richiuse. Veniva un poco di luce da un lampione stradale. Desideria era in camicia da notte, seduta su una sedia. L'aspettava. Mario la fece alzare, le tolse la camicia, la fece distendere sopra il letto. «Abbracciami!» Desideria l'abbracciò. «Baciami!» Desideria lo baciò. Mario si alzò di scatto. Tutto a un tratto si era sentito ignobile. Sarebbe stato una specie di stupro. Si chinò, posò le labbra sulla sua fronte. «Scusami, buonanotte», le disse. «Buonanotte», rispose lei quietamente. Desideria si sposò 2 anni dopo con Tullio, un mio sincero amico, nobile e benestante, disperatamente innamorato di lei. Fui io a rivelargli il metodo segreto per farle dire di sì, ma dovette insistere molto. Desideria morì partorendo il suo primo e unico figlio. Al funerale Tullio mi trasse in disparte. «La sai una cosa?» mi balbettò mentre i singhiozzi lo straziavano. «Questo figlio l'aveva voluto lei. È l'unica cosa che mi ha domandato durante il nostro matrimonio. Non desidero né vestiti né gioielli da te», mi disse la nostra prima volta. «Voglio solo un figlio».

0: Il racconto.
1: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella in specie trattava degli artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. Due avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla cinquantina, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino che era uno degli studenti e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso,

L'annuncio sul Corriere, lo informò gioviale. Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo. Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso. Il Rovati si interruppe per un momento, osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire. E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava. Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione, e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato né in ferie né altrimenti. E neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte, e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del terzo anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni. Ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa, si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese: Potrò scegliere la scritta? Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso, non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo, sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso

0: Attenda. Ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10, e allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei, e una coppia giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro complementari. Valeva certamente di più della somma di due fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi. E gli sembrava che una Laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa Laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino. E discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo: Lily White. Per lei, e sulla fronte di Enrico, Lily Brown per lui. Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi, la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura. E attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono, altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia, e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da due spinte contrastanti. Spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte Denti sani con Alnovol. Laura aveva o si faceva meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati. Ed anche dopo che furono tornati, si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, i Massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo contiguo a loro era frequentato abitualmente da gente segnata, e venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso Johnson Boya. In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava Ordine uguale civiltà. Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava Scheda bianca. Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, Viva il Milan e Forza Zilioli. All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto Sullo, go home. Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta Interno affanno. Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, Viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire, e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità, E anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava Inri sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino e ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'umanesimo e il rinascimento, la trattatistica. In questo periodo, intellettuali e artisti si interrogano su una molteplicità di argomenti, dall'amore alla politica, dall'arte all'educazione, che erano stati affrontati nelle opere degli autori classici, ma che ora devono essere trattati e discussi nel nuovo contesto della società umanistico-rinascimentale. Per esporre e argomentare le loro opinioni, gli intellettuali si affidano alla scrittura in prosa, in particolare al trattato. Con il termine trattato si definisce l'esposizione ordinata delle conoscenze di base di una materia. Il trattato può anche assumere la forma dialogica, cioè la forma di un dialogo che si svolge tra due o più intellettuali. La forma dialogica risulta particolarmente adatta a mostrare come le opinioni esposte nel testo costituiscono il risultato del confronto e della riflessione tra diversi punti di vista, e perciò viene preferita da molti autori. In questo periodo il trattato riscuote un grande successo letterario, anche perché risponde a un bisogno di regolamentare nuovi ambiti del sapere e nuovi stili di vita che si stanno imponendo. Così, nel Libro del Cortegiano, 1528, Baldassarre Castiglione presenta la figura dell'uomo e della donna di corte, spiegando come si deve comportare il cortegiano, cioè l'intellettuale che vive a corte, nei confronti del principe. Mentre Giovanni della Casa, nell'opera pubblicata dopo la sua morte dal titolo Il Galateo, 1558, immagina che un uomo anziano spieghi a un giovane inesperto le buone maniere del vivere. Nelle prose della Volgar Lingua, 1525, Pietro Bembo si pone un problema letterario, cioè quale tipo di volgare debba essere preso a modello per la scrittura poetica e per la scrittura in prosa? La soluzione da lui indicata è quella di scegliere Petrarca come modello per la poesia e Boccaccio come modello della prosa. Pur ricevendo alcune critiche, questa tesi si imporrà come vincente. Tale scelta contribuirà da un lato alla formazione di una lingua letteraria comune, dall'altro ad accentuare il divario tra la lingua letteraria e la lingua usata nelle diverse zone d'Italia. Un altro ambito di riflessione è costituito dalla storia e dalla politica. In Italia, Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli, entrambi fiorentini e quasi coetanei, maturano una vasta esperienza come ambasciatori e lavorano nelle istituzioni politiche della loro città. Entrambi elaborano opere storiche e trattati politici, con cui spiegano il funzionamento delle due principali istituzioni politiche del loro tempo, la monarchia e la repubblica. La loro finalità è quella di spronare gli stati italiani, divisi e sempre in conflitto, a trovare una politica comune per poter contrastare efficacemente i tentativi espansionistici delle grandi monarchie nazionali e europee. A differenza di Machiavelli, Guicciardini non ritiene possibile stabilire leggi generali della politica, perché ogni situazione costituisce un caso a sé e gli eventi non si rappresentano mai esattamente nella stessa forma che avevano in passato.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Belle Europa, Rodi, il ritorno dei cavalieri. Visita al Palazzo del Gran Maestro, per secoli il centro del potere dell'Ordine di San Giovanni. Un vasto complesso costruito sull'isola del Dodecaneso nella prima metà del XIV secolo. Andato in rovina a metà Ottocento, venne ricostruito 80 anni fa con un restauro di scarso rigore filologico, ma di grande fascino. Di Vannina Patanè. Cinta dalle sue mura merlate, la città vecchia di Rodi pare una cittadella egea delle fiabe, da cui spuntano minareti, campanili e cupole ottomane. I suoi vicoli dorati sono pagine di pietra che raccontano 2500 anni di storia, con tanti primattori, da poeti e studiosi dell'antichità agli imperatori bizantini, dai bei ottomani ai governatori del regno italiano, e altrettanti comprimari, greci, armeni, veneziani, genovesi, turchi ed ebrei, che hanno vissuto insieme, costruendo chiese e sinagoghe, hammam e moschee, empori e nobili dimore. Per antonomasia, però, Rodi è la città dei Cavalieri di San Giovanni, l'ordine ospitaliero che nel 1306 acquistò l'isola da un signore feudale di origine genovese e la governò fino al 1522, quando i cavalieri vennero sconfitti e scacciati dall'esercito ottomano di Solimano II. I cavalieri si insediarono nella parte nord della precedente città bizantina, vicino al mare, e in posizione dominante sul resto dell'abitato, e qui costruirono il loro quartier generale, il Collacium, in alcuni casi ampliando edifici già esistenti. Tutto attorno alla loro cittadella crebbero i quartieri dove viveva la popolazione locale, dedita all'artigianato e al commercio. A difesa dell'abitato, ampliando le mura bizantine, fu eretta una cinta di fortificazioni lunga 4 chilometri, scandita da porte e torrioni. Il centro del potere era l'imponente palazzo in cui risiedeva il Gran Maestro, il capo dell'ordine, eletto dai membri e in carica a vita. Nel quartiere si trovavano un ospedale per l'assistenza dei malati e dei poveri, la chiesa di Nostra Signora del Castello, Panagia tu Castru, dedicata alla Vergine, e sulla cui via si affacciavano le case delle lingue, ossia le residenze di rappresentanza delle 7 nazionalità d'origine, fra cui quella italiana, dei cavalieri. Oggi il Collacium pare uscito dalla macchina del tempo. Di giorno archi gotici, stemmi, torrioni e bastioni merlati brillano al sole del Mediterraneo, dando vita a un piccolo mondo medievale dal fascino smagliante, ravvivato dai restauri, in alcuni casi vere e proprie ricostruzioni, effettuati dall'amministrazione italiana negli anni 1912-43, quando Rodi, con tutto il Dodecaneso, fece parte del Regno d'Italia. L'esempio più eclatante di questo medioevo di fantasia è il Palazzo del Gran Maestro, la straordinaria architettura fortificata e completata dai cavalieri alla fine del 300 su resti di epoca precedente. Negletto nel periodo ottomano, Nel 1856 il complesso fu devastato da un incendio che lo ridusse a un cumulo di rovine. Negli anni 30 del Novecento il governatore italiano Cesare Maria De Vecchi incaricò l'architetto e restauratore Vittorio Mesturino di progettarne la ricostruzione, ispirandosi al palazzo originario, con lo scopo di farne la residenza ufficiale sull'isola di Benito Mussolini e dei sovrani di Casa Savoia. I lavori si protrassero dal 1937 al 1940, coinvolgendo migliaia di operai, e furono completati in tempo per accogliere Vittorio Emanuele III in visita nel Dodecaneso. Il sovrano soggiornò per un paio di notti nell'antica residenza, trasformata in una vera e propria dimora da re, traboccante di tesori di epoche diverse e arredata con statue e mobili in stile realizzati su misura. A 80 anni di distanza, il risultato del recupero del palazzo è di scarso rigore filologico, ma di indubbio fascino visivo che colpisce il visitatore già all'ingresso. Affacciandosi sul cortile centrale, ci si ritrova trasportati in un quadro di De Chirico fatto di pietra, dove il pavimento geometrico e le linee severe del grande porticato evocano l'architettura razionalista del primo Novecento e le statue d'epoca romana, con la loro presenza straniante, diventano muta testimonianza dello scorrere del tempo. All'interno, la purezza metafisica lascia il posto a un immaginifico pastiche di stili e opere di periodi diversi, fra archi gotici, marmi ellenistici e romani, lampadari veneziani e mobili di fattura veneziana. A spiccare per vivacità e bellezza sono i mosaici pavimentali, come quello delle Nove Muse, che abbelliscono i saloni del piano nobile. Di epoca romana e paleocristiana, provengono dagli scavi archeologici condotti dagli italiani fra le due guerre mondiali a Rodi, Kos e altre isole minori del Dodecaneso. In alcune sale del piano terra è allestita un'esposizione permanente dedicata alla Rodi bizantina. Il Medioevo si intreccia con le radici classiche della storia locale anche nell'edificio adiacente, l'antico ospedale dei Cavalieri. Completato nel 1489 sotto il gran maestro Pierre d'Aubusson, fu restaurato ai tempi dell'amministrazione italiana per ospitare il museo archeologico. Nel cortile centrale si entra in un'altra dimensione, sempre dal sapore metafisico. Luci e ombre nettissime disegnano i pilastri che scandiscono il doppio ordine di portici in pietra. Su un lato un leone di pietra. In un angolo una piramide composta da 12 palle da cannone, tante quante gli assedi subiti dalla città nel corso dei secoli. Al primo piano, dal loggiato, si accede al grande salone degli ammalati, scandito da un colonnato centrale con imponenti archi a ogiva. Al tempo dei Cavalieri, qui erano allestite le corsie dell'ospedale. Oggi, lungo le pareti, sono esposti stemmi e stele funerarie di cavalieri, rinvenute in quello che ora è il cimitero musulmano cittadino, sorto su quello precedente di epoca medievale. Proseguendo, si visitano le sale che custodiscono sculture antiche, che vanno dal periodo arcaico a quello tardo ellenistico, quando l'isola, come tutta la Grecia, era passata sotto il dominio romano. Molti reperti provengono dai siti archeologici di Ialissos e Camiros, che insieme a Lintos furono i centri principali della Rodi antica. È un piccolo, ma prezioso concentrato dell'arte greca antica, di cui si può ripercorrere l'evoluzione, dai Curoi d'epoca arcaica alla stele funeraria di Crito e Timarista, 420-410 avanti Cristo, in stile preclassico, che ritrae due figure femminili, una madre e una figlia, fino alla testa del dio Helios, splendido esempio di quel barocco ellenistico che proprio a Rodi ebbe uno dei suoi principali centri di produzione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Perché esistono quattro teste di Giovanni Battista? Sono quattro i siti religiosi che affermano di possedere i resti della testa del biblico predicatore. Ma esistono delle prove? Di Melissa Sartore. Come tutti noi, Giovanni Battista aveva probabilmente una sola testa. Eppure, almeno quattro siti religiosi sparsi per il mondo sostengono di possedere il cranio di questa importante figura cristiana. Giovanni Battista era più di un predicatore, era l'uomo che battezzò Gesù. Spesso definito il precursore di Cristo, secondo la Bibbia, Giovanni Battista era in realtà il cugino di Gesù. Proprio come il suo profetico parente, Giovanni Battista morì per aver espresso il proprio pensiero. I resoconti della morte di Giovanni Battista sono vari, ma un aspetto riguardante la sua fine è ben radicato nella tradizione cristiana: la sua decapitazione. Ma che fine ha fatto la sua testa? Dipende a chi si chiede, per via di un florido commercio di reliquie religiose che ebbe luogo durante il Medioevo. La morte di Giovanni Battista e l'ascesa del commercio di reliquie. I tre Vangeli sinottici, ovvero quelli di Matteo, Marco e Luca, concordano sul fatto che Giovanni Battista sia stato decapitato per ordine di Erode Antipa, governatore di Galilea. Nel Vangelo secondo Matteo si legge che Erode fece arrestare Giovanni Battista perché il predicatore aveva criticato il suo matrimonio con Erodiade, che era stata moglie di suo fratello. Erodiade spinse la propria figlia, Salomè, a chiedere a Erode di farle avere la testa di Giovanni Battista su un piatto, e il suo patrigno la accontentò. Dopo la decapitazione, il corpo di Giovanni Battista sarebbe stato sepolto a Sebastia, in quella che è l'odierna Palestina. Tuttavia, la testa fu scoperta e riseppellita più volte nel corso dei secoli successivi. E relativamente ai suoi spostamenti non c'è accordo su quando, dove né come. Con la diffusione del cristianesimo durante l'antichità e il primo medioevo si sviluppò anche il commercio di reliquie, ovvero oggetti sacri del passato che servivano da promemoria ed erano simboli della devozione cristiana. Fu istituito un sistema di classificazione delle reliquie cristiane, basato sul relativo livello di importanza. Tra le reliquie di più

0: Sono infatti almeno quattro le rivendicazioni di possesso della testa di Giovanni Battista. La prima delle quattro teste di Giovanni Battista si trova nella grande moschea degli Omayyadi, a Damasco, in Siria. Una moschea costruita su una chiesa cristiana che un tempo portava il nome del martire. Secondo le tradizioni, la testa del Battista fu sepolta nella chiesa originaria, risalente alla fine del IV secolo. Pare che quando il califfo Omayyade al-Walid I fondò la moschea in questo luogo all'inizio dell'VIII secolo, la testa sia stata incorporata in una delle sue colonne. Ma anche presso il Residence Museum di Monaco di Baviera, in Germania, pare che un reliquiario conservi la testa di Giovanni Battista. La reliquia fa parte di una vasta collezione, un tempo di proprietà del duca Guglielmo V e di suo figlio Massimiliano I di Baviera. Il museo sostiene che il Papa diede a Guglielmo V il permesso di acquistare delle reliquie nel 1577, ma non è chiaro quando questa sacra testa sarebbe entrata in suo possesso. La Basilica Cattolica di San Silvestro in Capite a Roma sostiene di possedere la parte superiore del cranio di Giovanni Battista senza la mascella. La Chiesa ha ospitato le reliquie di santi e martiri provenienti dalle catacombe romane a partire dal IX secolo e di conseguenza la testa di Giovanni Battista è una delle tante reliquie presenti nel sito almeno dalla fine del XII secolo. La quarta testa di Giovanni Battista è stata incorporata in una delle pietre angolari della cattedrale di Amiens in Francia. Vi sarebbe arrivata attraverso un percorso relativamente comune durante il Medioevo. Quando Wallon de Sartone, sacerdote di una chiesa della Piccardia, tornò dalle crociate nel 1206, portò con sé diverse reliquie sacre, tra cui la testa di Giovanni Battista, che disse di aver trovato a Costantinopoli. Un taglio del sopracciglio destro del cranio supportava le affermazioni di Wallon, perché Erodiade aveva inferto una ferita simile alla testa del martire. Wallon consegnò la testa al vescovo Richard de Gerberoy nel 1206. Quando anni dopo fu costruita la cattedrale attualmente esistente, la testa di Giovanni Battista servì come necessario fulcro della nuova struttura, dato il decreto della Chiesa del 787, secondo cui, se un vescovo consacra una chiesa senza reliquie, lo si deponga come uno che si è fatto beffe delle tradizioni ecclesiastiche. La presenza della testa di Giovanni Battista ad Amiens non solo era essenziale, ma rappresentò una manna per la chiesa locale. Una reliquia così apprezzata fece di Amiens un importante luogo di pellegrinaggio e una località visitata dai membri delle più alte sfere della società. Ulteriori rivendicazioni dei resti di Giovanni Battista. Esistono anche ulteriori moderne rivendicazioni di parti della testa e del corpo di Giovanni Battista. Il Palazzo Topkapi di Istanbul sostiene di possedere il braccio destro di Giovanni Battista, usato per battezzare Gesù, e forse anche parte del suo cranio. Anche la cappella della cattedrale, dedicata a Giovanni Battista a Siena, sostiene di avere il braccio destro del venerato uomo. Le contese sulla testa di Giovanni Battista sono solo un esempio di come nel Medioevo fede e mito si siano intrecciati intorno ai resti sacri. In assenza di dati genetici per le figure bibliche o sacre, probabilmente sarà impossibile autenticare definitivamente le reliquie, comprese quelle di Giovanni Battista. Nel suo caso, la difficoltà di tracciare il percorso della sua testa dal momento in cui è stata separata dal corpo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Ed è del tutto possibile che nessuna delle presunte teste di Giovanni Battista sia effettivamente quella appartenuta al santo uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Ansa Cultura. Nella villa di Pausilipon riappare il salotto del feroce Pollione. Era sotto le terme,

0: Augusto cancellò il primo proprietario di Silvia Lambertucci. 10 dicembre 2022. Un raffinato tappeto di mosaico bianco con una doppia cornice nera a delimitarne il salone affacciato a picco sul mare di Napoli. Sparito 2000 anni fa, quando la favolosa dimora passò nelle mani di Augusto, rispunta nella villa imperiale di Pausilipon un pavimento che potrebbe finalmente raccontare qualcosa del suo primo proprietario. Il ricco e feroce cavaliere campano Publio Vedio Pollione, commerciante di vini e uomo politico di successo, vicino all'imperatore, che l'onorava spesso della sua compagnia, fino a quando non lo mise in imbarazzo al punto da meritare, una volta morto, qualcosa di molto vicino alla damnatio memoriae. Tanto che Augusto, erede dei suoi beni, ne occupò le abitazioni, la bella casa di Roma e la villa di Napoli. Ma volle cancellare ogni traccia del suo primo padrone, la cui amicizia, scrive Tacito, gli veniva rimproverata anche molti anni dopo. Le novità, dopo 2 millenni di storia e almeno 2 secoli di ricerche archeologiche, arrivano oggi da uno scavo che l'archeologo Marco Giglio dell'Università Orientale di Napoli ha condotto con la concessione del Ministero della Cultura e in accordo con la Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune Campano, impegnata in un progetto di valorizzazione del parco archeologico di Posillipo, mentre con Angela Bosco e Rosario Valentini si sta lavorando per mettere a punto un modello tridimensionale di tutti i resti di questo settore dell'enorme villa. La nostra è ancora un'ipotesi, sottolinea l'ANSA Giglio, che in questa prima campagna di scavi, incentrata sulle terme superiori della villa e poi su una terrazza che durante la Seconda Guerra Mondiale era stata trasformata in una postazione militare, è stato affiancato dai suoi studenti. Composto da minuscole tessere bianche, il pavimento di quello che potrebbe essere stato il salone di Pollone, spiega, si trovava in realtà sotto alle terme fatte costruire presumibilmente dall'imperatore e poi più volte ristrutturate e modificate. I ricercatori ottocenteschi, guidati da un naturalista, lo avevano trovato, ma forse non lo avevano capito, così come non erano riusciti ad interpretare fino in fondo le funzioni degli ambienti termali e delle sale di servizio che li affiancavano, tra cui un prefurnium, ovvero il forno in cui ardevano le braci destinate a riscaldare il calidarium. Le nuove indagini ci hanno permesso di capire che l'ambiente con il mosaico è più antico delle terme e appartiene a un salone che si affacciava sul mare ed era ben più grande rispetto al locale che poi è stato occupato dai servizi delle terme, dice Giglio. Manca ancora una datazione stratigrafica, permette l'archeologo, ma in base allo stile, quel salone potrebbe risalire all'età tardo-repubblicana o al massimo augustea. Augusto regnò dal 27 a.C. Pollione è morto 12 anni dopo quella data, nel 15 a.C., ed è allora che la sua favolosa villa napoletana è passata nelle mani dell'imperatore, che già da qualche tempo però, almeno secondo quanto raccontano Seneca e Cassio Dione, aveva preso le distanze da un amico diventato scomodo proprio per il suo lusso esagerato, i comportamenti riprovevoli e la smodata crudeltà. Nato da una famiglia di ex liberti provenienti da Benevento, Pollione fondava la sua ricchezza sulla produzione e il commercio del vino e doveva il suo potere ad una serie di prestigiosi incarichi politici in Asia Minore, dove fu proconsole, e poi anche come amministratore di una proprietà imperiale in Egitto. L'uomo non godeva però di buona fama. Cicerone ne parla malissimo. Nunquam vidi hominem nequiorem, scriveva di lui, ovvero non ho mai incontrato un uomo più iniquo. E si racconta un episodio spiacevole dovuto ad una valigia piena di ritratti di matrone romane che gli avevano concesso i loro favori. Soprattutto si tramanda di una cena, proprio a Posillipo e con Augusto tra i suoi invitati, in cui, per punire uno schiavo colpevole di avergli rotto un bicchiere, aveva ordinato di farlo mangiare vivo dalle murene giganti della sua peschiera. Seneca e Cassio Dione scrivono che l'imperatore intervenne a fermarlo, salvando lo schiavo e ordinando che tutti i vetri preziosi della casa venissero rotti e gettati nella piscina. Ma questo non dovette bastare all'imperatore, che poi, diventato proprietario di quei beni, decise di rivoltarli come un calzino, per far dimenticare a tutti a chi erano appartenuti. La casa romana all'Esquilino, prima di tutto, che fece radere al suolo per sostituirla con un porticato dedicato alla sua Livia, ma anche la grandiosa villa al mare, costruita in uno dei luoghi più suggestivi della costa napoletana, con le stanze affacciate sull'isola di Gaiola e le dépendance che arrivano fino alla spiaggia, da una parte la cala dei Trenta Remi, dall'altra quella dei Lampi. Augusto la trasformò in un enorme complesso imperiale, aggiunse edifici sontuosi, porticati, giardini, persino una parte pubblica con un teatro da 2000 persone e un altro per la lettura delle poesie. Al posto del salotto con vista, in cui Pollione intratteneva gli ospiti e faceva sfoggio dei suoi beni, ordinò invece di sistemare le terme, anzi, i locali di servizio per la sua personale spa. Chissà, forse ancora una volta, a marcare le distanze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Ambiente Bio. Come evitare la condensa nei vetri e di conseguenza la tanto dannosa muffa? La condensa si forma facilmente sulle finestre, soprattutto in inverno. Se non si risolve rapidamente il problema, si corre il rischio di sviluppo di muffe pericolose. Di Gino Favola. Il riscaldamento è più costoso che mai. Questo è il motivo per cui molte famiglie tendono a riscaldare il meno possibile e d'altra parte ad arieggiare il meno possibile, in modo da non dover riaccendere il riscaldamento subito dopo la reazione. Per quanto comprensibili siano questi pensieri, purtroppo hanno poco senso. Se si ventila troppo poco o in modo errato, si rischia la formazione di condensa sui vetri delle finestre. Questa condensa, nota anche come acqua di sudore, può danneggiare le guarnizioni delle finestre e portare alla formazione di muffe, pericolose per la salute. Le spore della muffa possono causare reazioni allergiche con sintomi spesso poco chiari, come naso che cola, mal di testa, tosse o disturbi del sonno. Ma da dove viene la condensa sui vetri? Dopo la doccia, durante la cottura e in generale in inverno. In molti appartamenti si forma regolarmente della condensa sulle finestre. Questo è del tutto normale e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Le piccole gocce d'acqua sulla finestra si formano quando l'umidità nella stanza è alta e c'è un gradiente di temperatura. Se l'aria calda colpisce un vetro della finestra che è freddo a causa delle basse temperature esterne, l'umidità si condensa e si deposita all'interno della finestra sotto forma di condensa. Che cosa fare con la condensa sulla finestra? Se l'acqua cade solo occasionalmente sui vetri, è sufficiente una rapida passata con un panno per evitare la formazione di muffa. Se le finestre sono regolarmente bagnate, è bene cercare le cause. I vetri bagnati di solito sono un segno che l'umidità nella stanza è troppo alta. In rari casi l'umidità può penetrare anche dall'esterno attraverso le finestre male isolate e che perdono. Una corretta ventilazione, perciò, è il modo migliore per evitare fastidiose condense sui vetri. La ventilazione è buona, la ventilazione incrociata ancora più efficace. Aereare 3 o 4 volte al giorno per circa 10-15 minuti. Affinché avvenga un completo ricambio d'aria, le finestre sui lati opposti della stanza devono essere aperte. L'apertura prolungata delle finestre è controproducente e consente un rapido raffreddamento degli ambienti e delle pareti. Quali sono dunque i momenti migliori per aereare? Dopo la doccia e la cottura, dovremmo assicurarci che l'umidità possa fuoriuscire. Aereare regolarmente anche le stanze inutilizzate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: D- Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza steccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. «C'è molta modernità nei suoi scritti», ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. «Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto. Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno». Rigoni Stern ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale. Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del premio internazionale Mario Rigoni Stern, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. Quando a guerra conclusa è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta, giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati, da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività, una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro La Casella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di rigoni stern. In pochi mesi la sua pagina Facebook, Alto Rilievo Voci di Montagna, ha visto crescere interazioni e followers. Pietro ha potuto conoscere lo scrittore grazie al padre Silvio, artista. La montagna per me non è fuga, ma osservatorio per capire i luoghi quotidiani del vivere. In più, facendo arrampicata, è il posto dove più mi diverto. La vetta preferita? Cima Portule, confida Pietro. La stessa, non a caso, di Rigoni Stern. Quando l'ho conosciuto, continua, ero sporco di fango dalla testa ai piedi. Avevo appena finito di cacciare girini in una pozza per le vacche, inzaccherandomi tutto. In quelle condizioni sedevo a un tavolo dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale, a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano, dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Rigoni Stern. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger, che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Cafoscari, conclude: «Nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali. Non è più la natura a farsi diaframma, bensì il nostro modo di abitarla. La sua intera opera allunga le dita verso la consapevolezza che, per camminare nel mondo senza soffrire di vertigini, è necessario calibrare ogni passo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Il cane ci fa compagnia da 20.000 anni. È davvero antica l'amicizia tra noi uomini e il cane, il cui antenato più lontano è un lupo grigio siberiano ormai estinto. Ma non ci siamo limitati a farci compagnia. Le nostre due specie hanno avuto evoluzioni analoghe e si sono influenzate a vicenda, al punto che grazie al cane l'uomo è diventato anche più intelligente. Di Sabina Mari. Sono bastati pochi frammenti di DNA per aggiungere nuove scoperte alla storia evolutiva del cane. Un gruppo internazionale di ricercatori guidati da Anders Bergström del Frank Crick Institute di Londra ha infatti eseguito alcune analisi genetiche sui resti di 27 esemplari di cane vissuti tra 6.000 e 11.000 anni fa, quando noi umani muovevamo i primi passi nell'agricoltura. I risultati pubblicati lo scorso ottobre su Scienze hanno rivelato importanti novità, come ad esempio il fatto che già alla fine dell'ultima glaciazione, 11.000 anni fa, vi erano ben 5 diverse linee genetiche di cani, in pratica 5 razze primitive. 5 razze primitive. Come rami principali dell'antico albero genealogico del cane, i 5 ceppi ancestrali individuati nello studio di Bergström sono stati nominati in base alla localizzazione geografica dei reperti. Il Levant, del vicino Oriente, il Karelia, dal sito in cui è stato identificato in Scandinavia, il Baikal, in Siberia, il Nuova Guinea o Sinig Dog, razza selvaggia ancora oggi esistente, e l'America, diffusosi nell'America settentrionale dall'Asia orientale. Spiega Silvia Ghirotto, docente di genetica al Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologia dell'Università di Ferrara ed esperta in sequenziamento e analisi di DNA antico. Queste antiche generazioni sono state per la specie del cane come grandi serbatoi ancestrali di variabilità genetica. In altre parole, delle sorgenti di geni da cui hanno preso origine, nel corso delle evoluzioni, le linee genetiche che hanno portato allo sviluppo di tutti i cani moderni. In pratica, dall'incrocio di questi 5 ceppi e con la selezione operata dall'uomo, si sono poi evolute le oltre 300 razze di cani oggi conosciute, alcune delle quali sono ancora in possesso di una buona percentuale del loro antico linguaggio genetico. Un'amicizia partita da lontano. La scoperta che già 11.000 anni fa tra i cani esistevano 5 linee genetiche ha inevitabilmente portato gli studiosi a retrodatare il processo di domesticazione di queste specie. L'affermarsi di una linea genetica è un processo evolutivo molto lungo, spiega ancora Ghirotto. L'esistenza di addirittura 5 lignaggi dimostra che tale processo deve necessariamente aver avuto inizio molto tempo prima. Secondo gli autori dello studio, infatti, il legame tra uomo e cane risalirebbe addirittura a un periodo tra i 15.000 e i 20.000 anni fa, coincidente con l'epoca dell'ultima glaciazione del Pleistocene, quando noi uomini eravamo cacciatori e raccoglitori. Ma in che modo e dove ha preso inizio questa straordinaria amicizia tra cane e uomo? Inoltre, la domesticazione di questo animale è stato un evento isolato o si è ripetuta più volte nel corso della storia in luoghi e tempi diversi? A queste domande ancora non possiamo dare risposte precise, continua Ghirotto. Servono altri studi e nuovi reperti. Se infatti le ricerche hanno potuto accertare la storia della domesticazione di altre specie per quanto riguarda il cane, disponiamo ancora di dati molto scarsi. Ad esempio, si sa che la capra è stato il primo animale a essere domesticato 10.000 anni fa. Del maiale si sa che il processo di domesticazione è avvenuto indipendentemente in Cina e in Anatolia, tra 7.500 e 5.000 anni fa. Ciò che sappiamo del cane, invece, è che il tipo di legame che formò con l'uomo fu sicuramente diverso da quello degli altri animali. Con il cane è verosimile che fin dall'inizio vi fu un rapporto speciale, più di tipo collaborativo e affettivo. Cosa hanno condiviso con noi? Le indagini del DNA antico condotte dalla squadra di Bergstrom, una cinquantina tra genetisti, analisti e archeologi, hanno dimostrato che il rapporto tra cane e uomo era così saldo che entrambe le specie hanno persino subito analoghe modifiche genetiche, frutto di medesime pressioni ambientali. Precisa Ghirotto, autrice di uno studio analogo sul DNA antico di uomini che hanno colonizzato le grandi isole del Tirreno del Paleolitico. Lo studio del DNA antico permette di ottenere una fotografia precisa del passato. In questo caso è stato interessante osservare che circa 4.000 anni fa il DNA del cane ha subito una forte omogeneizzazione, proprio come è avvenuto nel DNA dell'uomo durante le intense migrazioni del Neolitico. Come investigatori del passato, gli scienziati hanno infatti confrontato il genoma dei 27 cani oggetto del loro studio con quelli dei resti di 17 uomini vissuti contemporaneamente negli stessi luoghi, e i risultati hanno dimostrato che entrambe le specie non solo hanno condiviso le stesse rotte migratorie, ma addirittura lo stesso cibo. Le variazioni genetiche determinate dall'avvento della coltivazione dei cereali hanno lasciato tracce inequivocabili. L'affermarsi nella nostra specie del gene per la sintesi dell'amilasi, un enzima necessario alla digestione dell'amido presente nei cereali, è avvenuta di pari passo anche nel cane, che evidentemente si nutriva degli avanzi scartati dall'uomo. È la prova tangibile che le due specie già allora viaggiavano insieme. Il cane ha permesso all'uomo di dormire meglio. Nel 1977 l'etologo Conrad Lorenz scrisse ne «E l'uomo incontrò il cane» a Delphi che l'amicizia tra uomo e cane deve essere nata per reciproca convenienza. I biologi parlano oggi di relazione mutualistica, in cui entrambe le specie hanno ottenuto un vantaggio. Gli ululati dei cani che giravano attorno agli accampamenti segnalavano infatti all'uomo l'avvicinarsi dei predatori. Così, in cambio di un boccone di cibo, i nostri antenati disponevano di preziose sentinelle, il cui abbaio poteva bastare a salvare loro la vita. Da qui è possibile che l'uomo abbia avuto ulteriori occasioni per sviluppare importanti abilità cognitive. Il fatto di sentirsi al sicuro e di poter staccare la mente da una continua allerta gli ha verosimilmente dato l'opportunità di focalizzare il pensiero su altro, favorendo in lui lo sviluppo di capacità come immaginazione, astrazione e ragionamento. Non solo, poter abbandonarsi a un sonno più profondo ha probabilmente migliorato la qualità delle rielaborazioni del vissuto che la mente compie nel sonno, sonni compresi.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il commissario Bordelli di Marco Vichi, Guanda 2002, letto da Giovanni Baschieri. Fumatore incallito, scorbutico quanto basta, solitario, malinconico e sempre in bilico tra giustizia e compassione. Il commissario Bordelli è uno che si fa voler bene anche se non lo ammetterebbe mai. Ex partigiano, amico di ladri e prostitute, questo investigatore cinquantenne della Firenze del 1963 apre il primo romanzo di una serie che conta oggi oltre 15 titoli. Buon ascolto!
3: Il commissario Bordelli entrò nel suo ufficio alle 8 di mattina, dopo una notte quasi insonne, passata a rigirarsi tra i lenzuoli fradici di sudore. Erano i primi di agosto, giornate afose, senza un filo di vento. Di notte l'aria era ancora più umida e malsana. Ma almeno la città era deserta, le macchine rarissime e il silenzio quasi totale. Le spiagge invece erano rumorose, piene di gente spellata. Ogni ombrellone la sua radiolina, ogni bambino il suo secchiello. Prima ancora di sedersi, Bordelli vide sulla scrivania un foglio battuto a macchina. Storse il collo per capire cosa fosse. Notò che era scritto con grande precisione, pulito, ordinato, le righe ben allineate, nessuna cancellatura. Si stupì quando vide che era un verbale. In questura nessuno che lui conoscesse era capace di fare un lavoro di quel genere. Stava cominciando a leggere quando bussarono alla porta. Si affacciò il capo tondo di Mugnai. «La vuole il dottor Inzipone, commissario», disse. «Oh, cazzo!» fece Bordelli, smaniando. Il dottor Inzipone era il questore. Lo faceva chiamare nei momenti più sbagliati. Meno male che stava per andare in vacanza anche lui. Il commissario si alzò dalla sedia con un rantolo e andò a bussare all'ufficio del questore. Inzipone lo accolse con un sorriso strano. «Si sieda, Bordelli, ho da dirle qualcosa!» Il commissario si sedette senza entusiasmo e si mise comodo. Il questore invece si alzò e si mise a camminare per la stanza, le mani allacciate dietro la schiena. «Volevo fare due chiacchiere con lei sulla retata di venerdì», disse. «Ho fatto preparare il rapporto ieri. Lo so, l'ho già letto. Volevo solo dirle un paio di cose. Prego». «Sarò chiaro, Bordelli. Glielo dico sempre, lei è un ottimo poliziotto, ma il suo concetto di giustizia, diciamo così, è piuttosto particolare». «In che senso?» Inzipone fece una pausa per trovare le parole. Si mise a guardare fuori dalla finestra, dando le spalle al commissario. «Nel senso che ci sono delle leggi, caro Bordelli, e noi siamo pagati dai cittadini per farle rispettare. Non si può fare di testa nostra, non si può scegliere quando applicare le leggi e quando non applicarle». «Capisco», disse calmo Bordelli. Non ne poteva più di tutti quei giri di parole, di quel modo un po' falso di dire le cose. Inzipone si voltò a guardarlo. «Nella retata di venerdì lei ha lasciato scappare diversi delinquenti», disse secco. «Non si può essere sempre perfetti». «No, no, Bordelli, lei non mi ha capito, o meglio, mi ha capito benissimo. Non se li è lasciati sfuggire, li ha lasciati liberi di proposito, dopo che li aveva già arrestati». «Sarà la vecchiaia». Inzipone sospirò e ricominciò a vagare per la stanza. «Un ladro è sempre un ladro, Bordelli. Ci penserà il tribunale a decidere la pena. Non pensa che Robin Hood sia un po' fuori moda?» Bordelli cominciò a sentire uno strano formicolio alle mani. «Dottore Inzipone, noi siamo qui per far rispettare la legge, e questo è chiaro. Ma per adesso non conosco nessuna legge che assicuri la sopravvivenza a tutti. Qui la politica non c'entra. Politica? Chi deve mangiare ci si lava le palle con la politica. Non sia sempre volgare, Bordelli. Oh, mi scusi. Credevo che la volgarità fosse un'altra cosa. Qui si tratta solo di fare o non fare il proprio dovere. Ho dei doveri anche verso di me. Questo lo capisco, ma non può decidere di far scappare dei ladri. Non ho fatto scappare nessun ladro, ho solo lasciato andare dei disgraziati. È proprio questo che voglio dire, lei non può decidere. Gliela dico io una cosa, dottor Inzipone. Quando sono tornato dalla guerra, speravo di aver contribuito a liberare l'Italia dalla merda. E invece non faccio che vedere montagne di merda dappertutto. Sappiamo tutti che lei ha grandi meriti di guerra, Bordelli. Lasci perdere le stronzate, lo sa anche lei che stiamo peggio adesso. Ora sta esagerando. Detesto le retate, dottor Inzipone, mi ricordano i rastrellamenti. Ma se devo farle, di certo non metterò in galera chi ha fame. Inzipone allargò le braccia, rassegnato. Con lei, Bordelli, ho dovuto lasciar correre molte volte. Cominciano ad essere un po' troppe. Cosa devo dire? Che sarò buono? Cioè che sarò duro con dei poveracci? Lei, Bordelli, ha la capacità di trovare sempre le parole più irritanti. Mi creda che non vorrei. Posso andare? Ho un paio di mendicanti da impiccare. Inzipone lo fissò, stringendo i denti. Sapeva di non poter fare molto contro i sistemi di Bordelli, perché era un ottimo commissario, perché era amato da tutta la questura e perché tutti sapevano che in fin dei conti aveva ragione lui. C'era troppa miseria in giro. Bordelli tornò in ufficio. Dopo qualche minuto bussò di nuovo Mugnai. «Caffè, commissario?» «Sì, grazie. Senti un po', chi è che ha scritto questa roba?» chiese alzando in aria il verbale elegante che aveva trovato sulla scrivania. «Uno nuovo, commissario. Si chiama Piras. Sardo? Dalla testa ai piedi. Mandamelo, per favore. Subito o col caffè?» «Col caffè.» «Bene, commissario.» Mugnai sparì. Prima di rimettersi a leggere il verbale, il commissario andò ad aprire la finestra e ad accostare la persiana. Come ogni estate, pensò che sarebbe stato bello se i villeggianti avessero deciso in massa di non tornare più in città. Sarebbe stata la pace per sempre. Tornò a sedere e prese il verbale in mano. Lo lesse tutto d'un fiato, scorrendo veloce le righe. Si trattava di un incidente d'auto. Di solito queste faccende le portavano a Vaccarezza, ma in agosto la questura era mezza vuota. Bordelli si guardava bene dall'andare in ferie in quel periodo. Preferiva combattere contro le zanzare nella città deserta, piuttosto che ritrovarsi solo come un cane nei luoghi affollati di villeggiatura, con addosso una continua e malinconica voglia di tornare a casa per trovare un po' di pace. E così capitava che gli mettessero sulla scrivania anche il verbale di un banale incidente d'auto. Bussarono ancora e la porta si aprì. Sulla soglia c'era un ragazzo che Bordelli non aveva mai visto, con una tazzina in mano. «Mi ha fatto chiamare, commissario!» La cadenza era quella tipica dei sardi, rimbalzante, fiera, quasi aggressiva. «Sei tu, Piras, in persona. Vieni!» Era giovane, con un bel viso ossuto, due occhi neri e intensi. Basso ma ben fatto, nell'insieme una figura che ispirava simpatia. «Mugnai mi ha detto di portarle questo», disse, accennando al caffè. «Grazie!» Bordelli continuava a guardarlo. Piras posò la tazzina sulla scrivania e rimase in piedi. «Di dove sei, Piras? Intendo, di quale parte della Sardegna?» «Un piccolo paese vicino a Oristano.» «E di preciso? Ma non stare lì in piedi, siediti!» «Grazie, commissario. Sono di Bonarcado.» Bordelli si sporse in avanti e lo guardò bene negli occhi. «Piras di Bonarcado. Non dirmi che tuo padre si chiama Gavino?»
1: «Esatto, commissario. Gavino si chiama.»
3: Il commissario si passò una mano sulla faccia scuotendo il capo.
4: «Non è possibile», disse tra sé.
3: «Qualcosa non va, commissario?» chiese Piras preoccupato. Bordelli non rispose. Restò un attimo a fissare il vuoto, con aria assente. Poi aprì un cassetto della scrivania e cominciò a rimescolarci dentro con tutte e due le mani, in cerca di qualcosa. Finalmente la trovò. Era una foto. La appoggiò sul piano della scrivania e, ruotandola con due dita, la spinse verso Piras. Tre soldati in divisa, inquadrati fino alle spalle, stavano col capo uno contro l'altro e sorridevano. Piras dilatò gli occhi.
1: «Ma questo è mio padre!»
4: «Esatto, tuo padre è», fece Bordelli, imitando la parlata sarda.
1: «Allora lei è quel Bordelli che gli ha salvato la vita», disse Piras emozionato.
3: Il commissario si imbarazzò come un bambino. Piras prese in mano la foto e continuò a guardarla, incredulo. Aveva sulla bocca un sorriso leggero che gli tagliava le labbra di netto.
4: «Quando lo dirò a mio padre», disse.
1: «Mandagli la foto», disse Bordelli.
4: «Grazie, commissario, mio padre ne sarà contento».
3: Piras guardò ancora un istante la foto, poi se la mise in tasca.
4: Bordelli sospirò.
1: «Dimmi un po', come sta Gavino?»
4: «Sta bene, commissario, è ancora forte come un toro».
3: «Lui di sicuro non te l'ha mai detto, perché è sempre stato modesto, ma era uno dei migliori. Me lo portavo sempre dietro in pattuglia. Era silenzioso e attento come un gatto. Ci parlavamo con gli occhi. Fiutava i tedeschi come se davvero sentisse il puzzo. Vedeva le autocolonne naziste quando noi ancora non sentivamo nemmeno il rumore». Il commissario pensava anche al braccio che Gavino aveva lasciato alle ortiche per colpa di una mina, proprio alla fine della guerra, ma non sapeva come parlarne. Avrebbe voluto sapere se il suo vecchio amico era in difficoltà per poterlo aiutare, ma non voleva correre il rischio di offendere il figlio.
1: «E cosa fa adesso?» chiese.
4: «Lavora come custode in una scuola, ma appena può scappa nel suo pezzetto di terra a fare contadino e a parlare coi suoi animali».
1: «Che genere di animali?»
4: «Maiali, pecore, galline, conigli, colombi. C'è anche una tartaruga. Lui ci parla come fossero cristiani».
3: Bordelli si sentì sollevato. «Anche allora gli piacevano gli animali. Te l'ha mai detto che ha fatto gli ultimi 2 anni di guerra con un topo nel taschino? Gli aveva dato anche un nome.
4: Gioacchino si chiamava. L'ha portato a casa. È morto quando io avevo 3 anni.
3: Parlarono del passato, della guerra e di Gavino per una buona mezz'ora. Piras aveva 18 anni. A quanto pareva, Gavino non aveva perso tempo. Appena tornato si era sposato con la sua antica fidanzata e si era dato da fare con impegno. Per fare un figlio non gli servivano 2 braccia, e dopo il primo ne aveva fatti altri 4. Alla fine Bordelli fece un sospiro nostalgico. In quel momento si sentiva molto vecchio.
4: «Tuo padre ha un telefono?» chiese.
1: «No, commissario, lo faccio avvertire dal prete».
4: «Quando lo senti, abbraccialo da parte mia e digli che mi farebbe piacere rivederlo».
1: «Grazie, commissario».
3: Bordelli pensò che rivedere Gavino Piras sarebbe stato come ritornare in prima linea e provò insieme una grande tristezza e un grande piacere. Dalla persiana accostata filtrò una ventata di aria calda che gli avvolse la faccia e sentì la fronte appesantirsi di sudore.

con gli occhi. Il resto della sua faccia restò di pietra. Doveva essere molto difficile vederlo ridere sul serio. Rimasero qualche secondo in silenzio, ascoltando una sirena in lontananza, fino a che l'ultimo gemito non si confuse col ronzio di un moscone che non trovava pace. Faceva un gran caldo, di quelli che rallentano i processi mentali. Bordelli sentì una goccia di sudore che gli colava lungo un fianco e si riscosse. «Cosa vorresti fare nella polizia?» chiese il ragazzo. «Omicidi», disse Piras, deciso. «Immaginavo. Ora vado, commissario. Devo uscire in macchina. Buona giornata». Piras ringraziò e uscì dalla stanza con quel suo passo preciso, senza un filo di sudore addosso. Bordelli aveva la camicia fradicia sulla schiena e invidiò il sardo con tutto il cuore. Si ricordò del caffè e si portò la tazzina alle labbra. Era schifosamente tiepido, ma lo beve lo stesso. Rodrigo abitava in viale Gramsci, nella fascia ottocentesca cresciuta sul percorso delle mura medievali dopo il loro abbattimento. Grandi viali e nessun negozio. Il commissario Bordelli suonò il campanello e aspettò. Suo cugino, il pomeriggio, lavorava a casa e si staccava malvolentieri dal suo tavolo. Insegnava chimica al liceo e vedeva il mondo attraverso formule, organizzava continuamente compiti in classe e passava i pomeriggi a correggere. Era per quello che insegnava, per correggere. In agosto, mentre tutti erano in vacanza, Rodrigo continuava a correggere valanghe di compiti che avrebbe sbattuto in faccia ai suoi studenti il primo giorno di scuola, a ottobre. Da bambini, lui e Bordelli si detestavano silenziosamente. Bordelli aveva 2 anni di più e spaventava Rodrigo con le boccacce. Nonostante questo, li mettevano spesso a giocare insieme e senza fallo volavano botte. Da ragazzi si erano trovati a passare qualche estate sulla stessa spiaggia. I genitori li mandavano insieme al largo a pescare e per Bordelli il pensiero più frequente era quello di affogare il cugino. A 20 anni, se Dio vuole, si erano persi di vista, ma si rividero nel primo Natale dopo la guerra. Si strinsero la mano e capirono definitivamente che erano diversi. Nessuno dei due si era sposato, ma per ragioni differenti. Il commissario perché aspettava la donna giusta e Rodrigo per paura di spendere troppo in tutti i sensi. Da quel Natale in poi capitava che 3 o 4 volte all'anno si cercassero, sempre senza un motivo preciso, come se dovessero ogni tanto andare a toccare con mano quella loro diversità abissale, per conferma o per amore della sfida. Si separavano contenti di non assomigliarsi. Per Bordelli era ogni volta un sollievo constatare che non tutto il mondo fosse come Rodrigo, e Rodrigo dichiarava apertamente che la testa di Bordelli era assolutamente strana. Ma non si odiavano, non poteva succedere, perché erano troppo distanti, anzi, a modo loro erano legati, anche se nessuno dei due lo avrebbe mai ammesso. Bordelli suonò ancora il campanello e finalmente Rodrigo si affacciò a una finestra del quarto piano. Vide il cugino poliziotto e rimase a guardarlo con immobilità polemica. Il commissario gli fece cenno di aprire, ma l'altro rimaneva lassù a fissarlo. Poi lo vide sparire. Poco dopo sentì scattare la serratura del portone. Salì i gradini di pietra, sentendo nel naso l'odore di mobili e tappezzerie vecchie, tipico di quel palazzo. Al quarto piano trovò la porta aperta e nessuno ad aspettarlo. Entrò e sentì con piacere che l'appartamento era fresco. Rodrigo era seduto nel soggiorno con la penna in mano, chiaramente una penna rossa. Non salutò e non alzò gli occhi. Bordelli si sedette sul bordo della sua scrivania. «Beh, come va, Rodrigo? Ti sei seduto sui compiti da correggere. Oh, scusa, dove te li metto?
Se li ho messi lì, vuol dire che è il loro posto.

Parlava serrato, continuando a correggere, gli occhi fissi sul foglio. Bordelli si alzò e rimise tutto a posto. «Prepara un tè, ne vuoi?» chiese con molta gentilezza. «La donna ha pulito la cucina 2 ore fa», fece Rodrigo, sempre senza alzare gli occhi. «Beh, che vuol dire? Non cucinerai più?» «E va bene, fai questo tè». Sembrava davvero una grande concessione. «Limone o latte?» disse Bordelli. «Latte». «Zucchero?» «Niente zucchero. Nello sportello di destra c'è il miele». «Quanti cucchiai?» «2. Intendo 2 cucchiaini». «Capito tutto. Vorrei un po' di silenzio. Sarò una tomba». Era strano parlare con uno che correggeva formule senza guardarti in faccia. Bordelli pensò di dargli ancora noia, chiedendogli che tazza volesse, se voleva un tovagliolino e di che tipo, se di carta o di stoffa, e altre cose del genere, ma poi non lo fece. Se ne andò in cucina a fare il tè e cercò di sporcare il meno possibile. Tornò con le tazze in mano e trovò il cugino al solito posto. Rodrigo sembrava marmorizzato in quella posizione. Fissava il foglio, godeva solo quando poteva fare dei freghi enormi con la sua penna rossa. Bordelli appoggiò il tè di Rodrigo in un punto a caso sulla scrivania, proprio mentre il cugino tracciava un grande frego rosso. «Un altro errore? Ne fanno di grossi o di piccoli?» chiese. Rodrigo finalmente alzò la testa e lo guardò. «Togli subito quella tazza bagnata da qui», disse gelido. «È il tuo tè. Togli subito quello schifo, mi fa il cerchio sull'agenda». «Che vuoi che sia, tanto alla fine dell'anno la devi buttare». Rodrigo fece un sospiro di sopportazione e decise di intervenire personalmente. Posò la penna rossa, sollevò la tazza e asciugò la copertina dell'agenda con un tovagliolo di carta. Poi lo appallottolò e lo buttò nel cestino sotto la scrivania. Bordelli seguì ogni mossa con molta curiosità. Quella precisione in un certo senso lo affascinava, aveva tutta l'aria di derivare da qualche follia. Rodrigo si drizzò sulla schiena e fece un sorriso che doveva comunicare calma e serenità. «Perché sei qui? Hai qualcosa di preciso da dirmi?» disse. «No, perché ho un'aria così? Non mi interessa. Perché sei venuto?» «Per fare 2 chiacchiere». «Bene, facciamole». Rodrigo incrociò le braccia per dimostrare che sospendeva le correzioni. Bordelli si sedette comodo in una sedia e col tè in bilico sulla coscia accese una sigaretta. «Insomma, come va, Rodrigo?» disse abbozzando un sorriso. Rodrigo si alzò in piedi e dilatò gli occhi. «Spegni subito quella sigaretta schifosa!» disse con rabbia trattenuta. «Non vedo portacenere. Lo sai che il puzzo di fumo se ne va solo dopo una settimana?» «Giuro che non lo sapevo». Bordelli aspirò forte come fosse l'ultimo tiro e con gli occhi chiese ancora il posacenere. Rodrigo aprì una ribaltina e tirò fuori un piattino ricordo di Pompei. Glielo posò davanti e si allontanò subito. Bordelli ci schiacciò dentro la sigaretta ancora intera. «Insomma, a parte la sigaretta, come stai? Te la passi bene?» disse. Rodrigo si era seduto di nuovo alla scrivania, ma sembrava un po' più disposto a fare quelle 2 chiacchiere, anche se per forza. «Sì, bene, non c'è male. E tu?» disse. «Di merda, Rodrigo, mi va di merda. Oh, scusa, so che le parolacce ti danno noia. Non fa niente», disse comprensivo. «Insomma, mi va di merda, ho 53 anni e quando torno a casa non trovo nessuno ad aspettarmi». «Se ci abiti da solo è chiaro che non trovi nessuno che ti aspetta». «Non volevo dire questo. E allora perché non parli chiaro?» «Gesù, ora cosa c'è? Nulla, nulla, dimmi un po'. Stai sempre con quella... come si chiamava?» «Che c'entra adesso? E poi non mi piace come ti esprimi». «Hai mai capito perché ti piace tanto correggere gli errori degli altri?» «Hai cambiato ancora argomento.
Ero solo curioso di sapere perché ti piace tanto correggere gli errori degli altri. Che c'è di male? Dai, fai il bravo, sto solo cercando di entrare in un discorso. Quale discorso? Uno qualsiasi che duri più di due frasi. Forse non abbiamo nulla da dirci. Due persone che non hanno nulla da dirsi possono parlare comunque. Questa affermazione è assurda. Senti, perché non mi racconti, non so, cosa fai la domenica, per esempio? Cerco di riposarmi. E non correggi? E se fosse, non capisco proprio cosa vuoi sapere. Ma nulla, non voglio sapere nulla, te l'ho detto, volevo solo fare due chiacchiere. Purtroppo devo lavorare. Anche in agosto? Esatto, anche in agosto. Perché? Niente da dire. Strano. Dimmi un po', tu per chi voti, Rodrigo? Voto per chi mi pare. Non lo metto in dubbio, ma sei soddisfatto di come vanno le cose? Che vuoi dire? Voglio dire quello che ho detto. Rodrigo sospirò con aria compassionevole e si mise a giocherellare con la penna rossa. L'Italia era tutto grano e pecore, ora finalmente sta arrivando il benessere, disse. Per chi di preciso? Per tutti. Eravamo un popolo di contadini e ora viaggiamo tutti in macchina. Come sempre, dopo la partenza difficile, Rodrigo si stava caricando di voglia di parlare. Potere delle statistiche, disse Bordelli. Guardi molto la televisione? Perché tu vuoi rimanere indietro? Indietro rispetto a cosa? Per ora siamo agli inizi, ma tra non molto ti stupirai. Io sono già stupito. Ognuno faccia il suo e staremo tutti bene. Non so perché, ma questa frase non mi piace. Lo vedi che non capisci? L'errore è non capire che tutto è governato da leggi chimiche, anche l'uomo, la società. Tutto semplice, insomma. Guarda che si capisce bene cosa pensi. Sei uno di quelli che vedono nella chimica una scienza fredda. Ah, non sono il solo? Non capite. Per ogni cosa si deve scoprire la formula giusta. Ci sono sostanze capaci di modificare la coesione molecolare di altre. Alcuni composti sono inerti finché non incontrano un agente nuovo che le fa esplodere. Non è magia, è tutto governato da regole precise. E il benessere come ce lo infili? Il benessere è il risultato di nuove combinazioni fra elementi sempre esistiti. E non è chimica questa? È un momento importante per il nostro paese e gli italiani lo sanno. Gli italiani? Che vuol dire gli italiani? Come sarebbe? Di quali italiani parli? Del notaio che vive al piano di sotto o del bracciante di Bari? Hai sempre voglia di scherzare. Guarda che non scherzo. Di che italiani parli? Dimmela tu una cosa. Com'è che sei finito a fare il poliziotto? In fondo è un bel mestiere. Mi sono fatto un sacco di amici facendo il poliziotto. Begli amici, ladri e prostitute. Dovresti conoscerli, Rodrigo. Hanno molto da insegnare. Tu sei pazzo. Certo, sono pazzo perché mi rifiuto di condannare i poveracci e detesto questo paese ubriaco di sogni che crede nella 1100. Cosa sei, comunista? Bordelli scosse il capo. Per ora riesco a sapere meglio cosa non sono, disse. Rodrigo sollevò la penna rossa e la lasciò ricadere sui fogli. Come sempre, non sai quello che vuoi, disse soddisfatto. Può essere. Ma non mi piace uno staterello povero che si veste da ricco. Porta guai. Rodrigo sbuffò e fece il gesto di rimettersi a correggere. Bordelli finì il tè ormai freddo e si mise in bocca una sigaretta spenta. Non ti preoccupare, non l'accendo, disse alzando una mano. Non mi preoccupo, biascicò Rodrigo. Bordelli si alzò, si avvicinò lentamente alla scrivania e ci si appoggiò con le mani. Sai, Rodrigo, io ci credo davvero che da qualche parte esista una donna nata apposta per me. Non è chimica anche questa? Non mi piace come lo dici. Come lo dico? Rodrigo indurì la bocca e non rispose. Strappò dal mucchio un compito già macchiato di rosso e si rimise al lavoro. Bordelli guardò l'ora, aveva un sacco di cose da sistemare e stava lì a far nulla. «Ti lascio lavorare», disse. «Ne ho ancora 70 da correggere. Sono un sacco. Hai altro da dirmi? Fammici pensare.
Bordelli tirò fuori una scatola di cerini e cominciò ad agitarla come uno strumento sudamericano. «Fai rumore!» disse Rodrigo, seccato. Bordelli smise subito di suonare. «Sai una cosa, Rodrigo? Un giorno mi piacerebbe portarti a medicina legale a vedere i cadaveri. Non mi interessa. Fai male, non sai quante cose si imparano. Chiudi bene quando esci. Non ti preoccupare, sigillo tutto. Ciao. Ciao Rodrigo, salutami la zia!» Il commissario appoggiò la tazzina su un pacco di foglie e lasciò Rodrigo a fare i suoi freghi rossi. Appena uscì sul pianerottolo, accese la sigaretta.

Avete ascoltato un estratto da Il commissario Bordelli di Marco Vichi, Guanda 2002, letto da Giovanni Baschieri.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

0: In quei giorni cupi sbagliarono in tanti, tra gli agenti, tra i potenti, tra i manifestanti. Poi altri giorni, ancora più cupi. E per parecchi giovani di allora finì l'età delle illusioni e dell'innocenza. Oggi hanno quasi tutti più di 40 anni. Carlo Giuliani ne avrebbe 42. I fatti del G8 di Genova sono stati una serie di eventi avvenuti nella città, a partire da giovedì 19 luglio, sino a domenica 22 luglio 2001, contestualmente allo svolgimento della riunione del G8. Durante la riunione dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati, svoltasi nel capoluogo ligure da venerdì 20 luglio a domenica 22 luglio e nei giorni precedenti, i movimenti No Global e le associazioni pacifiste diedero vita a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti di piazza, con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Durante uno di questi, trovò la morte il manifestante Carlo Giuliani. La sede di Genova per la riunione del G8 suscitò notevoli perplessità immediatamente dopo la sua designazione, tanto a causa delle proteste e delle forti mobilitazioni di manifestanti contrari alle tendenze economiche neoliberiste, accompagnate da incidenti avvenuti durante le ultime riunioni degli organismi internazionali, quanto alla topografia della città, che mal si prestava a un evento di tale portata. Tali proteste miravano a portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il problema del controllo dell'economia da parte di un gruppo ristretto di potenti, che, forti del peso economico, politico e militare dei loro paesi, si ponevano come autorità mondiale rispetto alle sovranità nazionali dei singoli paesi. Inoltre si contestavano le politiche e le ideologie neoliberiste adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario Internazionale. Un fascicolo riservato di 36 pagine, titolato Informazioni sul fronte della protesta anti G8, compilato dalla Questura di Genova ai primi di luglio e reso pubblico dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Un fascicolo riservato di 36 pagine, titolato Informazioni sul fronte della protesta anti G8, compilato dalla Questura di Genova ai primi di luglio e reso pubblico dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Alcuni giorni dopo il termine del G8, conteneva un'analisi dei vari gruppi che dovevano partecipare alle manifestazioni divisi per colori in base alla loro pericolosità. Il blocco rosa, comprendente le associazioni per l'azzeramento dei debiti dei paesi poveri, organizzazioni cattoliche, ambientaliste ed elementi della sinistra antagonista che si riconoscono nel patto di lavoro e nella rete Lilliput, considerato di bassa pericolosità. Il blocco blu e il blocco giallo, considerati come possibili fautori di incidenti e disordini, quali episodi di generico vandalismo, blocchi stradali e ferroviari e attacchi mirati contro le forze dell'ordine. Il blocco nero, comprendente sia il movimento anarchico definito Black Bloc, considerato possibile autore di azioni condotte da piccoli gruppi composti da 10 o 40 elementi ciascuno, sia gruppi legati all'estrema destra quali Forza Nuova e Fronte Sociale Nazionale, dei quali era stata segnalata la presenza alla questura dal Genoa Social Forum il 18 luglio, che avrebbero potuto infiltrare elementi tra i gruppi delle tute bianche allo scopo di confondersi tra i manifestanti per aggredire i rappresentanti delle forze dell'ordine, screditando contestualmente l'area antagonista di sinistra anti G8. Il 19 luglio si svolse una manifestazione di rivendicazione dei diritti degli extracomunitari e degli immigrati, a cui parteciparono molti gruppi stranieri, cittadini genovesi, rappresentanti della rete Lilliput e anche un piccolo gruppo di anarchici. Venne stimata la presenza di circa 50.000 persone e non si registrarono incidenti degni di nota. Un gruppo di tute nere, presente nel gruppo degli anarchici, giunto all'altezza della questura davanti alla quale erano schierate le forze dell'ordine, lanciò bottiglie di plastica e alcuni sassi, ma in breve l'azione venne interrotta dagli stessi anarchici che si frapposero tra il gruppo nero e i poliziotti. In attesa dei due grandi cortei organizzati per venerdì e sabato, crebbe l'affluenza di gruppi organizzati e di singole persone, alloggiati nelle aree predisposte, site in varie zone della città. Nella giornata di venerdì erano state organizzate diverse manifestazioni da svolgersi in varie zone della città. L'allora presidente della provincia di Genova, Marta Vincenzi, segnalò sia tramite i canali ufficiali, sia nelle interviste delle dirette televisive, la presenza di uno dei gruppi, stimato in circa 300 persone, sospettati di provocare incidenti in un edificio scolastico di proprietà della provincia nella zona di Quarto dei Mille. Inizialmente l'edificio era stato assegnato al Genoa Social Forum e ai COBAS per ospitare i manifestanti venuti da fuori città, ma i pochi che c'erano già entrati ne furono scacciati dall'arrivo dei primi Black Bloc. Le stesse segnalazioni provennero, come emerse durante i processi, anche da molti dei cittadini residenti in zona e da diversi manifestanti, ma queste non portarono a nulla, in quanto dopo un primo controllo da parte della polizia tra giovedì e venerdì, che aveva semplicemente appurato la presenza di un numeroso gruppo di persone all'interno dell'edificio, non seguì nessuna azione e i successivi controlli, avvenuti a G8 concluso, constatarono solo i danni, stimati dalla provincia in 800 milioni di lire. Il capo gabinetto della questura di Genova si giustificò sostenendo che il venerdì gli agenti presenti erano impegnati negli scontri, per cui non si disponeva di forze sufficienti per intervenire, mentre il sabato la polizia sarebbe stata impossibilitata a intervenire per via della prossimità dell'edificio al corteo, i cui partecipanti avrebbero impedito l'ingresso nell'edificio alle forze dell'ordine. Nell'agosto 2001, il questore Francesco Colucci, questore di Genova durante il G8 rimosso dal Ministero dell'Interno dopo gli scontri, ascoltato dalla Commissione parlamentare d'indagine sul G8, affermò che c'era un accordo con Casarini, il leader delle tute bianche, per una sceneggiata interpretata dai media come una violazione della zona rossa simbolica e controllata, ma che lo stesso Casarini temeva infiltrazione da parte di altri gruppi.
1: Il Genoa Social Forum, o meglio, Casarini, voleva poi fare la sceneggiata, come tante altre volte è stata fatta, per mettere in evidenza il suo operato. Ma questi erano gli accordi sottintesi. Io non conosco Casarini, ma so che ve ne erano tra i referenti dipartimentali e Casarini. A questo punto, quando lo stesso Casarini ha avuto paura che i network con i COBAS, oppure altri, avrebbero potuto infiltrarsi nel suo corteo, che doveva essere pacifico, cosa alla quale abbiamo creduto, devo dire che oggi purtroppo non credo più a nessuno, né ad Agnoletto né a Casarini, abbiamo creato una struttura per dividere i due cortei. Abbiamo fatto l'impossibile nottetempo.
0: La tesi, sempre smentita in via ufficiale sia dalle forze dell'ordine che da Casarini, negli anni successivi è stata più volte citata dai media che si sono interessati al caso. Nel primo pomeriggio avvennero i primi incidenti. Nei pressi della stazione Brignole, alcuni Black Bloc attaccarono con lanci di bottiglie Molotov e sassi un cordone formato da carabinieri, allontanandosi velocemente a seguito della carica intervenuta immediatamente dopo, convergendo tra la folla dei manifestanti pacifici. Alle 14:45, quasi in contemporanea all'attacco al carcere, avvenne una breve sassaiola diretta contro Forte San Giuliano, sede del Comando Regionale Ligure dei Carabinieri, nella zona di Corso Italia. Cinque blindati Iveco A55, chiamati per disperdere gli assalitori, giunsero in zona alle 15:15, quando ormai l'azione si era conclusa. In Piazza Giusti, Un altro gruppo di manifestanti violenti era impegnato da alcune ore a compiere vandalismi contro un distributore di benzina, posto tra Corso Sardegna e Via Archimede, un supermercato e una banca. Nello stesso momento circa 300 carabinieri a piedi, appoggiati da blindati e camionette che, a causa degli attacchi, incontravano grosse difficoltà a muoversi nelle strette vie genovesi, si dirigevano verso la zona dei disordini allo scopo di bloccare i gruppi estremisti che da Piazza Giusti stavano avanzando verso il quartiere di Marassi. Un errore di direzione dovuto alla non conoscenza della città causò tuttavia il loro passaggio dalla parallela di Via Giovanni Tommaso in Vrea e il loro posizionamento di fronte al sottopasso ferroviario che divide Corso Torino da Corso Sardegna. La stranezza del comportamento delle forze dell'ordine emerse anche durante il processo, in cui furono ascoltate registrazioni provenienti dalla questura. In una di queste registrazioni si sentono sia un operatore urlare:
2: "No, hanno caricato le tute bianche, porco Giuda. Loro dovevano andare in Piazza Giusti, non per sotto le Maide. Hanno caricato le tute bianche che dovevano arrivare a Piazza Verdi."
0: Sia le ripetute richieste del dirigente del commissariato di Genova, responsabile della sicurezza del corteo, relative al far ritirare il gruppo dei carabinieri dalla zona per evitare di fare da tappo e bloccare il corteo in arrivo. Intorno alle ore 15, come risultò da alcune fotografie scattate da un balcone su via Caffa, verso via Tolemaide, nella piazza Alimonda, sulla quale stavano transitando passanti e manifestanti, la situazione era tranquilla, ma poco dopo iniziò un lancio di lacrimogeni da parte dei carabinieri, da via Invrea, verso i manifestanti presenti. Durante la ritirata, una rover dei carabinieri con tre giovani militari a bordo, l'autista Filippo Cavataio, di 23 anni, Mario Placanica, carabiniere di leva di 20 anni, e il coetaneo Dario Raffone, restò temporaneamente bloccata di fronte a un cassonetto dei rifiuti mentre stava manovrando in piazza Alimonda. Secondo la testimonianza dell'autista, a causa di una manovra errata dell'altro mezzo e per l'asserito spegnimento del motore. Una quindicina di persone appartenenti al gruppo che dopo la carica fallita stava inseguendo i carabinieri in ritirata attaccò il mezzo che fu danneggiato a tergo e sul lato destro, con pietre e bastoni, una palanchina di legno e un estintore, e nell'assalto furono feriti al viso da pietre e dagli assalitori i carabinieri Raffone e Placanica.

0: istante ed io trovavo a terra una trave. Cominciai a colpire il tetto del mezzo. L'ultimo colpo lo diressi all'interno del mezzo, il cui finestrino posteriore destro era già frantumato. Vidi per un attimo il volto del carabiniere che era posizionato nella mia direzione. Ne colpì la sagoma, poi lo vidi accucciarsi. Mentre avveniva tutto ciò, la gente intorno urlava frasi di disprezzo e minaccia nei confronti dei carabinieri, come «Bastardi, vi ammazziamo!». Non ho udito frasi provenienti dall'interno della camionetta, ma in quel trambusto non posso escludere che siano state proferite.
1: Uno degli aggressori raccolse l'estintore e lo scagliò contro il mezzo, colpendo l'intelaiatura del finestrino della porta posteriore del mezzo. L'estintore rimase appoggiato tra la carrozzeria e la ruota di scorta. Dall'interno, uno degli occupanti lo colpì con un calcio, facendolo rotolare a terra in direzione di un manifestante con il volto coperto da un passamontagna. Più tardi, identificato nella persona di Carlo Giuliani, che in quel momento si trovava a diversi metri dal Defender, in direzione di via Tolemaide. Questi sollevò da terra l'estintore e si avvicinò, tenendo l'estintore sopra la testa con le mani protese, verso la parte posteriore del Defender, ma venne colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco. Il carabiniere Mario Placanica si dichiarò in seguito autore dello sparo, aggiungendo di aver sparato due colpi in aria, uno dei quali colpì Giuliani, mentre l'altro proiettile colpì il muro a destra della chiesa in piazza Limonda, lasciandovi un segno individuato solo dopo alcuni mesi. Giuliani cadde a terra ancora vivo, venendo investito due volte dal mezzo che era riuscito a ripartire e si allontanava dalla piazza mettendo in salvo i carabinieri. Una prima volta in retromarcia e la seconda dopo la ripartenza. Secondo l'autopsia e in base ai filmati che ne mostrano il sangue zampillante, morì diversi minuti dopo essere stato colpito. Quando dopo circa mezz'ora il personale medico di un'ambulanza arrivò in soccorso, Giuliani era già morto, senza aver ricevuto alcun soccorso dalle forze dell'ordine che, immediatamente dopo la sua caduta a terra, rioccuparono la piazza e lo circondarono nascondendone la vista. La scena, documentata da filmati e fotografie, venne trasmessa da emittenti televisive in tutto il mondo, rendendo evidente il drammatico livello di violenza raggiunto negli scontri di Genova. Fecero scalpore le dichiarazioni che alcuni mesi dopo fece il ministro dell'interno Claudio Scajola, il quale ammise di aver ordinato alle forze di polizia nella serata del 20 luglio di sparare sui manifestanti nel caso avessero sfondato la zona rossa, motivando tale ordine con la situazione di forte tensione e con il rischio che l'eventuale ingresso dei manifestanti nella zona rossa potesse favorire attentati terroristici contro i partecipanti al summit. Fonti del Viminale affermarono successivamente che la direttiva non aveva comunque determinato il mancato rispetto da parte di polizia e carabinieri delle norme che regolano l'uso delle armi da fuoco durante il servizio di ordine pubblico. La dichiarazione di Scajola provocò aspre critiche da parte di parlamentari dell'opposizione e rappresentanti del movimento No Global, che ne chiesero le dimissioni, richiesta già formalmente espressa la sera del 20 luglio dal segretario di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti. Furono espresse critiche inoltre sulla tardiva ammissione di Scajola e dubbi sulla possibilità che il ministro avesse impartito l'ordine venerdì dopo e non prima della morte di Giuliani. Pochi giorni dopo, i funzionari di polizia e carabinieri presenti a Genova affermarono di non aver ricevuto nessun ordine relativo alla necessità di sparare in caso di invasione della zona rossa e che in ogni caso si sarebbero rifiutati di eseguirlo in quanto manifestamente criminoso e inutile, visto che all'interno della zona rossa era stata creata una seconda cintura di sicurezza. Ascoltato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, Scajola ritrattò le proprie dichiarazioni. Disse di non aver dato l'ordine di sparare, ma di alzare il livello delle misure di sicurezza all'interno della zona rossa, per timore di attentati, e di non averlo riferito al Parlamento nel timore di danneggiare le fonti che avevano informato l'intelligence italiana del possibile attentato.

0: La scuola Diaz e l'adiacente scuola Pascoli, nel quartiere di Albaro, in origine erano state concesse dal comune di Genova al Genoa Social Forum, come sede del loro Media Center, e in seguito alla pioggia insistente che aveva costretto a evacuare alcuni campeggi, anche come dormitorio. Secondo le testimonianze dei manifestanti, la zona era divenuta un punto di ritrovo di molti manifestanti, soprattutto tra chi non conosceva la città, venendo frequentata durante le tre giornate anche da coloro che non erano autorizzati a dormire nell'edificio e, sempre secondo quanto riferito dai manifestanti e dal personale delle associazioni che avevano sede nella Pascoli, non vi erano situazioni di tensione nei due edifici. Intorno alle 21 di sabato, stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, la segnalazione di un attacco a una pattuglia di poliziotti portò alla decisione di effettuare una perquisizione presso la scuola Diaz e, ufficialmente per errore, alla vicina scuola Pascoli, dove stavano dormendo 93 persone tra ragazzi e giornalisti in gran parte stranieri, la maggior parte dei quali accreditati. Il verbale della polizia parlò di una perquisizione, poiché si sospettava la presenza di simpatizzanti dei Black Bloc, ma resta senza motivazione ufficiale l'uso della tenuta antisommossa per effettuare una semplice perquisizione. Tutti gli occupanti furono arrestati e la maggior parte picchiata, sebbene non avessero posto alcuna resistenza. I giornalisti, accorsi alla scuola Diaz, videro decine di persone portate fuori in barella, uno dei quali rimase in coma per due giorni e subì danni permanenti. Ma la portavoce della questura dichiarò in conferenza stampa che 63 di essi avevano pregresse ferite e contusioni e mostrò del materiale indicato come sequestrato all'interno degli edifici, senza dare risposte agli interrogativi posti dai giornalisti. La versione ufficiale del reparto mobile di Genova fu che l'assalto sarebbe stato motivato da una sassaiola proveniente dalla scuola verso una pattuglia delle forze dell'ordine, che transitava in strada alle ore 21:30 circa, anche se in alcune relazioni l'orario fu indicato nelle 22:30. Il vicequestore Massimiliano Di Bernardini, in servizio alla squadra mobile di Roma e in quei giorni aggregato a Genova, riferì in un primo tempo di aver transitato a passo d'uomo a causa di alcune vetture presenti nella strada molto stretta davanti alla scuola con quattro vetture e che il cortile della scuola e i marciapiedi erano occupati da un nutrito gruppo, circa 200 persone, molti dei quali indossavano capi di abbigliamento di colore nero, simile a quello tipicamente usato dai gruppi definiti Black Bloc, e che questi avevano fatto bersaglio i mezzi con un folto lancio di oggetti e pietre contro il contingente, cercando di assalire le autovetture, ma che queste riuscirono ad allontanarsi nonostante la folla li inseguisse, azionando anche i segnali di emergenza. La gente che dal verbale risultava aver assistito al lancio di un maglio spaccapietre dalle finestre della scuola si avvalse della facoltà di non rispondere, mentre un altro dei firmatari dello stesso verbale riferì di aver visto in realtà solo due pietre di piccole dimensioni cadute nel cortile della scuola. La Corte d'Appello, nella ricostruzione dei fatti contenuta nelle motivazioni della sentenza, ricostruì così gli avvenimenti.
1: In ogni caso, le emergenze probatorie raccolte escludono che si sia trattato di condotta particolarmente significativa e pericolosa e che abbia avuto le caratteristiche con le quali è stata descritta negli atti sopra menzionati. Basta rilevare che gran parte della scena, dallo sfondamento del cancello al successivo ingresso nel cortile fino all'apertura del portone, è stata ripresa nel filmato in atti e che lo stesso, pure oggetto di attenta consulenza da parte dei RIS di Parma, non consente di apprezzare la caduta e tantomeno il lancio di oggetti, per cui se caduta vi è stata si deve essere trattato di oggetti di dimensioni insignificanti, come del resto confermato dal fatto che a terra nulla di tal genere è stato poi ritrovato. E che gran parte degli operatori staziona nel cortile senza assumere alcun atteggiamento di difesa o riparo da oggetti provenienti dall'alto. Tra questi, lo stesso Canterini che non indossa il casco, comportamento che per la sua esperienza di comandante non può essere dettato da leggerezza. Solo nella fase immediatamente precedente l'ingresso nella scuola, dopo l'apertura del primo portone, alcuni operatori portano lo scudo sulla testa, ma la condotta è ambigua, perché nello stesso frangente si vedono altri operatori nelle vicinanze che non assumono alcun atteggiamento protettivo. Inoltre è stata fornita una spiegazione di tale condotta, ravvisata in una specifica tecnica operativa di approccio agli edifici, che contempla tale manovra in via cautelativa sempre, anche in assenza di effettivo pericolo.
0: L'arresto in massa senza mandato di cattura venne giustificato in base alla contestazione dell'unico reato della legislazione italiana, esclusa la flagranza, che lo prevede, ovvero il reato di detenzione di armi in ambiente chiuso. Dopo la perquisizione, le forze dell'ordine mostrarono ai giornalisti gli oggetti rinvenuti, tra i quali coltellini multiuso, sbarre metalliche e attrezzi che si rivelarono provenire in realtà dal cantiere per la ristrutturazione della scuola. Alcune barre di metallo, appartenenti ai rinforzi degli zaini, e, come evidenzieranno i giudici del processo d'appello, appositamente estratte per essere mostrate come prove della presenza di possibili armi, due bombe Molotov. Le Molotov si scopriranno essere state sequestrate il giorno stesso in tutt'altro luogo e portate all'interno dell'edificio dalle stesse forze dell'ordine per creare false prove. Un video dell'emittente locale Primo Canale, visionato un anno dopo i fatti, mostrò infatti il sacchetto con le Molotov in mano ai funzionari di polizia al di fuori della scuola. La scoperta di questo video porterà alla confessione di un agente che ammise di aver ricevuto l'ordine di portarle davanti alla scuola. Il 14 dicembre 2007 24 manifestanti furono condannati in primo grado a complessivi 110 anni di carcere per gli scontri in via Tolemaide e i cosiddetti fatti del blocco nero. Tra i condannati, 10 furono giudicati responsabili per devastazione e saccheggio, 13 per danneggiamento e 1 per lesioni. La resistenza a pubblico ufficiale venne derubricata per 3 imputati, in quanto i giudici ritennero che la resistenza alle cariche della polizia durante il corteo delle tute bianche era nel loro caso legittima, al contrario dei danneggiamenti successivi. In appello, nell'ottobre 2009, 15 dei manifestanti vennero poi assolti, sia per l'intervento della prescrizione, sia perché la carica dei carabinieri in via Tolemaide venne nuovamente valutata come illegittima, e quindi la reazione a questa considerata una forma di legittima difesa, sia con assoluzione piena per un manifestante già assolta in primo grado. Ai 10 condannati, accusati di devastazione e saccheggio, vennero tuttavia sensibilmente aumentate le pene rispetto a quelle erogate in primo grado, per un totale di 98 anni e 9 mesi di carcere. Nel 2017, la polizia inglese avrebbe svelato che tra i Black Bloc a Genova era presente un poliziotto inglese infiltrato. 15 marzo 2019. A quasi 20 anni di distanza, i 27 poliziotti responsabili delle violenze alla scuola Diaz e delle false prove per coprire le nefandezze perpetrate subiscono una nuova condanna. Alti dirigenti, ispettori e agenti sono stati condannati dalla Corte dei Conti a risarcire un danno erariale pari a 2.800.000 euro per danni materiali. Un'ulteriore condanna da 5 milioni per il danno d'immagine dovrà essere valutata il 22 maggio dalla Corte Costituzionale, poiché un controverso codicillo del 2009 consente di contestare il danno erariale solo per reati contro la pubblica amministrazione e non per imputazioni come il falso o le lesioni gravi. Alla fine, di quello che è successo a Roma una cosa sappiamo. I servizi segreti italiani e non solo hanno alimentato un clima di terrore e scontro alla vigilia del G8, facendo regolarmente filtrare sui giornali gli allarmi più paranoici e non verificati. Per contro, erano perfettamente consapevoli dei luoghi di ritrovo e delle intenzioni dei Black Bloc, come dimostrano due dettagliate informative finite agli atti del comitato, precise quasi al minuto sul percorso del corteo, che con tanto di tamburini e striscione smash, spacca, la mattina del 20 luglio, accese la miccia degli incidenti. Quelle notizie preziose, evidentemente, non furono sfruttate a dovere.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, come aiutare gli esseri umani a vivere nel mondo digitale. Il pioniere della divulgazione sulla sicurezza informatica in TV ci parla dell'intelligenza artificiale e ci mette in guardia dai falsi guru finanziari e dalle chiamate sospette. Marco Camisani Calzolari, volto noto della divulgazione digitale in TV, è uno di quei pionieri che ha visto nascere Internet quando era ancora un territorio inesplorato. La sicurezza informatica non era prevista nei primi codici del web, ma è diventata presto una necessità vitale. Tra i primi a parlare di cybersicurezza in TV, l'esperto ha fatto così della divulgazione il suo mestiere. Negli anni 90, mentre lavoravo ai primi progetti digitali per aziende e istituzioni, mi sono reso conto che la sicurezza non era una priorità. Quando ho iniziato a divulgare tecnologie in TV, ho capito che dovevo occuparmi anche di sicurezza, perché la gente non aveva gli strumenti per difendersi. Oggi cerco di dare alle persone quegli strumenti. Ciò che amo davvero è aiutare gli umani a vivere meglio nel mondo digitale. Il pericolo spesso è una telefonata. Si sente una sorta di guardiano digitale per il grande pubblico? Guardiano forse è eccessivo, ma sento una responsabilità. Cerco di rendere chiari gli argomenti complessi, aiutando le persone a evitare brutte sorprese nel digitale. Se riesco a fare anche solo un po' di differenza, ho raggiunto il mio scopo. Lei ha paura dell'intelligenza artificiale? Non dell'intelligenza artificiale in sé, ma del suo uso scorretto. Può fare molto bene, ma senza regole rischia di deviare. Ho collaborato alla definizione della legge italiana sull'intelligenza artificiale, tra le prime al mondo. È fondamentale stabilire limiti chiari a tutela della società. Le truffe telefoniche sono all'ordine del giorno. Quali sono le più subdole oggi? Quelle che usano lo spoofing o quelle in cui si fingono operatori bancari e spaventano le vittime con presunti furti sul conto per convincerle a condividere codici segreti? Alcune utilizzano tecnologie avanzate come la clonazione della voce o addirittura deepfake vocali che rendono le telefonate incredibilmente convincenti. Quando le richieste sono urgenti o strane, è il momento di sospettare. Quali sono i segnali d'allarme da cogliere al volo durante una chiamata? Se qualcuno vi mette pressione, dice che dovete agire subito, vi chiede dati sensibili come codici o password, oppure vi chiama da un numero ufficiale, ma fa richieste strane o fuori dal normale, state in guardia. L'urgenza e la fretta sono le armi principali dei truffatori. Il tempo di pensare è il peggior nemico di chi vuole raggirarvi. Le è mai capitato personalmente? Sì, parecchie volte. Una volta una chiamata sembrava davvero della mia banca. Ho capito subito che era una truffa e ho chiuso. È la regola d'oro. Se sembra strano, interrompete e richiamate il numero ufficiale. La conoscenza è l'arma più efficace. Cosa bisogna fare e cosa no se si sospetta una truffa? Mai fornire dati sensibili. Chiudete la chiamata e verificate. E denunciate, sempre. Anche se non si cade nel tranello, segnalare è un atto di responsabilità. È un passo fondamentale per arginare il problema. L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera dell'inganno. Come possiamo difenderci? La conoscenza è la difesa più efficace. Se sappiamo che queste tecnologie esistono, possiamo reagire con calma, restare lucidi e non cadere nella trappola. E poi dobbiamo esigere maggior controllo e regolamentazione da parte delle autorità e delle compagnie telefoniche. Non si tratta solo di combattere i truffatori, ma di mettere in atto misure che li rendano meno efficaci. La prevenzione è la chiave. Esistono app utili per proteggersi dalle chiamate truffaldine. Sì, alcune app e servizi integrati filtrano numeri sospetti. Non sono infallibili, ma aiutano molto. Bisogna imparare a usarli e tenerli aggiornati. Qual è il ruolo delle compagnie telefoniche e dello Stato nella lotta contro le truffe? Devono collaborare, implementare filtri e informare i cittadini. Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha già lanciato campagne importanti. Serve investire nell'educazione digitale. Oggi a che punto siamo con l'intelligenza artificiale rispetto agli inizi? Siamo a un punto di svolta. Quando ho iniziato a parlarne c'era molto scetticismo. Ora è ovunque: sanità, scuola, servizi pubblici. La sfida è convivere con l'intelligenza artificiale in modo consapevole. Come può l'intelligenza artificiale aiutarci a proteggerci meglio? Può monitorare operazioni sospette, anticipare frodi, ottimizzare la sicurezza digitale. Dipende da come viene progettata. Servono valori e regole. L'ho spiegato anche nel mio libro Cyberumanesimo. L'uomo deve restare al centro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023 di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37ª giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui, e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum, humani nihil a me alienum puto». Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ragazzi di Lisbona si respirava un'aria diversa. Erano giovani pellegrini. Sì, pellegrini che facevano risuonare un grido forte di resurrezione tra i vicoli e le superstrade che portavano alla collina dell'incontro e al campo di grazia in cui si sarebbero svolte le messe, la Via Crucis e le feste principali della Giornata Mondiale della Gioventù. Giovani pellegrini che intonando in lingue diverse il loro Alleluia ricevevano il caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo. Pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme. Gioivano insieme. E piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione. Un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità, un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una Chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una Chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una Chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo, un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile, talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria, eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza.

0: tempo, e ancora oggi Gesù dice: chi ha orecchie, ascolti, chi ha occhi, guardi. Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me, al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni, un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth. Un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia. Forse questo è il segreto della santità. Forse quest'area di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
1: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo, e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack, deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo. E hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e mangiando erba si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme.

0: cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso, facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro, sono animali da reddito, che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti. A maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare. E gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono per esempio per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre, dice Mattiello. Sono animali gentili e non ho dubbi intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il gene che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o al contrario l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione, seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione Europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare. Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona. Significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo, Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio, non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo, ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento, anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, È accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare? Henry De Luca dice: stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare. Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

sei probabilmente americano, bianco, con una probabilità più alta di essere di sesso femminile, intorno ai 30 anni. A volte soffri di specifiche avversioni o fobie, come andare in posti specifici, dormire di notte, fare sesso, avere a che fare con medici, dentisti e ogni tanto anche coi bambini. Hai un profondo terrore inconscio, costruito intorno a un vuoto dentro di te, qualcosa che manca nella trama della tua vita, una lacuna che non riesci a spiegare né a colmare. A volte questo vuoto è collegato a un momento specifico della tua vita, una brutta nottata, i postumi oppressivi di un incubo, magari associati a qualche piccolo disturbo, sangue dal naso, strani segni sulla pelle. Il senso del tempo è confuso in quel periodo, il che ti porta a determinare un lasso temporale in cui non ricordi nulla, come un buco nella memoria e nella continuità della tua coscienza. Questo episodio è come un pezzo mancante nel puzzle che costituisce la tua immagine interiore. La sua mancanza innesca tutte le tue ansie pregresse fino a rendere difficile, a volte intollerabile, la tua vita psichica. Cerchi aiuto, mentre degli improvvisi flash arrivano a colmare sprazzi di quel vuoto, senza però avere un significato coerente o riuscire a darti una spiegazione rassicurante, al contrario, provocando un'ansia ancora più insostenibile. Questi frammenti di memoria ti portano a cercare l'aiuto di uno specialista nella gestione dei traumi, il quale, probabilmente, ti sottopone a delle sessioni di ipnosi regressiva, dalle quali emerge un po' alla volta l'intera trama di ciò che è accaduto in quel vuoto di memoria e di coscienza. E questo è quello che ricordi. Ti sei svegliato nel cuore della notte oppure la tua auto si è fermata in un luogo isolato e hai preso improvvisamente coscienza di alcune figure intorno a te. Figure piccole, grigie, non umane. La persona che è vicino a te è in stato di incoscienza, come se fosse stato spento con un interruttore. Un raggio di luce ti attraversa e inizia a fluttuare nell'aria e ti risvegli nudo e paralizzato sul tavolo di una strana stanza. Le strane figure grigie si radunano intorno a te e iniziano a esaminarti. E qui c'è il centro della tua esperienza traumatica. Le procedure a cui sei sottoposto sono terribilmente invasive e tu sei completamente inerme, ma in grado di sentire, vedere e provare dolore. Le sonde vengono inserite nel naso, nelle orecchie, a volte persino negli occhi, causandoti un'immensa sofferenza unita a un terrore assoluto. Anche le aree intime vengono esplorate, campioni prelevati. Alla sofferenza si unisce l'umiliazione e la completa impotenza. Dopo essere sopravvissuto a tutto questo, uno degli esseri, diverso dagli altri, forse il loro capo, penetra nella tua mente impiantando messaggi, la maggior parte dei quali dicono «non ricorderai nulla di tutto questo». Nelle successive sedute ricorderai invece anche altre esperienze di questo genere, fin da bambino, tipicamente dai 7 anni in poi. Insieme al terapista potreste scoprire che altre persone nelle varie generazioni della tua famiglia hanno avuto esperienze simili. In alcuni casi ricordi di aver assistito anche a visioni di distruzione globale o alla creazione di bambini ibridi tra la razza umana e quella delle creature che ti hanno prelevato. Se questa è la tua esperienza ed è incredibilmente simile a quella di tante altre persone come te, sei stato rapito, o come dicono più precisamente gli americani, abdotto dagli alieni. Quante sono esattamente le persone abdotte dagli alieni? Non si sa, perché non esiste un registro di questi fenomeni, per cui le stime variano enormemente a seconda dei sondaggi che sono stati fatti su campioni piuttosto piccoli. Si va dall'ipotesi di diverse centinaia nel mondo a più di 3 milioni solo negli Stati Uniti. Ma cosa vuol dire essere abdotti? Cosa significa questa esperienza? Si tratta solo di racconti di persone squilibrate o in cerca di attenzioni? E quanto influisce la società americana in questo fenomeno così specificatamente localizzato negli Stati Uniti? Cominciamo dall'inizio, anzi, da prima dell'inizio. Nella storia ci sono diversi racconti che sono in qualche modo sovrapponibili all'esperienza dell'abduzione aliena. Persone svegliate nel sonno e paralizzate, con presenze inquietanti vicino a loro, tipicamente demoni, sono riportate ampiamente fin da prima del Medioevo.
La stessa parola incubo indicava in origine un tipo di demone che compariva proprio durante questi momenti di sonno veglia, e ci sono decine di racconti nel folklore irlandese e scandinavo su persone rapite da esseri non umani. Si tratta probabilmente di una traslazione immaginaria del fenomeno della paralisi del sonno, un fenomeno che viene ancora oggi usato per tentare di trovare una causa medica alle abduzioni aliene. La paralisi del sonno è un fenomeno che viene riportato dal 40% delle persone, almeno una volta nella vita. Il nostro organismo ha una sorta di meccanismo di protezione per impedire che ci facciamo male durante il sonno profondo, muovendoci e andando a sbattere da qualche parte. Per cui, ad un certo punto del sonno, la cosiddetta fase REM, in cui si verificano i sogni, i muscoli volontari vengono paralizzati. A volte però questo meccanismo non funziona come dovrebbe e il cervello si risveglia in tutto o in parte, riportando alla coscienza una persona in uno stato in cui non dovrebbe essere cosciente e quindi con funzioni psicofisiche alterate. In questa condizione la persona è consapevole e cosciente, ma incapace di muoversi e parlare. Pur essendo una condizione benigna, spesso provoca un forte senso di paura e di ansia, e a volte allucinazioni dal contenuto violento e pauroso. Non sappiamo esattamente come funzionino e perché si scatenino queste allucinazioni. D'altronde, sulle funzioni cerebrali del sonno si sa ancora molto poco, ma sembra che sia coinvolta in questo fenomeno l'amigdala, una parte del cervello che ha un ruolo chiave nello scatenare le emozioni più profonde. Ma anche se la spiegazione della paralisi del sonno è molto attraente, lascia parecchie domande aperte rispetto all'abduzione aliena. Perché, ad esempio, nonostante la paralisi del sonno sia un fenomeno comune in tutte le persone del mondo, le abduzioni aliene sono riportate praticamente solo negli Stati Uniti e in quantità molto minore nel Regno Unito? Perché le storie di abduzione rispetto ai cosiddetti sogni lucidi della paralisi del sonno sono così più articolate, complesse e simili tra loro? E perché l'abduzione non avviene praticamente mai su persone di colore? C'è una storiella, messa in giro da un comico americano, che racconta l'apparizione di un UFO nella contea di Mariposa, in California, che venne osservata dal 99% della popolazione. L'1% che non si accorse di nulla era l'unico abitante di colore della città, un tale Clero Mims. È solo una storiella, ma racconta di un fatto che è comprovato dai numeri. In diversi sondaggi in cui si andava alla ricerca di persone che dichiaravano di aver avuto, per dirla con Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo, non sono mai presenti persone di colore. La stragrande maggioranza è bianca, con piccole minoranze di nativi americani e di altri gruppi etnici. Eppure, la storia delle abduzioni aliene inizia, nell'accezione moderna che tutti gli attribuiamo, proprio con una coppia in cui una delle due persone era di colore. È il 1961 e Barney e Betty Hill vivono a Portsmouth, nel New Hampshire, una cittadina di circa 30.000 abitanti nell'estremo nord-est degli Stati Uniti. Barney è nato nel 1922 e lavora per l'ufficio postale, mentre Betty è del 1919 e fa l'assistente sociale. Sono una coppia mista, lui è di colore, lei bianca, una cosa molto rara all'epoca. Ma nonostante ciò, la loro posizione e inserimento nella società sono ottimi. Sono membri attivi della Congregazione Religiosa dei Cristiani Unitari, fanno parte dell'Associazione Nazionale per i Diritti Civili degli Afroamericani e sono leader della comunità. Barney ha anche un posto nella direzione della Commissione Nazionale per i Diritti Civili. Sono persone conosciute e rispettate in città e non hanno mai mostrato comportamenti strani o bizzarri, né avuto apertamente sintomi di disagio psichico. Anche la loro condizione di coppia mista non crea gravi problemi alla loro famiglia, dato anche il contesto di uno stato all'estremo nord della nazione e quindi sicuramente più emancipato da questo punto di vista. Il loro è un matrimonio felice. Hanno un bassotto tedesco di nome Delcy, a cui sono molto affezionati. Il 19 settembre 1961, alle 10:30 di sera, la coppia sta tornando in macchina da un viaggio alle cascate del Niagara e a Montreal.
Poco più a sud di Lancaster, Betty nota un punto luminoso nel cielo che si muove dal basso verso l'alto, in direzione della Luna. Mentre continuano a viaggiare lungo la statale numero 3, Betty pensa che deve essere una stella cadente, solo che si muove dal basso verso l'alto, il che è molto strano. Il punto luminoso però inizia a diventare sempre più grande e a muoversi in modo imprevedibile nel cielo. A quel punto Betty chiede a Barney di fermare la macchina per poter osservare meglio quello strano fenomeno. Barney accosta nell'area picnic appena a sud delle Twin Mountains. L'occasione è buona anche per far sgranchire un po' le zampe ad Elsie. Betty prende i binocoli che hanno nel bagaglio e osserva il punto luminoso mentre passa davanti alla Luna, notando che è un oggetto dalla strana forma che emette luci multicolori lampeggianti. La sorella di Betty, diversi anni prima, le aveva raccontato di aver visto un disco volante e a quel punto anche lei si convince di stare osservando lo stesso tipo di oggetto. A quel punto Barney prende il binocolo e inizia a osservare l'oggetto volante. Quello che vede gli sembra proprio un aereo di linea, diretto verso il Vermont, in direzione Montreal. L'aereo, però, di colpo, fa una manovra impossibile e scende rapidamente nella loro direzione. Non è un aereo, pensa Barney, e risale in tutta fretta in macchina con Betty ed Elsie. La coppia riparte e si dirige verso il passo di Franconia Notch, dove la strada diventa tortuosa salendo lungo la montagna. Barney guida lentamente mentre l'oggetto continua a seguirli, passando prima sopra un ristorante e una torre di segnalazione sulla vetta del Monte Cannon e poi avvicinandosi al cosiddetto vecchio della montagna, una formazione rocciosa nota per avere una forma simile al profilo di un volto umano se osservata da nord. In quel momento Betty riesce a stimare che in proporzione alla formazione rocciosa l'oggetto è grande una volta e mezzo, quindi poco meno di 20 metri e sembra ruotare su se stesso. Nel più assoluto silenzio l'oggetto continua a seguirli effettuando velocissime manovre nel cielo notturno finché un miglio a sud di Indian Head l'oggetto scende rapidamente sul loro veicolo, una Chevrolet Bel Air del 57, fermandosi una trentina di metri sopra di loro. Barney è costretto a fermarsi perché l'oggetto, che gli ricorda un gigantesco pancake, ricopre loro l'intera visuale. Con la sua pistola in tasca, Barney esce dal veicolo e osserva ancora con il binocolo. Ora che sono così vicini, può vedere una decina di figure umanoidi che lo guardano dai finestrini del veicolo. A un tratto, tutti gli umanoidi si spostano verso un pannello, mentre uno di loro resta al finestrino e sembra comunicargli un messaggio telepatico che recita «Stai dove sei e continua a guardare». Barney nota che gli umanoidi indossano delle specie di uniformi lucide, nere e col cappuccio. Barney non sa dire perché, ma è sicuro che non siano umani. Delle strutture alari con luci rosse iniziano a fuoriuscire dal veicolo e una lunga struttura inizia a scendere dal fondo. L'oggetto si avvicina fino a 300 metri dalla macchina di Barney e Betty, quando Barney, con un grande sforzo, riesce a staccarsi dal binocolo strappandone il cinturino e correre in preda al panico nella macchina dicendo a Betty «Ci vogliono catturare!». Mentre l'oggetto volante si avvicina ancora, Barney tenta una fuga disperata in macchina, accelerando il più possibile, mentre Betty, dal finestrino, controlla se riescono a distanziarli. Ma quasi subito un suono ritmico, fatto da una serie di ronzii e segnali acustici, inizia a diffondersi e sembra quasi rimbalzare sul bagagliaio dell'auto. L'auto inizia a vibrare e una sensazione di formicolio attraversa i corpi degli Hill. Da qui la loro mente perde il contatto con la realtà e il tempo e tutto diventa confuso e offuscato. Se fossimo in un film, ci sarebbe una dissolvenza in nero sulla coscienza dei coniugi Hill. Quando tornano in sé, in seguito ad una seconda serie di suoni e vibrazioni, i coniugi Hill si rendono conto di essere 56 km più a sud del punto in cui hanno perso coscienza, con un ricordo molto vago e discontinuo di questo lasso di tempo e di spazio. Ricordano solo di aver fatto un'inversione ad U, aver incontrato un blocco stradale di qualche tipo e aver osservato una sfera luminescente nel cielo.
Arrivati a casa all'alba, gli Hill si rendono conto di avere strane sensazioni che non riescono a spiegare facilmente. Per esempio, Betty non vuole portare le valigie in casa, ma insiste per lasciarle di fronte all'ingresso posteriore dell'abitazione. Barney si accorge che la tracolla dei binocoli è strappata, ma non ricorda il momento in cui si è rotta. Le punte delle loro scarpe sono rovinate, ma nessuno sa perché. Barney sente il bisogno di andare in bagno per controllare i propri genitali, anche se non riscontra niente di anomalo. Entrambi sentono il bisogno di fare diverse docce per eliminare una sensazione di contaminazione dai loro corpi. Barney e Betty sono perplessi e provano a disegnare quello che ricordano dell'oggetto volante, ma soprattutto tentano di ricostruire la linea temporale di quello che è accaduto. Ma qui le cose si complicano. Da quando hanno sentito gli strani suoni ronzanti, c'è un vuoto fatto di ricordi incompleti e frammentati.

A. Badinger, una scienziata specializzata nell'analisi dei materiali. Si tratta di esami molto approfonditi e particolareggiati, i cui risultati sono stati pubblicati e sono disponibili online. In sostanza, nessuna traccia di DNA alieno è stata ritrovata, ma ci sono tracce di muffa concentrate nei punti dove la polvere rosa ha macchiato l'abito, la cui provenienza risulta piuttosto misteriosa, in quanto non sembra derivata da alcuna sostanza biologica prodotta dal corpo umano. Da cosa sia stato provocato questo attacco biologico, come lo chiama Badinger, non si è mai scoperto. Barney e Betty trovano anche dei cerchi concentrici lucidi sul bagagliaio della loro auto che sembrano far impazzire una bussola quando viene avvicinata agli strani segni. Il 21 settembre, due giorni dopo l'incontro con l'oggetto volante, Betty chiama la base dell'Air Force locale per avvisarli dello strano fenomeno, omettendo alcuni particolari per non dare l'impressione di una persona strampalata. Il giorno successivo, il maggiore Henderson richiama gli Hill per un'intervista più dettagliata. Il rapporto di Henderson, datato 26 settembre 1961, conclude che gli Hill hanno probabilmente scambiato il pianeta Giove per un oggetto volante. Il rapporto viene inviato al progetto Blue Book, il progetto di ricerca sugli UFO dell'Air Force. Qualche giorno dopo, Betty va in biblioteca e prende in prestito un libro sugli UFO di Donald Cahoe, un ex aviatore dei Marines, diventato scrittore di fantasy e fantascienza e poi convinto sostenitore dell'esistenza dei dischi volanti. Betty prova a scrivere a Cahoe, raccontandogli tutta la vicenda e aggiungendo che lei e Barney stanno pensando delle sedute di ipnosi per recuperare la memoria completa dell'accaduto, ma viene reindirizzata su Walter Webb, un astronomo membro del NICAP, un'associazione attiva negli anni 50 fino agli anni 80 nello studio degli UFO. Webb incontra gli Hill il 21 ottobre 1961, esattamente un mese dopo l'accaduto, e raccoglie il loro racconto in un'intervista di 6 ore. Barney racconta di avere la sensazione di una specie di blocco mentale che gli impedisce di ricordare tutto, come se ci fossero parti di quell'evento che la sua mente non vuole riportare alla coscienza. Secondo Webb, a parte qualche piccola incongruenza trascurabile, è tutto vero. Il loro racconto è troppo preciso e dettagliato per essere frutto di fantasia. Sono persone sane ed equilibrate. Non hanno mai mostrato alcun comportamento eccentrico o avuto allucinazioni. Non hanno mai inventato storie nella loro vita. E in più, che motivo avrebbero per mentire? Intanto Betty ha iniziato a sognare. Dopo 10 giorni dall'incontro ravvicinato, Betty inizia ad avere sogni strani, incredibilmente vividi, come mai le è capitato in vita sua. Durano esattamente 5 giorni e poi non si presentano più. A novembre inizia a trascriverli nei dettagli. Nel primo sogno Betty ricorda un posto di blocco, di essere stata circondata da uomini e di aver perso coscienza, per poi riprendersi nel mezzo della foresta, condotta da 2 uomini, mentre Barney camminava dietro di lei in una specie di trance, come fosse sonnambulo. Gli uomini sono bassi, 1,50 m, forse 1,60 m, indossano uniformi uguali di colore blu e un cappello simile a quello dei cadetti dell'Accademia Militare. Hanno un'apparenza solo vagamente umana, con capelli neri, occhi scuri, nasi prominenti e labbra bluastre. La loro pelle è grigia. Una volta entrati in una struttura a forma di disco metallico, i 2 vengono separati e Betty viene esaminata dettagliatamente. L'essere chiamato esaminatore taglia una ciocca di capelli di Betty e preleva campioni delle unghie. Occhi, orecchie, naso, bocca, denti, gola, mani, tutto viene ispezionato. Dopo essere passato a piedi e gambe, l'esaminatore raschia un po' di pelle superficialmente con uno strumento non affilato e la mette in una busta trasparente. Dopo aver testato il sistema nervoso, un ago viene inserito nell'ombelico di Betty, provocando un dolore terribile. Ma appena l'esaminatore fa un gesto con la mano davanti ai suoi occhi, il dolore svanisce. L'esaminatore si allontana e Betty può scambiare qualche parola con il leader del gruppo, che le regala un libro pieno di strani simboli e le disegna una mappa stellare per spiegare da dove proviene.
Alla fine del sogno c'è un diverbio tra gli alieni,

e il leader riprende il libro, dicendo che hanno deciso di cancellare i loro ricordi. Betty gli risponde che in ogni caso in qualche modo riuscirà a ricordare quanto è avvenuto. Una volta riportati in auto, l'astronave riparte e anche il viaggio degli Hill, e questa è anche la fine del sogno. Il 25 novembre Barney e Betty vengono intervistati nuovamente dal NICAP. In particolare ci si concentra sulle 3 ore di vuoto temporale del loro racconto. I due sono infatti partiti da Colebrook per arrivare a Portsmouth. Sono 286 chilometri, che a una media di 70 chilometri orari avrebbero richiesto circa 4 ore. Gli Hill ce ne hanno messe 7 e non hanno alcuna spiegazione per le 3 ore mancanti. In particolare ci sono quei 56 chilometri del loro viaggio tra Indian Head e Ashland in cui non hanno praticamente alcun ricordo. Un modo per recuperare quei ricordi forse ci sarebbe, ed è l'ipnosi regressiva, una tecnica molto discussa e discutibile in cui uno specialista cerca di porre i soggetti in condizioni di rilassamento estremo, provando così ad aggirare i blocchi psicologici che possono impedire ai soggetti di ricordare determinati eventi. Nel 1963 i coniugi Hill iniziano a parlare pubblicamente della loro esperienza, prima in chiesa e poi con alcuni gruppi di ricerca sugli UFO. A dicembre di quell'anno iniziano a vedere Benjamin Simon, uno psichiatra di Boston esperto in ipnosi. Fin dai primi incontri sono chiare 2 cose. La prima è che nonostante Barney sembri meno colpito dalla vicenda, in realtà la cosa gli crea più preoccupazione ed ansia di quanto vorrebbe ammettere. La seconda è che nonostante Simon si senta di scartare come impossibile l'ipotesi di un incontro con esseri extraterrestri, non c'è alcun dubbio per lui che gli Hill sono assolutamente sinceri nel loro racconto e genuinamente convinti che il loro incontro sia stato reale. I racconti sotto ipnosi di Barney e Betty coincidono in modo sorprendente, anche se non sappiamo quanti due si siano consciamente o inconsciamente influenzati a vicenda. Particolari che Betty non aveva mai trascritto nei suoi sogni emergono e sono presenti in entrambe le sessioni. Barney ricorda meno dettagli di Betty perché, per paura, ricorda di aver tenuto gli occhi chiusi per tutto il tempo. Anche per lui c'è stato un esame fisiologico completo, incluso il prelievo di liquido seminale e un'ispezione anale con un apparato cilindrico. Durante le sessioni, Betty riuscirà anche a ricordare la mappa stellare che aveva visto sull'astronave, riportandola in un disegno che rappresenta 12 stelle collegate tra loro da delle linee, più 3 stelle minori a formare una specie di triangolo. Nel 1968 la maestra elementare e astronoma dilettante Marjorie Fish tentò di ricostruire la mappa, considerando che una delle stelle rappresentate doveva essere il nostro Sole e concludendo che delle centinaia di punti di vista possibili, l'unico che poteva quadrare con la mappa doveva essere una stella binaria del sistema Zeta Reticuli, a circa 39 anni luce dalla Terra. Per questo la storia di Barney e Betty Hill divenne nota anche come incidente Zeta Reticuli, anche se nel 1990 nuove e più precise misurazioni delle distanze stellari smentirono completamente questa interpretazione. Le sessioni di ipnosi, anche se non dimostrarono nulla e vennero considerate dallo psichiatra che le condusse come una proiezione su Barney dei sogni di Betty, giovarono moltissimo alla salute psichica della coppia, che si liberò completamente dell'ansia provocata dall'incidente. Dopo le sessioni, gli Hill tornarono alla loro vita quotidiana, senza cercare alcuna forma di pubblicità. Nel 1965, però, il reporter John Luttrell della rivista Traveler venne in possesso di alcune registrazioni della storia raccontata da Barney e Betty Hill nel 1963. Luttrell fece un'inchiesta approfondita sul caso, che venne acquistata dalla United Press International, facendo diventare Barney e Betty Hill delle celebrità internazionali. Nel 1966 John Fuller si assicurò la collaborazione della coppia per scrivere il libro The Interrupted Journey, Il viaggio interrotto, che includeva una rappresentazione della mappa stellare disegnata da Betty e che ebbe un enorme ed immediato successo. Barney Hill morì nel 1969 a 46 anni di emorragia cerebrale.
Betty divenne una celebrità nel mondo degli ufologi e per tutta la vita lottò strenuamente per difendere la veridicità dei suoi racconti, che fu ovviamente oggetto di infinite discussioni e polemiche. Non si risposò mai e morì nel 2004 all'età di 85 anni. Probabilmente non sapremo mai cosa successe quella notte del 19 settembre 1961, ma nonostante in mancanza di riscontri oggettivi certi tutto debba considerarsi possibile, ogni cosa in questa storia fa ragionevolmente pensare che qualcosa successe. Non è ragionevole pensare che due persone tranquille, posate, ben inserite nella società, senza alcuna esperienza precedente, anche solo vagamente stravagante, che avevano tutto da perdere e nulla da guadagnare nel raccontare questa storia, che non cercarono mai nessun vantaggio e nessuna forma di pubblicità da questa vicenda, che ebbero reazioni emotive sotto ipnosi difficilissime da simulare, che soffrirono profondamente e sinceramente dal punto di vista psicologico dopo quella notte, si siano inventate di sana pianta e senza ragione una storia così complessa, dettagliata, inquietante e con dei dettagli profondamente umilianti. Sulle abduzioni aliene e i tentativi di spiegazione scientifica e psicologica di questo fenomeno sono stati scritti centinaia di articoli. Alcuni vanno in direzione della paralisi del sonno, altri in direzione di traumi sessuali e, in effetti, alcuni racconti di bambini sono chiaramente delle metafore di abusi subiti. Altri ancora in direzione di una complessa interazione culturale tra la diffusione delle opere di fantascienza e la narrazione di traumi sociali e personali. Altre analisi puntano il dito contro i media, la televisione in primis, di cui gli americani hanno sempre fatto un uso quotidiano molto intenso ad ogni età, capace di influenzare così profondamente il subconscio, ma anche la qualità del sonno e la capacità di distinguere la realtà dalle immagini trasmesse, da generare episodi di vuoto nella memoria e nel flusso di coscienza di alcune persone. Questo vuoto sarebbe poi colmato dalla narrativa sociale, dagli stessi psichiatri e terapeuti, tramite suggestioni che porterebbero ad un racconto liberatorio, sincero, ma scorrelato dalla realtà oggettiva. Qualsiasi spiegazione si provi a dare alla storia di Barney e Betty Hill, come a tutte le infinite storie di abduzione aliena che seguiranno nella storia, avranno sempre una caratteristica comune. Dalle ipotesi di totale fantasia senza alcun fondamento a quelle di reali eventi di origine aliena, risulteranno tutte inesorabilmente e in modo frustrante sempre profondamente inconcludenti. Eppure queste storie non cessano di essere incredibilmente affascinanti e suggestive, quasi seduttive quando le si legge e rilegge ogni volta. Tutti noi, ascoltandole, proviamo un senso di fascinazione che sta a metà tra la paura e la curiosità, passando per un senso di mistero, impotenza e predestinazione che tocca corde particolari della nostra coscienza, difficili da esprimere a parole. Gli alieni grigi nelle loro uniformi sono forse la proiezione della parte più oscura e autoritaria della nostra società, quella che in modo impersonale ci tratta come animali da laboratorio, sottoponendoci con il suo potere a umilianti procedure che non comprendiamo per fini a noi sconosciuti? Oppure sono le proiezioni di antiche figure dell'immaginario collettivo umano da millenni, dei, angeli, demoni, spiriti, esseri soprannaturali infinitamente più potenti di noi e in grado di prendere la nostra vita di comuni mortali e stravolgerla a loro piacimento? Oppure gli alieni siamo noi e i nostri sensi di colpa, la rappresentazione di una specie che abusa delle risorse del pianeta e anche degli altri esseri umani, che nei propri laboratori compie ogni genere di esperimenti in nome di una tecnologia e di un progresso che non riusciamo più nemmeno a riconoscere come umano? E come si spiega la strana selettività culturale per cui i casi di abduzione sono localizzati quasi solo negli Stati Uniti, ma con la quasi totale esclusione delle persone di colore?
Si tratta di una specificità sociale, culturale, storica, politica di questa giovane e strana nazione o c'è qualcosa di particolare, di diverso, in quelle immense zone rurali, nell'isolamento delle piccole comunità sperdute in territori immensi dove spesso vengono riportati questi fenomeni? Si tratta di un grido di aiuto o di un'affermazione di umanità, un modo per confermare che comunque il rapito è un valido esemplare della razza umana, degno di essere studiato e analizzato e riconosciuto fisicamente e sessualmente come umano, laddove nemmeno lui, magari, riesce più a riconoscersi come tale? O ancora, essere esaminati, osservati, presi in profonda e intima considerazione, avere minuziose attenzioni per ogni parte del corpo, essere oggetto di interesse da parte di esseri superiori, è un desiderio inconscio di cure e attenzioni anche fisiche in un mondo e in una società dove nessuno si prende più cura di nessuno, e quel ritornare quasi neonati, impotenti, osservati da esseri superiori, terribili, incomprensibili, ma in fondo benevoli, colma qualche profonda lacuna nella coscienza affettiva delle persone? La storia delle abduzioni aliene solleva infinite domande e in cambio non fornisce praticamente nessuna risposta, e più le si guarda da vicino e peggio diventa. È nel destino di queste narrazioni che non si trovi mai una chiave per confermarle, ma nemmeno per smentirle in modo definitivo. Per chi volesse però ripartire dall'inizio, per chi volesse ripercorrere ancora una volta questo viaggio nei più profondi meandri onirici della mente umana e nei complessi meccanismi con cui la coscienza costruisce la propria realtà esistenziale in precario equilibrio sopra gli abissi dell'inconscio, sappiate che all'Università del New Hampshire ci sono 7 grandi scatole. Contengono tutto quello che riguarda il caso di Barney e Betty Hill. Corrispondenza, appunti, manoscritti, storia personale dei due, contratti e accordi con i media, analisi, documenti desecretati di CIA e FBI, il rapporto dell'Air Force Intelligence, le trascrizioni delle sessioni di ipnosi regressiva, i risultati della macchina della verità, le mappe stellari disegnate da Betty e il suo vestito, tutti gli articoli storici relativi al caso, fotografie, DVD, artefatti, oggetti e materiali. La collezione si chiama MC197 ed è di pubblico accesso. Basta compilare un modulo e prenotare la visita. Men of broader intellect know that there is no sharp distinction betwixt the real and the unreal.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto. Andrea Camilleri, Desideria. Chiamare una figlia Desiree o Desiderata è una cosa. Chiamarla Desideria è tutt'altra. Se non vado errato, Desiderata significa esserlo da altri. Desideria, neutro plurale, significa avere molti e diversi desideri in proprio. Da padre me ne guarderei bene d'assegnare un nome così poco rassicurante a una neonata che però un giorno sarà ragazza, donna e moglie. Per fortuna, crescendo, spesso le figlie, per restare al genere femminile, smentiscono i nomi di battesimo che le volevano, metti caso, Grazia, Bella o Serena, diventando rispettivamente esempi di sguaiataggine, bruttezza e isterismo. La Desideria che io conobbi era desiderata da tutti e non nutriva nessun desiderio per nessuna cosa. Bellissima era, e di un garbo e di una finezza che molti credevano dovute a una lunghissima, secolare distillazione di sangue blu. Era invece la figlia unica di un vinaio ambizioso e probabilmente ignorante che l'aveva fatta educare in costosissimi collegi svizzeri. Dopo averla frequentata per qualche mese, mi resi conto che il fragore del mondo arrivava a lei come quel fruscio che sembra di mare quando si porta all'orecchio il cavo di una grossa conchiglia. La vita, nel bene e nel male, riusciva sì e no a lambirla. Non era un atteggiamento acquisito. Era una sua incapacità connaturata di percepire la realtà. Leggevi negli occhi dei ragazzi che le stavano attorno il desiderio di farle una corte più serrata e, nello stesso tempo, la disarmante convinzione di non sapere da dove cominciare. Sentivano che Desideria, anche se era in grado di chiamarli a uno col loro giusto nome, in realtà non era in grado di andare oltre, di conoscerli veramente, di penetrare al di là delle fattezze fisiche. Io invece avevo intuito quasi subito la tecnica con la quale rivolgermi a lei. Non le dicevo mai «Vuoi venire al cinema con me?», ma semplicemente ordinavo senza farmi sentire dagli altri. «Se non hai altri impegni, oggi vieni al cinema con me». Non era come mettere in moto un automa, perché se le avessi chiesto se avesse voglia di venire al cinema, mi avrebbe di certo risposto di no. Torno a ripetere, non la sentii mai esprimere il più piccolo desiderio. Accettava quello che le veniva offerto e se non le andava, lo rifiutava con un gentile cenno del capo. Non prendeva iniziative nemmeno in situazioni che volgevano a suo danno, come quella volta al mare. Ci eravamo andati in tre, lei, io e il comune amico Mario. La facemmo sedere ai margini della zona d'ombra proiettata dall'ombrellone. Poi io dovetti allontanarmi per qualche ora. Quando tornai, Desideria era in pieno sole, la sua pelle era diventata rossa. stava cuocendo. «Perché non l'hai fatta spostare?» «Le ho chiesto se voleva e mi ha risposto di no». Aveva sbagliato la formulazione della domanda. «Vattene all'ombra!» le gridai. Mi ubbidì immediatamente, rivolgendomi uno sguardo di gratitudine. Coloro che la conoscevano avevano opinioni diverse sulla sua personalità. Alcuni la ritenevano semplicemente una stupida, altri un'infelice, paralizzata da una timidezza innaturale, altri ancora uno splendido corpo senza anima. Un amico dantista l'aveva soprannominata Bell'acqua, il personaggio della Divina Commedia che se ne stava seduto ai piedi del monte che conduce al purgatorio e lì se ne resta in eterno, rifiutandosi alla scalata per pigrizia o ignavia. Sbagliavano tutti. In Desideria non c'era nessun desiderio d'essere com'era. Una sera facemmo una gita collettiva da fine settimana a Viterbo. Al momento della buonanotte, Mario, che aveva imparato da me come trattarla, sussurrò a Desideria: «Non chiudere a chiave la tua porta». Lei lo guardò sorpresa e non disse niente. Quando fu sicuro che tutti fossero in preda al sonno, Mario si alzò, percorse cautamente il corridoio, arrivò davanti alla porta della sua stanza, girò la maniglia, la porta si aprì, entrò, richiuse. Veniva un poco di luce da un lampione stradale. Desideria era in camicia da notte, seduta su una sedia. L'aspettava. Mario la fece alzare, le tolse la camicia, la fece distendere sopra il letto. «Abbracciami!» Desideria l'abbracciò. «Baciami!» Desideria lo baciò. Mario si alzò di scatto. Tutto a un tratto si era sentito ignobile. Sarebbe stato una specie di stupro. Si chinò, posò le labbra sulla sua fronte. «Scusami!» «Buonanotte!» le disse. «Buonanotte!» rispose lei quietamente. Desideria si sposò 2 anni dopo con Tullio, un mio sincero amico, nobile e benestante, disperatamente innamorato di lei. Fui io a rivelargli il metodo segreto per farle dire di sì, ma dovette insistere molto. Desideria morì partorendo il suo primo e unico figlio. Al funerale Tullio mi trasse in disparte. «La sai una cosa?» mi balbettò mentre i singhiozzi lo straziavano. «Questo figlio l'aveva voluto lei. È l'unica cosa che mi ha domandato durante il nostro matrimonio. Non desidero né vestiti né gioielli da te», mi disse la nostra prima volta. «Voglio solo un figlio».

0: Il racconto.
1: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella in specie trattava degli artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. Due avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla cinquantina, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino che era uno degli studenti e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti, per uno dei pensionati, a 3 quarti d'ora, per uno studente molto bello, con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso Carlo Rovati e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo». «Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso. Il Rovati si interruppe per un momento, osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire. E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi. E che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava. Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione, e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte, e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del terzo anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto?

Sarà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo, sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore. Non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10. E allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei. E una coppia giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di due fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una Laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa Laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo «Lily White, per lei», e sulla fronte di Enrico «Lily Brown, per lui». Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono. Altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da 2 spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari
serio e intento come sempre dietro.

0: il suo tecnigrafo che portava scritto in fronte Denti sani con Alnovol. Laura aveva o si faceva meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili, e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati, ed anche dopo che furono tornati si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, i Massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo contiguo a loro era frequentato abitualmente da gente segnata, e venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso Johnson Boya. In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava Ordine uguale civiltà. Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava Scheda bianca. Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, Viva il Milan e Forza Zilioli. All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto Sullo, go home. Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta Interno affanno. Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, Viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire, e e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità e anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava INRI sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino. E ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il rinascimento, la trattatistica. In questo periodo, intellettuali e artisti si interrogano su una molteplicità di argomenti, dall'amore alla politica, dall'arte all'educazione, che erano stati affrontati nelle opere degli autori classici, ma che ora devono essere trattati e discussi nel nuovo contesto della società umanistico-rinascimentale. Per esporre e argomentare le loro opinioni, gli intellettuali si affidano alla scrittura in prosa, in particolare al trattato. Con il termine trattato si definisce l'esposizione ordinata delle conoscenze di base di una materia. Il trattato può anche assumere la forma dialogica, cioè la forma di un dialogo che si svolge tra due o più intellettuali. La forma dialogica risulta particolarmente adatta a mostrare come le opinioni esposte nel testo costituiscono il risultato del confronto e della riflessione tra diversi punti di vista, e perciò viene preferita da molti autori. In questo periodo il trattato riscuote un grande successo letterario, anche perché risponde a un bisogno di regolamentare nuovi ambiti del sapere e nuovi stili di vita che si stanno imponendo. Così, nel Libro del Cortegiano, 1528, Baldassarre Castiglione presenta le figure dell'uomo e della donna di corte, spiegando come si deve comportare il cortegiano, cioè l'intellettuale che vive a corte, nei confronti del principe. Mentre Giovanni della Casa, nell'opera pubblicata dopo la sua morte dal titolo Il Galateo, 1558, immagina che un uomo anziano spieghi a un giovane inesperto le buone maniere del vivere. Nelle prose della Volgar Lingua, 1525, Pietro Bembo si pone un problema letterario, cioè quale tipo di volgare debba essere preso a modello per la scrittura poetica e per la scrittura in prosa? La soluzione da lui indicata è quella di scegliere Petrarca come modello per la poesia e Boccaccio come modello della prosa. Pur ricevendo alcune critiche, questa tesi si imporrà come vincente. Tale scelta contribuirà da un lato alla formazione di una lingua letteraria comune, dall'altro ad accentuare il divario tra la lingua letteraria e la lingua usata nelle diverse zone d'Italia. Un altro ambito di riflessione è costituito dalla storia e dalla politica. In Italia, Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli, entrambi fiorentini e quasi coetanei, maturano una vasta esperienza come ambasciatori e lavorano nelle istituzioni politiche della loro città. Entrambi elaborano opere storiche e trattati politici, con cui spiegano il funzionamento delle due principali istituzioni politiche del loro tempo, la monarchia e la repubblica. La loro finalità è quella di spronare gli stati italiani, divisi e sempre in conflitto, a trovare una politica comune per poter contrastare efficacemente i tentativi espansionistici delle grandi monarchie nazionali e europee. A differenza di Machiavelli, Guicciardini non ritiene possibile stabilire leggi generali della politica, perché ogni situazione costituisce un caso a sé e gli eventi non si rappresentano mai esattamente nella stessa forma che avevano in passato.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Se togli l'alcol dal vino. Oggi trovi rossi, bianchi e frizzanti che contengono solo minime dosi di etanolo. Ma quali conservanti si aggiungono? E come la mettiamo con gusto, aroma, palatabilità? La parola al nostro esperto. Di Alessandro Pellizzari. Ma tu lo hai provato il vino analcolico? La domanda è scattata a fine anno, cioè da quando il decreto firmato dal Ministro dell'Agricoltura ha dato riconoscimento ufficiale e il via libera, con tutto il suo corredo di norme, alla produzione italiana di vino dealcolato. È questa la dicitura corretta del vino a bassissima gradazione alcolica, sotto lo 0,5% vol. Vol significa percentuale in volume di alcol etilico contenuta nella bevanda, mentre quello tradizionale va dal 8,5% in su. Quindi primo chiarimento. In etichetta la dicitura corretta non è vino analcolico, ma vino dealcolato, una versione dove l'alcol è stato parzialmente o totalmente rimosso, con particolari processi fisici come l'osmosi inversa, membrane sottili che filtrano i liquidi, la distillazione o l'evaporazione sottovuoto. Il dealcolato può arrivare anche a 0,0% vol e comunque sempre sotto allo 0,5% vol. In Italia siamo all'inizio, anche se dal 2024 si trovavano già bottiglie importate da altri paesi. Il recente decreto ne consente, per la prima volta, la produzione nel nostro paese. Secondo un'indagine Trade Lab, solo l'8% dei giovani fra i 23 e i 34 anni, la fascia di consumatori più promettente e interessata, secondo gli esperti, ha provato questo tipo di vino, il 43% del campione intervistato lo assaggerebbe, mentre il 66% ne conosce l'esistenza. Ma se togli l'alcol dal vino, che bevanda ne viene fuori? Ce lo racconta il nostro esperto Daniele Paci, agronomo. Che cos'è il vino dealcolato? È una bevanda prodotta come il vino, dalla fermentazione delle uve di un certo vitigno, per esempio, ma da cui si elimina poi la gran parte dell'alcol, etanolo. Ma a livello di gusto, non si perdono così anche gli aromi del vino normale? Togliere l'alcol non è indolore, perché è la sostanza che riesce a trattenere tutta una serie di aromi, appunto, che quindi vengono eliminati e il gusto inevitabilmente ne risente. I sistemi più moderni permettono di separare questi ultimi dall'alcol prima di toglierlo, per poi rimetterli nel vino, ma devono essere quelli endogeni, cioè originari del vino che usiamo. La legge non consente, infatti, di aggiungere aromi esogeni, che non siano cioè originari del prodotto. In Italia, che ha la legislazione più restrittiva, non puoi nemmeno aggiungere lo zucchero. Di fatto, quando si elimina così tanto alcol, toglie alcune capacità che quella bevanda ha di darti certe sensazioni, come quelle di corposità del vino, di effetto calore in bocca e di profumi che arrivano al naso. Insomma, gli aromi sono elementi importanti. I primari ti danno la sensazione della frutta che origina il vino. I secondari sono prodotti da microorganismi che connotano in modo particolare ogni tipologia di bottiglia. I terziari sono quelli dati dagli anni di maturazione, che regalano il sentore di un certo legno o del cacao, per fare degli esempi. Il decreto prevede poi il vino parzialmente dealcolato. Che differenza c'è? Che l'alcol presente può essere superiore allo 0,5%, ma arrivare al 9% al massimo. In questi casi si è meno aggressivi nel processo di eliminazione dell'etanolo, con un grado alcolico ottenuto che di solito si attesta sul 6% vol, cioè circa la metà del vino tradizionale. Quindi le sensazioni che ti dà un bicchiere sono più vicine a quelle alle quali siamo abituati. Si possono fare così anche i vini frizzanti? Sì, hanno le stesse diciture sull'etichetta e il grado alcolico è compreso fra 0,5 e 7 vol. Data la possibilità di aggiungere anidride carbonica, ecco realizzato l'effetto frizzante, ma sempre dealcolato. Vanno bevuti freddi inoltre, e questo li rende più gradevoli. Saranno anche meno calorici. L'alcol in un vino rappresenta l'80-90% delle calorie, quindi un dealcolato è in media il 70-80% meno calorico del tradizionale. Se un bicchiere di vino ha mediamente 90-100 calorie, nel dealcolato ne trovi solo 20. Invecchiano come la versione tradizionale? No, perché senza alcol sono meno stabili e quindi hanno una scadenza di consumo. La stabilità è un problema che viene risolto con particolari trattamenti o con additivi per la conservazione, come i solfiti. Ma i solfiti non sono consigliabili per chi è allergico. No, infatti, nel vino tradizionale se ne mettono il meno possibile, nei dealcolati devono essere presenti in una certa quantità, proprio per conservare il prodotto, ma la loro presenza va specificata in etichetta. Quali altre indicazioni deve contenere l'etichetta? Deve specificare se è vino dealcolato o parzialmente dealcolato, poi riportare la gradazione alcolica e la frase da consumarsi preferibilmente entro. Infine l'origine. Italia, l'UE, extra UE. Attenzione, in Italia non può avere la dicitura DOC, G, DOC, IGT. I consumatori ideali di un dealcolato? I giovani, innanzitutto, ma anche chi vuole bere del vino a un pranzo di lavoro senza perdere lucidità o non vuole incorrere nelle sanzioni dell'etilometro quando guida. E poi chi aspetta un bimbo o ha problemi di salute e non può consumare alcol se non in minima quantità. Senza dimenticare chi per motivi religiosi non beve vino e chi deve stare a dieta. Il futuro di questi prodotti? Ci sono tante strategie nuove che si stanno affacciando nel mondo dell'enologia per ottenere prodotti più palatabili. Per esempio, alcune tecnologie, come quella sottovuoto a bassa temperatura, potrebbero ridurre la perdita dei composti aromatici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andre Agassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupet fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età tra il 30 e il 50% dei maschi abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne di solito comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma e membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi, infatti, ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine, in California, ha individuato in 2 vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plicus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle nel dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani, ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia,

spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici, perciò un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid. Plicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE 3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui G., dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che MIR-205, un microRNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che, nell'arco di appena 10 giorni, crescono più folti. Il microRNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. G lo sta provando sui topi e, se i risultati saranno positivi, passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata, spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea.
elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare

0: per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale D e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara, ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale. Osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente cereali integrali e, in generale, se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dei. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dèi, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio a.C., e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillet, fondatore nel 1819 della Maison Caillet, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes von Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, von Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno suo padre, il cioccolatiere Casparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla Svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta, che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Erol e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano 3 vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di erica e ginestre e con il Mont Carou, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Eric, a est da quelle di Colombière e a sud dalla valle dell'Orbe, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica, favorite dalla compresenza di 3 diverse zone climatiche, atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orbe, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il muflone. Ovviamente, perché allora il muflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati 4 mufloni, 2 femmine e 2 maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt Domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 cm e alto 70 cm al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 cm e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il commissario Bordelli di Marco Vichi, Guanda 2002, letto da Giovanni Baschieri. Fumatore incallito, scorbutico quanto basta, solitario, malinconico e sempre in bilico tra giustizia e compassione. Il commissario Bordelli è uno che si fa voler bene anche se non lo ammetterebbe mai. Ex partigiano, amico di ladri e prostitute, questo investigatore cinquantenne della Firenze del 1963 apre il primo romanzo di una serie che conta oggi oltre 15 titoli. Buon ascolto!
3: Il commissario Bordelli entrò nel suo ufficio alle 8 di mattina, dopo una notte quasi insonne, passata a rigirarsi tra i lenzuoli fradici di sudore. Erano i primi di agosto, giornate afose, senza un filo di vento. Di notte l'aria era ancora più umida e malsana, ma almeno la città era deserta, le macchine rarissime, il silenzio quasi totale. Le spiagge invece erano rumorose, piene di gente spellata. Ogni ombrellone la sua radiolina, ogni bambino il suo secchiello. Prima ancora di sedersi, Bordelli vide sulla scrivania un foglio battuto a macchina. Storse il collo per capire cosa fosse. Notò che era scritto con grande precisione, pulito, ordinato, le righe ben allineate, nessuna cancellatura. Si stupì quando vide che era un verbale. In questura nessuno che lui conoscesse era capace di fare un lavoro di quel genere. Stava cominciando a leggere quando bussarono alla porta. Si affacciò il capo tondo di Mugnai. «La vuole il dottor Inzipone, commissario», disse. «Oh, cazzo!» fece Bordelli, smaniando. Il dottor Inzipone era il questore. Lo faceva chiamare nei momenti più sbagliati. Meno male che stava per andare in vacanza anche lui. Il commissario si alzò dalla sedia con un rantolo e andò a bussare all'ufficio del questore. Inzipone lo accolse con un sorriso strano. «Si sieda, Bordelli, ho da dirle qualcosa!» Il commissario si sedette senza entusiasmo e si mise comodo. Il questore invece si alzò e si mise a camminare per la stanza, le mani allacciate dietro la schiena. «Volevo fare due chiacchiere con lei sulla retata di venerdì», disse. «Ho fatto preparare il rapporto ieri. Lo so, l'ho già letto. Volevo solo dirle un paio di cose. Prego». «Sarò chiaro, Bordelli. Glielo dico sempre, lei è un ottimo poliziotto, ma il suo concetto di giustizia, diciamo così, è piuttosto particolare». «In che senso?» Inzipone fece una pausa per trovare le parole. Si mise a guardare fuori dalla finestra, dando le spalle al commissario. «Nel senso che ci sono delle leggi, caro Bordelli, e noi siamo pagati dai cittadini per farle rispettare. Non si può fare di testa nostra, non si può scegliere quando applicare le leggi e quando non applicarle». «Capisco», disse calmo Bordelli. Non ne poteva più di tutti quei giri di parole, di quel modo un po' falso di dire le cose. Inzipone si voltò a guardarlo. «Nella retata di venerdì lei ha lasciato scappare diversi delinquenti», disse secco. «Non si può essere sempre perfetti». No, Bordelli, lei non mi ha capito, o meglio, mi ha capito benissimo. Non se li è lasciati sfuggire, li ha lasciati liberi di proposito, dopo che li aveva già arrestati». «Sarà la vecchiaia». Inzipone sospirò e ricominciò a vagare per la stanza. «Un ladro è sempre un ladro, Bordelli. Ci penserà il tribunale a decidere la pena. Non pensa che Robin Hood sia un po' fuori moda?» Bordelli cominciò a sentire uno strano formicolio alle mani. «Dottor Inzipone, noi siamo qui per far rispettare la legge, questo è chiaro. Ma per adesso non conosco nessuna legge che assicuri la sopravvivenza a tutti. Qui la politica non c'entra. Politica? Chi deve mangiare ci si lava le palle con la politica. Non sia sempre volgare, Bordelli. Oh, mi scusi, credevo che la volgarità fosse un'altra cosa. Qui si tratta solo di fare o non fare il proprio dovere. Ho dei doveri anche verso di me. Questo lo capisco, ma non può decidere di far scappare dei ladri. Non ho fatto scappare nessun ladro, ho solo lasciato andare dei disgraziati. È proprio questo che voglio dire, lei non può decidere. Gliela dico io una cosa, dottor Inzipone. Quando sono tornato dalla guerra, speravo di aver contribuito a liberare l'Italia dalla merda, e invece non faccio che vedere montagne di merda dappertutto. Sappiamo tutti che lei ha grandi meriti di guerra, Bordelli. Lasci perdere le stronzate, lo sa anche lei che stiamo peggio adesso. Ora sta esagerando. Detesto le retate, dottor Inzipone, mi ricordano i rastrellamenti. Ma se devo farle, di certo non metterò in galera chi ha fame. Inzipone allargò le braccia, rassegnato. Con lei, Bordelli, ho dovuto lasciar correre molte volte. Cominciano ad essere un po' troppe. Cosa devo dire? Che sarò buono? Cioè che sarò duro con dei poveracci? Lei, Bordelli, ha la capacità di trovare sempre le parole più irritanti. Mi creda che non vorrei. Posso andare? Ho un paio di mendicanti da impiccare. Inzipone lo fissò, stringendo i denti. Sapeva di non poter fare molto contro i sistemi di Bordelli, perché era un ottimo commissario, perché era amato da tutta la questura e perché tutti sapevano che in fin dei conti aveva ragione lui. C'era troppa miseria in giro. Bordelli tornò in ufficio. Dopo qualche minuto bussò di nuovo Mugnai. «Caffè, commissario?» «Sì, grazie. Senti un po', chi è che ha scritto questa roba?» chiese alzando in aria il verbale elegante che aveva trovato sulla scrivania. «Uno nuovo, commissario, si chiama Piras. Sardo? Dalla testa ai piedi. Mandamelo, per favore. Subito o col caffè?» «Col caffè.» «Bene, commissario.» Mugnai sparì. Prima di rimettersi a leggere il verbale, il commissario andò ad aprire la finestra e ad accostare la persiana. Come ogni estate, pensò che sarebbe stato bello se i villeggianti avessero deciso in massa di non tornare più in città. Sarebbe stata la pace per sempre. Tornò a sedere e prese il verbale in mano. Lo lesse tutto d'un fiato, scorrendo veloce le righe. Si trattava di un incidente d'auto. Di solito queste faccende le portavano a Vaccarezza, ma in agosto la questura era mezza vuota. Bordelli si guardava bene dall'andare in ferie in quel periodo. Preferiva combattere contro le zanzare nella città deserta, piuttosto che ritrovarsi solo come un cane nei luoghi affollati di villeggiatura, con addosso una continua e malinconica voglia di tornare a casa per trovare un po' di pace. E così capitava che gli mettessero sulla scrivania anche il verbale di un banale incidente d'auto. Bussarono ancora e la porta si aprì. Sulla soglia c'era un ragazzo che Bordelli non aveva mai visto, con una tazzina in mano. «Mi ha fatto chiamare, commissario!» La cadenza era quella tipica dei sardi. Rimbalzante, fiera, quasi aggressiva. «Sei tu, Piras? In persona. Vieni!» Era giovane, con un bel viso ossuto, due occhi neri e intensi, basso ma ben fatto. Nell'insieme una figura che ispirava simpatia. «Mugnaio mi ha detto di portarle questo!» disse, accennando al caffè. «Grazie!» Bordelli continuava a guardarlo. Piras posò la tazzina sulla scrivania e rimase in piedi. «Di dove sei, Piras? Intendo, di quale parte della Sardegna?» «Un piccolo paese vicino a Oristano.» «E di preciso? Ma non stare lì in piedi, siediti!» «Grazie, commissario. Sono di Bonarcado.» Bordelli si sporse in avanti e lo guardò bene negli occhi. «Piras di Bonarcado. Non dirmi che tuo padre si chiama Gavino?»
1: «Esatto, commissario. Gavino si chiama.»
3: Il commissario si passò una mano sulla faccia scuotendo il capo.
4: «Non è possibile», disse tra sé.
3: «Qualcosa non va, commissario?» chiese Piras preoccupato. Bordelli non rispose. Restò un attimo a fissare il vuoto, con aria assente. Poi aprì un cassetto della scrivania e cominciò a rimescolarci dentro con tutte e due le mani, in cerca di qualcosa. Finalmente la trovò. Era una foto. La appoggiò sul piano della scrivania e, ruotandola con due dita, la spinse verso Piras. Tre soldati in divisa, inquadrati fino alle spalle, stavano col capo uno contro l'altro e sorridevano. Piras dilatò gli occhi.
1: «Ma questo è mio padre!»
4: «Esatto, tuo padre è», fece Bordelli, imitando la parlata sarda.
1: «Allora lei è quel Bordelli che gli ha salvato la vita», disse Piras emozionato.
3: Il commissario si imbarazzò come un bambino. Piras prese in mano la foto e continuò a guardarla, incredulo. Aveva sulla bocca un sorriso leggero che gli tagliava le labbra di netto.
4: «Quando lo dirò a mio padre», disse.
1: «Mandagli la foto», disse Bordelli.
4: «Grazie, commissario, mio padre ne sarà contento».
3: Piras guardò ancora un istante la foto, poi se la mise in tasca.
4: Bordelli sospirò.
1: «Dimmi un po', come sta Gavino?»
4: «Sta bene, commissario, è ancora forte come un toro».
3: «Lui di sicuro non te l'ha mai detto, perché è sempre stato modesto, ma era uno dei migliori. Me lo portavo sempre dietro in pattuglia. Era silenzioso e attento come un gatto. Ci parlavamo con gli occhi. Fiutava i tedeschi come se davvero sentisse il puzzo. Vedeva le autocolonne naziste quando noi ancora non sentivamo nemmeno il rumore». Il commissario pensava anche al braccio che Gavino aveva lasciato alle ortiche per colpa di una mina, proprio alla fine della guerra, ma non sapeva come parlarne. Avrebbe voluto sapere se il suo vecchio amico era in difficoltà per poterlo aiutare, ma non voleva correre il rischio di offendere il figlio.
1: «E cosa fa adesso?» chiese.
4: «Lavora come custode in una scuola, ma appena può scappa nel suo pezzetto di terra a fare contadino e a parlare coi suoi animali».
1: «Che genere di animali?»
4: «Maiali, pecore, galline, conigli, colombi. C'è anche una tartaruga. Lui ci parla come fossero cristiani».
3: Bordelli si sentì sollevato. Anche allora gli piacevano gli animali. «Te l'ha mai detto che ha fatto gli ultimi 2 anni di guerra con un topo nel taschino? Gli aveva dato anche un nome.
4: Gioacchino si chiamava. L'ha portato a casa, è morto quando io avevo 3 anni.
3: Parlarono del passato, della guerra e di Gavino per una buona mezz'ora. Piras aveva 18 anni. A quanto pareva, Gavino non aveva perso tempo. Appena tornato si era sposato con la sua antica fidanzata e si era dato da fare con impegno. Per fare un figlio non gli servivano 2 braccia e dopo il primo ne aveva fatti altri 4. Alla fine Bordelli fece un sospiro nostalgico. In quel momento si sentiva molto vecchio.
4: «Tuo padre ha un telefono?» chiese.
1: «No, commissario, lo faccio avvertire dal prete».
4: «Quando lo senti, abbraccialo da parte mia e digli che mi farebbe piacere rivederlo».
1: «Grazie, commissario».
3: Bordelli pensò che rivedere Gavino Piras sarebbe stato come ritornare in prima linea e provò insieme una grande tristezza e un grande piacere. Dalla persiana accostata filtrò una ventata di aria calda che gli avvolse la faccia e sentì la fronte appesantirsi di sudore.
4: «Ora veniamo a noi, Piras», picchiò l'indice sul verbale. «Hai scritto te questa roba? Qualcosa non va?»
3: Il commissario si grattò la nuca.
4: «No, anzi, un bel lavoro. Scommetto che già da bambino volevi fare il poliziotto», disse Bordelli sorridendo.
3: Piras non rise.
4: «Mi è sempre piaciuto scoprire cosa si nasconde dietro le cose. soprattutto quando a prima vista sembra tutto normale.
3: Anche per me è così, Piras. Siamo due condannati.
4: Piras abbozzò appena un sorriso, solo con gli occhi. Il resto della sua faccia restò di pietra. Doveva essere molto difficile vederlo ridere sul serio. Rimasero qualche secondo in silenzio, ascoltando una sirena in lontananza, fino a che l'ultimo gemito non si confuse col ronzio di un moscone che non trovava pace. Faceva un gran caldo, di quelli che rallentano i processi mentali. Bordelli sentì una goccia di sudore che gli colava lungo un fianco e si riscosse.
3: «Cosa vorresti fare nella polizia?» chiese il ragazzo.
4: «Omicidi», disse Piras, deciso.
3: «Immaginavo.
4: Ora vado, commissario. Devo uscire in macchina».
3: «Buona giornata».
4: Piras ringraziò e uscì dalla stanza con quel suo passo preciso, senza un filo di sudore addosso. Bordelli aveva la camicia fradicia sulla schiena e invidiò il sardo con tutto il cuore. Si ricordò del caffè e si portò la tazzina alle labbra. Era schifosamente tiepido, ma lo beve lo stesso. Rodrigo abitava in viale Gramsci, nella fascia ottocentesca cresciuta sul percorso delle mura medievali dopo il loro abbattimento. Grandi viali e nessun negozio. Il commissario Bordelli suonò il campanello e aspettò. Suo cugino, il pomeriggio, lavorava a casa e si staccava malvolentieri dal suo tavolo. Insegnava chimica al liceo e vedeva il mondo attraverso formule, organizzava continuamente compiti in classe e passava i pomeriggi a correggere.

volavano botte. Da ragazzi si erano trovati a passare qualche estate sulla stessa spiaggia. I genitori li mandavano insieme al largo a pescare. E per Bordelli il pensiero più frequente era quello di affogare il cugino. A 20 anni, se Dio vuole, si erano persi di vista, ma si rividero nel primo Natale dopo la guerra. Si strinsero la mano e capirono definitivamente che erano diversi. Nessuno dei due si era sposato, ma per ragioni differenti. Il commissario perché aspettava la donna giusta e Rodrigo per paura di spendere troppo in tutti i sensi. Da quel Natale in poi capitava che 3 o 4 volte all'anno si cercassero, sempre senza un motivo preciso, come se dovessero ogni tanto andare a toccare con mano quella loro diversità abissale, per conferma o per amore della sfida. Si separavano contenti di non assomigliarsi. Per Bordelli era ogni volta un sollievo constatare che non tutto il mondo fosse come Rodrigo, e Rodrigo dichiarava apertamente che la testa di Bordelli era assolutamente strana. Ma non si odiavano, non poteva succedere, perché erano troppo distanti, anzi, a modo loro erano legati, anche se nessuno dei due lo avrebbe mai ammesso. Bordelli suonò ancora il campanello e finalmente Rodrigo si affacciò a una finestra del quarto piano. Vide il cugino poliziotto e rimase a guardarlo con immobilità polemica. Il commissario gli fece cenno di aprire, ma l'altro rimaneva lassù a fissarlo. Poi lo vide sparire, poco dopo sentì scattare la serratura del portone. Salì i gradini di pietra, sentendo nel naso l'odore di mobili e tappezzerie vecchie. Tipico di quel palazzo. Al quarto piano trovò la porta aperta e nessuno ad aspettarlo. Entrò e sentì con piacere che l'appartamento era fresco. Rodrigo era seduto nel soggiorno con la penna in mano, chiaramente una penna rossa. Non salutò e non alzò gli occhi. Bordelli si sedette sul bordo della sua scrivania. «Beh, come va, Rodrigo?» Ti sei seduto sui compiti da correggere. Oh, scusa, dove te li metto? Se li ho messi lì vuol dire che è il loro posto. Parlava serrato, continuando a correggere, gli occhi fissi sul foglio. Bordelli si alzò e rimise tutto a posto. Prepara un tè, ne vuoi? Chiese con molta gentilezza. La donna ha pulito la cucina 2 ore fa, fece Rodrigo, sempre senza alzare gli occhi. «Beh, che vuol dire? Non cucinerai più?» «E va bene, fai questo tè!» Sembrava davvero una grande concessione. «Limone o latte?» disse Bordelli. «Latte!» «Zucchero?» «Niente zucchero. Nello sportello di destra c'è il miele.» «Quanti cucchiai?» «2. Intendo 2 cucchiaini.» «Capito tutto. Vorrei un po' di silenzio. Sarò una tomba.» Era strano parlare con uno che correggeva formule senza guardarti in faccia. Bordelli pensò di dargli ancora noia, chiedendogli che tazza volesse, se voleva un tovagliolino e di che tipo, se di carta o di stoffa, e altre cose del genere, ma poi non lo fece. Se ne andò in cucina a fare il tè e cercò di sporcare il meno possibile. Tornò con le tazze in mano e trovò il cugino al solito posto. Rodrigo sembrava marmorizzato in quella posizione. Fissava il foglio, godeva solo quando poteva fare dei freghi enormi con la sua penna rossa. Bordelli appoggiò il tè di Rodrigo in un punto a caso sulla scrivania, proprio mentre il cugino tracciava un grande frego rosso. «Un altro errore? Ne fanno di grossi o di piccoli?» chiese. Rodrigo finalmente alzò la testa e lo guardò. «Togli subito quella tazza bagnata da qui», disse gelido. «È il tuo tè.» «Togli subito quello schifo, mi fa il cerchio sull'agenda.» «Che vuoi che sia, tanto alla fine dell'anno la devi buttare.» Rodrigo fece un sospiro di sopportazione e decise di intervenire personalmente. Posò la penna rossa, sollevò la tazza e asciugò la copertina dell'agenda con un tovagliolo di carta.

Poi lo appallottolò e lo buttò nel cestino sotto la scrivania. Bordelli seguì ogni mossa con molta curiosità. Quella precisione in un certo senso lo affascinava, aveva tutta l'aria di derivare da qualche follia. Rodrigo si drizzò sulla schiena e fece un sorriso che doveva comunicare calma e serenità. «Perché sei qui? Hai qualcosa di preciso da dirmi?» disse. «No, perché ho un'aria così?» «Non mi interessa. Perché sei venuto?» «Per fare due chiacchiere.» «Bene, facciamole.» Rodrigo incrociò le braccia per dimostrare che sospendeva le correzioni. Bordelli si sedette comodo in una sedia e col tè in bilico sulla coscia accese una sigaretta. «Insomma, come va, Rodrigo?» disse abbozzando un sorriso. Rodrigo si alzò in piedi e dilatò gli occhi. «Spegni subito quella sigaretta schifosa!» disse con rabbia trattenuta. «Non vedo portacenere. Lo sai che il puzzo di fumo se ne va solo dopo una settimana?» «Giuro che non lo sapevo.» Bordelli aspirò forte come fosse l'ultimo tiro e con gli occhi chiese ancora il posacenere. Rodrigo aprì una ribaltina e tirò fuori un piattino ricordo di Pompei. Glielo posò davanti e si allontanò subito. Bordelli ci schiacciò dentro la sigaretta, ancora intera. «Insomma, a parte la sigaretta, come stai? Te la passi bene?» disse. Rodrigo si era seduto di nuovo alla scrivania, ma sembrava un po' più disposto a fare quelle due chiacchiere, anche se per forza. «Sì, bene, non c'è male. E tu?» disse. «Di merda, Rodrigo, mi va di merda. Oh, scusa, so che le parolacce ti danno noia. Non fa niente.» disse comprensivo. «Insomma, mi va di merda, ho 53 anni e quando torno a casa non trovo nessuno ad aspettarmi.» «Se ci abiti da solo è chiaro che non trovi nessuno che ti aspetta.» «Non volevo dire questo. E allora perché non parli chiaro?» «Gesù, ora cosa c'è? Nulla, nulla, dimmi un po'. Stai sempre con quella... come si chiamava?» «Che c'entra adesso? E poi non mi piace come ti esprimi.» «Hai mai capito perché ti piace tanto correggere gli errori degli altri?» «Hai cambiato ancora argomento. Ero solo curioso di sapere perché ti piace tanto correggere gli errori degli altri.» «Che c'è di male?» «Dai, fai il bravo, sto solo cercando di entrare in un discorso.» «Quale discorso?» «Uno qualsiasi che duri più di due frasi.» «Forse non abbiamo nulla da dirci.» «Due persone che non hanno nulla da dirsi possono parlare comunque.» «Questa affermazione è assurda.» «Senti, perché non mi racconti, non so, cosa fai la domenica, per esempio?» «Cerco di riposarmi.» «E non correggi?» «E se fosse?» «Non capisco proprio cosa vuoi sapere.» «Ma nulla, non voglio sapere nulla, te l'ho detto, volevo solo fare due chiacchiere.» «Purtroppo devo lavorare.» «Anche in agosto?» «Esatto, anche in agosto. Perché?» «Niente da dire.» «Strano. Dimmi un po', tu per chi voti, Rodrigo?» «Voto per chi mi pare.» «Non lo metto in dubbio, ma sei soddisfatto di come vanno le cose?» «Che vuoi dire?» «Voglio dire quello che ho detto.» Rodrigo sospirò con aria compassionevole e si mise a giocherellare con la penna rossa. «L'Italia era tutto grano e pecore, ora finalmente sta arrivando il benessere», disse. «Per chi di preciso?» «Per tutti. Eravamo un popolo di contadini e ora viaggiamo tutti in macchina.» Come sempre, dopo la partenza difficile, Rodrigo si stava caricando di voglia di parlare. «Potere delle statistiche», disse Bordelli. «Guardi molto la televisione?» «Perché tu vuoi rimanere indietro?» «Indietro rispetto a cosa? Per ora siamo agli inizi, ma tra non molto ti stupirai.» «Io sono già stupito.» «Ognuno faccia il suo e staremo tutti bene.» «Non so perché, ma questa frase non mi piace.» «Lo vedi che non capisci? L'errore è non capire che tutto è governato da leggi chimiche, anche l'uomo, la società.» «Tutto semplice, insomma.» «Guarda che si capisce bene cosa pensi. Sei uno di quelli che vedono nella chimica una scienza fredda.» «Ah, non sono il solo?» «Non capite. Per ogni cosa si deve scoprire la formula giusta. Per
Ci sono sostanze capaci di modificare la coesione molecolare di altre. Alcuni composti sono inerti finché non incontrano un agente nuovo che le fa esplodere. Non è magia, è tutto governato da regole precise. E il benessere come ce lo infili? Il benessere è il risultato di nuove combinazioni fra elementi sempre esistiti. E non è chimica questa? È un momento importante per il nostro paese e gli italiani lo sanno. Gli italiani? Che vuol dire gli italiani? Come sarebbe? Di quali italiani parli? Del notaio che vive al piano di sotto o del bracciante di Bari? Hai sempre voglia di scherzare. Guarda che non scherzo. Di che italiani parli? Dimmela tu una cosa, com'è che sei finito a fare il poliziotto? In fondo è un bel mestiere, mi sono fatto un sacco di amici facendo il poliziotto. Begli amici, ladri e prostitute. Dovresti conoscerli, Rodrigo, hanno molto da insegnare. Tu sei pazzo. Certo, sono pazzo perché mi rifiuto di condannare i poveracci e detesto questo paese ubriaco di sogni che crede nella 1100. Cosa sei, comunista? Bordelli scosse il capo. Per ora riesco a sapere meglio cosa non sono, disse. Rodrigo sollevò la penna rossa e la lasciò ricadere sui fogli. Come sempre, non sai quello che vuoi, disse soddisfatto. Può essere, ma non mi piace uno staterello povero che si veste da ricco. Porta guai. Rodrigo sbuffò e fece il gesto di rimettersi a correggere. Bordelli finì il tè ormai freddo e si mise in bocca una sigaretta spenta. Non ti preoccupare, non l'accendo, disse alzando una mano. Non mi preoccupo, biascicò Rodrigo. Bordelli si alzò, si avvicinò lentamente alla scrivania e ci si appoggiò con le mani. Sai, Rodrigo, io ci credo davvero che da qualche parte esista una donna nata apposta per me. Non è chimica anche questa? Non mi piace come lo dici. Come lo dico? Rodrigo indurì la bocca e non rispose. Strappò dal mucchio un compito già macchiato di rosso e si rimise al lavoro. Bordelli guardò l'ora, aveva un sacco di cose da sistemare e stava lì a far nulla. «Ti lascio lavorare», disse. «Ne ho ancora 70 da correggere. Sono un sacco. Hai altro da dirmi? Fammici pensare». Bordelli tirò fuori una scatola di cerini e cominciò ad agitarla come uno strumento sudamericano. «Fai rumore», disse Rodrigo, seccato. Bordelli smise subito di suonare. «Sai una cosa, Rodrigo? Un giorno mi piacerebbe portarti a medicina legale a vedere i cadaveri. Non mi interessa. Fai male, non sai quante cose si imparano. Chiudi bene quando esci. Non ti preoccupare, sigillo tutto. Ciao. Ciao Rodrigo, salutami la zia». Il commissario appoggiò la tazzina su un pacco di foglie e lasciò Rodrigo a fare i suoi freghi rossi. Appena uscì sul pianerottolo, accese la sigaretta.

Avete ascoltato un estratto da Il commissario Bordelli di Marco Vichi, Guanda 2002, letto da Giovanni Baschieri.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

0: In quei giorni cupi sbagliarono in tanti, tra gli agenti, tra i potenti, tra i manifestanti. Poi altri giorni, ancora più cupi. E per parecchi giovani di allora finì l'età delle illusioni e dell'innocenza. Oggi hanno quasi tutti più di 40 anni. Carlo Giuliani ne avrebbe 42. I fatti del G8 di Genova sono stati una serie di eventi avvenuti nella città a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio 2001, contestualmente allo svolgimento della riunione del G8. Durante la riunione dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati, svoltasi nel capoluogo ligure da venerdì 20 luglio a domenica 22 luglio e nei giorni precedenti, i movimenti No Global e le associazioni pacifiste diedero vita a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti di piazza, con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Durante uno di questi, trovò la morte il manifestante Carlo Giuliani. La sede di Genova per la riunione del G8 suscitò notevoli perplessità immediatamente dopo la sua designazione, tanto a causa delle proteste e delle forti mobilitazioni di manifestanti contrari alle tendenze economiche neoliberiste, accompagnate da incidenti avvenuti durante le ultime riunioni degli organismi internazionali, quanto alla topografia della città, che mal si prestava a un evento di tale portata. Tali proteste miravano a portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il problema del controllo dell'economia da parte di un gruppo ristretto di potenti, che, forti del peso economico, politico e militare dei loro paesi, si ponevano come autorità mondiale rispetto alle sovranità nazionali dei singoli paesi. Inoltre si contestavano le politiche e le ideologie neoliberiste adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario Internazionale. Un fascicolo riservato di 36 pagine, titolato Informazioni sul fronte della protesta anti G8, compilato dalla Questura di Genova ai primi di luglio e reso pubblico dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Un fascicolo riservato di 36 pagine, titolato Informazioni sul fronte della protesta anti G8, compilato dalla Questura di Genova ai primi di luglio e reso pubblico dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Alcuni giorni dopo il termine del G8, conteneva un'analisi dei vari gruppi che dovevano partecipare alle manifestazioni divisi per colori in base alla loro pericolosità. Il blocco rosa, comprendente le associazioni per l'azzeramento dei debiti dei paesi poveri, organizzazioni cattoliche, ambientaliste ed elementi della sinistra antagonista che si riconoscono nel patto di lavoro e nella rete Lilliput, considerato di bassa pericolosità. Il blocco blu e il blocco giallo, considerati come possibili fautori di incidenti e disordini, quali episodi di generico vandalismo, blocchi stradali e ferroviari e attacchi mirati contro le forze dell'ordine. Il blocco nero, comprendente sia il movimento anarchico definito Black Bloc, considerato possibile autore di azioni condotte da piccoli gruppi composti da 10 o 40 elementi ciascuno, sia gruppi legati all'estrema destra quali Forza Nuova e Fronte Sociale Nazionale, dei quali era stata segnalata la presenza alla questura dal Genoa Social Forum il 18 luglio, che avrebbero potuto infiltrare elementi tra i gruppi delle tute bianche allo scopo di confondersi tra i manifestanti per aggredire i rappresentanti delle forze dell'ordine, screditando contestualmente l'area antagonista di sinistra anti G8. Il 19 luglio si svolse una manifestazione di rivendicazione dei diritti degli extracomunitari e degli immigrati, a cui parteciparono molti gruppi stranieri, cittadini genovesi, rappresentanti della rete Lilliput e anche un piccolo gruppo di anarchici. Venne stimata la presenza di circa 50.000 persone e non si registrarono incidenti degni di nota. Un gruppo di tute nere, presente nel gruppo degli anarchici, giunto all'altezza della questura davanti alla quale erano schierate le forze dell'ordine, lanciò bottiglie di plastica e alcuni sassi, ma in breve l'azione venne interrotta dagli stessi anarchici che si frapposero tra il gruppo nero e i poliziotti. In attesa dei due grandi cortei organizzati per venerdì e sabato, crebbe l'affluenza di gruppi organizzati e di singole persone, alloggiati nelle aree predisposte, site in varie zone della città. Nella giornata di venerdì erano state organizzate diverse manifestazioni da svolgersi in varie zone della città. L'allora presidente della provincia di Genova, Marta Vincenzi, segnalò sia tramite i canali ufficiali, sia nelle interviste delle dirette televisive, la presenza di uno dei gruppi, stimato in circa 300 persone, sospettati di provocare incidenti in un edificio scolastico di proprietà della provincia nella zona di Quarto dei Mille. Inizialmente l'edificio era stato assegnato al Genoa Social Forum e ai COBAS per ospitare i manifestanti venuti da fuori città, ma i pochi che c'erano già entrati ne furono scacciati dall'arrivo dei primi Black Bloc. Le stesse segnalazioni provennero, come emerse durante i processi, anche da molti dei cittadini residenti in zona e da diversi manifestanti. Ma queste non portarono a nulla, in quanto, dopo un primo controllo da parte della polizia tra giovedì e venerdì, che aveva semplicemente appurato la presenza di un numeroso gruppo di persone all'interno dell'edificio, non seguì nessuna azione e i successivi controlli, avvenuti a G8 concluso, constatarono solo i danni, stimati dalla provincia in 800 milioni di lire. Il capo gabinetto della questura di Genova si giustificò sostenendo che il venerdì gli agenti presenti erano impegnati negli scontri, per cui non si disponeva di forze sufficienti per intervenire, mentre il sabato la polizia sarebbe stata impossibilitata a intervenire per via della prossimità dell'edificio al corteo, i cui partecipanti avrebbero impedito l'ingresso nell'edificio alle forze dell'ordine. Nell'agosto 2001, il questore Francesco Colucci, questore di Genova durante il G8 rimosso dal Ministero dell'Interno dopo gli scontri, ascoltato dalla Commissione parlamentare d'indagine sul G8, affermò che c'era un accordo con Casarini, il leader delle tute bianche, per una sceneggiata interpretata dai media come una violazione della zona rossa simbolica e controllata, ma che lo stesso Casarini temeva infiltrazione da parte di altri gruppi.
1: Il Genoa Social Forum, o meglio, Casarini, voleva poi fare la sceneggiata, come tante altre volte è stata fatta, per mettere in evidenza il suo operato. Ma questi erano gli accordi sottintesi. Io non conosco Casarini, ma so che ve ne erano tra i referenti dipartimentali e Casarini. A questo punto, quando lo stesso Casarini ha avuto paura che i network con i COBAS, oppure altri, avrebbero potuto infiltrarsi nel suo corteo, che doveva essere pacifico, cosa alla quale abbiamo creduto, devo dire che oggi purtroppo non credo più a nessuno, né ad Agnoletto né a Casarini, abbiamo creato una struttura per dividere i due cortei. Abbiamo fatto l'impossibile nottetempo.
0: La tesi, sempre smentita in via ufficiale sia dalle forze dell'ordine che da Casarini, negli anni successivi è stata più volte citata dai media che si sono interessati al caso. Nel primo pomeriggio avvennero i primi incidenti. Nei pressi della stazione Brignole, alcuni Black Bloc attaccarono con lanci di bottiglie Molotov e sassi un cordone formato da carabinieri, allontanandosi velocemente a seguito della carica intervenuta immediatamente dopo, convergendo tra la folla dei manifestanti pacifici. Alle 14.45, quasi in contemporanea all'attacco al carcere, avvenne una breve sassaiola diretta contro Forte San Giuliano, sede del Comando Regionale Ligure dei Carabinieri, nella zona di Corso Italia. Cinque blindati Iveco A55, chiamati per disperdere gli assalitori, giunsero in zona alle 15.15, quando ormai l'azione si era conclusa. In Piazza Giusti, Un altro gruppo di manifestanti violenti era impegnato da alcune ore a compiere vandalismi contro un distributore di benzina, posto tra Corso Sardegna e via Archimede, un supermercato e una banca. Nello stesso momento circa 300 carabinieri a piedi, appoggiati da blindati e camionette che, a causa degli attacchi, incontravano grosse difficoltà a muoversi nelle strette vie genovesi, si dirigevano verso la zona dei disordini allo scopo di bloccare i gruppi estremisti che da Piazza Giusti stavano avanzando verso il quartiere di Marassi. Un errore di direzione, dovuto alla non conoscenza della città, causò tuttavia il loro passaggio dalla parallela di via Giovanni Tommaso in Vrea e il loro posizionamento di fronte al sottopasso ferroviario che divide Corso Torino da Corso Sardegna. La stranezza del comportamento delle forze dell'ordine emerse anche durante il processo, in cui furono ascoltate registrazioni provenienti dalla questura. In una di queste registrazioni si sentono sia un operatore urlare:
2: "No, hanno caricato le tute bianche, porco Giuda. Loro dovevano andare in Piazza Giusti, non per Sottolemaide. Hanno caricato le tute bianche che dovevano arrivare a Piazza Verdi."
0: Sia le ripetute richieste del dirigente del commissariato di Genova, responsabile della sicurezza del corteo, relative al far ritirare il gruppo dei carabinieri dalla zona per evitare di fare da tappo e bloccare il corteo in arrivo. Intorno alle ore 15, come risultò da alcune fotografie scattate da un balcone su via Caffa, verso via Tolemaide, nella piazza Alimonda, sulla quale stavano transitando passanti e manifestanti, la situazione era tranquilla, ma poco dopo iniziò un lancio di lacrimogeni da parte dei carabinieri, da via Invrea, verso i manifestanti presenti. Durante la ritirata, una rover dei carabinieri con tre giovani militari a bordo, l'autista Filippo Cavataio di 23 anni, Mario Placanica, carabiniere di leva di 20 anni, e il coetaneo Dario Raffone, restò temporaneamente bloccata di fronte a un cassonetto dei rifiuti mentre stava manovrando in piazza Alimonda. Secondo la testimonianza dell'autista, a causa di una manovra errata dell'altro mezzo e per l'asserito spegnimento del motore. Una quindicina di persone appartenenti al gruppo che dopo la carica fallita stava inseguendo i carabinieri in ritirata attaccò il mezzo che fu danneggiato a tergo e sul lato destro, con pietre e bastoni, una palanchina di legno e un estintore, e nell'assalto furono feriti al viso da pietre dagli assalitori i carabinieri Raffone e Placanica. L'attacco al mezzo fu documentato da diversi filmati e foto e il tutto fu successivamente acquisito dalla magistratura. Alcuni media e politici, in un primo tempo, parlarono erroneamente di centinaia di persone intorno al mezzo, stima superiore anche alla consistenza stessa del più vasto gruppo di manifestanti caricato in via Caffa. L'aggressore con la palanca, Monai, nel descrivere la situazione, dichiarerà al magistrato:
1: "Il rumore era assordante ed io trovavo a terra una trave. Cominciai a colpire il tetto del mezzo. L'ultimo colpo lo diressi all'interno del mezzo, il cui finestrino posteriore destro era già frantumato. Vidi per un attimo il volto del carabiniere che era posizionato nella mia direzione. Ne colpì la sagoma, poi lo vidi accucciarsi. Mentre avveniva tutto ciò, la gente intorno urlava frasi di disprezzo e minaccia nei confronti dei carabinieri, come "bastardi, vi ammazziamo". Non ho udito frasi provenienti dall'interno della camionetta, ma in quel trambusto non posso escludere che siano state proferite."
0: Uno degli aggressori raccolse l'estintore e lo scagliò contro il mezzo, colpendo l'intelaiatura del finestrino della porta posteriore del mezzo. L'estintore rimase appoggiato tra la carrozzeria e la ruota di scorta. Dall'interno, uno degli occupanti lo colpì con un calcio, facendolo rotolare a terra in direzione di un manifestante con il volto coperto da un passamontagna. Più tardi, identificato nella persona di Carlo Giuliani, che in quel momento si trovava a diversi metri dal Defender, in direzione di via Tolemaide. Questi sollevò da terra l'estintore e si avvicinò, tenendo l'estintore sopra la testa con le mani protese, verso la parte posteriore del Defender, ma venne colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco. Il carabiniere Mario Placanica si dichiarò in seguito autore dello sparo, aggiungendo di aver sparato due colpi in aria, uno dei quali colpì Giuliani, mentre l'altro proiettile colpì il muro a destra della chiesa in piazza Limonda, lasciandovi un segno individuato solo dopo alcuni mesi. Giuliani cadde a terra ancora vivo, venendo investito due volte dal mezzo che era riuscito a ripartire e si allontanava dalla piazza mettendo in salvo i carabinieri. Una prima volta in retromarcia e la seconda dopo la ripartenza. Secondo l'autopsia e in base ai filmati che ne mostrano il sangue zampillante, morì diversi minuti dopo essere stato colpito. Quando dopo circa mezz'ora il personale medico di un'ambulanza arrivò in soccorso, Giuliani era già morto, senza aver ricevuto alcun soccorso dalle forze dell'ordine che, immediatamente dopo la sua caduta a terra, rioccuparono la piazza e lo circondarono nascondendone la vista. La scena, documentata da filmati e fotografie, venne trasmessa da emittenti televisive in tutto il mondo, rendendo evidente il drammatico livello di violenza

Male. Affermarono successivamente che la direttiva non aveva comunque determinato il mancato rispetto da parte di polizia e carabinieri delle norme che regolano l'uso delle armi da fuoco durante il servizio di ordine pubblico. La dichiarazione di Scajola provocò aspre critiche da parte di parlamentari dell'opposizione e rappresentanti del movimento No Global, che ne chiesero le dimissioni, richiesta già formalmente espressa la sera del 20 luglio dal segretario di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti. Furono espresse critiche inoltre sulla tardiva ammissione di Scajola e dubbi sulla possibilità che il ministro avesse impartito l'ordine venerdì dopo e non prima della morte di Giuliani. Pochi giorni dopo, i funzionari di polizia e carabinieri presenti a Genova affermarono di non aver ricevuto nessun ordine relativo alla necessità di sparare in caso di invasione della zona rossa e che in ogni caso si sarebbero rifiutati di eseguirlo in quanto manifestamente criminoso e inutile, visto che all'interno della zona rossa era stata creata una seconda cintura di sicurezza. Ascoltato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, Scajola ritrattò le proprie dichiarazioni. Disse di non aver dato l'ordine di sparare, ma di alzare il livello delle misure di sicurezza all'interno della zona rossa, per timore di attentati, e di non averlo riferito al Parlamento nel timore di danneggiare le fonti che avevano informato l'intelligence italiana del possibile attentato. La scuola Diaz e l'adiacente scuola Pascoli, nel quartiere di Albaro, in origine erano state concesse dal comune di Genova al Genoa Social Forum come sede del loro media center e, in seguito alla pioggia insistente che aveva costretto a evacuare alcuni campeggi, anche come dormitorio. Secondo le testimonianze dei manifestanti, la zona era divenuta un punto di ritrovo di molti manifestanti, soprattutto tra chi non conosceva la città, venendo frequentata durante le tre giornate anche da coloro che non erano autorizzati a dormire nell'edificio e, sempre secondo quanto riferito dai manifestanti e dal personale delle associazioni che avevano sede nella Pascoli, non vi erano situazioni di tensione nei due edifici. Intorno alle 21 di sabato, stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, la segnalazione di un attacco a una pattuglia di poliziotti portò alla decisione di effettuare una perquisizione presso la scuola Diaz e, ufficialmente per errore, alla vicina scuola Pascoli, dove stavano dormendo 93 persone tra ragazzi e giornalisti in gran parte stranieri, la maggior parte dei quali accreditati. Il verbale della polizia parlò di una perquisizione, poiché si sospettava la presenza di simpatizzanti dei Black Bloc, ma resta senza motivazione ufficiale l'uso della tenuta antisommossa per effettuare una semplice perquisizione. Tutti gli occupanti furono arrestati e la maggior parte picchiata, sebbene non avessero posto alcuna resistenza. I giornalisti, accorsi alla scuola Diaz, videro decine di persone portate fuori in barella, uno dei quali rimase in coma per due giorni e subì danni permanenti. Ma la portavoce della questura dichiarò in conferenza stampa che 63 di essi avevano pregresse ferite e contusioni e mostrò del materiale indicato come sequestrato all'interno degli edifici, senza dare risposte agli interrogativi posti dai giornalisti. La versione ufficiale del reparto mobile di Genova fu che l'assalto sarebbe stato motivato da una sassaiola proveniente dalla scuola verso una pattuglia delle forze dell'ordine, che transitava in strada alle ore 21:30 circa, anche se in alcune relazioni l'orario fu indicato nelle 22:30. Il vicequestore Massimiliano Di Bernardini, in servizio alla squadra mobile di Roma e in quei giorni aggregato a Genova, riferì in un primo tempo di aver transitato a passo d'uomo a causa di alcune vetture presenti nella strada molto stretta davanti alla scuola con quattro vetture e che il cortile della scuola e i marciapiedi erano occupati da un nutrito gruppo, circa 200 persone, molti dei quali indossavano capi di abbigliamento di colore nero, simile a quello tipicamente usato dai gruppi definiti Black Bloc, e che questi
Aveva

0: hanno fatto bersaglio i mezzi con un folto lancio di oggetti e pietre contro il contingente, cercando di assalire le autovetture. Ma che queste riuscirono ad allontanarsi, nonostante la folla li inseguisse, azionando anche i segnali di emergenza. La gente che dal verbale risultava aver assistito al lancio di un maglio spaccapietre dalle finestre della scuola, si avvalse della facoltà di non rispondere, mentre un altro dei firmatari dello stesso verbale riferì di aver visto in realtà solo due pietre di piccole dimensioni cadute nel cortile della scuola. La Corte d'Appello, nella ricostruzione dei fatti contenuta nelle motivazioni della sentenza, ricostruì così gli avvenimenti.
1: In ogni caso, le emergenze probatorie raccolte escludono che si sia trattato di condotta particolarmente significativa e pericolosa, e che abbia avuto le caratteristiche con le quali è stata descritta negli atti sopra menzionati. Basta rilevare che gran parte della scena, dallo sfondamento del cancello al successivo ingresso nel cortile fino all'apertura del portone, è stata ripresa nel filmato in atti, e che lo stesso, pure oggetto di attenta consulenza da parte dei RIS di Parma, non consente di apprezzare la caduta e tantomeno il lancio di oggetti, per cui, se caduta vi è stata, si deve essere trattato di oggetti di dimensioni insignificanti, come del resto confermato dal fatto che a terra nulla di tal genere è stato poi ritrovato, e che gran parte degli operatori staziona nel cortile senza assumere alcun atteggiamento di difesa o riparo da oggetti provenienti dall'alto. Tra questi, lo stesso Canterini, che non indossa il casco, comportamento che per la sua esperienza di comandante non può essere dettato da leggerezza. Solo nella fase immediatamente precedente l'ingresso nella scuola, dopo l'apertura del primo portone, alcuni operatori portano lo scudo sulla testa, ma la condotta è ambigua, perché nello stesso frangente si vedono altri operatori nelle vicinanze che non assumono alcun atteggiamento protettivo. Inoltre è stata fornita una spiegazione di tale condotta, ravvisata in una specifica tecnica operativa di approccio agli edifici, che contempla tale manovra in via cautelativa sempre, anche in assenza di effettivo pericolo.
0: L'arresto in massa senza mandato di cattura venne giustificato in base alla contestazione dell'unico reato della legislazione italiana, esclusa la flagranza, che lo prevede, ovvero il reato di detenzione di armi in ambiente chiuso. Dopo la perquisizione, le forze dell'ordine mostrarono ai giornalisti gli oggetti rinvenuti, tra i quali coltellini multiuso, sbarre metalliche e attrezzi che si rivelarono provenire in realtà dal cantiere per la ristrutturazione della scuola. Alcune barre di metallo, appartenenti ai rinforzi degli zaini, e, come evidenzieranno i giudici del processo d'appello, appositamente estratte per essere mostrate come prove della presenza di possibili armi, due bombe Molotov. Le Molotov si scopriranno essere state sequestrate il giorno stesso in tutt'altro luogo e portate all'interno dell'edificio dalle stesse forze dell'ordine per creare false prove. Un video dell'emittente locale Primo Canale, visionato un anno dopo i fatti, mostrò infatti il sacchetto con le Molotov in mano ai funzionari di polizia al di fuori della scuola. La scoperta di questo video porterà alla confessione di un agente che ammise di aver ricevuto l'ordine di portarle davanti alla scuola. Il 14 dicembre 2007 24 manifestanti furono condannati in primo grado a complessivi 110 anni di carcere per gli scontri in via Tolemaide e i cosiddetti fatti del blocco nero. Tra i condannati, 10 furono giudicati responsabili per devastazione e saccheggio, 13 per danneggiamento e 1 per lesioni. La resistenza a pubblico ufficiale venne derubricata per 3 imputati, in quanto i giudici ritennero che la resistenza alle cariche della polizia durante il corteo delle tute bianche era nel loro caso legittima, al contrario dei danneggiamenti successivi. In appello, nell'ottobre 2009, 15 dei manifestanti vennero poi assolti, sia per l'intervento della prescrizione, sia perché la carica dei carabinieri in via Tolemaide venne nuovamente valutata come illegittima, e quindi la reazione a questa considerata una forma di legittima difesa, sia con assoluzione piena per un manifestante già assolta in primo grado. Ai 10 condannati, accusati di devastazione e saccheggio, vennero tuttavia sensibilmente aumentate le pene rispetto a quelle erogate in primo grado, per un totale di 98 anni e 9 mesi di carcere. Nel 2017 la polizia inglese avrebbe svelato che tra i Black Bloc a Genova era presente un poliziotto inglese infiltrato. 15 marzo 2019. A quasi 20 anni di distanza, i 27 poliziotti responsabili delle violenze alla scuola Diaz e delle false prove per coprire le nefandezze perpetrate subiscono una nuova condanna. Alti dirigenti, ispettori e agenti sono stati condannati dalla Corte dei Conti a risarcire un danno erariale pari a 2.800.000 euro per danni materiali. Un'ulteriore condanna da 5 milioni per il danno d'immagine dovrà essere valutata il 22 maggio dalla Corte Costituzionale, poiché un controverso codicillo del 2009 consente di contestare il danno erariale solo per reati contro la pubblica amministrazione e non per imputazioni come il falso o le lesioni gravi. Alla fine, di quello che è successo a Roma una cosa sappiamo. I servizi segreti italiani e non solo hanno alimentato un clima di terrore e scontro alla vigilia del G8, facendo regolarmente filtrare sui giornali gli allarmi più paranoici e non verificati. Per contro, erano perfettamente consapevoli dei luoghi di ritrovo e delle intenzioni dei Black Bloc, come dimostrano due dettagliate informative finite agli atti del comitato, precise quasi al minuto sul percorso del corteo, che con tanto di tamburini e striscione smash, spacca, la mattina del 20 luglio, accese la miccia degli incidenti. Quelle notizie preziose, evidentemente, non furono sfruttate a dovere.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, clamoroso. Gli alieni sono tra noi, ma vogliono convivere come ET o annientarci come i Visitors? Gli esperti si dividono tra chi crede che puntino solo a studiarci e chi è convinto che intendano farci fuori. Di Paola Strocchio. Chi tra voi pensa che gli alieni non esistano dovrà ricredersi. L'ultimo rapporto del Pentagono sugli UFO parla di 757 nuovi avvistamenti di fenomeni aerei non identificati e quindi rimasti inspiegati. Di questi si legge che almeno 21 meritano di essere analizzati in maniera più approfondita. E non finisce qui. Dal Dipartimento della Difesa americano, l'ex manager del programma contro le minacce aerospaziali, Luis Elizondo, ha affermato senza mezzi termini: gli UFO sono reali. Ci sono sufficienti prove credibili di avvistamenti a dimostrazione di tecnologie esotiche che potrebbero rivoluzionare l'esperienza umana. Quelle manovre non spiegabili. Tra queste prove si citano contatti avuti dai militari americani con oggetti capaci di spostarsi con manovre e velocità sconosciute all'uomo. Non hanno mostrato ostilità palese, ha detto Elizondo, ma qualcosa di inspiegabile è sempre considerato una potenziale minaccia fino a quando non siamo certi che non lo è. E gli avvistamenti di UFO, a conferma della teoria che non siamo soli nell'universo, si susseguono ovunque nel mondo, anche in Italia. Nel nostro paese, tra il 2013 e il 2018, si sono verificati una serie di contatti visivi in Valtellina, fotografati da numerosi abitanti del posto. In quell'occasione si parlò di sfere di luce e di oggetti triangolari con una lunga scia di punti interrogativi che non hanno ancora trovato una risposta. Nel 2023 l'ex ufficiale dell'intelligenza americana David Grush ha riacceso l'attenzione sul caso del primo impatto di un UFO mai registrato. Secondo alcune teorie, un oggetto sarebbe stato rinvenuto nel 1933 nei dintorni di Magenta, in Lombardia. L'oggetto, un disco con un diametro intorno ai 10 metri, fu recuperato alla fine della guerra e venne inviato agli Stati Uniti con la complicità di Papa Pio XII, ha detto il pilota americano. Grush ha poi confermato che negli anni gli Stati Uniti hanno recuperato e studiato diversi UFO, ha parlato di numeri a due cifre e altrettanti resti biologici. Provengono da diversi paesi e presentano differenti morfologie, ha rivelato Grush. Presenti sulla Terra da secoli, se davvero gli alieni sono già in mezzo a noi, che cosa dobbiamo aspettarci? Oggi gli esperti si dividono in due correnti. C'è chi sostiene gli alieni abbiano in mente una coabitazione pacifica e chi pensa che puntino a controllare l'umanità. Per i primi, gli alieni sarebbero quindi una sorta di presenza discreta, interessata a studiare gli umani. Potrebbero essere tra noi da secoli e aver scelto di limitarsi a osservarci. Scoperte della scienza sospette. La seconda ipotesi, quella di un progetto di colonizzazione in atto, è meno rassicurante. Diversi ufologi sono arrivati a sostenere che in certe scoperte scientifiche ci sarebbe lo zampino degli extraterrestri, magari per portarci a distruggerci. Altri sostengono che gli alieni si sarebbero infiltrati nelle istituzioni per influenzarne i governi e l'economia. E magari, con uno di questi, abbiamo già avuto contatti diretti, senza neppure saperlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Mili. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili, se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institut di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza. Mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri. Ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel 2° e 3° trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione, rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. Sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Ian non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial, che ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata, oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami. Anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, Ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale.

tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti, avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non-REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto. Potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia.

0: Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso, la sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva all'Ario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sull'Ario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di 2 millenni. Quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune are pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'XI secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di Tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il Giudizio Universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista enigmistica In, L'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca. L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre, e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo, inoltre, allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. E si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi. Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte. È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende, vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua, non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti. Nota Isabelle Aristide Astier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore, pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi d'inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti i diciottenni a un ballo in maschera all'Opéra il 30 gennaio 1774. La delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo, raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Levi, o un Apollo, come lo etichettò Léonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisci che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla a Versailles. «Quando mi vide!» esclamò. «Ah, è una vecchia conoscenza!» «Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola», scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. «Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne». Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella. «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero. Perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive
5: una certa Josephine.
4: Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La sessantina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasser. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. «Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero», scriveva Fersen il 10 ottobre, «a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi». Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla, il 29, con un languido «Addio, mia tenera amica, vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». «Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi», gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là. Rimasi lì. Solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico, alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica. Nota Aristide Astaire. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma di esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. Tre giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si riuniva in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

sei probabilmente americano, bianco, con una probabilità più alta di essere di sesso femminile, intorno ai 30 anni. A volte soffri di specifiche avversioni o fobie, come andare in posti specifici, dormire di notte, fare sesso, avere a che fare con medici, dentisti e ogni tanto anche coi bambini. Hai un profondo terrore inconscio, costruito intorno a un vuoto dentro di te, qualcosa che manca nella trama della tua vita, una lacuna che non riesci a spiegare né a colmare. A volte questo vuoto è collegato a un momento specifico della tua vita, una brutta nottata, i postumi oppressivi di un incubo, magari associati a qualche piccolo disturbo, sangue dal naso, strani segni sulla pelle. Il senso del tempo è confuso in quel periodo, il che ti porta a determinare un lasso temporale in cui non ricordi nulla, come un buco nella memoria e nella continuità della tua coscienza. Questo episodio è come un pezzo mancante nel puzzle che costituisce la tua immagine interiore. La sua mancanza innesca tutte le tue ansie pregresse fino a rendere difficile, a volte intollerabile, la tua vita psichica. Cerchi aiuto, mentre degli improvvisi flash arrivano a colmare sprazzi di quel vuoto, senza però avere un significato coerente o riuscire a darti una spiegazione rassicurante. Al contrario, provocando un'ansia ancora più insostenibile. Questi frammenti di memoria ti portano a cercare l'aiuto di uno specialista nella gestione dei traumi, il quale, probabilmente, ti sottopone a delle sessioni di ipnosi regressiva, dalle quali emerge un po' alla volta l'intera trama di ciò che è accaduto in quel vuoto di memoria e di coscienza. E questo è quello che ricordi. Ti sei svegliato nel cuore della notte oppure la tua auto si è fermata in un luogo isolato e hai preso improvvisamente coscienza di alcune figure intorno a te. Figure piccole, grigie, non umane. La persona che è vicino a te è in stato di incoscienza, come se fosse stato spento con un interruttore. Un raggio di luce ti attraversa e inizia a fluttuare nell'aria e ti risvegli, nudo e paralizzato, sul tavolo di una strana stanza. Le strane figure grigie si radunano intorno a te e iniziano a esaminarti. E qui c'è il centro della tua esperienza traumatica. Le procedure a cui sei sottoposto sono terribilmente invasive e tu sei completamente inerme, ma in grado di sentire, vedere e provare dolore. Le sonde vengono inserite nel naso, nelle orecchie, a volte persino negli occhi, causandoti un'immensa sofferenza unita a un terrore assoluto. Anche le aree intime vengono esplorate, campioni prelevati. Alla sofferenza si unisce l'umiliazione e la completa impotenza. Dopo essere sopravvissuto a tutto questo, uno degli esseri, diverso dagli altri, forse il loro capo, penetra nella tua mente impiantando messaggi, la maggior parte dei quali dicono «non ricorderai nulla di tutto questo». Nelle successive sedute ricorderai invece anche altre esperienze di questo genere, fin da bambino, tipicamente dai 7 anni in poi. Insieme al terapista potreste scoprire che altre persone nelle varie generazioni della tua famiglia hanno avuto esperienze simili. In alcuni casi ricordi di aver assistito anche a visioni di distruzione globale o alla creazione di bambini ibridi tra la razza umana e quella delle creature che ti hanno prelevato. Se questa è la tua esperienza ed è incredibilmente simile a quella di tante altre persone come te, sei stato rapito o, come dicono più precisamente gli americani, abdotto dagli alieni. Quante sono esattamente le persone abdotte dagli alieni? Non si sa, perché non esiste un registro di questi fenomeni, per cui le stime variano enormemente a seconda dei sondaggi che sono stati fatti su campioni piuttosto piccoli. Si va dall'ipotesi di diverse centinaia nel mondo a più di 3 milioni solo negli Stati Uniti. Ma cosa vuol dire essere abdotti? Cosa significa questa esperienza? Si tratta solo di racconti di persone squilibrate o in cerca di attenzioni? E quanto influisce la società americana in questo fenomeno così specificatamente localizzato negli Stati Uniti? Cominciamo dall'inizio, anzi, da prima dell'inizio. Nella storia ci sono diversi racconti che sono in qualche modo sovrapponibili all'esperienza dell'abduzione aliena. Persone svegliate nel sonno e paralizzate, con presenze inquietanti vicino a loro, tipicamente demoni, sono riportate ampiamente fin da prima del Medioevo.
La stessa parola incubo indicava in origine un tipo di demone che compariva proprio durante questi momenti di sonno veglia, e ci sono decine di racconti nel folklore irlandese e scandinavo su persone rapite da esseri non umani. Si tratta probabilmente di una traslazione immaginaria del fenomeno della paralisi del sonno, un fenomeno che viene ancora oggi usato per tentare di trovare una causa medica alle abduzioni aliene. La paralisi del sonno è un fenomeno che viene riportato dal 40% delle persone, almeno una volta nella vita. Il nostro organismo ha una sorta di meccanismo di protezione per impedire che ci facciamo male durante il sonno profondo, muovendoci e andando a sbattere da qualche parte. Per cui, ad un certo punto del sonno, la cosiddetta fase REM, in cui si verificano i sogni, i muscoli volontari vengono paralizzati. A volte però questo meccanismo non funziona come dovrebbe e il cervello si risveglia in tutto o in parte, riportando alla coscienza una persona in uno stato in cui non dovrebbe essere cosciente e quindi con funzioni psicofisiche alterate. In questa condizione la persona è consapevole e cosciente, ma incapace di muoversi e parlare. Pur essendo una condizione benigna, spesso provoca un forte senso di paura e di ansia, e a volte allucinazioni dal contenuto violento e pauroso. Non sappiamo esattamente come funzionino e perché si scatenino queste allucinazioni. D'altronde, sulle funzioni cerebrali del sonno si sa ancora molto poco, ma sembra che sia coinvolta in questo fenomeno l'amigdala, una parte del cervello che ha un ruolo chiave nello scatenare le emozioni più profonde. Ma anche se la spiegazione della paralisi del sonno è molto attraente, lascia parecchie domande aperte rispetto all'abduzione aliena. Perché, ad esempio, nonostante la paralisi del sonno sia un fenomeno comune in tutte le persone del mondo, le abduzioni aliene sono riportate praticamente solo negli Stati Uniti e in quantità molto minore nel Regno Unito? Perché le storie di abduzione rispetto ai cosiddetti sogni lucidi della paralisi del sonno sono così più articolate, complesse e simili tra loro? E perché l'abduzione non avviene praticamente mai su persone di colore? C'è una storiella, messa in giro da un comico americano, che racconta l'apparizione di un UFO nella contea di Mariposa, in California, che venne osservata dal 99% della popolazione. L'1% che non si accorse di nulla era l'unico abitante di colore della città, un tale Clero Mims. È solo una storiella, ma racconta di un fatto che è comprovato dai numeri. In diversi sondaggi in cui si andava alla ricerca di persone che dichiaravano di aver avuto, per dirla con Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo, non sono mai presenti persone di colore. La stragrande maggioranza è bianca, con piccole minoranze di nativi americani e di altri gruppi etnici. Eppure, la storia delle abduzioni aliene inizia, nell'accezione moderna che tutti gli attribuiamo, proprio con una coppia in cui una delle due persone era di colore. È il 1961 e Barney e Betty Hill vivono a Portsmouth, nel New Hampshire, una cittadina di circa 30.000 abitanti nell'estremo nord-est degli Stati Uniti. Barney è nato nel 1922 e lavora per l'ufficio postale, mentre Betty è del 1919 e fa l'assistente sociale. Sono una coppia mista, lui è di colore, lei bianca, una cosa molto rara all'epoca. Ma nonostante ciò, la loro posizione e inserimento nella società sono ottimi. Sono membri attivi della Congregazione Religiosa dei Cristiani Unitari, fanno parte dell'Associazione Nazionale per i Diritti Civili degli Afroamericani e sono leader della comunità. Barney ha anche un posto nella direzione della Commissione Nazionale per i Diritti Civili. Sono persone conosciute e rispettate in città e non hanno mai mostrato comportamenti strani o bizzarri, né avuto apertamente sintomi di disagio psichico. Anche la loro condizione di coppia mista non crea gravi problemi alla loro famiglia, dato anche il contesto di uno stato all'estremo nord della nazione e quindi sicuramente più emancipato da questo punto di vista. Il loro è un matrimonio felice. Hanno un bassotto tedesco di nome Delcy, a cui sono molto affezionati. Il 19 settembre 1961, alle 10:30 di sera, la coppia sta tornando in macchina da un viaggio alle cascate del Niagara e a Montreal.
Poco più a sud di Lancaster, Betty nota un punto luminoso nel cielo che si muove dal basso verso l'alto, in direzione della Luna. Mentre continuano a viaggiare lungo la statale numero 3, Betty pensa che deve essere una stella cadente, solo che si muove dal basso verso l'alto, il che è molto strano. Il punto luminoso però inizia a diventare sempre più grande e a muoversi in modo imprevedibile nel cielo. A quel punto Betty chiede a Barney di fermare la macchina per poter osservare meglio quello strano fenomeno. Barney accosta nell'area picnic appena a sud delle Twin Mountains. L'occasione è buona anche per far sgranchire un po' le zampe ad Elsie. Betty prende i binocoli che hanno nel bagaglio e osserva il punto luminoso mentre passa davanti alla Luna, notando che è un oggetto dalla strana forma che emette luci multicolori lampeggianti. La sorella di Betty, diversi anni prima, le aveva raccontato di aver visto un disco volante e a quel punto anche lei si convince di stare osservando lo stesso tipo di oggetto. A quel punto Barney prende il binocolo e inizia a osservare l'oggetto volante. Quello che vede gli sembra proprio un aereo di linea, diretto verso il Vermont, in direzione Montreal. L'aereo, però, di colpo, fa una manovra impossibile e scende rapidamente nella loro direzione. Non è un aereo, pensa Barney, e risale in tutta fretta in macchina con Betty ed Elsie. La coppia riparte e si dirige verso il passo di Franconia Notch, dove la strada diventa tortuosa salendo lungo la montagna. Barney guida lentamente mentre l'oggetto continua a seguirli, passando prima sopra un ristorante e una torre di segnalazione sulla vetta del Monte Cannon e poi avvicinandosi al cosiddetto Vecchio della Montagna, una formazione rocciosa nota per avere una forma simile al profilo di un volto umano se osservata da nord. In quel momento Betty riesce a stimare che in proporzione alla formazione rocciosa l'oggetto è grande una volta e mezzo, quindi poco meno di 20 metri, e sembra ruotare su se stesso. Nel più assoluto silenzio, l'oggetto continua a seguirli effettuando velocissime manovre nel cielo notturno, finché, un miglio a sud di Indian Head, l'oggetto scende rapidamente sul loro veicolo, una Chevrolet Bel Air del 57, fermandosi una trentina di metri sopra di loro. Barney è costretto a fermarsi perché l'oggetto, che gli ricorda un gigantesco pancake, ricopre loro l'intera visuale. Con la sua pistola in tasca, Barney esce dal veicolo e osserva ancora con il binocolo. Ora che sono così vicini, può vedere una decina di figure umanoidi che lo guardano dai finestrini del veicolo. A un tratto, tutti gli umanoidi si spostano verso un pannello, mentre uno di loro resta al finestrino e sembra comunicargli un messaggio telepatico che recita «Stai dove sei e continua a guardare». Barney nota che gli umanoidi indossano delle specie di uniformi lucide, nere e col cappuccio. Barney non sa dire perché, ma è sicuro che non siano umani. Delle strutture alari con luci rosse iniziano a fuoriuscire dal veicolo e una lunga struttura inizia a scendere dal fondo. L'oggetto si avvicina fino a 300 metri dalla macchina di Barney e Betty, quando Barney, con un grande sforzo, riesce a staccarsi dal binocolo strappandone il cinturino e correre in preda al panico nella macchina dicendo a Betty «Ci vogliono catturare!». Mentre l'oggetto volante si avvicina ancora, Barney tenta una fuga disperata in macchina, accelerando il più possibile, mentre Betty, dal finestrino, controlla se riescono a distanziarli. Ma quasi subito un suono ritmico, fatto da una serie di ronzii e segnali acustici, inizia a diffondersi e sembra quasi rimbalzare sul bagagliaio dell'auto. L'auto inizia a vibrare e una sensazione di formicolio attraversa i corpi degli Hill. Da qui la loro mente perde il contatto con la realtà e il tempo, e tutto diventa confuso e offuscato. Se fossimo in un film, ci sarebbe una dissolvenza in nero sulla coscienza dei coniugi Hill. Quando tornano in sé, in seguito ad una seconda serie di suoni e vibrazioni, i coniugi Hill si rendono conto di essere 56 km più a sud del punto in cui hanno perso coscienza, con un ricordo molto vago e discontinuo di questo lasso di tempo e di spazio. Ricordano solo di aver fatto un'inversione ad U, aver incontrato un blocco stradale di qualche tipo e aver osservato una sfera luminescente nel cielo.
Arrivati a casa all'alba, gli Hill si rendono conto di avere strane sensazioni che non riescono a spiegare facilmente. Per esempio, Betty non vuole portare le valigie in casa, ma insiste per lasciarle di fronte all'ingresso posteriore dell'abitazione. Barney si accorge che la tracolla dei binocoli è strappata, ma non ricorda il momento in cui si è rotta. Le punte delle loro scarpe sono rovinate, ma nessuno sa perché. Barney sente il bisogno di andare in bagno per controllare i propri genitali, anche se non riscontra niente di anomalo. Entrambi sentono il bisogno di fare diverse docce per eliminare una sensazione di contaminazione dai loro corpi. Barney e Betty sono perplessi e provano a disegnare quello che ricordano dell'oggetto volante, ma soprattutto tentano di ricostruire la linea temporale di quello che è accaduto. Ma qui le cose si complicano. Da quando hanno sentito gli strani suoni ronzanti, c'è un vuoto fatto di ricordi incompleti e frammentati. Dopo aver dormito per qualche ora, Betty ripone nell'armadio il vestito che ha indossato durante il viaggio e nota che è strappato in vari punti. Era praticamente nuovo, l'aveva indossato solo una volta quel fine settimana. Non solo, è cosparso di una strana polvere rosa che esposta al sole scompare, lasciando però delle macchie. Betty decide di buttarlo, poi ci ripensa e lo rimette nell'armadio. 5 istituti diversi effettueranno analisi su quel vestito negli anni. Nel 2001 il vestito verrà ripescato e sottoposto ad analisi per ricercare sostanze particolari e tracce di DNA da P.A. Budinger, una scienziata specializzata nell'analisi dei materiali. Si tratta di esami molto approfonditi e particolareggiati, i cui risultati

sul bagagliaio della loro auto, che sembrano far impazzire una bussola quando viene avvicinata agli strani segni. Il 21 settembre, due giorni dopo l'incontro con l'oggetto volante, Betty chiama la base dell'Air Force locale per avvisarli dello strano fenomeno, omettendo alcuni particolari per non dare l'impressione di una persona strampalata. Il giorno successivo, il maggiore Henderson richiama gli Hill per un'intervista più dettagliata. Il rapporto di Henderson, datato 26 settembre 1961, conclude che gli Hill hanno probabilmente scambiato il pianeta Giove per un oggetto volante. Il rapporto viene inviato al progetto Blue Book, il progetto di ricerca sugli UFO dell'Air Force. Qualche giorno dopo, Betty va in biblioteca e prende in prestito un libro sugli UFO di Donald Cahoe, un ex aviatore dei Marines, diventato scrittore di fantasy e fantascienza e poi convinto sostenitore dell'esistenza dei dischi volanti. Betty prova a scrivere a Cahoe, raccontandogli tutta la vicenda e aggiungendo che lei e Barney stanno pensando delle sedute di ipnosi per recuperare la memoria completa dell'accaduto, ma viene reindirizzata su Walter Webb, un astronomo membro del NICAP, un'associazione attiva negli anni 50 fino agli anni 80 nello studio degli UFO. Webb incontra gli Hill il 21 ottobre 1961, esattamente un mese dopo l'accaduto, e raccoglie il loro racconto in un'intervista di 6 ore. Barney racconta di avere la sensazione di una specie di blocco mentale che gli impedisce di ricordare tutto, come se ci fossero parti di quell'evento che la sua mente non vuole riportare alla coscienza. Secondo Webb, a parte qualche piccola incongruenza trascurabile, è tutto vero. Il loro racconto è troppo preciso e dettagliato per essere frutto di fantasia. Sono persone sane ed equilibrate. Non hanno mai mostrato alcun comportamento eccentrico o avuto allucinazioni. Non hanno mai inventato storie nella loro vita. E in più, che motivo avrebbero per mentire? Intanto Betty ha iniziato a sognare. Dopo 10 giorni dall'incontro ravvicinato, Betty inizia ad avere sogni strani, incredibilmente vividi, come mai le è capitato in vita sua. Durano esattamente 5 giorni e poi non si presentano più. A novembre inizia a trascriverli nei dettagli. Nel primo sogno Betty ricorda un posto di blocco, di essere stata circondata da uomini e di aver perso coscienza, per poi riprendersi nel mezzo della foresta, condotta da 2 uomini, mentre Barney camminava dietro di lei in una specie di trance, come fosse sonnambulo. Gli uomini sono bassi, 1,50 m, forse 1,60 m, indossano uniformi uguali di colore blu e un cappello simile a quello dei cadetti dell'Accademia Militare. Hanno un'apparenza solo vagamente umana, con capelli neri, occhi scuri, nasi prominenti e labbra bluastre. La loro pelle è grigia. Una volta entrati in una struttura a forma di disco metallico, i 2 vengono separati e Betty viene esaminata dettagliatamente. L'essere chiamato esaminatore taglia una ciocca di capelli di Betty e preleva campioni delle unghie. Occhi, orecchie, naso, bocca, denti, gola, mani, tutto viene ispezionato. Dopo essere passato a piedi e gambe, l'esaminatore raschia un po' di pelle superficialmente con uno strumento non affilato e la mette in una busta trasparente. Dopo aver testato il sistema nervoso, un ago viene inserito nell'ombelico di Betty, provocando un dolore terribile. Ma appena l'esaminatore fa un gesto con la mano davanti ai suoi occhi, il dolore svanisce. L'esaminatore si allontana e Betty può scambiare qualche parola con il leader del gruppo, che le regala un libro pieno di strani simboli e le disegna una mappa stellare per spiegare da dove proviene. Alla fine del sogno c'è un diverbio tra gli alieni e il leader riprende il libro, dicendo che hanno deciso di cancellare i loro ricordi. Betty gli risponde che in ogni caso in qualche modo riuscirà a ricordare quanto avvenuto. Una volta riportati in auto, l'astronave riparte e anche il viaggio degli Hill, e questa è anche la fine del sogno. Il 25 novembre Barney e Betty vengono intervistati nuovamente dal NICAP. In particolare ci si concentra sulle 3 ore di vuoto temporale del loro racconto. I 2 sono infatti partiti da Colebrook per arrivare a Portsmouth. Sono 286 chilometri, che a una media di 70 km orari avrebbero richiesto circa 4 ore. Gli Hill ce ne hanno messe 6.

e non hanno alcuna spiegazione per le 3 ore mancanti. In particolare ci sono quei 56 chilometri del loro viaggio tra Indian Head e Ashland in cui non hanno praticamente alcun ricordo. Un modo per recuperare quei ricordi forse ci sarebbe, ed è l'ipnosi regressiva, una tecnica molto discussa e discutibile, in cui uno specialista cerca di porre i soggetti in condizioni di rilassamento estremo, provando così ad aggirare i blocchi psicologici che possono impedire ai soggetti di ricordare determinati eventi. Nel 1963 i coniugi Hill iniziano a parlare pubblicamente della loro esperienza, prima in chiesa e poi con alcuni gruppi di ricerca sugli UFO. A dicembre di quell'anno iniziano a vedere Benjamin Simon, uno psichiatra di Boston esperto in ipnosi. Fin dai primi incontri sono chiare 2 cose. La prima è che nonostante Barney sembri meno colpito dalla vicenda, in realtà la cosa gli crea più preoccupazione ed ansia di quanto vorrebbe ammettere. La seconda è che nonostante Simon si senta di scartare come impossibile l'ipotesi di un incontro con esseri extraterrestri, non c'è alcun dubbio per lui che gli Hill sono assolutamente sinceri nel loro racconto e genuinamente convinti che il loro incontro sia stato reale. I racconti sotto ipnosi di Barney e Betty coincidono in modo sorprendente, anche se non sappiamo quanti i due si siano consciamente o inconsciamente influenzati a vicenda. Particolari che Betty non aveva mai trascritto nei suoi sogni emergono e sono presenti in entrambe le sessioni. Barney ricorda meno dettagli di Betty perché, per paura, ricorda di aver tenuto gli occhi chiusi per tutto il tempo. Anche per lui c'è stato un esame fisiologico completo, incluso il prelievo di liquido seminale e un'ispezione anale con un apparato cilindrico. Durante le sessioni, Betty riuscirà anche a ricordare la mappa stellare che aveva visto sull'astronave, riportandola in un disegno che rappresenta 12 stelle collegate tra loro da delle linee, più 3 stelle minori a formare una specie di triangolo. Nel 1968 la maestra elementare e astronoma dilettante Marjorie Fish tentò di ricostruire la mappa, considerando che una delle stelle rappresentate doveva essere il nostro Sole e concludendo che delle centinaia di punti di vista possibili, l'unico che poteva quadrare con la mappa doveva essere una stella binaria del sistema Zeta Reticuli, a circa 39 anni luce dalla Terra. Per questo la storia di Barney e Betty Hill divenne nota anche come incidente Zeta Reticuli, anche se nel 1990 nuove e più precise misurazioni delle distanze stellari smentirono completamente questa interpretazione. Le sessioni di ipnosi, anche se non dimostrarono nulla e vennero considerate dallo psichiatra che le condusse come una proiezione su Barney dei sogni di Betty, giovarono moltissimo alla salute psichica della coppia, che si liberò completamente dell'ansia provocata dall'incidente. Dopo le sessioni, gli Hill tornarono alla loro vita quotidiana, senza cercare alcuna forma di pubblicità. Nel 1965, però, il reporter John Luttrell della rivista Traveler venne in possesso di alcune registrazioni della storia raccontata da Barney e Betty Hill nel 1963. Luttrell fece un'inchiesta approfondita sul caso, che venne acquistata dalla United Press International, facendo diventare Barney e Betty Hill delle celebrità internazionali. Nel 1966 John Fuller si assicurò la collaborazione della coppia per scrivere il libro The Interrupted Journey, Il viaggio interrotto, che includeva una rappresentazione della mappa stellare disegnata da Betty e che ebbe un enorme ed immediato successo. Barney Hill morì nel 1969, a 46 anni, di emorragia cerebrale. Betty divenne una celebrità nel mondo degli ufologi e per tutta la vita lottò strenuamente per difendere la veridicità dei suoi racconti, che fu ovviamente oggetto di infinite discussioni e polemiche. Non si risposò mai e morì nel 2004 all'età di 85 anni. Probabilmente non sapremo mai cosa successe quella notte del 19 settembre 1961, ma nonostante in mancanza di riscontri oggettivi certi tutto debba considerarsi possibile,
Ogni cosa in questa storia fa ragionevolmente pensare che qualcosa successe. Non è ragionevole pensare che due persone tranquille, posate, ben inserite nella società, senza alcuna esperienza precedente, anche solo vagamente stravagante, che avevano tutto da perdere e nulla da guadagnare nel raccontare questa storia, che non cercarono mai nessun vantaggio e nessuna forma di pubblicità da questa vicenda, che ebbero reazioni emotive sotto ipnosi difficilissime da simulare, che soffrirono profondamente e sinceramente dal punto di vista psicologico dopo quella notte, si siano inventate di sana pianta e senza ragione una storia così complessa, dettagliata, inquietante e con dei dettagli profondamente umilianti. Sulle abduzioni aliene e i tentativi di spiegazione scientifica e psicologica di questo fenomeno sono stati scritti centinaia di articoli. Alcuni vanno in direzione della paralisi del sonno, altri in direzione di traumi sessuali e, in effetti, alcuni racconti di bambini sono chiaramente delle metafore di abusi subiti. Altri ancora in direzione di una complessa interazione culturale tra la diffusione delle opere di fantascienza e la narrazione di traumi sociali e personali. Altre analisi puntano il dito contro i media, la televisione in primis, di cui gli americani hanno sempre fatto un uso quotidiano molto intenso ad ogni età, capace di influenzare così profondamente il subconscio, ma anche la qualità del sonno e la capacità di distinguere la realtà dalle immagini trasmesse, da generare episodi di vuoto nella memoria e nel flusso di coscienza di alcune persone. Questo vuoto sarebbe poi colmato dalla narrativa sociale, dagli stessi psichiatri e terapeuti, tramite suggestioni che porterebbero ad un racconto liberatorio, sincero, ma scorrelato dalla realtà oggettiva. Qualsiasi spiegazione si provi a dare alla storia di Barney e Betty Hill, come a tutte le infinite storie di abduzione aliena che seguiranno nella storia, avranno sempre una caratteristica comune. Dalle ipotesi di totale fantasia senza alcun fondamento a quelle di reali eventi di origine aliena, risulteranno tutte inesorabilmente e in modo frustrante sempre profondamente inconcludenti. Eppure queste storie non cessano di essere incredibilmente affascinanti e suggestive, quasi seduttive quando le si legge e rilegge ogni volta. Tutti noi, ascoltandole, proviamo un senso di fascinazione che sta a metà tra la paura e la curiosità, passando per un senso di mistero, impotenza e predestinazione che tocca corde particolari della nostra coscienza, difficili da esprimere a parole. Gli alieni grigi nelle loro uniformi sono forse la proiezione della parte più oscura e autoritaria della nostra società, quella che in modo impersonale ci tratta come animali da laboratorio, sottoponendoci con il suo potere a umilianti procedure che non comprendiamo per fini a noi sconosciuti? Oppure sono le proiezioni di antiche figure dell'immaginario collettivo umano da millenni, dei, angeli, demoni, spiriti, esseri soprannaturali infinitamente più potenti di noi e in grado di prendere la nostra vita di comuni mortali e stravolgerla a loro piacimento? Oppure gli alieni siamo noi e i nostri sensi di colpa, la rappresentazione di una specie che abusa delle risorse del pianeta e anche degli altri esseri umani, che nei propri laboratori compie ogni genere di esperimenti in nome di una tecnologia e di un progresso che non riusciamo più nemmeno a riconoscere come umano? E come si spiega la strana selettività culturale per cui i casi di abduzione sono localizzati quasi solo negli Stati Uniti, ma con la quasi totale esclusione delle persone di colore? Si tratta di una specificità sociale, culturale, storica, politica di questa giovane e strana nazione o c'è qualcosa di particolare, di diverso, in quelle immense zone rurali, nell'isolamento delle piccole comunità sperdute in territori immensi dove spesso vengono riportati questi fenomeni? Si tratta di un grido di aiuto o di un'affermazione di umanità, un modo per confermare che comunque il rapito è un valido esemplare della razza umana, degno di essere studiato e analizzato e riconosciuto fisicamente e sessualmente come umano, laddove nemmeno lui magari riesce più a riconoscersi come tale? O ancora,
essere esaminati, osservati, presi in profonda e intima considerazione, avere minuziose attenzioni per ogni parte del corpo, essere oggetto di interesse da parte di esseri superiori, è un desiderio inconscio di cure e attenzioni anche fisiche in un mondo e in una società dove nessuno si prende più cura di nessuno, e quel ritornare quasi neonati, impotenti, osservati da esseri superiori, terribili, incomprensibili, ma in fondo benevoli, colma qualche profonda lacuna nella coscienza affettiva delle persone? La storia delle abduzioni aliene solleva infinite domande e in cambio non fornisce praticamente nessuna risposta, e più le si guarda da vicino e peggio diventa. È nel destino di queste narrazioni che non si trovi mai una chiave per confermarle, ma nemmeno per smentirle in modo definitivo. Per chi volesse però ripartire dall'inizio, per chi volesse ripercorrere ancora una volta questo viaggio nei più profondi meandri onirici della mente umana e nei complessi meccanismi con cui la coscienza costruisce la propria realtà esistenziale in precario equilibrio sopra gli abissi dell'inconscio, sappiate che all'Università del New Hampshire ci sono 7 grandi scatole. Contengono tutto quello che riguarda il caso di Barney e Betty Hill. Corrispondenza, appunti, manoscritti, storia personale dei due, contratti e accordi con i media, analisi, documenti desecretati di CIA e FBI, il rapporto dell'Air Force Intelligence, le trascrizioni delle sessioni di ipnosi regressiva, i risultati della macchina della verità, le mappe stellari disegnate da Betty e il suo vestito, tutti gli articoli storici relativi al caso, fotografie, DVD, artefatti, oggetti e materiali. La collezione si chiama MC197 ed è di pubblico accesso. Basta compilare un modulo e prenotare la visita. Men of broader intellect know that there is no sharp distinction betwixt the real and the unreal.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Andrea Camilleri, Desideria. Chiamare una figlia Desiree o Desiderata è una cosa. Chiamarla Desideria è tutt'altra. Se non vado errato, Desiderata significa esserlo da altri. Desideria, neutro plurale, significa avere molti e diversi desideri in proprio. Da padre me ne guarderei bene d'assegnare un nome così poco rassicurante a una neonata che però un giorno sarà ragazza, donna e moglie. Per fortuna, crescendo, spesso le figlie, per restare al genere femminile, smentiscono i nomi di battesimo che le volevano, metti caso, Grazia, Bella o Serena, diventando rispettivamente esempi di sguaiataggine, bruttezza e isterismo. La Desideria che io conobbi era desiderata da tutti e non nutriva nessun desiderio per nessuna cosa. Bellissima era, e di un garbo e di una finezza che molti credevano dovute a una lunghissima, secolare distillazione di sangue blu. Era invece la figlia unica di un vinaio ambizioso e probabilmente ignorante che l'aveva fatta educare in costosissimi collegi svizzeri. Dopo averla frequentata per qualche mese, mi resi conto che il fragore del mondo arrivava a lei come quel fruscio che sembra di mare quando si porta all'orecchio il cavo di una grossa conchiglia. La vita, nel bene e nel male, riusciva sì e no a lambirla. Non era un atteggiamento acquisito. Era una sua incapacità connaturata di percepire la realtà. Leggevi negli occhi dei ragazzi che le stavano attorno il desiderio di farle una corte più serrata e, nello stesso tempo, la disarmante convinzione di non sapere da dove cominciare. Sentivano che Desideria, anche se era in grado di chiamarli a uno col loro giusto nome, in realtà non era in grado di andare oltre, di conoscerli veramente, di penetrare al di là delle fattezze fisiche. Io invece avevo intuito quasi subito la tecnica con la quale rivolgermi a lei. Non le dicevo mai «Vuoi venire al cinema con me?», ma semplicemente ordinavo senza farmi sentire dagli altri. «Se non hai altri impegni, oggi vieni al cinema con me». Non era come mettere in moto un automa, perché se le avessi chiesto se avesse voglia di venire al cinema, mi avrebbe di certo risposto di no. Torno a ripetere, non la sentii mai esprimere il più piccolo desiderio. Accettava quello che le veniva offerto e se non le andava, lo rifiutava con un gentile cenno del capo. Non prendeva iniziative nemmeno in situazioni che volgevano a suo danno, come quella volta al mare. Ci eravamo andati in tre, lei, io e il comune amico Mario. La facemmo sedere ai margini della zona d'ombra proiettata dall'ombrellone. Poi io dovetti allontanarmi per qualche ora. Quando tornai, Desideria era in pieno sole, la sua pelle era diventata rossa. Stava cuocendo. «Perché non l'hai fatta spostare?» Le ho chiesto se voleva e mi ha risposto di no. Aveva sbagliato la formulazione della domanda. «Vattene all'ombra!» le gridai. Mi ubbidì immediatamente, rivolgendomi uno sguardo di gratitudine. Coloro che la conoscevano avevano opinioni diverse sulla sua personalità. Alcuni la ritenevano semplicemente una stupida, altri un'infelice, paralizzata da una timidezza innaturale, altri ancora uno splendido corpo senz'anima. Un amico dantista l'aveva soprannominata Bell'acqua, il personaggio della Divina Commedia che se ne stava seduto ai piedi del monte che conduce al purgatorio e lì se ne resta in eterno, rifiutandosi alla scalata per pigrizia o ignavia. Sbagliavano tutti. In Desideria non c'era nessun desiderio d'essere com'era. Una sera facemmo una gita collettiva da fine settimana a Viterbo. Al momento della buonanotte, Mario, che aveva imparato da me come trattarla, sussurrò a Desideria: «Non chiudere a chiave la tua porta». Lei lo guardò sorpresa e non disse niente. Quando fu sicuro che tutti fossero in preda al sonno, Mario si alzò, percorse cautamente il corridoio, arrivò davanti alla porta della sua stanza, girò la maniglia, la porta si aprì, entrò, richiuse. Veniva un poco di luce da un lampione stradale. Desideria era in camicia da notte, seduta su una sedia. L'aspettava. Mario la fece alzare, le tolse la camicia, la fece distendere sopra il letto. «Abbracciami!» Desideria l'abbracciò. «Baciami!» Desideria lo baciò. Mario si alzò di scatto. Tutto a un tratto si era sentito ignobile. Sarebbe stato una specie di stupro. Si chinò, posò le labbra sulla sua fronte. «Scusami, buonanotte», le disse. «Buonanotte», rispose lei quietamente. Desideria si sposò 2 anni dopo con Tullio, un mio sincero amico, nobile e benestante, disperatamente innamorato di lei. Fui io a rivelargli il metodo segreto per farle dire di sì, ma dovette insistere molto. Desideria morì partorendo il suo primo e unico figlio. Al funerale Tullio mi trasse in disparte. «La sai una cosa?» mi balbettò mentre i singhiozzi lo straziavano. «Questo figlio l'aveva voluto lei. È l'unica cosa che mi ha domandato durante il nostro matrimonio. Non desidero né vestiti né gioielli da te», mi disse la nostra prima volta. «Voglio solo un figlio».

0: Il racconto.
1: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella in specie trattava degli artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. 2 avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla 50, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino, che era uno degli studenti, e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame, e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso «Carlo Rovati» e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo». «Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso. Il Rovati si interruppe per un momento. Osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire. E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava. Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione. E qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio. O non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno. Riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del terzo anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore, e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé, quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa, si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese: Potrò scegliere la scritta? Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo, sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, Entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale.

i mobili del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei. E una coppia giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di due fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una laurea marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa laurea di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono. Ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo Lily White per lei e sulla fronte di Enrico Lily Brown per lui. Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi la verità quasi pura. Perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono, altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da due spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte Denti sani con Alnovol. Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati. Ed anche dopo che furono tornati, si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata.
per lo più era

0: erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, i Massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra, entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo, contiguo a loro, era frequentato abitualmente da gente segnata. E venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso Johnson Boya. In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava ordine uguale civiltà. Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava scheda bianca. Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, Viva il Milan! E Forza Zilioli. All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto Sullo, go home. Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta Interno affanno. Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità e anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava INRI sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino e ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo, e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio. Perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'umanesimo e il rinascimento, la trattatistica. In questo periodo, intellettuali e artisti si interrogano su una molteplicità di argomenti, dall'amore alla politica, dall'arte all'educazione, che erano stati affrontati nelle opere degli autori classici, ma che ora devono essere trattati e discussi nel nuovo contesto della società umanistico-rinascimentale. Per esporre e argomentare le loro opinioni, gli intellettuali si affidano alla scrittura in prosa, in particolare al trattato. Con il termine trattato si definisce l'esposizione ordinata delle conoscenze di base di una materia. Il trattato può anche assumere la forma dialogica, cioè la forma di un dialogo che si svolge tra due o più intellettuali. La forma dialogica risulta particolarmente adatta a mostrare come le opinioni esposte nel testo costituiscono il risultato del confronto e della riflessione tra diversi punti di vista, e perciò viene preferita da molti autori. In questo periodo il trattato riscuote un grande successo letterario, anche perché risponde a un bisogno di regolamentare nuovi ambiti del sapere e nuovi stili di vita che si stanno imponendo. Così, nel Libro del Cortegiano, 1528, Baldassarre Castiglione presenta la figura dell'uomo e della donna di corte, spiegando come si deve comportare il cortegiano, cioè l'intellettuale che vive a corte, nei confronti del principe. Mentre Giovanni della Casa, nell'opera pubblicata dopo la sua morte dal titolo Il Galateo, 1558, immagina che un uomo anziano spieghi a un giovane inesperto le buone maniere del vivere. Nelle prose della Volgar Lingua, 1525, Pietro Bembo si pone un problema letterario, cioè quale tipo di volgare debba essere preso a modello per la scrittura poetica e per la scrittura in prosa? La soluzione da lui indicata è quella di scegliere Petrarca come modello per la poesia e Boccaccio come modello della prosa. Pur ricevendo alcune critiche, questa tesi si imporrà come vincente. Tale scelta contribuirà da un lato alla formazione di una lingua letteraria comune, dall'altro ad accentuare il divario tra la lingua letteraria e la lingua usata nelle diverse zone d'Italia. Un altro ambito di riflessione è costituito dalla storia e dalla politica. In Italia, Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli, entrambi fiorentini e quasi coetanei, maturano una vasta esperienza come ambasciatori e lavorano nelle istituzioni politiche della loro città. Entrambi elaborano opere storiche e trattati politici, con cui spiegano il funzionamento delle due principali istituzioni politiche del loro tempo, la monarchia e la repubblica. La loro finalità è quella di spronare gli stati italiani, divisi e sempre in conflitto, a trovare una politica comune per poter contrastare efficacemente i tentativi espansionistici delle grandi monarchie nazionali e europee. A differenza di Machiavelli, Guicciardini non ritiene possibile stabilire leggi generali della politica, perché ogni situazione costituisce un caso a sé e gli eventi non si rappresentano mai esattamente nella stessa forma che avevano in passato.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921 831 202 1-800-283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, rage bait è la parola dell'anno 2025 e non è una buona notizia. Il nuovo termine, entrato di diritto nell'Oxford Dictionary, descrive un inquietante fenomeno che ci parla di manipolazione sociale, ma anche di disagio esistenziale. Di Alessio Sperati. Il populismo è il dare risposte semplici a problemi complessi, ma per esistere ha bisogno di gente arrabbiata, altrimenti non funziona. Il populismo è sempre esistito, ma i nuovi sistemi di comunicazione di massa hanno fornito strumenti potentissimi per la sua diffusione. Ecco che l'espressione rage bait diventa la parola dell'anno 2025 ed entra di diritto nell'Oxford Dictionary. Ma che cos'è esattamente il rage bait? Un'esca studiata a tavolino. Letteralmente vuol dire trappola della rabbia, che si innesca con post social pieni di odio o provocatori al solo scopo di innescare reazioni di rabbia nell'utente che, mordendo l'esca, appunto, entrerà in un gruppo specializzato nella diffusione di rabbia, dissenso e anarchia. È una trappola emotiva costruita con la minuzia del pescatore paziente, che sa dove puntare l'esca, conosce il punto debole del pesce e aspetta il momento giusto per tirare su la lenza. Con la sola differenza che qui l'esca siamo noi e il pescatore è un algoritmo che non dorme mai e che ottimizza continuamente se stesso per capire cosa ci farà sbroccare più in fretta e più efficacemente. E non c'è bisogno che il contenuto proposto corrisponda al vero. L'importante è che stimoli quella particolare emozione che sta a metà tra il fastidio esistenziale e la volontà di rovesciare un tavolo. Immigrati clandestini? Stipendi dei politici? La dichiarazione di un politico da parte avversa, il rage bait, ci viene tagliato addosso come una camicia su misura perché ormai la rete ci conosce benissimo e sa cosa proporci. Qualsiasi cosa va bene, purché tocchi la corda sensibile, quella che risuona in ognuno di noi quando ci sembra che il mondo intero stia complottando per farci salire la pressione e in più sappiamo di avere Saturno in opposizione. Spesso si tratta di fake news, ma non lo sappiamo. Ovviamente questo meccanismo ha bisogno di noi per funzionare ed è molto umano cadere nella trappola. Capita a tutti, non c'è da vergognarsene. Ogni mattina ci ripromettiamo di non indignarci davanti al solito posto contro le istituzioni, il carovita, il traffico, eppure ogni giorno diventiamo parte attiva dell'ingranaggio, indignandoci per un fatto prima ancora di sapere se sia vero o meno e magari diffondendolo a stretto giro nella nostra rete di conoscenti e reali o virtuali. È rassicurante sapere che la grande rivoluzione tecnologica del nuovo millennio, quella che ci avrebbe dovuto rendere cittadini globali e consapevoli, si sia tradotta in una gigantesca stanza della rabbia, una di quelle dove per 40 euro sei libero di spaccare oggetti per mezz'ora. Il potere della comunità che ci fa sentire meno soli. Il segreto è proprio nel meccanismo psicologico che ci porta a reagire allo stimolo. Nonostante sappiamo benissimo che si tratta di una trappola, ci cadiamo. Perché ci piace, perché indignarci oggi è una delle poche attività che forniscono un senso di vitalità immediato, un booster emotivo paragonabile al primo morso di una brioche calda. In un mondo che ci chiede di essere sempre efficienti, performanti e sorridenti, l'indignazione è una valvola di sfogo quasi terapeutica, una piccola rivoluzione interiore che ci fa sentire parte di qualcosa, anche se quel qualcosa è una discussione completamente inutile su un argomento del tutto irrilevante. E c'è un altro elemento da non sottovalutare, il potere della comunità dell'indignazione. Una volta che si entra nel vortice, non si è mai soli. C'è sempre un esercito di sconosciuti pronti a confermare che sì, quella cosa è scandalosa, inaccettabile, la fine della civiltà occidentale, l'apocalisse. La massa amplifica, distorce, muta la percezione di ciò che è importante e di ciò che non lo è. E dietro c'è lo studio, c'è strategia, c'è finezza nel sapere esattamente cosa toccherà la fibra giusta del pubblico. Non si tratta di improvvisazione. Gli esperti conoscono le micce più facili da accendere, il cibo, la scuola, i trasporti pubblici, i vicini rumorosi, il tempo atmosferico, la politica, la grammatica, la cucina tradizionale, le file alle poste. E poi, naturalmente, i temi divisivi per eccellenza. Tutto ciò che riguarda l'identità personale, nazionale o calcistica. Più condivisioni, più traffico e più soldi. Le piattaforme, dal canto loro, hanno capito perfettamente il valore di questa energia emotiva. L'indignazione genera interazioni, le interazioni generano traffico, il traffico genera denaro. Paradossalmente, il rage bait ci mostra anche quanto siamo diventati fragili. Basta pochissimo per mandarci in ebollizione. Un tempo l'ira era riservata ai grandi tradimenti, alle ingiustizie macroscopiche, alle tragedie familiari. Oggi basta un titolo ambiguo o una foto fuori contesto. Abbiamo fatto dell'infiammazione emotiva la nostra condizione standard. Forse perché viviamo in un ambiente che ci sollecita continuamente, che ci bombarda di stimoli e la rabbia è la scorciatoia più veloce per sentirci vivi quando siamo troppo stanchi per usare il pensiero critico. E allora viene da chiedersi, è davvero possibile sottrarsi? Possiamo davvero evitare il richiamo della polemica sterile, resistere al desiderio di scrivere il nostro commento indignato? La risposta in teoria è sì. In pratica è più difficile che fare meditazione in mezzo alla corsia di un supermercato all'ora di punta. È la dimostrazione che siamo ancora animali sociali, ma nel modo più sbagliato possibile. È così. Il rage bait entra ufficialmente nella storia della lingua con la dignità di un termine che rappresenta un'epoca, la nostra. Non è un bel segno, forse, ma la lingua, si sa, non premia il bene o il male, registra, annota, archivia. Ora che abbiamo una parola per definire questa giostra emotiva, possiamo iniziare a riconoscere il momento in cui siamo sul punto di fare ciò che gli algoritmi vogliono, arrabbiarci per l'ennesima sciocchezza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma. Anno 326. Dopo un lungo viaggio verso Occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi due omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, Il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e Aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno o, secondo altri, denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini, e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. Tre dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, come è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie.

creme, potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe, perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero, sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe, e per colpa di queste, anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta, le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove, e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi, che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione

0: al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute, e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products of Age, un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nijsten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine. Dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati, serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling esfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto. E magari si può, leggermente, rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X, avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna. Ma in quella accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori, Alcune condizioni, però, possono farle risaltare: rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità: il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri, è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge: discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi, in particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Il principe dei fiumi. Alla base dell'alimentazione dei nativi dell'Alaska, il salmone è diventato di interesse commerciale quando fu scoperto dalla nobiltà russa. Di Alessandra Branca. Nel 1998 lo chef francese Alain Ducasse, 20 stelle Michelin nei suoi ristoranti in giro per il mondo, partì per una missione. Dopo un lungo viaggio da Parigi con molti scali, con un piccolo aereo della Alaska Airlines, atterrò nella cittadina di Sitka. Voleva assaggiare il salmone reale, incontrare i lupi di mare che lo pescavano alla traina e capire se potesse aggiudicarsene una fornitura costante. Con una soda carne bianca amarezzata di grasso dal sapore che alla cottura ricorda la pancetta di maiale brasata, il salmone reale sta al salmone che conosciamo tutti come il wagyu di Kobe sta al manzo della grande distribuzione. Del resto ciò che noi chiamiamo salmone da solo rappresenta il 12% del consumo totale di pesce a livello mondiale, è stato creato dall'uomo nell'arco di due generazioni. C'è chi è arrivato a coniare un nuovo nome per la specie, Salmo domesticus, mentre il salmone di Ducasse è il prodotto di svariati millenni di evoluzione. La storia che lo vede protagonista comincia proprio in Alaska, la sua terra d'origine, dalla quale quello che potrebbe essere definito come salmone primigenio si divise in due generi: Onchor hincus, che abita l'Oceano Pacifico, e Salmo, che vive nell'Atlantico. Con meno di 9.000 abitanti, ma con la superficie municipale più grande degli Stati Uniti, 12.500 chilometri quadrati, Sitka è un avamposto di frontiera stretto tra il Pacifico e rilievi coperti di ghiaccio. In mezzo c'è la più vasta estensione di foresta pluviale temperata del pianeta, solcata da una fitta rete di fiumi e torrenti. Tra giugno e dicembre ribollono di milioni di salmoni che, dopo una vita in acqua salata e seguendo l'istinto e il campo magnetico terrestre, tornano dove sono nati per riprodursi e morire, fornendo nutrimento alla terra, agli animali e agli esseri umani che la abitano. Per i nativi dell'Alaska, salmone e cibo sono sempre stati sinonimi. Millenni fa avevano imparato a piazzare reti sui fiumi e a guadagnarsi pesche così abbondanti che permettevano loro di sopravvivere tutto l'anno, dato che lo conservavano affumicandolo, seccandolo, salandolo e trasformandolo persino in farina. Quando all'inizio del XIX secolo a Sitka giunsero i primi europei, che erano russi, distrussero i villaggi dei nativi, ma permisero loro di continuare a pescare salmoni. Avevano fiutato l'affare. Nel 1815 i russi impiantarono qui la prima impresa commerciale di pesca del continente americano e alla fine di quel decennio i salmoni affumicati di Sitka venivano serviti alla tavola della nobiltà di Mosca e San Pietroburgo. Poi, nel 1867, i russi vendettero l'Alaska agli americani, i quali, 10 anni più tardi e grazie a una nuova tecnologia, inaugurarono a Sitka il primo impianto di lavorazione e inscatolamento del salmone, al quale seguirono molti altri, dall'Alaska all'Oregon, passando per la provincia canadese della British Columbia. Oggi se ne è persa memoria, ma fino a metà del XX secolo il salmone in scatola è stato il più globale dei prodotti alimentari made in USA. Allora riconoscibili come oggi lo sono quelle della Coca-Cola, le lattine si potevano comperare ovunque nelle Americhe come in Europa, nei souk del Medio Oriente fino ai mercati cinesi e in tutta l'Africa. Il colpo finale al salmone in scatola nel 1982 è stato un evento accidentale, la morte per avvelenamento da botulino di un giovane belga che in un ristorante di Bruxelles aveva mangiato un piatto a base di salmone dell'Alaska in scatola, provocando, da parte della Food and Drug Administration americana, uno dei più massicci ritiri di generi alimentari che la storia ricordi. Ma già allora i consumatori avevano da tempo acquisito il gusto per un altro salmone, quello affumicato e fresco, allevato in acquacoltura, il Salmo domesticus, di cui si diceva all'inizio. Selezionato dai norvegesi e dagli scozzesi a partire dal salmone atlantico, compie il suo ciclo vitale senza viaggiare, imprigionato in enormi gabbie nelle acque basse dei rispettivi paesi. Più di recente è stato introdotto anche in quelle del Cile, che grazie al basso costo della manodopera ne è diventato uno dei primi paesi esportatori. Il salmone d'allevamento ha avuto il merito di rendere accessibili proteine di pesce fresco a tutte le latitudini e in luoghi lontani dal mare, a costi paragonabili a quelli del pollo. Negli ultimi 20 anni, però, e come conseguenza del viaggio di Ducasse e soprattutto di una serie di campagne ambientaliste che hanno puntato il dito contro l'acquacoltura, dannosa per gli ecosistemi rivieraschi e contro il consumo di salmone allevato in sé, in quanto la sua carne contiene antibiotici in concentrazioni preoccupanti, quello di salmone selvaggio, che costa molto di più, sta avendo un'impennata, almeno tra i gourmet. Con una legge dello Stato, l'Alaska ha vietato l'acquacoltura nelle sue acque territoriali. Oggi dall'area di Sitka proviene 1 su 20 tra i salmoni selvaggi venduti sul mercato globale, tra salmone reale e le altre specie che risalgono i fiumi, ciascuna con un peculiare sapore, che, a dirla tutta, non somiglia nemmeno vagamente a quello del salmone. Questi pesci eccezionali sono il salmone cheta, l'argentato, il rosa, il rosso, che deve il colore della carne al fatto che vive buona parte del suo ciclo vitale nei laghi cibandosi di piccoli crostacei, e il gorbusca, il preferito dai russi. In più, i pescatori dell'Alaska e i broker di salmone selvaggio del mondo, primi tra tutti i giapponesi, sono in grado per ciascuna specie di riconoscere dal sapore i luoghi esatti in cui questi pesci hanno nuotato e si sono cibati. Come dunque succede per il buon vino, anche il salmone, quello vero, ha il suo terroir.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi. Alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il commissario Bordelli di Marco Vichi, Guanda 2002, letto da Giovanni Baschieri. Fumatore incallito, scorbutico quanto basta, solitario, malinconico e sempre in bilico tra giustizia e compassione. Il commissario Bordelli è uno che si fa voler bene anche se non lo ammetterebbe mai. Ex partigiano, amico di ladri e prostitute, questo investigatore cinquantenne della Firenze del 1963 apre il primo romanzo di una serie che conta oggi oltre 15 titoli. Buon ascolto!
3: Il commissario Bordelli entrò nel suo ufficio alle 8 di mattina, dopo una notte quasi insonne, passata a rigirarsi tra i lenzuoli fradici di sudore. Erano i primi di agosto, giornate afose, senza un filo di vento. Di notte l'aria era ancora più umida e malsana, ma almeno la città era deserta, le macchine rarissime e il silenzio quasi totale. Le spiagge invece erano rumorose, piene di gente spellata. Ogni ombrellone la sua radiolina, ogni bambino il suo secchiello. Prima ancora di sedersi, Bordelli vide sulla scrivania un foglio battuto a macchina. Storse il collo per capire cosa fosse. Notò che era scritto con grande precisione, pulito, ordinato, le righe ben allineate, nessuna cancellatura. Si stupì quando vide che era un verbale. In questura nessuno che lui conoscesse era capace di fare un lavoro di quel genere. Stava cominciando a leggere quando bussarono alla porta. Si affacciò il capo tondo di Mugnai. «La vuole il dottor Inzipone, commissario», disse. «Oh, cazzo!» fece Bordelli, smaniando. Il dottor Inzipone era il questore. Lo faceva chiamare nei momenti più sbagliati. Meno male che stava per andare in vacanza anche lui. Il commissario si alzò dalla sedia con un rantolo e andò a bussare all'ufficio del questore. Inzipone lo accolse con un sorriso strano. «Si sieda, Bordelli, ho da dirle qualcosa!» Il commissario si sedette senza entusiasmo e si mise comodo. Il questore invece si alzò e si mise a camminare per la stanza, le mani allacciate dietro la schiena. «Volevo fare due chiacchiere con lei sulla retata di venerdì», disse. «Ho fatto preparare il rapporto ieri. Lo so, l'ho già letto. Volevo solo dirle un paio di cose. Prego». «Sarò chiaro, Bordelli. Glielo dico sempre, lei è un ottimo poliziotto, ma il suo concetto di giustizia, diciamo così, è piuttosto particolare». «In che senso?» Inzipone fece una pausa per trovare le parole. Si mise a guardare fuori dalla finestra, dando le spalle al commissario. «Nel senso che ci sono delle leggi, caro Bordelli, e noi siamo pagati dai cittadini per farle rispettare. Non si può fare di testa nostra, non si può scegliere quando applicare le leggi e quando non applicarle». «Capisco», disse calmo Bordelli. Non ne poteva più di tutti quei giri di parole, di quel modo un po' falso di dire le cose. Inzipone si voltò a guardarlo. «Nella retata di venerdì lei ha lasciato scappare diversi delinquenti», disse secco. «Non si può essere sempre perfetti». No, Bordelli, lei non mi ha capito, o meglio, mi ha capito benissimo. Non se li è lasciati sfuggire, li ha lasciati liberi di proposito, dopo che li aveva già arrestati». «Sarà la vecchiaia». Inzipone sospirò e ricominciò a vagare per la stanza. «Un ladro è sempre un ladro, Bordelli. Ci penserà il tribunale a decidere la pena. Non pensa che Robin Hood sia un po' fuori moda?» Bordelli cominciò a sentire uno strano formicolio alle mani. «Dottore Inzipone, noi siamo qui per far rispettare la legge, e questo è chiaro. Ma per adesso non conosco nessuna legge che assicuri la sopravvivenza a tutti. Qui la politica non c'entra. Politica? Chi deve mangiare ci si lava le palle con la politica. Non sia sempre volgare, Bordelli. Oh, mi scusi. Credevo che la volgarità fosse un'altra cosa. Qui si tratta solo di fare o non fare il proprio dovere. Ho dei doveri anche verso di me. Questo lo capisco, ma non può decidere di far scappare dei ladri. Non ho fatto scappare nessun ladro, ho solo lasciato andare dei disgraziati. È proprio questo che voglio dire, lei non può decidere. Gliela dico io una cosa, dottor Inzipone. Quando sono tornato dalla guerra, speravo di aver contribuito a liberare l'Italia dalla merda. E invece non faccio che vedere montagne di merda dappertutto. Sappiamo tutti che lei ha grandi meriti di guerra, Bordelli. Lasci perdere le stronzate, lo sa anche lei che stiamo peggio adesso. Ora sta esagerando. Detesto le retate, dottor Inzipone, mi ricordano i rastrellamenti. Ma se devo farle, di certo non metterò in galera chi ha fame. Inzipone allargò le braccia, rassegnato. Con lei, Bordelli, ho dovuto lasciar correre molte volte. Cominciano ad essere un po' troppe. Cosa devo dire? Che sarò buono? Cioè che sarò duro con dei poveracci? Lei, Bordelli, ha la capacità di trovare sempre le parole più irritanti. Mi creda che non vorrei. Posso andare? Ho un paio di mendicanti da impiccare. Inzipone lo fissò, stringendo i denti. Sapeva di non poter fare molto contro i sistemi di Bordelli, perché era un ottimo commissario, perché era amato da tutta la questura e perché tutti sapevano che in fin dei conti aveva ragione lui. C'era troppa miseria in giro. Bordelli tornò in ufficio. Dopo qualche minuto bussò di nuovo Mugnai. «Caffè, commissario?» «Sì, grazie. Senti un po', chi è che ha scritto questa roba?» chiese alzando in aria il verbale elegante che aveva trovato sulla scrivania. «Uno nuovo, commissario. Si chiama Piras. Sardo? Dalla testa ai piedi. Mandamelo, per favore. Subito o col caffè?» «Col caffè.» «Bene, commissario.» Mugnai sparì. Prima di rimettersi a leggere il verbale, il commissario andò ad aprire la finestra e ad accostare la persiana. Come ogni estate, pensò che sarebbe stato bello se i villeggianti avessero deciso in massa di non tornare più in città. Sarebbe stata la pace per sempre. Tornò a sedere e prese il verbale in mano. Lo lesse tutto d'un fiato, scorrendo veloce le righe. Si trattava di un incidente d'auto. Di solito queste faccende le portavano a Vaccarezza, ma in agosto la questura era mezza vuota. Bordelli si guardava bene dall'andare in ferie in quel periodo. Preferiva combattere contro le zanzare nella città deserta, piuttosto che ritrovarsi solo come un cane nei luoghi affollati di villeggiatura, con addosso una continua e malinconica voglia di tornare a casa per trovare un po' di pace. E così capitava che gli mettessero sulla scrivania anche il verbale di un banale incidente d'auto. Bussarono ancora e la porta si aprì. Sulla soglia c'era un ragazzo che Bordelli non aveva mai visto, con una tazzina in mano. «Mi ha fatto chiamare, commissario!» La cadenza era quella tipica dei sardi, rimbalzante, fiera, quasi aggressiva. «Sei tu, Piras? In persona? Vieni!» Era giovane, con un bel viso ossuto, due occhi neri e intensi, basso ma ben fatto. Nell'insieme una figura che ispirava simpatia. «Mugnai mi ha detto di portarle questo», disse, accennando al caffè. «Grazie!» Bordelli continuava a guardarlo. Piras posò la tazzina sulla scrivania e rimase in piedi. «Di dove sei, Piras? Intendo, di quale parte della Sardegna?» «Un piccolo paese vicino a Oristano.» «E di preciso? Ma non stare lì in piedi, siediti!» «Grazie, commissario. Sono di Bonarcado.» Bordelli si sporse in avanti e lo guardò bene negli occhi. «Piras di Bonarcado. Non dirmi che tuo padre si chiama Gavino?»
1: «Esatto, commissario. Gavino si chiama.»
3: Il commissario si passò una mano sulla faccia scuotendo il capo.
4: «Non è possibile», disse tra sé.
3: «Qualcosa non va, commissario?» chiese Piras preoccupato. Bordelli non rispose. Restò un attimo a fissare il vuoto, con aria assente. Poi aprì un cassetto della scrivania e cominciò a rimescolarci dentro con tutte e due le mani, in cerca di qualcosa. Finalmente la trovò. Era una foto. La appoggiò sul piano della scrivania e, ruotandola con due dita, la spinse verso Piras. Tre soldati in divisa, inquadrati fino alle spalle, stavano col capo uno contro l'altro e sorridevano. Piras dilatò gli occhi.
1: «Ma questo è mio padre!»
4: «Esatto, tuo padre è», fece Bordelli, imitando la parlata sarda.
1: «Allora lei è quel Bordelli che gli ha salvato la vita», disse Piras emozionato.
3: Il commissario si imbarazzò come un bambino. Piras prese in mano la foto e continuò a guardarla, incredulo. Aveva sulla bocca un sorriso leggero che gli tagliava le labbra di netto.
4: «Quando lo dirò a mio padre», disse.
3: «Mandagli la foto», disse Bordelli.
1: «Grazie, commissario, mio padre ne sarà contento».
3: Piras guardò ancora un istante la foto, poi se la mise in tasca.
4: Bordelli sospirò.
1: «Dimmi un po', come sta Gavino?»
4: «Sta bene, commissario, è ancora forte come un toro».
1: «Lui di sicuro non te l'ha mai detto, perché è sempre stato modesto, ma era uno dei migliori. Me lo portavo sempre dietro in pattuglia. Era silenzioso e attento come un gatto. Ci parlavamo con gli occhi. Fiutava i tedeschi come se davvero sentisse il puzzo. Vedeva le autocolonne naziste quando noi ancora non sentivamo nemmeno il rumore».
3: Il commissario pensava anche al braccio che Gavino aveva lasciato alle ortiche per colpa di una mina, proprio alla fine della guerra, ma non sapeva come parlarne. Avrebbe voluto sapere se il suo vecchio amico era in difficoltà per poterlo aiutare, ma non voleva correre il rischio di offendere il figlio.
1: «E cosa fa adesso?» chiese.
4: «Lavora come custode in una scuola, ma appena può scappa nel suo pezzetto di terra a fare contadino e a parlare coi suoi animali».
1: «Che genere di animali?»
4: «Maiali, pecore, galline, conigli, colombi. C'è anche una tartaruga. Lui ci parla come fossero cristiani».
3: Bordelli si sentì sollevato.
4: «Anche allora gli piacevano gli animali. Te l'ha mai detto che ha fatto gli ultimi 2 anni di guerra con un topo nel taschino? Gli aveva dato anche un nome. Gioacchino si chiamava. L'ha portato a casa, è morto quando io avevo 3 anni.
3: Parlarono del passato, della guerra e di Gavino per una buona mezz'ora. Piras aveva 18 anni. A quanto pareva, Gavino non aveva perso tempo. Appena tornato si era sposato con la sua antica fidanzata e si era dato da fare con impegno. Per fare un figlio non gli servivano 2 braccia e dopo il primo ne aveva fatti altri 4. Alla fine Bordelli fece un sospiro nostalgico. In quel momento si sentiva molto vecchio.
1: «Tuo padre ha un telefono?» chiese.
4: «No, commissario, lo faccio avvertire dal prete».
1: «Quando lo senti, abbraccialo da parte mia e digli che mi farebbe piacere rivederlo».
4: «Grazie, commissario».
3: Bordelli pensò che rivedere Gavino Piras sarebbe stato come ritornare in prima linea e provò insieme una grande tristezza e un grande piacere. Dalla persiana accostata filtrò una ventata di aria calda che gli avvolse la faccia e sentì la fronte appesantirsi di sudore.
1: «Ora veniamo a noi, Piras», picchiò l'indice sul verbale. «Hai scritto te questa roba? Qualcosa non va?»
3: Il commissario si grattò la nuca.
1: «No, anzi, un bel lavoro. Scommetto che già da bambino volevi fare il poliziotto», disse Bordelli sorridendo.
3: Piras non rise.
1: «Mi è sempre piaciuto scoprire cosa si nasconde dietro le cose,
4: soprattutto quando a prima vista sembra tutto normale.
1: Anche per me è così, Piras. Siamo due condannati.
4: Piras abbozzò appena un sorriso, solo con gli occhi. Il resto della sua faccia restò di pietra. Doveva essere molto difficile vederlo ridere sul serio.
1: Rimasero qualche secondo in silenzio, ascoltando una sirena in lontananza, fino a che l'ultimo gemito non si confuse col ronzio di un moscone che non trovava pace. Faceva un gran caldo, di quelli che rallentano i processi mentali. Bordelli sentì una goccia di sudore che gli colava lungo un fianco e si riscosse.
4: «Cosa vorresti fare nella polizia?» chiese il ragazzo.
1: «Omicidi», disse Piras, deciso.
4: «Immaginavo.
1: Ora vado, commissario. Devo uscire in macchina».
4: «Buona giornata».
1: Piras ringraziò e uscì dalla stanza con quel suo passo preciso, senza un filo di sudore addosso. Bordelli aveva la camicia fradicia sulla schiena e invidiò il sardo con tutto il cuore. Si ricordò del caffè e si portò la tazzina alle labbra. Era schifosamente tiepido, ma lo beve lo stesso.
3: Rodrigo abitava in viale Gramsci, nella fascia ottocentesca cresciuta sul percorso delle mura medievali dopo il loro abbattimento. Grandi viali e nessun negozio. Il commissario Bordelli suonò il campanello e aspettò. Suo cugino, il pomeriggio, lavorava a casa e si staccava malvolentieri dal suo tavolo. Insegnava chimica al liceo e vedeva il mondo attraverso formule, organizzava continuamente compiti in classe e passava i pomeriggi a correggere. Era per quello che insegnava, per correggere. In agosto, mentre tutti erano in vacanza, Rodrigo continuava a correggere valanghe di compiti che avrebbe sbattuto in faccia ai suoi studenti il primo giorno di scuola, a ottobre. Da bambini, lui e Bordelli si detestavano silenziosamente. Bordelli aveva 2 anni di più e spaventava Rodrigo con le boccacce. Nonostante questo, li mettevano spesso a giocare insieme e senza fallo volavano botte. Da ragazzi si erano trovati a passare qualche estate sulla stessa spiaggia. I genitori li mandavano insieme al largo a pescare e per Bordelli il pensiero più frequente era quello di affogare il cugino. A 20 anni, se Dio vuole, si erano persi di vista, ma si rividero nel primo Natale dopo la guerra. Si strinsero la mano e capirono definitivamente che erano diversi. Nessuno dei due si era sposato, ma per ragioni differenti. Il commissario perché aspettava la donna giusta e Rodrigo per paura di spendere troppo in tutti i sensi. Da quel Natale in poi capitava che 3 o 4 volte all'anno si cercassero, sempre senza un motivo preciso, come se dovessero ogni tanto andare a toccare con mano quella loro diversità abissale, per conferma o per amore della sfida. Si separavano contenti di non assomigliarsi. Per Bordelli era ogni volta un sollievo constatare che non tutto il mondo fosse come Rodrigo, e Rodrigo dichiarava apertamente che la testa di Bordelli era assolutamente strana. Ma non si odiavano, non poteva succedere, perché erano troppo distanti, anzi, a modo loro erano legati, anche se nessuno dei due lo avrebbe mai ammesso. Bordelli suonò ancora il campanello e finalmente Rodrigo si affacciò a una finestra del quarto piano. Vide il cugino poliziotto e rimase a guardarlo con immobilità polemica. Il commissario gli fece cenno di aprire, ma l'altro rimaneva lassù a fissarlo.

Come va, Rodrigo? Ti sei seduto sui compiti da correggere. Oh, scusa, dove te li metto? Se li ho messi lì vuol dire che è il loro posto. Parlava serrato, continuando a correggere, gli occhi fissi sul foglio. Bordelli si alzò e rimise tutto a posto. Prepara un tè, ne vuoi? Chiese con molta gentilezza. La donna ha pulito la cucina 2 ore fa, fece Rodrigo. Sempre senza alzare gli occhi. Beh, che vuol dire? Non cucinerai più? E va bene, fai questo tè. Sembrava davvero una grande concessione. Limone o latte? Disse Bordelli. Latte. Zucchero? Niente zucchero. Nello sportello di destra c'è il miele. Quanti cucchiai? Due. Intendo due cucchiaini. Capito tutto. Vorrei un po' di silenzio. Sarò una tomba. Era strano parlare con uno che correggeva formule senza guardarti in faccia. Bordelli pensò di dargli ancora noia, chiedendogli che tazza volesse, se voleva un tovagliolino e di che tipo, se di carta o di stoffa e altre cose del genere, ma poi non lo fece. Se ne andò in cucina a fare il tè e cercò di sporcare il meno possibile. Tornò con le tazze in mano e trovò il cugino al solito posto. Rodrigo sembrava marmorizzato in quella posizione. Fissava il foglio, godeva solo quando poteva fare dei freghi enormi con la sua penna rossa. Bordelli appoggiò il tè di Rodrigo in un punto a caso sulla scrivania, proprio mentre il cugino tracciava un grande frego rosso. Un altro errore? Ne fanno di grossi o di piccoli? Chiese. Rodrigo finalmente alzò la testa e lo guardò. Togli subito quella tazza bagnata da qui, disse gelido. È il tuo tè. Togli subito quello schifo, mi fa il cerchio sull'agenda. Che vuoi che sia, tanto alla fine dell'anno la devi buttare. Rodrigo fece un sospiro di sopportazione e decise di intervenire personalmente. Posò la penna rossa, sollevò la tazza e asciugò la copertina dell'agenda con un tovagliolo di carta. Poi lo appallottolò e lo buttò nel cestino sotto la scrivania. Bordelli seguì ogni mossa con molta curiosità. Quella precisione in un certo senso lo affascinava, aveva tutta l'aria di derivare da qualche follia. Rodrigo si drizzò sulla schiena e fece un sorriso che doveva comunicare calma e serenità. Perché sei qui? Hai qualcosa di preciso da dirmi? Disse. No, perché ho un'aria così? Non mi interessa. Perché sei venuto? Per fare due chiacchiere. Bene, facciamole. Rodrigo incrociò le braccia per dimostrare che sospendeva le correzioni. Bordelli si sedette comodo in una sedia e col tè in bilico sulla coscia accese una sigaretta. Insomma, come va, Rodrigo? Disse abbozzando un sorriso. Rodrigo si alzò in piedi e dilatò gli occhi. Spegni subito quella sigaretta schifosa, disse con rabbia trattenuta. Non vedo portacenere. Lo sai che il puzzo di fumo se ne va solo dopo una settimana? Giuro che non lo sapevo. Bordelli aspirò forte come fosse l'ultimo tiro e con gli occhi chiese ancora il posacenere. Rodrigo aprì una ribaltina e tirò fuori un piattino ricordo di Pompei. Glielo posò davanti e si allontanò subito. Bordelli ci schiacciò dentro la sigaretta ancora intera. Insomma, a parte la sigaretta, come stai? Te la passi bene? Disse. Rodrigo si era seduto di nuovo alla scrivania, ma sembrava un po' più disposto a fare quelle due chiacchiere, anche se per forza. Sì, bene, non c'è male. E tu? Disse. Di merda, Rodrigo. Mi va di merda. Oh, scusa, so che le parolacce ti danno noia. Non fa niente, disse comprensivo. Insomma, mi va di merda. Ho 53 anni e quando torno a casa non trovo nessuno ad aspettarmi. Se ci abiti da solo, è chiaro che non trovi nessuno che ti aspetta. Non volevo dire questo. E allora perché non parli chiaro? Gesù. Ora cosa c'è? Nulla, nulla, dimmi un po'. Stai sempre con quella... come si chiamava? Che c'entra adesso? E poi non mi piace come ti esprimi.

Hai mai capito perché ti piace tanto correggere gli errori degli altri? Hai cambiato ancora argomento. Ero solo curioso di sapere perché ti piace tanto correggere gli errori degli altri. Che c'è di male? Dai, fai il bravo, sto solo cercando di entrare in un discorso. Quale discorso? Uno qualsiasi che duri più di due frasi. Forse non abbiamo nulla da dirci. Due persone che non hanno nulla da dirsi possono parlare comunque. Questa affermazione è assurda. Senti, perché non mi racconti, non so, cosa fai la domenica, per esempio? Cerco di riposarmi. E non correggi? E se fosse, non capisco proprio cosa vuoi sapere. Ma nulla, non voglio sapere nulla, te l'ho detto, volevo solo fare due chiacchiere. Purtroppo devo lavorare. Anche in agosto? Esatto, anche in agosto, perché? Niente da dire. Strano. Dimmi un po', tu per chi voti, Rodrigo? Voto per chi mi pare. Non lo metto in dubbio, ma sei soddisfatto di come vanno le cose? Che vuoi dire? Voglio dire quello che ho detto. Rodrigo sospirò con aria compassionevole e si mise a giocherellare con la penna rossa. L'Italia era tutto grano e pecore, ora finalmente sta arrivando il benessere, disse. Per chi di preciso? Per tutti. Eravamo un popolo di contadini e ora viaggiamo tutti in macchina. Come sempre, dopo la partenza difficile, Rodrigo si stava caricando di voglia di parlare. Potere delle statistiche, disse Bordelli. Guardi molto la televisione? Perché tu vuoi rimanere indietro? Indietro rispetto a cosa? Per ora siamo agli inizi, ma tra non molto ti stupirai. Io sono già stupito. Ognuno faccia il suo e staremo tutti bene. Non so perché, ma questa frase non mi piace. Lo vedi che non capisci? L'errore è non capire che tutto è governato da leggi chimiche, anche l'uomo, la società. Tutto semplice, insomma. Guarda che si capisce bene cosa pensi. Sei uno di quelli che vedono nella chimica una scienza fredda. Ah, non sono il solo? Non capite. Per ogni cosa si deve scoprire la formula giusta. Ci sono sostanze capaci di modificare la coesione molecolare di altre. Alcuni composti sono inerti finché non incontrano un agente nuovo che le fa esplodere. Non è magia, è tutto governato da regole precise. E il benessere come ce lo infili? Il benessere è il risultato di nuove combinazioni fra elementi sempre esistiti. E non è chimica questa? È un momento importante per il nostro paese e gli italiani lo sanno. Gli italiani? Che vuol dire gli italiani? Come sarebbe? Di quali italiani parli? Del notaio che vive al piano di sotto o del bracciante di Bari? Hai sempre voglia di scherzare. Guarda che non scherzo. Di che italiani parli? Dimmela tu una cosa, com'è che sei finito a fare il poliziotto? In fondo è un bel mestiere, mi sono fatto un sacco di amici facendo il poliziotto. Belli amici, ladri e prostitute. Dovresti conoscerli, Rodrigo, hanno molto da insegnare. Tu sei pazzo. Certo, sono pazzo perché mi rifiuto di condannare i poveracci e detesto questo paese ubriaco di sogni che crede nella 1100. Cosa sei, comunista? Bordelli scosse il capo. Per ora riesco a sapere meglio cosa non sono, disse. Rodrigo sollevò la penna rossa e la lasciò ricadere sui fogli. Come sempre, non sai quello che vuoi, disse soddisfatto. Può essere, ma non mi piace uno staterello povero che si veste da ricco. Porta guai. Rodrigo sbuffò e fece il gesto di rimettersi a correggere. Bordelli finì il tè ormai freddo e si mise in bocca una sigaretta spenta. Non ti preoccupare, non l'accendo, disse alzando una mano. Non mi preoccupo, biascicò Rodrigo. Bordelli si alzò, si avvicinò lentamente alla scrivania e ci si appoggiò con le mani. Sai, Rodrigo, io ci credo davvero che da qualche parte esista una donna nata apposta per me. Non è chimica anche questa? Non mi piace come lo dici. Come lo dico? Rodrigo indurì la bocca e non rispose. Strappò dal mucchio un compito già macchiato di rosso e si rimise al lavoro. Bordelli guardò l'ora, aveva un sacco di cose da sistemare e stava lì a far nulla. Ti lascio lavorare, disse. Ne ho ancora 70 da correggere.
Sono un sacco. Hai altro da dirmi? Fammici pensare. Bordelli tirò fuori una scatola di cerini e cominciò ad agitarla come uno strumento sudamericano. Fai rumore, disse Rodrigo, seccato. Bordelli smise subito di suonare. Sai una cosa, Rodrigo? Un giorno mi piacerebbe portarti a medicina legale a vedere i cadaveri. Non mi interessa. Fai male, non sai quante cose si imparano. Chiudi bene quando esci. Non ti preoccupare, sigillo tutto. Ciao. Ciao Rodrigo, salutami la zia. Il commissario appoggiò la tazzina su un pacco di foglie e lasciò Rodrigo a fare i suoi freghi rossi. Appena uscì sul pianerottolo, accese la sigaretta.

Avete ascoltato un estratto da Il commissario Bordelli di Marco Vichi, Guanda 2002, letto da Giovanni Baschieri.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto

0: In quei giorni cupi sbagliarono in tanti, tra gli agenti, tra i potenti, tra i manifestanti. Poi altri giorni, ancora più cupi. E per parecchi giovani di allora finì l'età delle illusioni e dell'innocenza. Oggi hanno quasi tutti più di 40 anni. Carlo Giuliani ne avrebbe 42. I fatti del G8 di Genova sono stati una serie di eventi avvenuti nella città a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio 2001, contestualmente allo svolgimento della riunione del G8. Durante la riunione dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati, svoltasi nel capoluogo ligure da venerdì 20 luglio a domenica 22 luglio e nei giorni precedenti, i movimenti No Global e le associazioni pacifiste diedero vita a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti di piazza, con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Durante uno di questi, trovò la morte il manifestante Carlo Giuliani. La sede di Genova per la riunione del G8 suscitò notevoli perplessità immediatamente dopo la sua designazione, tanto a causa delle proteste e delle forti mobilitazioni di manifestanti contrari alle tendenze economiche neoliberiste, accompagnate da incidenti avvenuti durante le ultime riunioni degli organismi internazionali, quanto alla topografia della città, che mal si prestava a un evento di tale portata. Tali proteste miravano a portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il problema del controllo dell'economia da parte di un gruppo ristretto di potenti, che, forti del peso economico, politico e militare dei loro paesi, si ponevano come autorità mondiale rispetto alle sovranità nazionali dei singoli paesi. Inoltre si contestavano le politiche e le ideologie neoliberiste adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario Internazionale. Un fascicolo riservato di 36 pagine, titolato Informazioni sul fronte della protesta anti G8, compilato dalla Questura di Genova ai primi di luglio e reso pubblico dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Un fascicolo riservato di 36 pagine, titolato Informazioni sul fronte della protesta anti G8, compilato dalla Questura di Genova ai primi di luglio e reso pubblico dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Alcuni giorni dopo il termine del G8, conteneva un'analisi dei vari gruppi che dovevano partecipare alle manifestazioni divisi per colori in base alla loro pericolosità. Il blocco rosa, comprendente le associazioni per l'azzeramento dei debiti dei paesi poveri, organizzazioni cattoliche, ambientaliste ed elementi della sinistra antagonista che si riconoscono nel patto di lavoro e nella rete Lilliput, considerato di bassa pericolosità. Il blocco blu e il blocco giallo, considerati come possibili fautori di incidenti e disordini, quali episodi di generico vandalismo, blocchi stradali e ferroviari e attacchi mirati contro le forze dell'ordine. Il blocco nero, comprendente sia il movimento anarchico definito Black Bloc, considerato possibile autore di azioni condotte da piccoli gruppi composti da 10 o 40 elementi ciascuno, sia gruppi legati all'estrema destra quali Forza Nuova e Fronte Sociale Nazionale, dei quali era stata segnalata la presenza alla questura dal Genoa Social Forum il 18 luglio, che avrebbero potuto infiltrare elementi tra i gruppi delle tute bianche allo scopo di confondersi tra i manifestanti per aggredire i rappresentanti delle forze dell'ordine, screditando contestualmente l'area antagonista di sinistra anti G8. Il 19 luglio si svolse una manifestazione di rivendicazione dei diritti degli extracomunitari e degli immigrati, a cui parteciparono molti gruppi stranieri, cittadini genovesi, rappresentanti della rete Lilliput e anche un piccolo gruppo di anarchici. Venne stimata la presenza di circa 50.000 persone e non si registrarono incidenti degni di nota. Un gruppo di tute nere, presente nel gruppo degli anarchici, giunto all'altezza della questura davanti alla quale erano schierate le forze dell'ordine, lanciò bottiglie di plastica e alcuni sassi, ma in breve l'azione venne interrotta dagli stessi anarchici che si frapposero tra il gruppo nero e i poliziotti. In attesa dei due grandi cortei organizzati per venerdì e sabato, crebbe l'affluenza di gruppi organizzati e di singole persone, alloggiati nelle aree predisposte, site in varie zone della città. Nella giornata di venerdì erano state organizzate diverse manifestazioni da svolgersi in varie zone della città. L'allora presidente della provincia di Genova, Marta Vincenzi, segnalò sia tramite i canali ufficiali, sia nelle interviste delle dirette televisive, la presenza di uno dei gruppi, stimato in circa 300 persone, sospettati di provocare incidenti in un edificio scolastico di proprietà della provincia nella zona di Quarto dei Mille. Inizialmente l'edificio era stato assegnato al Genoa Social Forum e ai COBAS per ospitare i manifestanti venuti da fuori città, ma i pochi che c'erano già entrati ne furono scacciati dall'arrivo dei primi Black Bloc. Le stesse segnalazioni provennero, come emerse durante i processi, anche da molti dei cittadini residenti in zona e da diversi manifestanti, ma queste non portarono a nulla, in quanto dopo un primo controllo da parte della polizia tra giovedì e venerdì, che aveva semplicemente appurato la presenza di un numeroso gruppo di persone all'interno dell'edificio, non seguì nessuna azione e i successivi controlli, avvenuti a G8 concluso, constatarono solo i danni, stimati dalla provincia in 800 milioni di lire. Il capo gabinetto della questura di Genova si giustificò sostenendo che il venerdì gli agenti presenti erano impegnati negli scontri, per cui non si disponeva di forze sufficienti per intervenire, mentre il sabato la polizia sarebbe stata impossibilitata a intervenire per via della prossimità dell'edificio al corteo, i cui partecipanti avrebbero impedito l'ingresso nell'edificio alle forze dell'ordine. Nell'agosto 2001, il questore Francesco Colucci, questore di Genova durante il G8 rimosso dal Ministero dell'Interno dopo gli scontri, ascoltato dalla Commissione parlamentare d'indagine sul G8, affermò che c'era un accordo con Casarini, il leader delle tute bianche, per una sceneggiata interpretata dai media come una violazione della zona rossa simbolica e controllata, ma che lo stesso Casarini temeva infiltrazione da parte di altri gruppi.
1: Il Genoa Social Forum, o meglio, Casarini, voleva poi fare la sceneggiata, come tante altre volte è stata fatta, per mettere in evidenza il suo operato. Ma questi erano gli accordi sottintesi. Io non conosco Casarini, ma so che ve ne erano tra i referenti dipartimentali e Casarini. A questo punto, quando lo stesso Casarini ha avuto paura che i network con i COBAS, oppure altri, avrebbero potuto infiltrarsi nel suo corteo, che doveva essere pacifico, cosa alla quale abbiamo creduto, devo dire che oggi purtroppo non credo più a nessuno, né ad Agnoletto né a Casarini, abbiamo creato una struttura per dividere i due cortei. Abbiamo fatto l'impossibile nottetempo.
0: La tesi, sempre smentita in via ufficiale sia dalle forze dell'ordine che da Casarini, negli anni successivi è stata più volte citata dai media che si sono interessati al caso. Nel primo pomeriggio avvennero i primi incidenti. Nei pressi della stazione Brignole, alcuni Black Bloc attaccarono con lanci di bottiglie Molotov e sassi un cordone formato da carabinieri, allontanandosi velocemente a seguito della carica intervenuta immediatamente dopo, convergendo tra la folla dei manifestanti pacifici. Alle 14:45, quasi in contemporanea all'attacco al carcere, avvenne una breve sassaiola diretta contro Forte San Giuliano, sede del Comando Regionale Ligure dei Carabinieri, nella zona di Corso Italia. 5 blindati Iveco A55, chiamati per disperdere gli assalitori, giunsero in zona alle 15:15, quando ormai l'azione si era conclusa. In piazza Giusti, Un altro gruppo di manifestanti violenti era impegnato da alcune ore a compiere vandalismi contro un distributore di benzina, posto tra Corso Sardegna e Via Archimede, un supermercato e una banca. Nello stesso momento circa 300 carabinieri a piedi, appoggiati da blindati e camionette che, a causa degli attacchi, incontravano grosse difficoltà a muoversi nelle strette vie genovesi, si dirigevano verso la zona dei disordini allo scopo di bloccare i gruppi estremisti che da Piazza Giusti stavano avanzando verso il quartiere di Marassi. Un errore di direzione dovuto alla non conoscenza della città causò tuttavia il loro passaggio dalla parallela di Via Giovanni Tommaso in Vrea e il loro posizionamento di fronte al sottopasso ferroviario che divide Corso Torino da Corso Sardegna. La stranezza del comportamento delle forze dell'ordine emerse anche durante il processo, in cui furono ascoltate registrazioni provenienti dalla questura. In una di queste registrazioni si sentono sia un operatore urlare:
2: "No, hanno caricato le tute bianche, porco Giuda. Loro dovevano andare in Piazza Giusti, non per sotto le Maide. Hanno caricato le tute bianche che dovevano arrivare a Piazza Verdi."
0: Sia le ripetute richieste del dirigente del commissariato di Genova, responsabile della sicurezza del corteo, relative al far ritirare il gruppo dei carabinieri dalla zona per evitare di fare da tappo e bloccare il corteo in arrivo. Intorno alle ore 15, come risultò da alcune fotografie scattate da un balcone su via Caffa, verso via Tolemaide, nella piazza Alimonda, sulla quale stavano transitando passanti e manifestanti, la situazione era tranquilla, ma poco dopo iniziò un lancio di lacrimogeni da parte dei carabinieri, da via Invrea, verso i manifestanti presenti. Durante la ritirata, una rover dei carabinieri, con tre giovani militari a bordo, l'autista Filippo Cavataio, di 23 anni, Mario Placanica, carabiniere di leva di 20 anni, e il coetaneo Dario Raffone, restò temporaneamente bloccata di fronte a un cassonetto dei rifiuti mentre stava manovrando in piazza Alimonda. Secondo la testimonianza dell'autista, a causa di una manovra errata dell'altro mezzo e per l'asserito spegnimento del motore. Una quindicina di persone appartenenti al gruppo che dopo la carica fallita stava inseguendo i carabinieri in ritirata attaccò il mezzo che fu danneggiato a Tergo e sul lato destro, con pietre e bastoni, una palanchina di legno e un estintore, e nell'assalto furono feriti al viso da pietre e dagli assalitori i carabinieri Raffone e Placanica. L'attacco al mezzo fu documentato da diversi filmati e foto e il tutto fu successivamente acquisito dalla magistratura. Alcuni media e politici, in un primo tempo, parlarono erroneamente di centinaia di persone intorno al mezzo, stima superiore anche alla consistenza stessa del più vasto gruppo di manifestanti caricato in via Caffa. L'aggressore con la palanca, Monai, nel descrivere la situazione, dichiarerà al magistrato:
3: "Il rumore era assordante ed io trovavo a terra una trave. Cominciai a colpire il tetto del mezzo. L'ultimo colpo lo diressi all'interno del mezzo, il cui finestrino posteriore destro era già frantumato. Vidi per un attimo il volto del carabiniere che era posizionato nella mia direzione. Ne colpì la sagoma, poi lo vidi accucciarsi. Mentre avveniva tutto ciò, la gente intorno urlava frasi di disprezzo e minaccia nei confronti dei carabinieri, come "bastardi, vi ammazziamo". Non ho udito frasi provenienti dall'interno della camionetta, ma in quel trambusto non posso escludere che siano state proferite".
0: Uno degli aggressori raccolse l'estintore e lo scagliò contro il mezzo, colpendo l'intelaiatura del finestrino della porta posteriore del mezzo. L'estintore rimase appoggiato tra la carrozzeria e la ruota di scorta. Dall'interno, uno degli occupanti lo colpì con un calcio, facendolo rotolare a terra in direzione di un manifestante con il volto coperto da un passamontagna. Più tardi identificato nella persona di Carlo Giuliani, che in quel momento si trovava a diversi metri dal Defender, in direzione di via Tolemaide. Questi sollevò da terra l'estintore e si avvicinò, tenendo l'estintore sopra la testa con le mani protese, verso la parte posteriore del Defender, ma venne colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco. Il carabiniere Mario Placanica si dichiarò in seguito autore dello sparo, aggiungendo di aver sparato due colpi in aria, uno dei quali colpì Giuliani, mentre l'altro proiettile colpì il muro a destra della chiesa in piazza Alimonda, lasciandovi un segno individuato solo dopo alcuni mesi. Giuliani cadde a terra ancora vivo, venendo investito due volte dal mezzo che era riuscito a ripartire e si allontanava dalla piazza mettendo in salvo i carabinieri. Una prima volta in retromarcia e la seconda dopo la ripartenza. Secondo l'autopsia e in base ai filmati che ne mostrano il sangue zampillante, morì diversi minuti dopo essere stato colpito. Quando dopo circa mezz'ora il personale medico di un'ambulanza arrivò in soccorso, Giuliani era già morto, senza aver ricevuto alcun soccorso dalle forze dell'ordine che, immediatamente dopo la sua caduta a terra, rioccuparono la piazza e lo circondarono nascondendone la vista. La scena, documentata da filmati e fotografie, venne trasmessa da emittenti televisive in tutto il mondo, rendendo evidente il drammatico livello di violenza raggiunto negli scontri di Genova. Fecero scalpore le dichiarazioni che alcuni mesi dopo fece il ministro dell'interno Claudio Scajola, il quale ammise di aver ordinato alle forze di polizia nella serata del 20 luglio di sparare sui manifestanti nel caso avessero sfondato la zona rossa, motivando tale ordine con la situazione di forte tensione e con il rischio che l'eventuale ingresso dei manifestanti nella zona rossa potesse favorire attentati terroristici contro i partecipanti al summit. Fonti del Viminale affermarono successivamente che la direttiva non aveva comunque determinato il mancato rispetto da parte di polizia e carabinieri delle norme che regolano l'uso delle armi da fuoco durante il servizio di ordine pubblico. La dichiarazione di Scajola provocò aspre critiche da parte di parlamentari dell'opposizione e rappresentanti del movimento No Global, che ne chiesero le dimissioni, richiesta già formalmente espressa la sera del 20 luglio dal segretario di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti. Furono espresse critiche inoltre sulla tardiva ammissione di Scajola e dubbi sulla possibilità che il ministro avesse impartito l'ordine venerdì dopo e non prima della morte di Giuliani. Pochi giorni dopo, i funzionari di polizia e carabinieri presenti a Genova affermarono di non aver ricevuto nessun ordine relativo alla necessità di sparare in caso di invasione della zona rossa e che in ogni caso si sarebbero rifiutati di eseguirlo in quanto manifestamente criminoso e inutile, visto che all'interno della zona rossa era stata creata una seconda cintura di sicurezza. Ascoltato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, Scajola ritrattò le proprie dichiarazioni. Disse di non aver dato l'ordine di sparare, ma di alzare il livello delle misure di sicurezza all'interno della zona rossa, per timore di attentati, e di non averlo riferito al Parlamento nel timore di danneggiare le fonti che avevano informato l'intelligence italiana del possibile attentato. La scuola Diaz e l'adiacente scuola Pascoli, nel quartiere di Albaro, in origine erano state concesse dal comune di Genova al Genoa Social Forum come sede del loro Media Center e, in seguito alla pioggia insistente che aveva costretto a evacuare alcuni campeggi, anche come dormitorio. Secondo le testimonianze dei manifestanti, la zona era divenuta un punto di ritrovo di molti manifestanti, soprattutto tra chi non conosceva la città, venendo frequentata durante le tre giornate anche da coloro che non erano autorizzati a dormire nell'edificio e, sempre secondo quanto riferito dai manifestanti e dal personale delle associazioni che avevano sede nella Pascoli, non vi erano situazioni di tensione nei due edifici. Intorno alle 21 di sabato, stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, la segnalazione di un attacco a una pattuglia di poliziotti portò alla decisione di effettuare una perquisizione presso la scuola Diaz e, ufficialmente per errore, alla vicina scuola Pascoli, dove stavano dormendo 93 persone tra ragazzi e giornalisti in gran parte stranieri, la maggior parte dei quali accreditati. Il verbale della polizia parlò di una perquisizione, poiché si sospettava la presenza di simpatizzanti dei Black Bloc, ma resta senza motivazione ufficiale l'uso della tenuta antisommossa per effettuare una semplice perquisizione. Tutti gli occupanti furono arrestati e la maggior parte picchiata, sebbene non avessero posto alcuna resistenza. I giornalisti, accorsi alla scuola Diaz, videro decine di persone portate fuori in barella, uno dei quali rimase in coma per 2 giorni e subì danni permanenti. Ma la portavoce della questura dichiarò in conferenza stampa che 63 di essi avevano pregresse ferite e contusioni e mostrò del materiale indicato come sequestrato all'interno degli edifici, senza dare risposte agli interrogativi posti dai giornalisti. La versione ufficiale del reparto mobile di Genova fu che l'assalto sarebbe stato motivato da una sassaiola proveniente dalla scuola verso una pattuglia delle forze dell'ordine, che transitava in strada alle ore 21:30 circa, anche se in alcune relazioni l'orario fu indicato nelle 22:30. Il vicequestore Massimiliano Di Bernardini, in servizio alla squadra mobile di Roma e in quei giorni aggregato a

0: gente, cercando di assalire le autovetture. Ma che queste riuscirono ad allontanarsi nonostante la folla li inseguisse, azionando anche i segnali di emergenza. La gente che dal verbale risultava aver assistito al lancio di un maglio spaccapietre dalle finestre della scuola si avvalse della facoltà di non rispondere, mentre un altro dei firmatari dello stesso verbale riferì di aver visto in realtà solo due pietre di piccole dimensioni cadute nel cortile della scuola. La corte d'appello, nella ricostruzione dei fatti contenuta nelle motivazioni della sentenza, ricostruì così gli avvenimenti.
1: In ogni caso, le emergenze probatorie raccolte escludono che si sia trattato di condotta particolarmente significativa e pericolosa, e che abbia avuto le caratteristiche con le quali è stata descritta negli atti sopra menzionati. Basta rilevare che gran parte della scena, dallo sfondamento del cancello al successivo ingresso nel cortile fino all'apertura del portone, è stata ripresa nel filmato in atti e che lo stesso, pure oggetto di attenta consulenza da parte dei RIS di Parma, non consente di apprezzare la caduta e tantomeno il lancio di oggetti, per cui se caduta vi è stata, si deve essere trattato di oggetti di dimensioni insignificanti, come del resto confermato dal fatto che a terra nulla di tal genere è stato poi ritrovato. E che gran parte degli operatori staziona nel cortile senza assumere alcun atteggiamento di difesa o riparo da oggetti provenienti dall'alto. Tra questi, lo stesso Canterini che non indossa il casco, comportamento che per la sua esperienza di comandante non può essere dettato da leggerezza. Solo nella fase immediatamente precedente l'ingresso nella scuola, dopo l'apertura del primo portone, alcuni operatori portano lo scudo sulla testa, ma la condotta è ambigua, perché nello stesso frangente si vedono altri operatori nelle vicinanze che non assumono alcun atteggiamento protettivo. Inoltre è stata fornita una spiegazione di tale condotta, ravvisata in una specifica tecnica operativa di approccio agli edifici, che contempla tale manovra in via cautelativa sempre, anche in assenza di effettivo pericolo.
0: L'arresto in massa senza mandato di cattura venne giustificato in base alla contestazione dell'unico reato della legislazione italiana, esclusa la flagranza, che lo prevede, ovvero il reato di detenzione di armi in ambiente chiuso. Dopo la perquisizione, le forze dell'ordine mostrarono ai giornalisti gli oggetti rinvenuti, tra i quali coltellini multiuso, sbarre metalliche e attrezzi che si rivelarono provenire in realtà dal cantiere per la ristrutturazione della scuola. Alcune barre di metallo, appartenenti ai rinforzi degli zaini, e come evidenzieranno i giudici del processo d'appello, appositamente estratte per essere mostrate come prove della presenza di possibili armi, due bombe Molotov. Le Molotov si scopriranno essere state sequestrate il giorno stesso in tutt'altro luogo e portate all'interno dell'edificio dalle stesse forze dell'ordine per creare false prove. Un video dell'emittente locale Primo Canale, visionato un anno dopo i fatti, mostrò infatti il sacchetto con le Molotov in mano ai funzionari di polizia al di fuori della scuola. La scoperta di questo video porterà alla confessione di un agente che ammise di aver ricevuto l'ordine di portarle davanti alla scuola. Il 14 dicembre 2007 24 manifestanti furono condannati in primo grado a complessivi 110 anni di carcere per gli scontri in via Tolemaide e i cosiddetti fatti del blocco nero. Tra i condannati, 10 furono giudicati responsabili per devastazione e saccheggio, 13 per danneggiamento e 1 per lesioni. La resistenza a pubblico ufficiale venne derubricata per 3 imputati, in quanto i giudici ritennero che la resistenza alle cariche della polizia durante il corteo delle tute bianche era nel loro caso legittima, al contrario dei danneggiamenti successivi. In appello, nell'ottobre 2009, 15 dei manifestanti vennero poi assolti, sia per l'intervento della prescrizione, sia perché

la carica dei carabinieri in via Tolemaide venne nuovamente valutata come illegittima e quindi la reazione a questa considerata una forma di legittima difesa, sia con assoluzione piena per un manifestante già assolta in primo grado. Ai 10 condannati, accusati di devastazione e saccheggio, vennero tuttavia sensibilmente aumentate le pene rispetto a quelle erogate in primo grado, per un totale di 98 anni e 9 mesi di carcere. Nel 2017 la polizia inglese avrebbe svelato che tra i Black Bloc a Genova era presente un poliziotto inglese infiltrato. 15 marzo 2019. A quasi 20 anni di distanza, i 27 poliziotti responsabili delle violenze alla scuola Diaz e delle false prove per coprire le nefandezze perpetrate subiscono una nuova condanna. Alti dirigenti, ispettori e agenti sono stati condannati dalla Corte dei Conti a risarcire un danno erariale pari a 2.800.000 euro per danni materiali. Un'ulteriore condanna da 5 milioni per il danno d'immagine dovrà essere valutata il 22 maggio dalla Corte Costituzionale, poiché un controverso codicillo del 2009 consente di contestare il danno erariale solo per reati contro la pubblica amministrazione e non per imputazioni come il falso o le lesioni gravi. Alla fine, di quello che è successo a Roma una cosa sappiamo. I servizi segreti italiani e non solo hanno alimentato un clima di terrore e scontro alla vigilia del G8, facendo regolarmente filtrare sui giornali gli allarmi più paranoici e non verificati. Per contro, erano perfettamente consapevoli dei luoghi di ritrovo e delle intenzioni dei Black Bloc, come dimostrano due dettagliate informative finite agli atti del comitato, precise quasi al minuto sul percorso del corteo, che con tanto di tamburini e striscione smash, spacca, la mattina del 20 luglio, accese la miccia degli incidenti. Quelle notizie preziose, evidentemente, non furono sfruttate a dovere.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del creatore. Gregor Mendel.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Oscar Pistorius. Che cosa è scattato nella sua mente? L'atleta sudafricano è tornato a casa in regime di libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata nel 2013. Nessuno si sarebbe aspettato nulla di simile da lui. Era diventato un simbolo di riscatto personale quando aveva partecipato alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, correndo con protesi progettate apposta per lui. Di Fabio Dal Masso. Da simbolo di riscatto a condannato per omicidio. La storia del campione paralimpico Oscar Pistorius è una parabola che l'ha portato prima in cima alle vette del mondo per poi scaraventarlo nel baratro di una prigione con una condanna a 13 anni e 5 mesi per l'assassinio della fidanzata Riva Steenkamp. L'anno scorso, dopo essere stato positivamente valutato per godere di libertà vigilata, Pistorius è uscito dal carcere. Per il più veloce uomo senza gambe, come era stato soprannominato quando sfrecciava sulle piste di atletica, questa è la fine ingloriosa di una vita che sin da subito è stata dura. Oscar Leonard Karl Pistorius nasce a Johannesburg, Sudafrica, il 22 novembre 1986, secondo di tre figli. Alla nascita gli viene diagnosticata una grave malformazione congenita, l'emimelia fibulare. È una malattia rara, colpisce una persona su 50.000. Alla nascita il bambino può essere privo del segmento scheletrico di un arto oppure avere una parte del corpo destinata a rimanere più piccola. Si parla di emimelia longitudinale se manca solo un segmento osseo, trasversale se è assente un arto o una parte di esso. Nei casi meno gravi si interviene con calzature speciali, nei più gravi con la chirurgia, arrivando fino all'amputazione. I genitori, Hank e Sheila Pistorius, si trovano quindi di fronte alla decisione più difficile, ma inevitabile: dare il consenso ai medici perché al proprio figlio, ad appena 11 mesi, vengano amputate entrambe le gambe sotto le ginocchia. Dopo lo shock iniziale, Oscar dà subito prova di grande forza d'animo e ben presto comincia a muovere i primi passi grazie ad alcune protesi. Ma il destino sembra volersi accanire su di lui. Quando ha 6 anni, i suoi genitori si separano, mentre quando ne ha 15, sua madre muore. Oscar non demorde. La sua indole combattiva, fortificata dalle tragedie, lo spinge a mettersi ben presto alla prova e a tuffarsi nel mondo dello sport. Dal cricket al wrestling, passando per la box e la pallanuoto, non si tira mai indietro, ma si tuffa anima e corpo in tutte queste discipline sportive, fino a quando, durante una partita di rugby, si infortuna al ginocchio. Si mette allora alla ricerca di uno sport che lo aiuti nella riabilitazione e nel recupero della mobilità e inizia a frequentare la pista di atletica. Come sempre, si impegna al 100% e quello che doveva essere solo un percorso riabilitativo diventa una vera e propria passione. Giorno dopo giorno, Pistorius diventa sempre più veloce e già nel gennaio 2004, appena 2 anni dopo aver iniziato a praticare la corsa, ottiene un ottimo risultato nella sua prima gara sui 100 metri. La vera svolta della sua vita, tuttavia, arriva con i Giochi Paralimpici di Atene, che si svolgono dal 17 al 28 settembre 2004. Quando arriva nella capitale greca, Pistorius ha solo 17 anni, ma conquista subito un bronzo nei 100 metri, mentre sui 200 metri batte atleti più quotati ed esperti di lui, conquistando l'oro nella finale. Ma non gli basta ancora e lancia una nuova sfida: gareggiare con avversari normodotati, non in una gara qualsiasi, bensì alle Olimpiadi in programma a Pechino nel 2008. La richiesta è del tutto inedita e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera si trova ad affrontarla per la prima volta. In attesa del responso, però, Pistorius partecipa al Golden Gala di Roma nel giugno 2007. Corre i 100 metri al fianco di atleti normodotati e ottiene un buon risultato nelle qualificazioni. Riceve l'incoraggiamento di molti atleti. «Mi sembra geniale dargli l'opportunità di competere contro di noi», e gli auguro buona fortuna nella sua lotta per gareggiare ai Giochi Olimpici, dice Jeremy Wariner, campione olimpico dei 400 metri ad Atene 2004. Ma nel gennaio 2008 la federazione respinge la richiesta di Pistorius di gareggiare a Pechino 2008. Secondo la federazione, l'utilizzo delle protesi gli fornirebbe un vantaggio notevole, pari al 30%, rispetto agli altri atleti e inficerebbe la gara. Pistorius non ci sta e fa ricorso. Nel maggio dello stesso anno la sentenza viene ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Non esiste alcuna dimostrazione dell'eventuale vantaggio fornito dalle protesi. Pistorius può quindi gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo però l'atleta non riesce a raggiungere il tempo minimo per la qualificazione. Si rifarà alle Paralimpiadi, sempre a Pechino, in cui vince ben 3 medaglie d'oro nei 100, 200 e 400 metri. L'appuntamento con la storia arriva nel 2012. Grazie all'impegno costante, Pistorius ottiene il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Londra e viene convocato sia per la gara dei 100 metri individuali, sia per la staffetta 4x400. È il primo atleta amputato a prendere parte ai Giochi Olimpici di atletica leggera. Si fermerà alle semifinali, ma non conta il risultato. La sua partecipazione è già un risultato storico. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il 14 febbraio 2013 Pistorius viene arrestato con un'accusa terribile, quella di aver ucciso a colpi di pistola la sua compagna, la modella 29enne Riva Steenkamp. L'atleta ammette di aver sparato 4 colpi contro la porta del bagno chiusa, pensando che ci fosse un intruso. L'iter giudiziario si conclude nel novembre 2017 con una condanna a 13 anni e 5 mesi. Nel novembre 2023 Pistorius ottiene la libertà vigilata e il 5 gennaio 2024 viene rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato oltre 6 anni di carcere. La fine pena è prevista per il dicembre 2029.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: dalla rivista Focus sarà femmina a cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa, cibi salati se si desidera un fiocco azzurro. Posizione del missionario per avere una femmina, sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro, le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento, la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità, e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure, nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta. E una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili e una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001. O nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976, quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti, la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi, pressoché integro in tutta la sua bellezza, e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato, soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. «Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini». Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra. La costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del 600 introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi

avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dei, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro che, solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto. Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tufo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tufo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente, l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato

0: per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Monte Citorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti, il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: dalla rivista Focus Storia. Sebbene che siamo donne, due vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo, di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. E ritagliandosi così un posto da protagoniste nella storia di due secoli, l'undicesimo e il quindicesimo, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa, nell'Appennino reggiano. Prosegue la storica. Era il 1072. Quattro anni dopo, l'uomo venne ucciso in un'imboscata, infilzato come un pollo sullo spiedo, mentre si stava per sedere sulla latrina. Di lì a poco, alla morte di sua madre, la vedova trentenne si ritrovò da sola, sovrana di un territorio enorme, esteso dai passi appenninici alla pianura padana, dall'Emilia alla Toscana, fino all'Umbria e all'Alto Lazio, in posizione chiave tra la Germania dell'imperatore Enrico IV, di cui era cugina e vicaria, e la Roma del pontefice Gregorio VII, di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario. Caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì. E mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero. Mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, com'ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo quattro anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Riario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva. il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i due massimi esponenti del potere temporale e religioso, in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture, un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore. Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica che rischiava di costargli il trono. In cambio, la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del Papa e di altri prelati, e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne che andavano oltre il loro genere spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava alla guerra come un'anatra a uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piè a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza. Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso per tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia: Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese nel 1499, puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire, prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane, rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Star Bene, Mindful Eating. Ascolta il corpo per nutrire la mente. Non è una dieta, ma uno stile di vita. Se impari a osservare i pensieri e le emozioni legate al cibo senza giudicarti, puoi liberarti dalle abitudini alimentari che non ti fanno bene, assaporando ogni boccone. Di Lorenza Guidotti. È presente quando finisci un pacchetto di biscotti senza nemmeno rendertene conto o ti accorgi di aver divorato un piatto di pasta mentre guardavi il telefono, dimenticando persino il sapore di quello che hai messo in bocca? Niente di strano. Mangiare facendo altro, in modo automatico, è diventato normale quanto respirare, afferma Paola Iaccarino Idelso, biologa, nutrizionista e fondatrice del Centro di Alimentazione Consapevole a Napoli. Ed è un peccato, perché nutrirsi non è solo un atto necessario alla sopravvivenza, ma un vero universo di sensazioni, che puoi scoprire attraverso la pratica del Mindful Eating. Un'esperienza emotivo-sensoriale. L'alimentazione consapevole, o Mindful Eating, si concentra sul lato del mangiare, osservando le sensazioni fisiche, i pensieri e le emozioni che emergono in quel momento, continua l'esperta. Significa prestare attenzione a ciò che è nel piatto, a come lo assapori e a come ti fa sentire durante e dopo il pasto. È un modo diverso di relazionarsi con il cibo, basato sull'ascolto interiore e sull'assenza di giudizio. Questo nuovo approccio, introdotto in ambito medico, psicologico e nutrizionale, è una pratica che tutti possono imparare, utile per gestire il peso, prevenire e curare disturbi alimentari, migliorare la digestione, ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza di sé. Seguendo il protocollo sviluppato dalla pediatra Jean Scherzen-Bays, di cui sono allieva, esistono 9 tipi di fame legate ai nostri sensi, al nostro corpo, alla nostra mente e alle nostre emozioni. Se impariamo a riconoscerli, possiamo rivoluzionare il nostro rapporto con il cibo. 1. Fame degli occhi. Si attiva quando vediamo un cibo attraente. Le immagini di piatti appetitosi, i colori vivaci e una bella presentazione ci fanno desiderare di mangiare anche se abbiamo lo stomaco pieno, come ben sa il marketing alimentare. Puoi soddisfarla scegliendo cibi colorati e ben presentati, curando l'appiattimento e mangiando in un ambiente piacevole. Puoi preparare un piatto bello da vedere, giocando con tinte vivaci, o scegliere di nutrire lo sguardo in un altro modo, riempiendoti gli occhi di bellezza, per esempio. Un quadro, un vestito, un paesaggio possono acquietare un impulso che non arriva da un'esigenza reale. 2. Fame del tatto. Il bisogno di contatto fisico e sensoriale è un'esigenza imprescindibile degli esseri umani. Ognuno di noi desidera essere toccato, accarezzato e stimolato, ma il tatto è un senso che influenza anche le nostre scelte alimentari, spingendoci verso cibi con diverse consistenze che offrono una sensazione di piacere e conforto. Potresti sentire un'irresistibile voglia di cibi croccanti o gommosi, non tanto per il loro sapore, ma per la sensazione che il loro contatto dà in bocca. Per esempio, la voglia di patatine fritte o di un cubetto di cioccolato fondente o di una caramella. La fame del tatto è anche il motivo per cui impastare il pane ci regala felicità. Per soddisfare questa fame, prova a preparare un intero pasto con ingredienti che possono essere toccati, apprezzando le diverse temperature e consistenze dei cibi prima di mangiarli. 3. Fame del naso. A ognuno di noi è capitato di fermarsi di fronte a una panetteria o a una torrefazione inalando con desiderio l'aroma che sentiamo. Il profumo del pane appena sfornato o del caffè tostato al momento si trasforma in pulsione irresistibile. La fame del naso coinvolge il nostro olfatto, un senso che gioca un ruolo fondamentale nel desiderio di cibo, anche se magari abbiamo appena mangiato. Profumi, aromi, odori possono anche risvegliare ricordi ed emozioni profondi. Per distinguere le differenti pulsioni, esercitati a sviluppare la consapevolezza alimentare annusando il cibo prima di mangiarlo, concedendoti un momento per accarezzare la fragranza che emana, chiedendoti quali sensazioni arrivano nel corpo. 4. Fame della mente. Compare quando il desiderio di cibo non nasce da un bisogno fisico, ma dai pensieri. Spesso è influenzata da diete, consigli nutrizionali o pressioni sociali, invogliandoci a mangiare in base a ciò che pensiamo sia giusto fare invece di ascoltare il corpo. Il pesce contiene omega 3, quindi fa bene. Mai pasta alla sera, dovrei mangiare più verdura, e via dicendo. Questa fame mentale ci impone regole alimentari rigide e induce sensi di colpa o giudizi sul cibo, creando un dialogo interiore che distorce la nostra percezione corporea. Attraverso il mindful eating impariamo a osservare i pensieri e le emozioni che precedono il desiderio di cibo, senza giudicarli. Di fronte al piatto è utile chiedersi: sto mangiando seguendo quello che il corpo mi chiede o sto seguendo un'idea? 5. Fame dello stomaco. Riguarda la quantità e non la qualità di un cibo che viene introdotto nell'organismo. È quanto il nostro stomaco desidera mangiare per sentirsi piacevolmente pieno. Durante la giornata mettiti in ascolto di questa parte per sentire qual è il livello di pienezza. Soddisfa questa fame mangiando a orari regolari, assaporando lentamente ogni alimento e ascoltando i segnali di sazietà che arrivano. 6. Fame della bocca. Si concentra sulla varietà di sapori. Dolce, salato, acido, amaro, o sulle consistenze, croccante, cremoso, gommoso. La bocca ama essere stimolata da sapori intensi, temperature diverse e consistenze piacevoli, come la croccantezza di un cracker o la cremosità del gelato. Spesso questa fame ci spinge a mangiare non per necessità, ma solo per il piacere del gusto. Oppure non riusciamo a soddisfarla perché stiamo ingurgitando la pietanza di fronte a noi alla velocità della luce o davanti al PC, o ancora siamo immersi in una conversazione appassionata. E a pasto concluso ci rendiamo conto di avere ancora voglia di qualunque cosa. La fame della bocca è come un bambino che si annoia. Via via che mastichiamo, il nostro cibo cambia consistenza, si ammorbidisce e perde sapore, e la bocca ne chiede sempre di più. Per addomesticarla, portiamo attenzione dentro di noi e chiediamoci se abbiamo davvero fame o sete. Poi, durante il pasto, concentriamoci solo su quello che abbiamo nel piatto e fermiamoci ogni 5 minuti a valutare come è cambiato il senso di fame. 7. Fame del cuore. È quella voglia immediata di dolce, cibi fritti o snack salati. È un desiderio profondo di connessione, amore, accettazione e conforto emotivo. Si mangia per consolazione, noia, stress o nostalgia. Nasce dalla voglia di essere amati, dal bisogno di affetto. Il cibo diventa un rifugio emotivo. Spesso desideriamo cibi legati ai ricordi affettivi, come un dolce dell'infanzia o un piatto cucinato da una persona cara. Il sollievo però è solo momentaneo e non risolve il nostro vuoto interiore. Per riconoscere questo impulso possiamo chiederci: sto cercando cibo o affetto? Accogliere le emozioni senza reprimerle e trovare altre forme di nutrimento, come il contatto umano o attività gratificanti, è la soluzione per nutrire questo appetito emotivo. 8. Fame delle orecchie. Hai in mente quella voglia improvvisa che ti assale al suono frizzante di una lattina appena aperta, o di un morso di mela croccante, di un soffritto sfrigolante, o di una ciotola di popcorn scoppiettanti? Il desiderio di un cibo è fortemente legato al suono che produce. Per riconoscerla possiamo chiederci: mangerei questo cibo anche se non sentissi il suono? Essere consapevoli della fame uditiva aiuta a non lasciarsi guidare solo dall'aspetto sonoro nella scelta alimentare. Puoi anche decidere di soddisfarla optando per altre soluzioni, per esempio ascoltando la tua musica preferita o concentrandoti sui suoni della natura. 9. Fame cellulare. Arriva quando il corpo necessita di determinati nutrienti. A differenza degli altri tipi di fame, quella cellulare è un segnale fisiologico profondo. Può manifestarsi con il desiderio di un cibo preciso che ci dà un senso di soddisfazione e integrità. Mentre il languore dello stomaco è una sensazione localizzata, la fame cellulare è una necessità sistemica che coinvolge l'intero organismo. Un desiderio di cibi ricchi di ferro, per esempio, può essere un segnale che il corpo ha bisogno di quell'elemento in quel momento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

poi impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

sei probabilmente americano, bianco, con una probabilità più alta di essere di sesso femminile, intorno ai 30 anni. A volte soffri di specifiche avversioni o fobie, come andare in posti specifici, dormire di notte, fare sesso, avere a che fare con medici, dentisti e ogni tanto anche coi bambini. Hai un profondo terrore inconscio, costruito intorno a un vuoto dentro di te, qualcosa che manca nella trama della tua vita, una lacuna che non riesci a spiegare né a colmare. A volte questo vuoto è collegato a un momento specifico della tua vita, una brutta nottata, i postumi oppressivi di un incubo, magari associati a qualche piccolo disturbo, sangue dal naso, strani segni sulla pelle. Il senso del tempo è confuso in quel periodo, il che ti porta a determinare un lasso temporale in cui non ricordi nulla, come un buco nella memoria e nella continuità della tua coscienza. Questo episodio è come un pezzo mancante nel puzzle che costituisce la tua immagine interiore. La sua mancanza innesca tutte le tue ansie pregresse fino a rendere difficile, a volte intollerabile, la tua vita psichica. Cerchi aiuto, mentre degli improvvisi flash arrivano a colmare sprazzi di quel vuoto, senza però avere un significato coerente o riuscire a darti una spiegazione rassicurante. Al contrario, provocando un'ansia ancora più insostenibile. Questi frammenti di memoria ti portano a cercare l'aiuto di uno specialista nella gestione dei traumi, il quale, probabilmente, ti sottopone a delle sessioni di ipnosi regressiva, dalle quali emerge un po' alla volta l'intera trama di ciò che è accaduto in quel vuoto di memoria e di coscienza. E questo è quello che ricordi. Ti sei svegliato nel cuore della notte, oppure la tua auto si è fermata in un luogo isolato e hai preso improvvisamente coscienza di alcune figure intorno a te, figure piccole, grigie, non umane. La persona che è vicino a te è in stato di incoscienza, come se fosse stato spento con un interruttore. Un raggio di luce ti attraversa e inizia a fluttuare nell'aria e ti risvegli nudo e paralizzato sul tavolo di una strana stanza. Le strane figure grigie si radunano intorno a te e iniziano a esaminarti. E qui c'è il centro della tua esperienza traumatica. Le procedure a cui sei sottoposto sono terribilmente invasive e tu sei completamente inerme, ma in grado di sentire, vedere e provare dolore. Le sonde vengono inserite nel naso, nelle orecchie, a volte persino negli occhi, causandoti un'immensa sofferenza unita a un terrore assoluto. Anche le aree intime vengono esplorate, campioni prelevati. Alla sofferenza si unisce l'umiliazione e la completa impotenza. Dopo essere sopravvissuto a tutto questo, uno degli esseri, diverso dagli altri, forse il loro capo, penetra nella tua mente impiantando messaggi, la maggior parte dei quali dicono «non ricorderai nulla di tutto questo». Nelle successive sedute ricorderai invece anche altre esperienze di questo genere, fin da bambino, tipicamente dai 7 anni in poi. Insieme al terapista potreste scoprire che altre persone nelle varie generazioni della tua famiglia hanno avuto esperienze simili. In alcuni casi ricordi di aver assistito anche a visioni di distruzione globale o alla creazione di bambini ibridi tra la razza umana e quella delle creature che ti hanno prelevato. Se questa è la tua esperienza ed è incredibilmente simile a quella di tante altre persone come te, sei stato rapito, o come dicono più precisamente gli americani, abdotto dagli alieni. Quante sono esattamente le persone abdotte dagli alieni? Non si sa, perché non esiste un registro di questi fenomeni, per cui le stime variano enormemente a seconda dei sondaggi che sono stati fatti su campioni piuttosto piccoli. Si va dall'ipotesi di diverse centinaia nel mondo a più di 3 milioni solo negli Stati Uniti. Ma cosa vuol dire essere abdotti? Cosa significa questa esperienza? Si tratta solo di racconti di persone squilibrate o in cerca di attenzioni? E quanto influisce la società americana in questo fenomeno così specificatamente localizzato negli Stati Uniti? Cominciamo dall'inizio, anzi, da prima dell'inizio. Nella storia ci sono diversi racconti che sono in qualche modo sovrapponibili all'esperienza dell'abduzione aliena. Persone svegliate nel sonno e paralizzate, con presenze inquietanti vicino a loro, tipicamente demoni, sono riportate ampiamente fin da prima del Medioevo.
La stessa parola incubo indicava in origine un tipo di demone che compariva proprio durante questi momenti di sonno veglia, e ci sono decine di racconti nel folklore irlandese e scandinavo su persone rapite da esseri non umani. Si tratta probabilmente di una traslazione immaginaria del fenomeno della paralisi del sonno, un fenomeno che viene ancora oggi usato per tentare di trovare una causa medica alle abduzioni aliene. La paralisi del sonno è un fenomeno che viene riportato dal 40% delle persone, almeno una volta nella vita. Il nostro organismo ha una sorta di meccanismo di protezione per impedire che ci facciamo male durante il sonno profondo, muovendoci e andando a sbattere da qualche parte. Per cui, ad un certo punto del sonno, la cosiddetta fase REM, in cui si verificano i sogni, i muscoli volontari vengono paralizzati. A volte però questo meccanismo non funziona come dovrebbe e il cervello si risveglia in tutto o in parte, riportando alla coscienza una persona in uno stato in cui non dovrebbe essere cosciente e quindi con funzioni psicofisiche alterate. In questa condizione la persona è consapevole e cosciente, ma incapace di muoversi e parlare. Pur essendo una condizione benigna, spesso provoca un forte senso di paura e di ansia, e a volte allucinazioni dal contenuto violento e pauroso. Non sappiamo esattamente come funzionino e perché si scatenino queste allucinazioni. D'altronde, sulle funzioni cerebrali del sonno si sa ancora molto poco, ma sembra che sia coinvolta in questo fenomeno l'amigdala, una parte del cervello che ha un ruolo chiave nello scatenare le emozioni più profonde. Ma anche se la spiegazione della paralisi del sonno è molto attraente, lascia parecchie domande aperte rispetto all'abduzione aliena. Perché, ad esempio, nonostante la paralisi del sonno sia un fenomeno comune in tutte le persone del mondo, le abduzioni aliene sono riportate praticamente solo negli Stati Uniti e in quantità molto minore nel Regno Unito? Perché le storie di abduzione rispetto ai cosiddetti sogni lucidi della paralisi del sonno sono così più articolate, complesse e simili tra loro? E perché l'abduzione non avviene praticamente mai su persone di colore? C'è una storiella, messa in giro da un comico americano, che racconta l'apparizione di un UFO nella contea di Mariposa, in California, che venne osservata dal 99% della popolazione. L'1% che non si accorse di nulla era l'unico abitante di colore della città, un tale Clearow Mims. È solo una storiella, ma racconta di un fatto che è comprovato dai numeri. In diversi sondaggi in cui si andava alla ricerca di persone che dichiaravano di aver avuto, per dirla con Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo, non sono mai presenti persone di colore. La stragrande maggioranza è bianca, con piccole minoranze di nativi americani e di altri gruppi etnici. Eppure, la storia delle abduzioni aliene inizia, nell'accezione moderna che tutti gli attribuiamo, proprio con una coppia in cui una delle due persone era di colore. È il 1961 e Barney e Betty Hill vivono a Portsmouth, nel New Hampshire, una cittadina di circa 30.000 abitanti nell'estremo nord-est degli Stati Uniti. Barney è nato nel 1922 e lavora per l'ufficio postale, mentre Betty è del 1919 e fa l'assistente sociale. Sono una coppia mista, lui è di colore, lei bianca, una cosa molto rara all'epoca. Ma nonostante ciò, la loro posizione e inserimento nella società sono ottimi. Sono membri attivi della Congregazione Religiosa dei Cristiani Unitari, fanno parte dell'Associazione Nazionale per i Diritti Civili degli Afroamericani e sono leader della comunità. Barney ha anche un posto nella direzione della Commissione Nazionale per i Diritti Civili. Sono persone conosciute e rispettate in città e non hanno mai mostrato comportamenti strani o bizzarri, né avuto apertamente sintomi di disagio psichico. Anche la loro condizione di coppia mista non crea gravi problemi alla loro famiglia, dato anche il contesto di uno stato all'estremo nord della nazione e quindi sicuramente più emancipato da questo punto di vista. Il loro è un matrimonio felice. Hanno un bassotto tedesco di nome Delcy, a cui sono molto affezionati. Il 19 settembre 1961, alle 10:30 di sera, la coppia sta tornando in macchina da un viaggio alle cascate del Niagara e a Montreal.
Poco più a sud di Lancaster, Betty nota un punto luminoso nel cielo che si muove dal basso verso l'alto, in direzione della luna. Mentre continuano a viaggiare lungo la statale numero 3, Betty pensa che deve essere una stella cadente, solo che si muove dal basso verso l'alto, il che è molto strano. Il punto luminoso però inizia a diventare sempre più grande e a muoversi in modo imprevedibile nel cielo. A quel punto Betty chiede a Barney di fermare la macchina per poter osservare meglio quello strano fenomeno. Barney accosta nell'area picnic appena a sud delle Twin Mountains. L'occasione è buona anche per far sgranchire un po' le zampe ad Elsie. Betty prende i binocoli che hanno nel bagaglio e osserva il punto luminoso mentre passa davanti alla luna, notando che è un oggetto dalla strana forma che emette luci multicolori lampeggianti. La sorella di Betty, diversi anni prima, le aveva raccontato di aver visto un disco volante e a quel punto anche lei si convince di stare osservando lo stesso tipo di oggetto. A quel punto Barney prende il binocolo e inizia a osservare l'oggetto volante. Quello che vede gli sembra proprio un aereo di linea, diretto verso il Vermont, in direzione Montreal. L'aereo, però, di colpo, fa una manovra impossibile e scende rapidamente nella loro direzione. Non è un aereo, pensa Barney, e risale in tutta fretta in macchina con Betty ed Elsie. La coppia riparte e si dirige verso il passo di Franconia Notch, dove la strada diventa tortuosa salendo lungo la montagna. Barney guida lentamente mentre l'oggetto continua a seguirli, passando prima sopra un ristorante e una torre di segnalazione sulla vetta del Monte Cannon e poi avvicinandosi al cosiddetto vecchio della montagna, una formazione rocciosa nota per avere una forma simile al profilo di un volto umano se osservata da nord. In quel momento Betty riesce a stimare che in proporzione alla formazione rocciosa l'oggetto è grande una volta e mezzo, quindi poco meno di 20 metri, e sembra ruotare su se stesso. Nel più assoluto silenzio, l'oggetto continua a seguirli effettuando velocissime manovre nel cielo notturno, finché, un miglio a sud di Indian Head, l'oggetto scende rapidamente sul loro veicolo, una Chevrolet Bel Air del 57, fermandosi una trentina di metri sopra di loro. Barney è costretto a fermarsi perché l'oggetto, che gli ricorda un gigantesco pancake, ricopre loro l'intera visuale. Con la sua pistola in tasca, Barney esce dal veicolo e osserva ancora con il binocolo. Ora che sono così vicini, può vedere una decina di figure umanoidi che lo guardano dai finestrini del veicolo. A un tratto, tutti gli umanoidi si spostano verso un pannello, mentre uno di loro resta al finestrino e sembra comunicargli un messaggio telepatico che recita «Stai dove sei» e continua a guardare. Barney nota che gli umanoidi indossano delle specie di uniformi lucide, nere e col cappuccio. Barney non sa dire perché, ma è sicuro che non siano umani. Delle strutture alari con luci rosse iniziano a fuoriuscire dal veicolo e una lunga struttura inizia a scendere dal fondo. L'oggetto si avvicina fino a 300 metri dalla macchina di Barney e Betty, quando Barney, con un grande sforzo, riesce a staccarsi dal binocolo strappandone il cinturino e correre in preda al panico nella macchina dicendo a Betty «Ci vogliono catturare!». Mentre l'oggetto volante si avvicina ancora, Barney tenta una fuga disperata in macchina, accelerando il più possibile, mentre Betty, dal finestrino, controlla se riescono a distanziarli. Ma quasi subito un suono ritmico, fatto da una serie di ronzii e segnali acustici, inizia a diffondersi e sembra quasi rimbalzare sul bagagliaio dell'auto. L'auto inizia a vibrare e una sensazione di formicolio attraversa i corpi degli Hill. Da qui la loro mente perde il contatto con la realtà e il tempo, e tutto diventa confuso e offuscato. Se fossimo in un film, ci sarebbe una dissolvenza in nero sulla coscienza dei coniugi Hill. Quando tornano in sé, in seguito ad una seconda serie di suoni e vibrazioni, i coniugi Hill si rendono conto di essere 56 km più a sud del punto in cui hanno perso coscienza, con un ricordo molto vago e discontinuo di questo lasso di tempo e di spazio. Ricordano solo di aver fatto un'inversione ad U, aver incontrato un blocco stradale di qualche tipo e aver osservato una sfera luminescente nel cielo.
Arrivati a casa all'alba, gli Hill si rendono conto di avere strane sensazioni che non riescono a spiegare facilmente. Per esempio, Betty non vuole portare le valigie in casa, ma insiste per lasciarle di fronte all'ingresso posteriore dell'abitazione. Barney si accorge che la tracolla dei binocoli è strappata, ma non ricorda il momento in cui si è rotta. Le punte delle loro scarpe sono rovinate, ma nessuno sa perché. Barney sente il bisogno di andare in bagno per controllare i propri genitali, anche se non riscontra niente di anomalo. Entrambi sentono il bisogno di fare diverse docce per eliminare una sensazione di contaminazione dai loro corpi. Barney e Betty sono perplessi e provano a disegnare quello che ricordano dell'oggetto volante, ma soprattutto tentano di ricostruire la linea temporale di quello che è accaduto. Ma qui le cose si complicano. Da quando hanno sentito gli strani suoni ronzanti, c'è un vuoto fatto di ricordi incompleti e frammentati. Dopo aver dormito per qualche ora, Betty ripone nell'armadio il vestito che ha indossato durante il viaggio e nota che è strappato in vari punti. Era praticamente nuovo, l'aveva indossato solo una volta quel fine settimana. Non solo, è cosparso di una strana polvere rosa che esposta al sole scompare, lasciando però delle macchie. Betty decide di buttarlo, poi ci ripensa e lo rimette nell'armadio. 5 istituti diversi effettueranno analisi su quel vestito negli anni. Nel 2001 il vestito verrà ripescato e sottoposto ad analisi per ricercare sostanze particolari e tracce di DNA da P.A. Budinger, una scienziata specializzata nell'analisi dei materiali. Si tratta di esami molto approfonditi e particolareggiati, i cui risultati sono stati pubblicati e sono disponibili online. In sostanza, nessuna traccia di DNA alieno è stata ritrovata, ma ci sono tracce di muffa concentrate nei punti dove la polvere rosa ha macchiato l'abito, la cui provenienza risulta piuttosto misteriosa, in quanto non sembra derivata da alcuna sostanza biologica prodotta dal corpo umano. Da cosa sia stato provocato questo attacco biologico, come lo chiama Budinger, non si è mai scoperto. Barney e Betty trovano anche dei cerchi concentrici lucidi sul bagagliaio della loro auto che sembrano far impazzire una bussola quando viene avvicinata agli strani segni. Il 21 settembre, 2 giorni dopo l'incontro con l'oggetto volante, Betty chiama la base dell'Air Force locale per avvisarli dello strano fenomeno, omettendo alcuni particolari per non dare l'impressione di una persona strampalata. Il giorno successivo, il maggiore Henderson richiama gli Hill per un'intervista più dettagliata. Il rapporto di Henderson, datato 26 settembre 1961, conclude che gli Hill hanno probabilmente scambiato il pianeta Giove per un oggetto volante. Il rapporto viene inviato al progetto Blue Book, il progetto di ricerca sugli UFO dell'Air Force. Qualche giorno dopo, Betty va in biblioteca e prende in prestito un libro sugli UFO di Donald Cahoe, un ex aviatore dei Marines, diventato scrittore di fantasy e fantascienza e poi convinto sostenitore dell'esistenza dei dischi volanti. Betty prova a scrivere a Cahoe, raccontandogli tutta la vicenda e aggiungendo che lei e Barney stanno pensando delle sedute di ipnosi per recuperare la memoria completa dell'accaduto, ma viene reindirizzata su Walter Webb, un astronomo membro del NICAP, un'associazione attiva negli anni 50 fino agli anni 80 nello studio degli UFO. Webb incontra gli Hill il 21 ottobre 1961, esattamente un mese dopo l'accaduto, e raccoglie il loro racconto in un'intervista di 6 ore. Barney racconta di avere la sensazione di una specie di blocco mentale che gli impedisce di ricordare tutto, come se ci fossero parti di quell'evento che la sua mente non vuole riportare alla coscienza. Secondo Webb, a parte qualche piccola incongruenza trascurabile, è tutto vero. Il loro racconto è troppo preciso e dettagliato per essere frutto di fantasia. Sono persone sane ed equilibrate. Non hanno mai mostrato alcun comportamento eccentrico o avuto allucinazioni. Non hanno mai inventato storie nella loro vita e in più, che motivo avrebbero per mentire? Intanto Betty ha iniziato a sognare. Dopo 10 giorni dall'incontro ravvicinato, Betty inizia ad avere sogni strani, incredibilmente vividi, come mai le è capitato in vita sua. Durano esattamente 5 giorni e poi non si presentano più.
A novembre inizia a trascriverli nei dettagli. Nel primo sogno Betty ricorda un posto di blocco, di essere stata circondata da uomini e di aver perso coscienza, per poi riprendersi nel mezzo della foresta, condotta da due uomini, mentre Barney camminava dietro di lei in una specie di trance, come fosse sonnambulo. Gli uomini sono bassi, 1,50 m, forse 1,60 m, indossano uniformi uguali di colore blu e un cappello simile a quello dei cadetti dell'Accademia Militare. Hanno un'apparenza solo vagamente umana, con capelli neri, occhi scuri, nasi prominenti e labbra bluastre. La loro pelle è grigia. Una volta entrati in una struttura a forma di disco metallico, i due vengono separati e Betty viene esaminata dettagliatamente. L'essere chiamato esaminatore taglia una ciocca di capelli di Betty e preleva campioni delle unghie. Occhi, orecchie, naso, bocca, denti, gola, mani, tutto viene ispezionato. Dopo essere passato a piedi e gambe, l'esaminatore raschia un po' di pelle superficialmente con uno strumento non affilato e la mette in una busta trasparente. Dopo aver testato il sistema nervoso, un ago viene inserito nell'ombelico di Betty, provocando un dolore terribile. Ma appena l'esaminatore fa un gesto con la mano davanti ai suoi occhi, il dolore svanisce. L'esaminatore si allontana e Betty può scambiare qualche parola con il leader del gruppo, che le regala un libro pieno di strani simboli e le disegna una mappa stellare per spiegare da dove proviene. Alla fine del sogno c'è un diverbio tra gli alieni e il leader riprende il libro, dicendo che hanno deciso di cancellare i loro ricordi. Betty gli risponde che in ogni caso in qualche modo riuscirà a ricordare quanto avvenuto. Una volta riportati in auto, l'astronave riparte e anche il viaggio degli Hill, e questa è anche la fine del sogno. Il 25 novembre Barney e Betty vengono intervistati nuovamente dal NICAP. In particolare ci si concentra sulle 3 ore di vuoto temporale del loro racconto. I due sono infatti partiti da Colebrook per arrivare a Portsmouth. Sono 286 chilometri, che a una media di 70 km orari avrebbero richiesto circa 4 ore. Gli Hill ce n'hanno messe 7 e non hanno alcuna spiegazione per le 3 ore mancate.

a parlare pubblicamente della loro esperienza, prima in chiesa e poi con alcuni gruppi di ricerca sugli UFO. A dicembre di quell'anno iniziano a vedere Benjamin Simon, uno psichiatra di Boston esperto in ipnosi. Fin dai primi incontri sono chiare due cose. La prima è che nonostante Barney sembri meno colpito dalla vicenda, in realtà la cosa gli crea più preoccupazione ed ansia di quanto vorrebbe ammettere. La seconda è che nonostante Simon si senta di scartare come impossibile l'ipotesi di un incontro con esseri extraterrestri, non c'è alcun dubbio per lui che gli Hill sono assolutamente sinceri nel loro racconto e genuinamente convinti che il loro incontro sia stato reale. I racconti sotto ipnosi di Barney e Betty coincidono in modo sorprendente, anche se non sappiamo quanti due si siano consciamente o inconsciamente influenzati a vicenda. Particolari che Betty non aveva mai trascritto nei suoi sogni emergono e sono presenti in entrambe le sessioni. Barney ricorda meno dettagli di Betty perché, per paura, ricorda di aver tenuto gli occhi chiusi per tutto il tempo. Anche per lui c'è stato un esame fisiologico completo, incluso il prelievo di liquido seminale e un'ispezione anale con un apparato cilindrico. Durante le sessioni, Betty riuscirà anche a ricordare la mappa stellare che aveva visto sull'astronave, riportandola in un disegno che rappresenta 12 stelle collegate tra loro da delle linee, più 3 stelle minori a formare una specie di triangolo. Nel 1968, la maestra elementare e astronoma dilettante Marjorie Fish tentò di ricostruire la mappa, considerando che una delle stelle rappresentate doveva essere il nostro Sole e concludendo che delle centinaia di punti di vista possibili, l'unico che poteva quadrare con la mappa doveva essere una stella binaria del sistema Zeta Reticuli, a circa 39 anni luce dalla Terra. Per questo la storia di Barney e Betty Hill divenne nota anche come incidente Zeta Reticuli, anche se nel 1990 nuove e più precise misurazioni delle distanze stellari smentirono completamente questa interpretazione. Le sessioni di ipnosi, anche se non dimostrarono nulla e vennero considerate dallo psichiatra che le condusse come una proiezione su Barney dei sogni di Betty, giovarono moltissimo alla salute psichica della coppia, che si liberò completamente dell'ansia provocata dall'incidente. Dopo le sessioni, gli Hill tornarono alla loro vita quotidiana, senza cercare alcuna forma di pubblicità. Nel 1965, però, il reporter John Luttrell della rivista Traveler venne in possesso di alcune registrazioni della storia raccontata da Barney e Betty Hill nel 1963. Luttrell fece un'inchiesta approfondita sul caso, che venne acquistata dalla United Press International, facendo diventare Barney e Betty Hill delle celebrità internazionali. Nel 1966 John Fuller si assicurò la collaborazione della coppia per scrivere il libro The Interrupted Journey, Il viaggio interrotto, che includeva una rappresentazione della mappa stellare disegnata da Betty e che ebbe un enorme ed immediato successo. Barney Hill morì nel 1969 a 46 anni di emorragia cerebrale. Betty divenne una celebrità nel mondo degli ufologi e per tutta la vita lottò strenuamente per difendere la veridicità dei suoi racconti, che fu ovviamente oggetto di infinite discussioni e polemiche. Non si risposò mai e morì nel 2004 all'età di 85 anni. Probabilmente non sapremo mai cosa successe quella notte del 19 settembre 1961, ma nonostante in mancanza di riscontri oggettivi certi tutto debba considerarsi possibile, ogni cosa in questa storia fa ragionevolmente pensare che qualcosa successe. Non è ragionevole pensare che due persone tranquille, posate, ben inserite nella società, senza alcuna esperienza precedente, anche solo vagamente stravagante, che avevano tutto da perdere e nulla da guadagnare nel raccontare questa storia, che non cercarono mai nessun vantaggio e nessuna forma di pubblicità da questa vicenda, che ebbero reazioni emotive sotto ipnosi difficilissime da simulare, che soffrirono profondamente e sinceramente dal punto di vista psicologico dopo quella notte,
si siano inventati

di sana pianta e senza ragione una storia così complessa, dettagliata, inquietante e con dei dettagli profondamente umilianti. Sulle abduzioni aliene e i tentativi di spiegazione scientifica e psicologica di questo fenomeno sono stati scritti centinaia di articoli. Alcuni vanno in direzione della paralisi del sonno, altri in direzione di traumi sessuali e, in effetti, alcuni racconti di bambini sono chiaramente delle metafore di abusi subiti. Altri ancora in direzione di una complessa interazione culturale tra la diffusione delle opere di fantascienza e la narrazione di traumi sociali e personali. Altre analisi puntano il dito contro i media, la televisione in primis, di cui gli americani hanno sempre fatto un uso quotidiano molto intenso ad ogni età, capace di influenzare così profondamente il subconscio, ma anche la qualità del sonno e la capacità di distinguere la realtà dalle immagini trasmesse, da generare episodi di vuoto nella memoria e nel flusso di coscienza di alcune persone. Questo vuoto sarebbe poi colmato dalla narrativa sociale, dagli stessi psichiatri e terapeuti, tramite suggestioni che porterebbero ad un racconto liberatorio, sincero, ma scorrelato dalla realtà oggettiva. Qualsiasi spiegazione si provi a dare alla storia di Barney e Betty Hill, come a tutte le infinite storie di abduzione aliena che seguiranno nella storia, avranno sempre una caratteristica comune. Dalle ipotesi di totale fantasia senza alcun fondamento a quelle di reali eventi di origine aliena, risulteranno tutte inesorabilmente e in modo frustrante sempre profondamente inconcludenti. Eppure queste storie non cessano di essere incredibilmente affascinanti e suggestive, quasi seduttive quando le si legge e rilegge ogni volta. Tutti noi, ascoltandole, proviamo un senso di fascinazione che sta a metà tra la paura e la curiosità, passando per un senso di mistero, impotenza e predestinazione che tocca corde particolari della nostra coscienza, difficili da esprimere a parole. Gli alieni grigi nelle loro uniformi sono forse la proiezione della parte più oscura e autoritaria della nostra società, quella che in modo impersonale ci tratta come animali da laboratorio, sottoponendoci con il suo potere a umilianti procedure che non comprendiamo per fini a noi sconosciuti? Oppure sono le proiezioni di antiche figure dell'immaginario collettivo umano da millenni, dei, angeli, demoni, spiriti, esseri soprannaturali infinitamente più potenti di noi e in grado di prendere la nostra vita di comuni mortali e stravolgerla a loro piacimento? Oppure gli alieni siamo noi e i nostri sensi di colpa, la rappresentazione di una specie che abusa delle risorse del pianeta e anche degli altri esseri umani, che nei propri laboratori compie ogni genere di esperimenti in nome di una tecnologia e di un progresso che non riusciamo più nemmeno a riconoscere come umano? E come si spiega la strana selettività culturale per cui i casi di abduzione sono localizzati quasi solo negli Stati Uniti, ma con la quasi totale esclusione delle persone di colore? Si tratta di una specificità sociale, culturale, storica, politica di questa giovane e strana nazione o c'è qualcosa di particolare, di diverso, in quelle immense zone rurali, nell'isolamento delle piccole comunità sperdute in territori immensi dove spesso vengono riportati questi fenomeni? Si tratta di un grido di aiuto o di una affermazione di umanità, un modo per confermare che comunque il rapito è un valido esemplare della razza umana, degno di essere studiato e analizzato e riconosciuto fisicamente e sessualmente come umano, laddove nemmeno lui, magari, riesce più a riconoscersi come tale? O ancora, essere esaminati, osservati, presi in profonda e intima considerazione, avere minuziose attenzioni per ogni parte del corpo, essere oggetto di interesse da parte di esseri superiori, è un desiderio inconscio di cure e attenzioni anche fisiche in un mondo e in una società dove nessuno si prende più cura di nessuno, e quel ritornare quasi neonati, impotenti, osservati da esseri superiori, terribili, incomprensibili, ma in fondo benevoli, colma qualche profonda lacuna nella coscienza affettiva delle persone? La storia delle abduzioni aliene solleva infinite domande e in cambio non fornisce praticamente nessuna risposta, e più le si guarda da vicino e peggio diventa.
È nel destino di queste narrazioni che non si trovi mai una chiave per confermarle, ma nemmeno per smentirle in modo definitivo. Per chi volesse però ripartire dall'inizio, per chi volesse ripercorrere ancora una volta questo viaggio nei più profondi meandri onirici della mente umana e nei complessi meccanismi con cui la coscienza costruisce la propria realtà esistenziale in precario equilibrio sopra gli abissi dell'inconscio, sappiate che all'Università del New Hampshire ci sono 7 grandi scatole. Contengono tutto quello che riguarda il caso di Barney e Betty Hill. Corrispondenza, appunti, manoscritti, storia personale dei due, contratti e accordi con i media, analisi, documenti desecretati di CIA e FBI, il rapporto dell'Air Force Intelligence, le trascrizioni delle sessioni di ipnosi regressiva, i risultati della macchina della verità, le mappe stellari disegnate da Betty e il suo vestito, tutti gli articoli storici relativi al caso, fotografie, DVD, artefatti, oggetti e materiali. La collezione si chiama MC197 ed è di pubblico accesso. Basta compilare un modulo e prenotare la visita. Men of broader intellect know that there is no sharp distinction betwixt the real and the unreal.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Andrea Camilleri, Desideria. Chiamare una figlia Desiree o Desiderata è una cosa. Chiamarla Desideria è tutt'altra. Se non vado errato, Desiderata significa esserlo da altri. Desideria, neutro plurale, significa avere molti e diversi desideri in proprio. Da padre me ne guarderei bene d'assegnare un nome così poco rassicurante a una neonata che però un giorno sarà ragazza, donna e moglie. Per fortuna, crescendo, spesso le figlie, per restare al genere femminile, smentiscono i nomi di battesimo che le volevano, metti caso, Grazia, Bella o Serena, diventando rispettivamente esempi di sguaiataggine, bruttezza e isterismo. La Desideria che io conobbi era desiderata da tutti e non nutriva nessun desiderio per nessuna cosa. Bellissima era, e di un garbo e di una finezza che molti credevano dovute a una lunghissima, secolare distillazione di sangue blu. Era invece la figlia unica di un vinaio ambizioso e probabilmente ignorante che l'aveva fatta educare in costosissimi collegi svizzeri. Dopo averla frequentata per qualche mese, mi resi conto che il fragore del mondo arrivava a lei come quel fruscio che sembra di mare quando si porta all'orecchio il cavo di una grossa conchiglia. La vita, nel bene e nel male, riusciva sì e no a lambirla. Non era un atteggiamento acquisito. Era una sua incapacità connaturata di percepire la realtà. Leggevi negli occhi dei ragazzi che le stavano attorno il desiderio di farle una corte più serrata e, nello stesso tempo, la disarmante convinzione di non sapere da dove cominciare. Sentivano che Desideria, anche se era in grado di chiamarli a uno col loro giusto nome, in realtà non era in grado di andare oltre, di conoscerli veramente, di penetrare al di là delle fattezze fisiche. Io invece avevo intuito quasi subito la tecnica con la quale rivolgermi a lei. Non le dicevo mai «Vuoi venire al cinema con me?», ma semplicemente ordinavo senza farmi sentire dagli altri. «Se non hai altri impegni, oggi vieni al cinema con me». Non era come mettere in moto un automa, perché se le avessi chiesto se avesse voglia di venire al cinema, mi avrebbe di certo risposto di no. Torno a ripetere, non la sentii mai esprimere il più piccolo desiderio. Accettava quello che le veniva offerto e se non le andava, lo rifiutava con un gentile cenno del capo. Non prendeva iniziative nemmeno in situazioni che volgevano a suo danno, come quella volta al mare. Ci eravamo andati in tre, lei, io e il comune amico Mario. La facemmo sedere ai margini della zona d'ombra proiettata dall'ombrellone. Poi io dovetti allontanarmi per qualche ora. Quando tornai, Desideria era in pieno sole, la sua pelle era diventata rossa. Stava cuocendo. «Perché non l'hai fatta spostare?» Le ho chiesto se voleva e mi ha risposto di no. Aveva sbagliato la formulazione della domanda. «Vattene all'ombra!» le gridai. Mi ubbidì immediatamente, rivolgendomi uno sguardo di gratitudine. Coloro che la conoscevano avevano opinioni diverse sulla sua personalità. Alcuni la ritenevano semplicemente una stupida, altri un'infelice, paralizzata da una timidezza innaturale, altri ancora uno splendido corpo senza anima. Un amico dantista l'aveva soprannominata Bell'acqua, il personaggio della Divina Commedia che se ne stava seduto ai piedi del monte che conduce al Purgatorio e lì se ne resta in eterno, rifiutandosi alla scalata per pigrizia o ignavia. Sbagliavano tutti. In Desideria non c'era nessun desiderio d'essere com'era. Una sera facemmo una gita collettiva da fine settimana a Viterbo. Al momento della buonanotte, Mario, che aveva imparato da me come trattarla, sussurrò a Desideria: «Non chiudere a chiave la tua porta». Lei lo guardò sorpresa e non disse niente. Quando fu sicuro che tutti fossero in preda al sonno, Mario si alzò, percorse cautamente il corridoio, arrivò davanti alla porta della sua stanza, girò la maniglia, la porta si aprì, entrò, richiuse. Veniva un poco di luce da un lampione stradale. Desideria era in camicia da notte, seduta su una sedia. L'aspettava. Mario la fece alzare, le tolse la camicia, la fece distendere sopra il letto. «Abbracciami!» Desideria l'abbracciò. «Baciami!» Desideria lo baciò. Mario si alzò di scatto. Tutto a un tratto si era sentito ignobile. Sarebbe stato una specie di stupro. Si chinò, posò le labbra sulla sua fronte. «Scusami!» «Buonanotte!» le disse. «Buonanotte!» rispose lei quietamente. Desideria si sposò 2 anni dopo con Tullio, un mio sincero amico, nobile e benestante, disperatamente innamorato di lei. Fui io a rivelargli il metodo segreto per farle dire di sì, ma dovette insistere molto. Desideria morì partorendo il suo primo e unico figlio. Al funerale Tullio mi trasse in disparte. «La sai una cosa?» mi balbettò mentre i singhiozzi lo straziavano. «Questo figlio l'aveva voluto lei. È l'unica cosa che mi ha domandato durante il nostro matrimonio. Non desidero né vestiti né gioielli da te», mi disse la nostra prima volta. «Voglio solo un figlio».

0: Il racconto.
1: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella in specie trattava degli artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. 2 avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla 50, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino che era uno degli studenti e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso Carlo Rovati e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo. Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso. Il Rovati si interruppe per un momento, osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire. E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi. E che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava. Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione, e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte, e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del terzo anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa, si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese: Potrò scegliere la scritta? Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso, non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo? Sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani. Forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10. E allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei. E una coppia giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di due fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una Laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa Laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura, scrisse in elegante corsivo «Lily White per lei» e sulla fronte di Enrico «Lily Brown per lui». Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono. Altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da due spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto

rifiutata, dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati. Ed anche dopo che furono tornati, si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, i Massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo contiguo a loro era frequentato abitualmente da gente segnata, e venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso Johnson Boya. In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava Ordine uguale civiltà. Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava Scheda bianca. Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, Viva il Milan e Forza Zilioli. All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto Sullo, go home. Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta Interno affanno. Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, Viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire, e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità, e anche il quarto residuo era sospetto.

0: ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava Inri sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino e ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'umanesimo e il rinascimento, la trattatistica. In questo periodo, intellettuali e artisti si interrogano su una molteplicità di argomenti, dall'amore alla politica, dall'arte all'educazione, che erano stati affrontati nelle opere degli autori classici, ma che ora devono essere trattati e discussi nel nuovo contesto della società umanistico rinascimentale. Per esporre e argomentare le loro opinioni, gli intellettuali si affidano alla scrittura in prosa, in particolare al trattato. Con il termine trattato si definisce l'esposizione ordinata delle conoscenze di base di una materia. Il trattato può anche assumere la forma dialogica, cioè la forma di un dialogo che si svolge tra due o più intellettuali. La forma dialogica risulta particolarmente adatta a mostrare come le opinioni esposte nel testo costituiscono il risultato del confronto e della riflessione tra diversi punti di vista, e perciò viene preferita da molti autori. In questo periodo il trattato riscuote un grande successo letterario, anche perché risponde a un bisogno di regolamentare nuovi ambiti del sapere e nuovi stili di vita che si stanno imponendo. Così, nel Libro del Cortegiano, 1528, Baldassarre Castiglione presenta la figura dell'uomo e della donna di corte, spiegando come si deve comportare il cortegiano, cioè l'intellettuale che vive a corte, nei confronti del principe. Mentre Giovanni della Casa, nell'opera pubblicata dopo la sua morte dal titolo Il Galateo, 1558, immagina che un uomo anziano spieghi a un giovane inesperto le buone maniere del vivere. Nelle prose della Volgar Lingua, 1525, Pietro Bembo si pone un problema letterario, cioè quale tipo di volgare debba essere preso a modello per la scrittura poetica e per la scrittura in prosa? La soluzione da lui indicata è quella di scegliere Petrarca come modello per la poesia e Boccaccio come modello della prosa. Pur ricevendo alcune critiche, questa tesi si imporrà come vincente. Tale scelta contribuirà da un lato alla formazione di una lingua letteraria comune, dall'altro ad accentuare il divario tra la lingua letteraria e la lingua usata nelle diverse zone d'Italia. Un altro ambito di riflessione è costituito dalla storia e dalla politica. In Italia, Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli, entrambi fiorentini e quasi coetanei, maturano una vasta esperienza come ambasciatori e lavorano nelle istituzioni politiche della loro città. Entrambi elaborano opere storiche e trattati politici, con cui spiegano il funzionamento delle due principali istituzioni politiche del loro tempo, la monarchia e la repubblica. La loro finalità è quella di spronare gli stati italiani, divisi e sempre in conflitto, a trovare una politica comune per poter contrastare efficacemente i tentativi espansionistici delle grandi monarchie nazionali e europee. A differenza di Machiavelli, Guicciardini non ritiene possibile stabilire leggi generali della politica, perché ogni situazione costituisce un caso a sé e gli eventi non si rappresentano mai esattamente nella stessa forma che avevano in passato.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921 831 202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista History. Totò e la mala femmina. Dietro la canzone, una realtà ben diversa. La canzone del popolare comico rievoca una donna perfida e infedele. Nella sua vita ci fu davvero una bellissima e cinica seduttrice, ma toccò a lei, Liliana Castagnola, dopo essersi redenta per lui, il ruolo della vittima. Finì suicida, lasciandogli una lettera struggente e un rimorso senza fine. Di Marco Dalla Flora. Liliana Castagnola, all'anagrafe Eugenia, genovese di Albaro, dove era nata l'11 marzo 1895, una mala femmina era stata davvero, simile, se non più risoluta e cinica, a quella tratteggiata da Totò. Faccia d'angelo ingannatrice, dolce come lo zucchero, ma peggio di una vipera. La sua prima vittima fu il marito Umberto, 27 anni, artigiano, che la sposò quando Liliana aveva appena 16 anni. Un anno dopo nacque Giovanni. Moglie e subito madre, la giovane avrebbe potuto accomodarsi in un modesto ma confortevole ménage familiare. Scelse invece di assecondare quel corpo sinuoso e seducente che la natura le aveva donato, unito alla prorompente personalità artistica modellata sull'esempio di mamma Nicoletta, divoratrice di libri e appassionata di cultura e di spettacolo. Sentiva di essere destinata a ben altri palcoscenici che non quello claustrofobico di un tinello, cucina e camera da letto. Lasciati a Genova marito e figlio, sarebbe tornata a trovare il bambino al termine di ogni tournée, Liliana si lanciò nel mondo del varietà, diventandone in pochi anni una delle stelle più abbaglianti, capace di rivaleggiare con le regine dell'allora Café Chantant, celebrità del calibro della Bella Otero e di Lina Cavalieri. Negli anni che precedettero e seguirono la Grande Guerra, Liliana fu applauditissima nei maggiori teatri italiani. In seguito venne anche il successo europeo. Proponeva un repertorio di qualità, costruito sulla personale interpretazione di grandi successi del periodo, alternati a pezzi d'opera e operetta dove più risaltavano le virtù canore e la perfetta dizione della cantante di razza. I suoi numeri erano i più attesi e acclamati per le sorprendenti mise en scène, particolarmente coreografiche, che proponeva vestendo abiti raffinati ed eccentrici da lei stessa disegnati. Furono i suoi anni d'oro. L'irresistibile genovese aveva un fittissimo calendario di spettacoli, la fila di impresari alla porta, il suo volto sui giornali e riviste, e veniva immortalata a fianco di celebrità della politica e dell'industria, perfino di teste coronate. Come ogni star del teatro varietà, allora le chiamavano chantose, assumeva pose e vezzi da donna fatale, si atteggiava a seduttrice seriale, mito alimentato dalle cronache di una vita privata a dir poco turbolenta. Ma se le rivali talvolta bluffavano, attribuendosi relazioni fittizie per amplificare l'alone di mistero e sensualità che le avvolgeva, Liliana nel privato non recitava. Ammaliatrice lo era non per ruolo, ma per attitudine. Spinta da un parossistico bisogno di sedurre, usava il fascino come un'arma e le vittime le cadevano ai piedi senza scampo. Dopo aver contribuito a dilapidare con i suoi capricci il patrimonio di un nobile veneto che finì interdetto su richiesta dei familiari, all'inizio degli anni venti il nome di Liliana Castagnola ebbe un grande spazio sui quotidiani, non però nella sezione spettacoli, dove comparivano puntuali le cronache dei suoi trionfi, bensì in quella dedicata alla cronaca nera, per il coinvolgimento dell'attrice nel suicidio dell'ultimo amante, erede di un ricco industriale milanese. Una vera tragedia. Pazzo d'amore, il giovane, al quale i genitori avevano imposto di porre fine a quella scandalosa relazione, si precipitò nella stanza da bagno di Liliana e le esplose contro due colpi di rivoltella, uno dei quali ferì gravemente l'attrice al volto. Credendola morta, l'esagitato innamorato rivolse l'arma contro se stesso e si suicidò. Liliana invece sopravvisse, costretta a coprire la cicatrice con una pettinatura a caschetto che le nascondeva la fronte e a convivere per tutta la vita con terribili emicranie causate da un frammento del proiettile rimasto incapsulato vicino al cervello. Per accudire la sciantosa ancora convalescente si fece avanti un nobile genovese che ne era invaghito. Le comprò una villa dove la giovane potesse rimettersi circondata da ogni lusso. Si diceva che per lei avesse speso non meno di 4 milioni di lire dell'epoca. Alla fine Liliana, ritrovate le forze, vendette la villa e riprese la sua vita avventurosa. E subito dopo, un altro amante con portafogli a fisarmonica le regalò un'auto con tanto di autista sempre a sua disposizione. A quanto pare, l'inguaribile seduttrice gradì soprattutto quest'ultimo, un prestante giovanotto con il quale fuggì nella natia Genova e visse 3 mesi di amore spensierato. Il punto più alto nell'affermazione della sua prorompente femminilità lo visse in Francia, quando invitò 2 marinai che si contendevano le sue grazie a battersi per conquistarla. «Il vincitore mi avrà», decretò tracotante l'ambita preda. I 2 uomini obbedirono. Nel duello uno dei contendenti rimase gravemente ferito, un risultato che probabilmente gratificò la vanità della diva. Evidentemente immuni al suo fascino, i gendarmi non la perdonarono. Si vide consegnare il foglio di via e un cortese invito a non rimettere piede in Francia. «Bella, ma troppo pericolosa», sentenziarono i transalpini. Dal canto suo, Liliana non fece una piega. Ogni nuovo scandalo alimentava la sua leggenda nera e valeva quanto un pienone a teatro. Si andava per sentirla cantare, vederla muoversi sinuosa, indossare con disinvoltura succinti costumi con piume e paillette, e anche per intercettare quello sguardo magnetico che poteva dannare un uomo e ridurlo in miseria o renderlo folle fino al suicidio. Ma gli anni passavano e i ruggenti anni venti volgevano al termine. Il decennio che le aveva dato fama, ricchezza e avventure era pronto a presentarle il conto. Liliana aveva superato i 30, un'età complicata per una sciantosa alla quale tutto era concesso salvo la possibilità di invecchiare. Ancora bellissima, sebbene un po' meno sicura del proprio fascino, tormentata da emicranie sempre più frequenti, per sopportare le quali si affidava a forti dosi di sonniferi, resa frenetica dalle notti insonni, l'attrice si avviava a recitare l'unico ruolo al quale la vita e l'arte non l'avevano preparata, quello dell'innamorata non corrisposta. Sarebbe stato un fiasco mortale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Così l'uomo inventò la parola. Non c'è gruppo umano che non abbia una lingua. Perché? Le teorie sono molte, ma la scienza sta ricostruendo tutte le tappe del linguaggio. Di Raffaella Procenzano. Per intendersi, non occorre parlare. Pantomime e gesti in molte situazioni potrebbero essere sufficienti. Eppure, la nostra è l'unica specie ad aver inventato la lingua, e non esiste gruppo umano che non ne abbia una. Gli scienziati si chiedono da tempo il perché. In effetti, esistono varie teorie su quando sia emerso il linguaggio, su quali mutamenti ambientali e anatomici siano stati necessari prima di cominciare a parlare, se l'invenzione della parola sia dovuta a un meccanismo cognitivo specifico o preso in prestito da altre abilità. Insomma, gli interrogativi sono tanti, ma la ricerca sta ormai ricostruendo le tappe di quello che è probabilmente il passaggio più importante della nostra storia evolutiva. Com'è successo? Una cosa è certa: perché una lingua si sviluppi, sono necessari due presupposti. Quello biologico, deve essere possibile parlare, e quello sociale, deve essere utile farlo. Uno scimpanzé non impara a parlare nemmeno se viene cresciuto dagli uomini, ma neanche un bambino impara se nei primi anni di vita non viene in contatto con una lingua. L'evoluzione biologica e quella sociale della specie umana sono dunque entrambe fondamentali per il linguaggio, e ciò significa che anche in passato devono per forza essere andate di pari passo. Il problema è come ciò sia avvenuto. Oggi si ritiene che questa trasformazione abbia avuto origine dai gesti, che insieme ai vocalizzi hanno reso possibile la creazione delle prime pantomime, che si sono infine evolute in una lingua, spiega Francesco Ferretti, docente di filosofia del linguaggio all'Università Roma III, autore di diversi saggi sull'argomento. Di sicuro i gesti sono strettamente interconnessi alle parole. Visto che li usiamo istintivamente, perfino le persone cieche dalla nascita parlano con altri ciechi e quindi ben sapendo che non possono vederli. Un altro indizio, nei mancini le aree linguistiche si trovano nell'emisfero opposto, destro anziché sinistro. Ciò ha portato molti studiosi a ritenere che la crescita dell'abilità manuale abbia condotto anche alla specializzazione delle aree linguistiche del cervello. Man mano che l'uomo imparava a usare bene la mano dominante, cominciava anche a elaborare una lingua nell'emisfero che comanda quella mano. L'emisfero sinistro, infatti, invia gli impulsi motori alla metà destra del corpo. Potrebbe allora essere andata così. All'inizio i nostri antenati comunicavano con le espressioni facciali e con le vocalizzazioni rafforzate dai gesti, mentre le mani cominciavano a diventare abili anche nella scheggiatura della pietra. E poiché, associando uno stesso suono a un gesto diverso, si ottengono significati differenti, il primo rudimentale vocabolario potrebbe essere nato così. Poi, col tempo e l'affinarsi della parola, i gesti avrebbero perso importanza. Quando abbiamo cominciato? Lo studioso Marcus Perlman dell'Università di Birmingham, Regno Unito, ha voluto verificare se davvero le vocalizzazioni da sole possono evolvere in modo da esprimere concetti e comunicarli agli altri. Ha ideato una sorta di gioco dei mimi vocale, nel quale i concorrenti dovevano inventare suoni capaci di comunicare oggetti, per esempio coltello, azioni, ma anche concetti come uno o tanti. Beh, la cosa sorprendente è che alcuni ci riuscivano. I vocalizzi venivano fatti ascoltare a gruppi di individui presi a caso e spesso erano compresi anche da persone di culture diverse che parlavano altre lingue. E se gli individui che inventavano suoni venivano fatti interagire tra loro. In breve tempo i vocalizzi si affinavano fino a creare delle rudimentali parole. La cosa più probabile, dunque, è che il linguaggio sia emerso da entrambi i metodi comunicativi, gesti e suoni. Per esempio, il gesto di tagliare abbinato al sibilo che fa il coltello. Risultati confermati anche da simulazioni al computer ideate dallo studioso belga Bert e Boer. Hanno dimostrato che basta avere un gruppo di persone in grado di emettere suoni e che desiderino comunicare tra loro perché in tempi non lunghissimi, qualche generazione, i membri del gruppo imparino a usare in modo non ambiguo prima le vocali e poi le consonanti insieme alle vocali, fino alla nascita di parole vere e proprie. Se i primissimi uomini hanno cominciato a spiegarsi a gesti, per esempio per insegnare a qualcuno a scalfire una pietra per farla diventare tagliente o per cuocere il cibo, il cervello potrebbe essere diventato man mano più specializzato, poiché gli individui più capaci di fare i mimi avevano più possibilità di riprodursi. Solo più tardi la parola avrebbe preso il sopravvento. Tutto questo processo potrebbe essere cominciato intorno ai 2 milioni di anni fa ed essersi concluso poco prima che i nostri antenati diretti uscissero dall'Africa, ovvero intorno a 300.000 anni fa, sostiene Morten Christianens, psicolinguista alla Cornell University e autore del saggio Il gioco del linguaggio. Gli studiosi ritengono infatti che quando la nostra specie si è frammentata in tutti i gruppi etnici esistenti oggi, già parlasse in maniera molto simile alla nostra, altrimenti le lingue attuali non avrebbero nella loro struttura così tanti tratti in comune. Per i linguisti, infatti, anche se gli idiomi parlati nel mondo sono molto diversi, l'architettura delle varie lingue non è poi così differente. Perché parliamo? Poi, con il tempo, le parole più usate si sono standardizzate e semplificate in modo che per tutti fosse facile utilizzarle. All'inizio, ovviamente, non esisteva una vera e propria grammatica e stava a chi parlare organizzare le parole esistenti in modo da farsi capire. Del resto, anche gli scimpanzé sono in grado di combinare i simboli che vengono loro insegnati. Secondo le teorie più recenti, una protolingua fatta di suoni e semplici pantomime era probabilmente già parlata 1 milione di anni fa, mentre la costruzione di una grammatica che permette di capire e far capire chi ha fatto cosa e quando, con chi e in che ordine, si stima si sia sviluppata molto più tardi, circa 500.000 di anni fa. E la sequenza soggetto-verbo-complemento diffusa in quasi tutte le lingue potrebbe essere nata spontaneamente dal modo di costruire pantomime per spiegare qualcosa. Infine, i linguisti ritengono che le prime parole non legate a oggetti a essere comparse potrebbero essere state termini in uso comune come ieri, laggiù, non, forse. Ma torniamo alle origini. Per arrivare a questo punto sono stati necessari alcuni prerequisiti che i nostri parenti più prossimi, le grandi scimmie, non hanno, o hanno solo in parte, e che è il vero motivo per cui soltanto l'uomo ha sviluppato un linguaggio così complesso. Per esempio, istinti sociali, come la cosiddetta joint attention, ovvero la capacità, durante un'interazione con un altro individuo, di guardare entrambi nella stessa direzione e capirsi. Una facoltà che serve a collaborare. Se qualcuno deve sollevare un grosso scatolone e un'altra persona è presente e vede lo scatolone, probabilmente aiuterà a sollevarlo, senza che sia stata scambiata una sola parola. La joint attention è fondamentale per collaborare, ma anche per inventare storie da comunicare. Ancora più importanti sono le altre tre abilità che nel cervello umano sono molto sviluppate e che dovevano già esserlo nei nostri antenati. Le capacità di viaggiare mentalmente nel tempo e nello spazio, insieme a quella di leggere quali pensieri passano nella mente altrui, aggiunge Ferretti. Queste facoltà permettono di comprendere che cosa si sta dicendo e soprattutto il perché lo si dice. Non solo, permettono di costruire un discorso e mantenerne il filo. Quando parliamo, infatti, non comunichiamo solo il contenuto letterale. In realtà, trasmettiamo indizi su cosa vogliamo davvero dire, aiutandoci con il tono, la postura, il contesto in cui poniamo una frase. Ogni volta che parliamo, corriamo su e giù nel tempo, anticipiamo mentalmente quello che l'altro sta per dire e contemporaneamente controlliamo che sia coerente con ciò che è appena stato detto, fa notare Ferretti. Il fine ultimo. Sul vero scopo del linguaggio umano restano comunque aperti molti interrogativi. Come mai chi parla, e dà quindi informazioni, spesso non riceve nulla in cambio? Allora perché lo fa? Lo scienziato francese Jean-Louis de Sales pensa che la lingua si sia evoluta soprattutto per raccontare storie. Chi era più abile conquistava più compagni o compagne e si riproduceva di più. La pensa così anche lo psicologo evoluzionista statunitense Geoffrey Miller. Ritiene che siamo diventati così abili nel linguaggio per dare sfoggio della nostra intelligenza, in modo da trovare un partner. Parliamo per poter corteggiare, quindi. Anche il celebre antropologo Robin Sperling faceva notare che in fondo, per cacciare e per vivere in generale, potevano bastare lingue molto più rudimentali di quelle che abbiamo. Se il nostro modo di comunicare è così complicato, sosteneva Sperling, è perché gli oratori migliori ottengono uno status sociale più alto. Accade anche oggi in alcune società tribali, come quella degli Yanomami. Insomma, come dice Miller, il linguaggio ha messo le menti in piazza. E qui la scelta sessuale ha potuto analizzarle con chiarezza per la prima volta nella storia dell'evoluzione. Con una sfumatura in più, in realtà, buona parte della comunità scientifica ipotizza che il fine ultimo della comunicazione umana sia la persuasione. Non si comunica per trasmettere informazioni, ma perché gli altri pensino qualcosa. E proprio per il fatto che l'altro non è incline a farsi convincere, abbiamo inventato le storie. Uno strumento che funziona benissimo, soprattutto nel corteggiamento, conclude Ferretti. La lingua serve dunque a indurre pensieri nell'ascoltatore, ovvero a manipolarne la mente, in un certo senso, una capacità che alcuni scienziati fanno risalire proprio intorno a 1 milione di anni fa. Le straordinarie capacità dei bambini. Imparare a parlare ci viene naturale. Lo facciamo in breve tempo e senza sforzo apparente. E ciò ha a lungo fatto pensare che le strutture della grammatica siano scritte nel cervello. Non è così, ma i bambini molto piccoli hanno già straordinarie capacità linguistiche. Le ricerche hanno dimostrato che il neonato già alla nascita distingue la lingua da altri suoni e le presta più attenzione rispetto ad altri stimoli acustici. E sa qual è la sua lingua madre. La riconosce fin dai primi giorni di vita, poiché l'ha ascoltata già nel pancione, anche quando a parlarla non è la mamma. All'età di 6 mesi, ha scoperto Patricia Kuhl dell'Università di Washington, può distinguere i suoni di tutte le lingue del mondo, un'impresa notevole dato che sono stati censiti circa 600 suoni consonantici e 200 suoni vocalici. Ma quando i bambini hanno 1 anno, cominciano ad ascoltare soprattutto i suoni che sono importanti nella loro lingua madre. Di solito 40, e trascurano gli altri. A 6 mesi, inoltre, comincia l'allazione, che è l'esercizio a produrre suoni, e i neonati lo fanno con la stessa intonazione della lingua madre. I piccoli francesi allungano le sillabe finali quando balbettano, mentre i piccoli inglesi non lo fanno. Anche i bambini sordi lallano, ma non potendo ascoltarsi, dopo un po' smettono. Se però i genitori parlano loro con una lingua segnica, i neonati lallano a segni, ovvero si esercitano a produrre parole con le dita. Inoltre, tutti i bambini, udenti e non, immagazzinano velocemente migliaia di vocaboli per utilizzarli quasi subito, finché tra i 14 mesi e i 3 anni arrivano a formulare frasi corrette dal punto di vista grammaticale. Come nasce una lingua? Non è una domanda ipotetica.

0: delle lingue esistenti. Un esempio? Nel 1977 a Managua, Nicaragua, fu aperta una scuola per sordi, per insegnare ai bambini lo spagnolo, senza grandi risultati però. I bambini hanno invece sviluppato spontaneamente una lingua segnica, che in pochi anni ha acquisito le stesse caratteristiche di una lingua vera e propria. Man mano che i cicli scolastici passavano e i più grandi la insegnavano ai più piccoli appena arrivate. Perché noi parliamo e le scimmie no? Differenze nella testa. Tra le grandi scimmie, solo l'uomo articola bene i suoni e può quindi parlare. Questa capacità dipende dal suo cervello molto più che dalla conformazione della gola. Gli scimpanzé e i bonobo non possono parlare, non tanto a causa della loro anatomia, che è differente dalla nostra, ma non abbastanza. Il vero divario è nel cervello. Quasi tutte le strutture cerebrali in cui viene elaborato il linguaggio, sia la produzione sia la comprensione, si trovano nell'emisfero sinistro. È lì che ci sono sia l'area di Broca, che ci permette di articolare i suoni, sia l'area di Wernicke, che ce li fa decifrare. Secondo gli ultimi studi, anche le grandi scimmie e molti altri primati hanno aree corticali corrispondenti a quelle dedicate al linguaggio nel cervello umano. E queste aree sono lateralizzate, vale a dire presente in un solo emisfero, proprio come quelle umane. Ma c'è una zona del cervello dell'uomo che è assolutamente unica, è il cosiddetto planum temporale, che è una parte dell'area di Wernicke, la zona del cervello in cui viene compreso il linguaggio, sia orale che scritto. Quest'area è presente anche nelle scimmie, ma nell'uomo ha una struttura morfologica unica a livello microscopico, con dendriti, le ramificazioni dei neuroni, più grandi della norma e meno numerosi rispetto ad altre zone. E nella gola? Ovviamente esistono anche differenze anatomiche nella gola. Come noi, i nostri parenti più prossimi emettono suoni spingendo l'aria dei polmoni nella laringe e da lì nella faringe e nel cavo orale. Le scimmie però hanno il cavo orale molto più lungo della laringe, mentre noi le abbiamo più o meno delle stesse dimensioni. A lungo si è pensato che ciò fosse determinante per la parola, ma non è così. I bimbi di 6 mesi lallano nonostante a quella età il rapporto tra grandezza del cavo orale e faringe sia più o meno lo stesso degli scimpanzé. Del resto, le scimmie sono capaci di produrre le vocali, anche se con le consonanti fanno fatica, poiché richiedono un buon controllo della respirazione e tempismo nei movimenti di lingua, labbra e mandibola. Controllo dato dal fascio di neuroni che connette il cervello agli organi della fonazione e che nella nostra specie è più grande. Inoltre, un recente studio condotto da alcuni ricercatori giapponesi ha dimostrato che l'uomo è l'unico primate privo delle pliche muscolari che si trovano proprio sopra le corde vocali.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Natural Style. Il tuo viso racconta chi sei. Di Claudia Bortolato. Scopri te stessa con la morfopsicologia. Viso largo e bocca grande? Sei ottimista e generosa. Narici strette, labbra sottili, osservatrice, critica, sei un po' difficile in amore. Francesco Padrini, psicoterapeuta, spiega come incrociare la lettura di tratti fisici e carattere per capirsi e amarsi di più. La grande avventura è veder sorgere qualcosa di sconosciuto ogni giorno sullo stesso viso. È più avvincente di un viaggio intorno al mondo. È un pensiero tratto dai quaderni dello scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti, vissuto il secolo scorso e ancora attuale pensando a

0: quanto il viso possa rivelare sempre qualcosa di nuovo di noi. L'analisi di lineamenti, espressività e struttura ossea del volto per trarre di primo acchito indicazioni sul carattere della persona che ti sta di fronte o per portare alla luce lati inediti della tua personalità è infatti l'intrigante campo di studio della morfopsicologia. morfopsicologia.net morfopsicologiaitalia.it. Nata dagli studi condotti tra gli anni 30 e 40 dallo psichiatra francese Louis Cormon, insegnata a livello universitario in Francia, è una sorta di sintesi della psicologia con l'antica fisionomica, che vanta padri storici come Aristotele, Pitagora e Cesare Lombroso, il medico e antropologo padre della moderna criminologia. C'è anche una versione della morfopsicologia leggermente riveduta e corretta e utilizzata dagli psicoterapeuti corporei. La psicofisionomia integrata viso, corpo e carattere, che è stata perfezionata dallo psicologo e psicoterapeuta bioenergetico Francesco Padrini, bioenergetica.eu, l'esperto che ti guiderà nelle pagine seguenti alla scoperta di questa affascinante disciplina. Ma in che cosa differiscono le due discipline? Mentre la fisionomica era dogmatica e formulava giudizi statici, spesso ingiusti e contraddittori, sezionando il volto senza considerarne l'insieme, la morfopsicologia prende in esame l'insieme del viso in un'ottica dinamica di evoluzione nel tempo. Ogni giudizio, infatti, non è tassativo, ma riferito al periodo in cui viene espresso, perché anche il volto cambia con il passare degli anni e con le esperienze vissute, precisa Padrini. Si tratta dunque di una disciplina che richiede una buona capacità di sintesi e di apertura mentale per non rischiare di dare giudizi falsati o scivolare nei pregiudizi. Di più, qualsiasi interpretazione va considerata come un'indicazione di massima, anche perché, sottolinea Padrini, non esistono tipologie pure, esistono più spesso le tipologie miste, con la prevalenza più spiccata di un tipo o dell'altro. Il volto umano è sempre stato il mio grande paesaggio, scrisse Colette, un principio che ben si sposa allo spirito della moderna morfopsicologia, perché come il paesaggio è uno sguardo d'insieme che dà un'idea della bellezza e delle caratteristiche di un luogo, così la forma del viso è il punto di partenza per carpire le sfumature caratteriali di una persona. Il primo screening è osservare se il viso è rotondo o allungato per cogliere l'eventuale estroversione o introversione della persona. Una delle teorie cardine della morfopsicologia si basa infatti sulla legge di ritrazione e dilatazione. Secondo Cormann, all'espandersi, al dilatarsi delle forme di quelli che in gergo morfopsicologico si chiamano ricettori sensoriali, ossia occhi, naso, bocca, corrisponde un movimento di apertura anche a livello comportamentale e psichico. Al contrario, alle forme contenute, sottili, e all'eventuale chiusura dei ricettori corrisponde un movimento di introversione, di chiusura e di difesa nei confronti dell'ambiente, spiega Padrini. Morale: i visi tondeggianti, come quelli dell'attrice Emma Stone e delle top Miranda Kerr e Kylie Jenner, sono in linea di massima tipici delle personalità estroverse, accomodanti, empatiche e sentimentali. I volti più scarni e lunghi come quelli di Liv Tyler, Alessandra Ambrosio e Blake Lively appartengono più spesso ai caratteri introspettivi e riflessivi, controllati e creativi, dice Padrini. Dopo la prima scrematura tra viso tondeggiante o lungo, il secondo passo è analizzare più dettagliatamente l'ovale del viso, rifacendosi alle quattro tipologie fondamentali individuate da Corman: la dilatata, la contratta, la reagente e la concentrata. Così, il tipo dilatato ha il viso decisamente rotondeggiante, gli occhi grandi e la bocca carnosa, come l'attrice Mila Kunis, e la top Gigi Hadid. Tutti tratti che rivelano un carattere molto estroverso, fiducia nelle proprie potenzialità, ottimismo e una certa influenzabilità. Nel tipo contratto, il viso è stretto e scarno, gli occhi piccoli e leggermente infossati, come quelli delle attrici Jennifer Garner e Sarah Jessica Parker, e della cantante Celine Dion. Spesso il naso ha narici strette, la bocca è sottile e incassata rispetto al mento e al naso. Secondo la morfopsicologia, questi tratti sono possibili indicatori di una vitalità un po' controllata, di riflessività e di una capacità critica accentuata che limita un po' nelle amicizie. La contratta ha anche una vita interiore molto intensa ed è tendenzialmente individualista. Il viso reagente, come quelli di Julia Roberts e di Emily Ratajkowski, ha l'ossatura facciale contenuta e una intensa vivacità espressiva dovuta agli occhi grandi, alle labbra piene, al sorriso aperto, alle narici larghe. Le peculiarità caratteriali, sensibilità, emotività, impressionabilità, senso estetico, buona empatia nei rapporti interpersonali e una certa indolenza. Infine, il viso concentrato ricorda quelli delle attrici Michelle Williams e Demi Moore e della super top Kate Moss. È largo o con la mascella un po' squadrata, il naso e la bocca sono piccoli, gli occhi espressivi. Il concentrato è un tipo calmo, poco sensibile alle influenze dell'ambiente esterno, pragmatismo, perseveranza, controllo, ostinazione, ambizione sono le altre peculiarità caratteriali. Dopo aver tratto le tue prime fondamentali considerazioni dalla forma del viso, puoi arricchire la tua analisi osservando i tre piani del viso: mandibola, mento e bocca. Piano inferiore. Sono collegati agli istinti. L'area centrale, naso e zigomi, è connessa alla sfera affettiva e sociale, mentre la zona che racchiude occhi, sopracciglia e fronte è correlata alla cerebralità. Anche questi indicatori vanno valutati nel contesto delle altre informazioni trasmesse dal viso, avverte Padrini.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, il grande e astuto mecenate. Il Magnifico investì il suo patrimonio per attorniarsi di letterati, poeti e artisti. Ma non si trattò solo di mecenatismo, era un'abile mossa politica. Di Federica Campanelli. Ammetteva nel gruppo dei suoi familiari tutti quelli di cui aveva riconosciuto le doti naturali o il talento artistico. Li trattava con generosità, li accarezzava e non li lasciava mai. Con queste parole, Niccolò Valori, politico e letterato fiorentino contemporaneo di Lorenzo il Magnifico, sintetizzò l'abitudine di quest'ultimo a circondarsi di artisti, contribuendo così a donare a Firenze la sua età dell'oro. Eppure, come sottolinea molta storiografia contemporanea, il suo mecenatismo non è paragonabile a quello del padre Piero o del nonno Cosimo il Vecchio, l'esponente della famiglia Medici che più di tutti si prodigò nel finanziare artisti e architetti per dar lustro alla città. È a lui che si devono infatti molti monumenti ed edifici di Firenze, tra cui Palazzo Medici Riccardi, che racchiude la Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli. Appassionato di cultura umanistica, fu Cosimo a patrocinare la fondazione dell'Accademia Neoplatonica, cenacolo di dotti e letterati presieduto dal filosofo umanista Marsilio Ficino. Il ruolo di Lorenzo come mecenate è dunque una leggenda? Tutt'altro. Nei suoi oltre 20 anni di governo della Signoria, 1469-1492, il Magnifico si dedicò alla protezione di artisti ed eruditi, così come avevano fatto i suoi avi, ma a differenza loro portò avanti una politica culturale in cui le committenze dirette, che comunque vi furono, giocarono un ruolo secondario. Nel complesso, come annotava il Valori, Lorenzo fu un aggregatore di talenti. Ciò appare chiaro dal tipo di protezione che egli riservava ai filosofi, artisti e letterati, ai quali amava presentarsi in qualità di amico, consigliere e collega, più che come principe che concede sovvenzioni in cambio di servitù cortigiana. Conferma Giovanni Delle Donne, autore del saggio Lorenzo il Magnifico e il suo tempo, Armando Editore. Inoltre fu egli stesso un letterato, si interessò alle dottrine filosofiche e fu un grande collezionista di oggetti antichi. Lorenzo era un uomo di cultura a tutto tondo e, piuttosto che un mecenate nel senso classico del termine, preferì considerarsi un intenditore d'arte. In questa veste tentò di dare una specifica direzione alla produzione artistica fiorentina, preoccupandosi in prima persona della formazione di pittori e scultori. L'esempio più nobile del mecenatismo di Lorenzo si riscontra nella fondazione della cosiddetta Scuola del Giardino di San Marco, considerata la prima accademia di belle arti d'Europa. Si trattava di un laboratorio aperto a giovani talenti che si trovava fra Palazzo Medici e Piazza San Marco, dove Lorenzo conservava la propria collezione di sculture antiche. Il Giardino di San Marco, fondato dopo il 1475, aveva lo scopo di offrire la possibilità di acquisire una formazione più vasta e accurata di quella che si riceveva nelle botteghe tradizionali, racconta Delle Donne. Gli allievi potevano esercitarsi copiando i modelli antichi e imparando le regole della tradizione classica sotto la direzione dello scultore Bertoldo Di Giovanni, discepolo di Donatello. Altra peculiarità del Magnifico fu lo stretto rapporto col vivace ambiente delle botteghe fiorentine, che gli permise di entrare in confidenza con artisti dello spessore di Antonio del Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, Domenico Ghirlandaio e Sandro Botticelli, il pittore mediceo per eccellenza. Negli ultimi anni della vita di Lorenzo entrò a far parte della cerchia delle persone a lui vicine anche un giovane Michelangelo Buonarroti, che all'età di 12 anni era entrato nel laboratorio del Ghirlandaio imparando le tecniche del disegno fiorentino, prosegue lo storico. E quando il Magnifico gli chiese di indicargli qualcuno fra i suoi migliori allievi per inserirlo nella scuola di San Marco, il ghirlandaio fece tra gli altri proprio il nome del Buonarroti. Fu così che Michelangelo entrò nel giardino ricevendovi la sua prima formazione come scultore. Ma il Magnifico gli offrì un'ulteriore opportunità, aprendogli nel 1490 le porte della propria residenza a Palazzo Medici, dove il giovane artista soggiornò per almeno 2 anni. Prima di Michelangelo, Lorenzo aveva attratto nella propria orbita anche Leonardo da Vinci, ma si trattò di una frequentazione breve, iniziata intorno al 1479 e conclusasi già nel 1482, quando il maestro toscano si trasferì presso la corte milanese di Ludovico il Moro. Anzi, pare proprio che sia stato Lorenzo a raccomandarne la partenza. Possibile che se lo sia fatto scappare? In realtà faceva parte della politica del Magnifico che, per affermare il primato culturale di Firenze nel panorama italiano, permetteva ai suoi artisti di lavorare anche in altri centri, così da diffondere lo stile fiorentino e portare in alto il nome della città. Già nel 1481, su richiesta di Papa Sisto IV, aveva inviato a Roma un folto gruppo di pittori per affrescare le pareti della Cappella Sistina. Si trattava di Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Piero di Cosimo e Luca Signorelli, tutti fiorentini o comunque formatisi a Firenze. Qualche anno dopo partì anche il Verrocchio per lavorare a Venezia, mentre il Pollaiolo, che il Magnifico definiva il principale maestro di questa città, si recò a Roma. Persino il suo architetto preferito, Giuliano da San Gallo, fu raccomandato al re di Napoli. Insomma, Lorenzo usava gli artisti come ambasciatori culturali. Nell'esclusiva rete di amicizie del Magnifico, prima ancora che gli artisti, trovarono posto i maggiori esponenti della cultura umanistica fiorentina. Su tutti, i poeti Luigi Pulci e Agnolo Ambrogini, detto Poliziano, affiancati dai filosofi Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, i quali rielaborarono in chiave cristiana l'antico neoplatonismo. Con la sua esclusiva corte di letterati, il Magnifico amava ritirarsi nella villa di campagna a Careggi, dialogando di filosofia, amore e poesia, proprio come in un antico simposio greco. Quest'ambiente ebbe un forte ascendente sulla sua formazione, tanto che non fu solo abile nel patrocinare le arti, ma anche un uomo di lettere e un prolifico compositore di versi. Sempre pronto a sperimentare nuovi stili, il Lorenzo poeta spaziò tra generi molto diversi, passando dalla poesia colta alle rime d'amore di ispirazione dantesca, fino ad arrivare agli scritti burleschi e disimpegnati. Di sua invenzione sono i canti carnascialeschi, componimenti metrici che venivano musicati in occasione delle feste di carnevale cittadine, molto amate dal popolo fiorentino. Il più famoso di questi è senz'altro il Trionfo di Bacco e Arianna, vero inno alla giovinezza e ai piaceri della vita. Il suo incipit lo conosciamo tutti. Quant'è bella giovinezza che ci fugge, tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, di doman non c'è certezza. Il principe di Firenze lo scrisse in occasione del carnevale del 1490, 2 anni prima di morire, a soli 43 anni, come se sentisse l'urgenza di cantare l'amore e le altre gioie terrene finché ne aveva ancora la possibilità.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Figlie di Lucy Friche, editore Corbaccio, 2021. Traduzione di Cristina Proto. Letto da Giuliana Borille. Due amiche quarantenni, Betty e Marta, accompagnano il padre malato di Betty in un viaggio verso la Svizzera per un fine vita dignitoso. Capiscono che anche per loro è giunto il momento di cambiare strada e buttarsi, anche a rischio di qualche incidente di percorso. La loro amicizia, forse, è l'unico appiglio in una vita che fino a questo momento hanno percorso lasciandosi trascinare, senza riuscire a trovare dei punti fermi. Buon ascolto.
3: L'occhio di Dio. Ero bloccata lì già da 3 giorni. Di notte i ratti sfrecciavano per i vicoli, di giorno i turisti si accalcavano alla fontana di Trevi. Avevo trovato guardie armate davanti ai musei, stazioni della metro così buie che lo sporco lo sentivo ma non lo vedevo, e se volevo visitare il Vaticano avrei dovuto registrarmi online. Avevo preso alloggio al Babylon, un hotel di infima categoria in cui sgobbavano esclusivamente coreani. In tutta la mia vita non avevo mai desiderato venirci, ma mi innamorai subito di Roma. Avevo sempre nutrito una silenziosa ammirazione per luoghi e persone che si lasciavano andare a testa alta, tanto consapevoli della loro bellezza da fregarsene dell'opinione del mondo. La città era una diva desolata e lercia, manteneva pulite solo le sue chiese, mentre fuori i piccioni sporcavano ogni angolo di quel patrimonio culturale dell'umanità. In quella città avevo previsto solo di cambiare treno, andare dall'aeroporto fino al capolinea della metro, direzione Anagnina, e da lì proseguire con l'autobus verso quella cittadina tra le montagne dove c'era qualcuno a cui volevo fare visita da 10 anni. Lui era all'oscuro delle mie intenzioni, né gli sarebbe importato, dato che era morto da tempo. Anche dai morti però ci si doveva congedare, soprattutto dai morti, e purtroppo per quell'uomo io avevo sviluppato un malsano attaccamento, arrivando quasi a idolatrarlo. Era prevedibile che a un certo punto sarebbe forse diventato un problema, così come tutto in realtà a un certo punto poteva diventare un problema. Figuriamoci l'amore, figuriamoci gli uomini. Mi ero quindi messa in viaggio. Dopo 10 anni si poteva fare, avevo pensato, e ora ero bloccata lì. Il giorno del mio arrivo mi ero ritrovata alla stazione degli autobus. Avevo visto persone salire su quell'affare che chiamavano Pullman, che sembrava sempre arrivare troppo tardi e che da decenni andava in giro per le strade, un mezzo a cui mancavano le ultime file in fondo e anche i tergicristalli. Eppure avevo già attraversato una giungla, trascorrendo intere giornate sul retro di un pick-up. Ero salita su aerea elica in balia dei venti e mi ero anche ritrovata sul sellino posteriore di una moto, mentre il guidatore stava sperimentando il più eccitante sballo da LSD della sua vita, come mi aveva assicurato lui stesso durante il viaggio, girandosi per guardarmi a lungo negli occhi. La paura non era dunque uno dei miei tratti caratteristici. Perché allora non riuscivo a lasciare quella città? Ero pigra, stoica o semplicemente fifona quando si trattava di accettare delle verità che non mi andavano per niente a genio, come la morte di quell'uomo? Questo mi stavo domandando mentre tenevo gli occhi fissi sulla cupola del Pantheon, proprio sul foro al centro, sul cielo grigio di Roma. Sull'occhio di Dio. Qualche metro più in là era rimasto intrappolato un palloncino rosa, uno di quelli che venivano distribuiti in quei giorni in tutta la città davanti agli store di Victoria's Secret. Nella cupola del Pantheon si era quindi incastrata una cazzo di pubblicità di Intimo che ogni colpo di vento si avvicinava danzando verso l'uscita, verso la libertà. Centinaia di degenerati non facevano altro che osservare quello spettacolo. Tutti gli occhi erano puntati sul palloncino rosa e intanto registravano dei video con lo smartphone e quando finalmente uscì fluttuando nel cielo romano, il popolo iniziò ad applaudire e a gridare, come se fosse apparso il Messia. La mia borsa attaccò a vibrare nel momento esatto in cui dall'altoparlante risuonò un severo «Silenzio, per favore!» in quattro lingue. Io risposi ugualmente e all'altro capo sentì la voce di Marta. «Dove sei?» domandò. Io alzai lo sguardo verso la cupola, come se dovessi convincermi ancora una volta. Poi le dissi «Sono al Pantheon». «Parli al telefono in una chiesa?» «Questa non è una chiesa. Questo è il più grande girone infernale per turisti esistente sulla Terra. Qui dentro non puoi fare un passo e uscire è impossibile. Provaci, ti prego», sentì Marta sussurrare. «Vorrei parlare qualche minuto da sola con te, in un posto tranquillo. Sono a Roma. Qui non concepiscono l'idea di stare da soli», le risposi, tentando nel frattempo di farmi strada tra la folla. «Che cosa ci fai a Roma?» «Niente. Pensavo solo che tutti dovrebbero vederla almeno una volta». «Sei sempre più strana. Almeno con l'età le mie crisi sono più sofisticate», ribattei. «Anzi, al momento ci stiamo divertendo molto, io e la mia crisi». Passai accanto alla porta più grande mai vista in tutta la mia vita. Era alta almeno 6 metri. In più era di bronzo. Se il paradiso dovesse avere porte del genere, io non ci entrerò mai. «Ci sei ancora, Marta?» Ciò che seguì fu un sì pericolosamente debole. Non l'avevo mai sentita così. In quel sì si celava una nota talmente nefasta che non esitai un attimo. Non le feci alcuna domanda. Ci conoscevamo da abbastanza tempo per sapere quando l'altra era un passo dal crollare. Marta avrebbe iniziato a piangere al telefono, e piangere al telefono era anche peggio che piangere da sola sul sedile posteriore di un taxi. Al telefono non puoi aggrapparti a nessuno. Una voce è poco più di un mignolo. Quindi sarei tornata indietro, subito. Quando chiusi, un piccione mi cacò sulla testa. Non mi parve un buon segno. Tutto sistemato. Avevo preso il primo volo utile per Berlino. La notte era stata così corta da risultare inesistente e ora, alle 9:30 di un lunedì mattina, trascinavo la mia valigia lungo il Waschauer Brook, dove il divertimento era appena finito. Gli habitué ora si trovavano a letto immersi nel vomito o ancora a ballare in qualche locale. Passai accanto a bottiglie vuote di spumante, birre in frantumi e un amplificatore dimenticato. I cocci scricchiolavano sotto le ruote della mia valigia. Subito dietro l'angolo, proprio accanto a un grande cantiere, si trovava il mio appartamento. Le scale odoravano come una cantina dove si erano frantumate almeno una dozzina di bottiglie e vi regnava un silenzio assordante. Lo stabile si era adeguato al quartiere festaiolo. Se volevi sopravvivere in quel baccano, dovevi avere una casa fuori città o un lavoro all'estero. Se poi volevi continuare a pagare l'affitto, era consigliabile, quando possibile, subaffittare le stanze a persone provenienti da regioni più deprimenti, che alla fine si sarebbero comportate come a casa loro non avrebbero mai osato. Abitavamo in maniera confusa, spostandoci tra i vicini di sotto e di sopra, e dormendo sui divani, mentre nel nostro appartamento i festaioli di passaggio pisciavano sul parquet. Io mi finanziavo lasciando la città. Se mi servivano soldi, me ne andavo via nei dintorni, che erano più economici e ce n'erano un sacco. «Uccidi l'investitore che è in te». Avevo letto di recente sul muro di una casa a Kreuzberg, infischiandomene allegramente. Avevo già vissuto abbastanza a lungo in quel quartiere da avere la sensazione che mi spettasse una fetta della torta, anzi che in realtà quella torta fossi io. Davo via la mia casa per 80 euro a notte ed erano in molti a farlo. E per salvare il fruttivendolo, se non l'intero quartiere, dallo sfratto, il giovedì ci trovavamo con il nostro caffè da asporto a manifestare insieme ai nuovi arrivati che si appendevano borse di lino al collo su cui qualcuno aveva serigrafato degli slogan di protesta. Si aggiungevano anche degli artisti da Charlottenburg e Prenzlauenberg a dimostrare la loro solidarietà con qualche testo o qualche canzone contro l'aumento degli affitti e la svalutazione degli immobili, mentre la domanda su Airbnb saliva di un altro 20%. I turisti compravano le borse e poi se le portavano a New York, Barcellona o nella Bassa Baviera. Le verdure non le comprava nessuno. Il viso nel mio specchio dimostrava l'età che aveva, 40 appena compiuti. Ormai le rughe al sole rimanevano bianche, come se mi fossi rovinata dall'interno. Mi potevo definire bella solo parlando al passato. La vecchiaia era arrivata da un giorno all'altro e non se n'era più andata. Una volta sognavo di diventare adulta e ora mi sarei presto raggrinzita nel sonno. Un giorno, svegliandomi, mi sarei ritrovata più piccola, fino a scomparire. A volte mi chiedevo come avrei retto fino ad allora e ogni giorno sul viso aumentava la peluria. Il giovane spagnolo aveva vomitato accanto alla tazza del cesso. L'altoparlante dello stereo era settato al massimo. In frigo c'erano un barattolo di burro di arachidi, un pezzo di Emmentaler e una bottiglia di birra. Sulle assi di legno del parquet, due mozziconi spenti con i piedi. José, 24 anni, residente a Madrid. In camera da letto il quadro era appeso a testa in giù. Probabilmente José era un gran burlone. Ero felice di non averlo mai incontrato. Mi ci vollero 2 ore per ripulire l'appartamento, liberarlo, grattare via dagli angoli la gioventù spagnola. Poi stappai la birra di José, mi sedetti alla finestra e guardai fuori la Sprea. Era metà aprile. Il fiume era ancora un fiume e non un itinerario della vita notturna. Al massimo, entro 6 settimane, i battelli techno sarebbero passati da qui, tastando con i loro laser la parete del mio studio. Avrei osservato isterici addii al celibato, uomini seminudi e donne ancor più nude che lo consideravano il periodo migliore della loro vita, e probabilmente avevano ragione. Un fatto per cui sentivo una crescente compassione. Quando entrai nel bar, Marta ancora non c'era. Praticamente non c'era nessuno, a parte un barista che lucidava i bicchieri e che io non avevo mai visto prima. Era stata Marta a proporre quel locale. Un tempo era la sua birreria preferita. Non sapevo se per mancanza di alternative o per sentimentalismo. Sembrava passato un secolo da quando trascorrevamo qui le nostre nottate insieme a Denning, che lei aveva regolarmente pensato di lasciare per poi arrivare a sposarlo l'anno prima. Con noi c'era anche John, il più vecchio amico di Henning, che non eravamo riusciti a salvare e che si era scelto quel bancone come migliore e ultimo amico e là aveva lasciato i suoi soldi e la voglia di vivere fino a esaurirli entrambi. Non pensavo più spesso a John, parlavamo raramente di lui. Dopo la sua morte eravamo diventati tutti e tre più taciturni. Non saprei dire se il fatto di non parlarne fosse legato all'età o al dolore, sempre che ci sia poi una differenza. Andavamo avanti e basta, e andare avanti era meno difficile del previsto. Diedi un'occhiata alla porta nel momento in cui Marta scivolò dentro come un'ombra. Priva di forze mi accarezzò la spalla, prima di sedersi con un gemito. Senza quasi considerarmi, rivolse l'attenzione alle bottiglie alla parete. Marta ormai usciva solo quando era assolutamente necessario e questa necessità nasceva sempre dall'interno, mai dall'esterno. Da molto tempo il mondo esterno non le serviva più. Da oltre un anno rimaneva costantemente incinta, fino alla 4ª, alla 6ª, all'8ª settimana. Poi, dopo gli aborti spontanei, andavamo a bere in attesa di ricominciare da capo. Mi inquietava vederla riemergere da quelle torture ormonali senza mostrare il minimo cambiamento. Marta era la creatura più forte che conoscessi. Se andavamo a bere qualcosa nelle settimane non fecondate, ordinava solo l'alcolico più costoso, in genere liscio. «Se va fatto, facciamolo bene», diceva, e in genere al terzo bicchiere ero ubriaca. Un cambiamento che continuava a confondermi. All'inizio mi ero sentita davvero abbandonata da Marta. A questa età, in questa fase della vita in cui non riuscivo a identificarmi, c'erano sempre meno amici in grado di reggere insieme a me al bancone. Le mie notti erano lunghe quanto le giornate degli altri. Vivevamo fuori sincrono, spesso nessuno incrociava la mia strada e i pochi che incontravo mi facevano paura. Erano anime smarrite che mi si attaccavano al polpaccio. Dopo aver ordinato un doppio whisky invecchiato 18 anni, Marta si girò sfinita verso di me. Non ci vedevamo né parlavamo da più di un mese. Questo non era insolito. Io ero costantemente in giro, lei sempre a casa. Da tempo non dovevamo più assicurarci di pensare all'altra. C'eravamo e ci saremmo sempre state. Come i vecchi nella birreria accanto al cancello della fabbrica, rimanemmo lì a sedere, insieme, in silenzio. Io mi ordinai una birra, grande. Si prospettava una lunga serata silenziosa. «Cosa volevi fare a Roma?» mi chiese alla fine. «Niente di che», mentii. «Ogni 2 anni penso che potrebbe aiutare a essere religiosi. Allora, per un giorno intero, mi siedo in ogni chiesa che mi capita e mi immagino che vantaggio sarebbe credere in Dio. Come se tutto avesse un senso, resto lì seduta, circondata dal silenzio e dal buio, da quel freddo umido, dalle croci e gli affreschi alle pareti, da quella devota sofferenza. A volte rimango per ore, perché so che non appena esco, tutto si sgretola di nuovo». «Sei andata a Roma per sederti in una chiesa? Non esiste un altro posto con tutte quelle chiese, una meglio dell'altra, con un Caravaggio appeso in ogni angolo. Se tu infili 1 euro nella macchinetta, la luce si accende e tu puoi persino vederlo, quel Caravaggio. Inoltre, solo ora ho compreso le suore. In Italia Gesù ha un aspetto completamente diverso. Non è il tipo sofferente ed emaciato che vediamo qui da noi. No, l'uomo appeso alla croce è tutto muscoloso. È quasi indecente. Per un uomo così, chiunque entrerebbe in convento». Continuavo a chiacchierare per darle tempo. Inoltre, non volevo spiegarle il vero motivo del mio viaggio. Per certi versi mi faceva vergognare, ma soprattutto non era il momento di parlare di me, non quella sera. Lei ordinò un altro whisky e continuò a non dire niente. «Che succede, Marta? Raccontami prima cosa volevi fare davvero a Roma, a parte adorare Gesù». «Non volevo proprio stare a Roma. Volevo andare a Bellegra, in realtà, a 1 ora di macchina verso sud. Volevo andare sulla tomba di mio padre», ammisi. «Tuo padre è morto? Non lui, l'altro. Hai così tanti padri che non so mai di quale parli». Marta stava esagerando. Essenzialmente ce n'erano 3. Quello buono, detto anche il trombonista, quello cattivo, soprannominato il maiale, e quello naturale, detto Joan. Mia madre era scomparsa insieme a me dalla vita di quest'ultimo così presto che lui si era ridotto a uno zio gentile, verso il quale io mi comportavo con tutta la cortesia possibile. Ogni tanto mangiavamo qualcosa insieme, ma non ero mai riuscita a sentire per lui qualcosa di diverso dalla compassione. Neanche quando mia madre sposò il maiale, che in soli 2 anni causò una tale devastazione alla mia anima di preadolescente che per tutta la vita ho combattuto ogni genere di disturbo psicologico e sessuale. L'unico spiraglio di luce in questa valle di lacrime maschile in cui mi aveva trascinato mia madre era stato il trombonista, un italiano schiavo del gioco d'azzardo, un macio di grande fascino che nel periodo bello della mia infanzia mi portava sulle spalle e che io ho amato follemente. Risposi quindi il trombonista. «Ed è sepolto a Bellegra? Veniva da lì. Ci siete mai state?» «No, lui non ha mai voluto tornarci. Questo mi dispiace», disse. «Sì, anche a me. No, voglio dire di averti portata via da lì. Mi ci sono tenuta lontana da sola per 10 anni, più altri 3 giorni a Roma. È questo il lato positivo di una tomba. Aspetta». «Già», rispose Marta, fissando lo sguardo nel bicchiere. «Sì, per questo ti ho telefonato, più o meno. Mio padre buttò giù un lungo sorso. È uno stronzo del cazzo.
1: Lo so, me lo avevi già accennato, dissi.
3: Il padre di Marta, per i primi 30 anni della sua vita, si era contraddistinto per il fatto di non essere mai stato presente, neanche quando lei aveva avuto bisogno, soprattutto quando lei aveva avuto bisogno. Marta mi aveva raccontato episodi terribili della sua giovinezza. Quel padre era un vero calcio sui denti. La madre lo aveva lasciato presto, dandosi per qualche anno al bere, prima di sposarsi una seconda volta e dimenticarsi quasi completamente di Marta. Sotto questo aspetto le nostre infanzie si somigliavano, anche se le avevamo affrontate in maniera completamente diversa. Marta, dopo numerosi tentativi di fuga falliti, era decisa a crearsi a tutti i costi una famiglia, per fare meglio, essere felice, concludere qualcosa. A me l'infanzia e ancor più l'adolescenza avevano spento qualunque desiderio di famiglia, al punto che la sola idea mi provocava ansia. Negli ultimi anni il padre, da quando era invecchiato ed era anche diventato vedovo, aveva chiamato Marta una volta alla settimana, due da quando gli avevano diagnosticato il cancro. Probabilmente ormai gli aveva parlato al telefono per migliaia di ore, dichiarava lei, e 5 di esse ne erano anche valse la pena. C'erano stati chiarimenti, verità e scuse, persino dichiarazioni d'amore, da parte del padre, naturalmente. In realtà non era poi così cattivo, mi aveva detto una volta Marta, neanche lui aveva avuto una vita facile. Non appena saputo da dove veniva una persona, che battaglie aveva vinto, ma soprattutto quali aveva perso, allora il canale si apriva e l'amore vi poteva fluire all'interno. Rimaneva solo un problema. Cosa farsene l'uno dell'altro dopo essersi detti tutto? Alla fine si rimaneva seduti in un'atmosfera ordinata, si beveva insieme una birra e si chiacchierava sulla situazione politica. Con un pizzico di fortuna ti potevi anche godere un silenzio confidenziale. «Fino all'ultimo giorno che gli resta, pensa solo a sé», continuò Marta. «Il guaio è che per farlo gli serve il mio aiuto. Ieri sera mi chiama e mi racconta di aver sistemato tutto e roba del genere. Ho impacchettato tutto, dice, ho il via libera, mi rifila una bambolina e un ultimo favore, poi non puoi negarlo a un padre malato. Voglio dire, è ovvio». Chi può rifiutare un ultimo favore, almeno dopo è finita? Non capivo cosa stesse cercando di raccontarmi. Vuole morire, Betty, e ce lo devo portare io. In che senso? In Svizzera. L'appuntamento è per la prossima settimana. E come l'appuntamento, così, all'improvviso? Non è all'improvviso. Già da mesi ha spedito laggiù la sua documentazione. Risonanza magnetica, diagnosi, tutto. È entrato in questa associazione e ha pagato un mucchio di soldi. Per questo ha continuato a spillarmi denaro. Per tutto questo tempo mi sono chiesta come mai non ce la facesse più ad andare avanti. Pensavo bevesse troppo e invece con il mio denaro si è finanziato la sua morte. Dimmi se non è perverso. Prima lascia che sia la figlia a pagare per la sua morte. E poi tocca a lei persino accompagnarcelo. Mentre tra gli amici quasi tutti stavano beneficiando dell'eredità di una casa, o almeno di una metà casa, mentre alle cene ci si dilungava parlando di testamenti e tasse di successione, Marta, che da anni aiutava suo padre per qualunque impasse, come le chiamava lui, stava lì seduta con un sorriso mite. Nessuno poteva sfuggire alla povertà dei genitori. L'odore rimaneva attaccato. Persino l'andatura rivelava tutto, così eretta, rigida e orgogliosa, contraria a ogni oppressione, priva della minima indolenza. «E lui non ti ha mai detto niente? Come si è giustificato?» le chiesi. «Non volevo esserti di peso. In fondo è questo che si dice dopo aver sganciato una notizia bomba. Cucciola, non volevo esserti di peso». Marta si prese una sigaretta dal mio pacchetto, cosa che ormai faceva solo quando era sbronza o disperata, o in genere quando era entrambe le cose, e fumò, a modo suo. Guardava nel vuoto, inspirava profondamente,
1: rifletteva. Marta si dava una scadenza per tutto, anche per pensare. Una volta schiacciata quella sigaretta, avrebbe preso una decisione. In caso di decisioni particolarmente difficili, si comprava un sigaro.

Marta non aveva più osato rimettersi al volante. Quell'incidente a cui tutti e quattro eravamo sopravvissuti, o almeno così pensavamo, e che cambiò tutto. L'incidente che a John aveva sfregiato il viso e che alla fine gli era costato la vita. Marta non si era fatta convincere da nessuno che la colpa non fosse sua e a un certo punto aveva chiesto a me e a Henning di smettere di provarci. «Può guidare Henning, però», osservai. «Henning detesta mio padre, lo sai. Dovrebbe affondare i denti nel volante per non urlargli contro per tutto il tempo». «Capisco», dissi. «Inoltre non posso fare questo a mio padre». «Fare cosa? Henning? Ma siete sposati? Volete avere un bambino? Inoltre Henning è il miglior marito in assoluto». Almeno era quello che ero arrivata a pensare e per il motivo più semplice. Amava Marta. L'aveva scelta senza mostrare il minimo dubbio e in fondo l'amore era solo questo, una decisione. Mio padre lo considera un fallito. «Dai, Marta, questo però non va bene. Forse sarebbe meglio se lo faceste voi tre». «No». Marta aveva alzato la voce. «Devi farlo tu». Io avevo visto il padre di Marta solo una volta, più di 10 anni prima, e a parte un'umida stretta di mano, non mi era rimasto impresso niente. «Lo portiamo lì, lui svuota l'amaro calice e poi torniamo a casa». «Senza di lui?» «Si occupano loro di tutto», ha detto, «del rimpatrio e di tutto il resto. Anche se era così, come diceva Marta, io non avevo idea di come funzionasse, come si accompagnava qualcuno a morire, di cosa si doveva parlare nel tragitto, cosa si mangiava, e lui poteva poi mangiare ancora, potevamo ascoltare musica, trovare bello un paesaggio bello, cosa diavolo si poteva volere negli ultimi giorni e ore».

Avete ascoltato un estratto da Figlie di Lucy Fricke, editore Corbaccio 2021, traduzione di Cristina Proto, letto da Giuliana Borille.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto